male, verrà altro male. Invece la catena va spezzata. Va spezzata la catena del male e della violenza. È un messaggio bellissimo. Santa Rita, io sono sicuro che diceva al marito: guarda Paolo, che Gesù ha detto a Pietro

0: per convincerlo a non usare la violenza.
1: A non farlo. Domani, sapete, queste sono domande, perdonatemi, lo dico anche a voi a casa, che quando hai davanti persone così ti vengono, perché parlo per me, alta tanto, e ti chiedi come faccio ad applicare quello che sento, quello che incontro, quello che vedo. Intanto si va a Cascia domani, chi può, e saranno, sarete invasi, già è invasa Cascia, domani solenne pontificale, ore 11, presieduto dal cardinale Stanislav Dziwisz, Papa Giovanni Paolo II, caro arcivescovo emerito di Cracovia. Ci sarà la supplica a Santa Rita, la processione e la benedizione delle rose. Ci sarà domani. La Santa... Quanti minuti abbiamo? Pochissimi, Santa delle Rose, delle Api, della Spina, lo ricordiamo. I 15 giovedì, ecco qua, ce l'ho il libretto, i 15 giovedì che iniziano a febbraio, sì, sono già arrivati, sono arrivati ormai.
0: Sì, al tredicesimo, quattordicesimo, quindicesimo, ci siamo.
1: Ci siamo, a tutti gli effetti. Cammino di preghiera. C'è la Fondazione Santa Rita da Cascia che raccoglie i fondi quest'anno, Maurizia, per l'Oasi Santa Rita, struttura ricettiva che sorgerà a Porto Recanati, dedicata all'accoglienza di persone con disabilità e delle loro famiglie. Perché a Porto Recanati, a parte le Marche, sono tutte belle, per dare il diritto a tutti a poter fare le vacanze. Anche questo è Santa Rita. Domani 22 maggio, grazie infinite,
0: grazie a
1: di
0: voi,
1: essere stati con noi.
0: Grazie a tutti i telespettatori.
1: Grazie, grazie, grazie. E dopo questa apertura che era doverosa, voltiamo pagina. Abbiamo una puntata ricca e piena, voltiamo pagina. Grazie. Allora, trasformare il dolore in qualcosa di importante da condividere con gli altri per dare e donare agli altri. Tirate la riga e guardate chi vi presento. Enrica Baricco, brava, splendida. Grazie a lei, nella bella Torino è nata Casa Oz, che già il nome, dicono qua nello studio, già il nome dice tutto. Che cos'è Casa Oz?
2: Casa Oz è un luogo che dà quotidianità, che cura le persone, le famiglie che hanno un bambino malato e che sono imbattute nella malattia, e la malattia ti stacca un po' da tutto quello che è vita normale, certo, soprattutto nella vita di un bambino, nella vita dei propri genitori. E quindi il luogo è stato pensato per ricreare delle giornate che ti riportino un po' a riacchiappare la vita e a prenderla con te per poter star meglio.
1: E tutto questo, che è meraviglioso, nasce da una pagina della vostra vita familiare, dove la vostra meravigliosa Elena, vostra figlia, vita tranquilla, serena, tutto bene. E poi arriva quel giorno, no? Arriva nella vita di tutti noi. C'è il giorno, c'è lo spartiacque. Arriva il giorno in cui Elena non sta più bene. E voi che cosa decidete di fare, oltre che a curarla?
2: Beh, è stato un po', riferendoci al nome di Oz, è stato un po' un tornado nella vita. Non ci eravamo mai passati, io facevo l'architetto, mio marito anche, Elena aveva 6 anni, giocava in spiaggia e di colpo ha iniziato a non muovere un braccio. Non capivamo perché, esami, approfondimenti, insomma aveva una malattia rara, un tumore benigno, ma quella malattia che può ripresentarsi nella vita più o meno fino a 20 anni, e dipende un po' dall'organo che colpisce, gli esiti e i problemi che potrebbe dare. Quindi, oltrepassata la soglia per noi a Torino dell'ospedale Regina Margherita, che è eccellenza per molte cose, mi sono resa conto di un mondo che non ero riuscita a vedere prima, di mamme che seguivano i propri figli. La malattia di un bambino deve essere seguita dalla A alla Z, non puoi mai lasciarlo solo, ovviamente. Un adulto ha qualche spazio, no?
1: In cui certo.
2: Un bambino mai, per cui le mamme a volte con degenze lunghissime stavano in questo microcosmo che era l'ospedale, perdendo completamente l'aggancio con la vita. E nella stanza di Elena ne abbiamo passate, nei ricoveri vari, incontri con mamme che davvero tanto tempo che stavano lì, che avevano perso un collegamento con tutto il resto.
1: È bellissimo perché lei parla delle altre mamme e lei era la mamma di una bambina malata.
2: Sì, assolutamente. Mi ricordo il giorno in cui hanno detto questo è un problema un po' più serio, bisogna operarla, bisogna fare un esame istologico. Io mi ricordo il muro alle

0: spalle, di essermi appoggiata e di aver detto ok, adesso cosa si può fare? Si va avanti, ci si mette tutta la forza che si può, come in tante altre cose, e si va avanti, possibilmente col sorriso, perché i bambini sono molto sensibili a queste cose, non ti
1: E
0: puoi
1: alle mamme il sorriso
0: presentare.
1: chi lo dà quando accadono queste cose?
0: Ce lo si dà tra mamme ogni tanto, un po' meno tra papà, mi spiace dirlo, in questi 20 anni i papà sono un po' più nascosti, molte famiglie si spezzano quando arriva proprio il dolore forte, no? Che impatta sulla famiglia e ognuno reagisce in
1: Certo.
0: qualche modo, ma nei suoi modi, nei propri modi. E quello a volte crea delle distanze.
1: Allora, l'architetto Enrica Baricco si è appoggiato a un muro. E poi ha scoperto, non credo solo quel giorno, di essere lei il muro portante della casa. Sapete, quello che non si può toccare perché tiene su tutta la struttura. Per notizia, che così ci fa tirare un sospiro di sollievo, Elena è guarita, è una mamma, ha due figli, quindi lei è una nonna.
0: Sì, sì,
1: Sì,
0: assolutamente, due maschi.
1: allora, due maschi. E questa idea di creare casa Oz, perché c'è certo il mago di Oz nasce da lì, c'è un tornado che porta via questa bambina che vuole andare via da casa e la porta nel magico mondo di Oz. Ecco, il tornado Enrica con tutta la sua famiglia, quando ha deciso di fare il muro portante per casa Oz? Cioè, quando vi è venuto in mente di creare?
0: Beh, intanto penso che questo non è un merito, ce l'ho sempre avuto un po' nel cuore, il fatto che quando ti succede qualcosa o trovi il sistema di rilanciare in qualche modo o altrimenti ti siedi un po'. E quindi il mio rilancio anche nell'essere stata comunque fortunata, perché Elena, come diceva lei, oggi è mamma e ci sono due nipotini, quindi la vita è andata avanti. E restituzione, non so, me lo sono chiesto tante volte, ma più che altro un rilancio. Bisogna, come dire, mischiare le carte e rilanciare in qualche modo, altrimenti lì sotto un po' soccombi. Il rilancio è stato pensare a un luogo che potesse davvero aiutare quei volti, quelle persone, quelle storie che mi erano passate davanti, ridargli un posto di quotidianità, un posto dove tornare, un posto che gli aiutava a ricostruire un po' le cose, perché erano tutti un po' pezzi, come Dorothy che parte da casa
1: Certo che
0: e
1: sì.
0: tutto si mischia
1: Si
0: e si
1: mischia.
0: rovina e si rompe.
1: E un architetto ci va a nozze con un'idea del genere anche però, no? Cioè di
0: Sì.
1: costruire,
0: Sì, un po' sì, anche se l'architettura ormai è diventata per me la mia prima vita, dico io, però mi ha dato la possibilità sempre di pensare a cose che poi si concretizzavano, cioè di pensare a una cosa che non esiste, a cui poi dai una forma. E questo mi ha aiutato anche in quel caso, a pensare a casa Oz che tipi di muri dovesse avere, le finestre, dove entravi e tante altre cose.
1: E allora, siccome questo non è un film, ma è Casa Oz, quella vera, guardate questo minuto insieme a noi.
2: A Casa Oz tutte le settimane sono piene di appuntamenti, di cose da fare. Un giorno c'è basket, un giorno c'è cucina, il giorno dopo c'è laboratorio di musica, poi quello di teatro. Il fine di questi momenti, di questi spazi, non è arrivare a un risultato, raggiungere un traguardo, imparare a correre più veloce dell'altro. Un percorso che ci porta a scoprire noi stessi, a scoprire noi stessi nella relazione con l'altro, a scoprire degli spazi senza pensare che ci siano per forza preclusi. Sono luoghi inclusivi dove la diversità non esiste, dove ci sono bambini che stanno attraversando un momento pesante, difficile, e ci sono bambini e basta.
3: Ogni volta che vengo qua mi sento a casa.
4: So che mi sento bene qua.
5: Secondo me anche questa è un po' quella quotidianità che va, ecco, a curarti.
1: Bella rivoluzione! Brava, brava, brava, brava. Dunque, siccome chi fa una cosa bellissima poi dice: ma sai che c'è? Possiamo farne un'altra? Dopo Casa Oz sono nati i magazzini. Ho detto con la Z, magazzini è più elegante. Magazzini Oz, sempre Oz, ovviamente. Che cosa sono?
0: Ci siamo chiesti, abbiamo visto, iniziato a vedere bambini che venivano a casa Oz e crescevano, diventavano uomini e donne, con la propria disabilità, con i propri interventi, con le proprie difficoltà. E questi ragazzi, per loro sarebbe stata quotidianità che cura anche trovare un lavoro, poter spendere la propria vita per quello che sapevano fare, col garbo di riuscire a trovare quello che sanno fare, ma di un lavoro vero, di un posto dove ci sono delle attività, in mezzo a Torino, dove chiunque può venire. E loro lavorano
1: tra i
0: assunti,
1: prossimi, sì,
0: con una busta paga, devono avere a che fare anche col fatto di guadagnare qualcosa e di imparare a spenderlo. Mi piace pensare sempre che per queste famiglie avere un figlio di questo tipo è una grande difficoltà, e far sì che loro diventino dei soggetti economici, che possono avere un lavoro, una loro vita, seppur per 4 ore al giorno, vuol dire riuscire a innescare un miglioramento di tutta la famiglia intera, della mamma che era in aspettativa per stare dietro il ragazzo. Quindi tante volte quando vediamo i magazzini come funzionano, ormai sono diversi anni, più di 10, le persone vengono a mangiare lì, vengono a comprare oggetti, i ragazzi puliscono, servono i tavoli, rimettono tutto a posto, imparano a fare le cose, hanno delle persone, e poi vengono anche inserite in altre aziende, dove imprenditori, io dico anche un po' coraggiosi, accettano di avere nel proprio organico dei ragazzi così, che tante volte motivano.
1: Voi siete dei costruttori, parlo di lei, di suo marito, di Elena e di tutto ciò che voi avete messo in piedi, siete dei costruttori di bene, e il bene è... lo dimostrate voi, è contagioso. Costa una fatica immane, ma è contagioso. Quindi voi siete un meraviglioso contagio che si estende e cammina.
0: Io oggi lo vivo, dopo tanti anni di architetto, di università, come un privilegio. Dico sempre che è stato un privilegio che la mia vita sia andata, dopo questo episodio di Elena, lì, che sia andata in quella direzione lì. Ed è un privilegio lavorare... E in cose così, quando tu vedi un volto entrare in casa Oz, ti ripaga di mille fatiche, molto più che lavorare in altre cose in cui ho lavorato, quindi è un privilegio.
1: Lei pensa mai la sera quando si addormenta, quelli bravissimi non si lodano e non si sbrodano, però alla meravigliosa rivoluzione che ha messo in piedi, alle tante persone che vi devono un finale più dolce, una speranza più grande, una ripresa importante, è un popolo. Ci pensa mai a questa sua famigliona allargata, grandissima, grandona?
0: Penso, perché fanno parte della mia vita. C'ho un po' il vizio, non sempre un vantaggio, di pensare sempre oltre. Cioè la vicinanza con queste persone.
1: Alla faccia di una che pensa oltre, lei. Sì.
0: Ti viene di dire, però ancora quella cosa lì potremmo risolverla, ancora quella cosa lì potremmo costruirla. Non per avere la mania di dire facciamo di più, ma come tutti i lavori nel mondo ci sono cose da perfezionare, ci sono... scopri necessità, no? Tutti i giorni stando lì scopri delle necessità, sono spunti, sono responsabilità anche.
1: Sono responsabilità ed è un fiore che tutti i giorni apre la corolla e fa vedere cose più importanti, perché il concetto è questo. L'orto terapeutico, mi stavo dimenticando, scusate, perché è il nuovo orto terapeutico, perché parte, lei è una cosa lanciata. Cos'è l'orto terapeutico? Eccolo qua, eccolo qui.
0: Ma intanto mi sono portata dietro il fatto che la bellezza già di per sé aiuta moltissimo.
1: Concordo.
0: Cura proprio, e la nostra quotidianità che cura. Per cui i nostri posti sono in mezzo al verde, anche se in mezzo alla città, e offrono alle persone...
1: A beneficio della città.
0: A beneficio della città, e offrono alle persone che stanno con noi anche il fatto di mettere le mani nella terra, di scoprire che una cosa cresce e con la cura diventa più grande, e che te la metti a tavola. Noi lavoriamo anche, da Casa Ossa all'inizio abbiamo deciso di lavorare su tutte le patologie, non c'era tanta differenza, c'era differenza per le persone che lavorano, per gli educatori che sono preparati a affrontare un autismo piuttosto che un ragazzo trapiantato di fegato, ma dal 2009 abbiamo lavorato anche moltissimo sui disturbi alimentari e ritiri sociali. Quindi noi abbiamo ragazzine, abbiamo un centro diurno accreditato nella pancia di Casa Ossa, anche una bella scommessa, dove ci sono ragazzine col disturbo alimentare. Ecco, vuoi allontanarti dal cibo, ma anche attraverso un orto, anche attraverso esperienze di questo tipo, anche attraverso il cucinare insieme, vi garantisco che dopo un po', e lo vedono i neuropsichiatri, questi ragazzi in questa casa, in questa quotidianità, arrivano poi a mangiare a tavola con noi. Cioè riprendono in mano la vita con un po' più di facilità, un po' più di facilità.
1: Brava. Tanto brava. Senta, prima abbiamo visto pareti di libri, no? Baricco Baricco, cioè, giusto per dire, voi dite due, siete due fratelli?
0: Siamo tre.
1: Siete tre. E vanno fatti bene tutti e tre, vi hanno, cioè, voglio dire, siete una famiglia meravigliosa.
0: Mamma è ancora viva, 93 anni.
1: Signora, tanto di cappello, guardi. Alessandro Baricco, che non solo è il grandissimo scrittore che è, ma lo sentiamo tutti come, curiosamente, un pezzo di famiglia, no? Perché tu vai a casa e non c'è una casa dove non ci sia il libro, i libri di Alessandro Baricco. Questa è la verità. Questa signora che vedete di fronte a me ha donato le cellule staminali, dico bene?
0: Sì.
1: Che a suo fratello.
0: Sì, un viaggio strano.
1: È stato un viaggio...
0: Sì, inaspettato, intanto per il dolore di sapere che Sandro era in quella condizione, ma poi quando sei in quella condizione sai che l'unica cosa che ti può salvare è un trapianto di midollo, e la prima cosa che fanno è vedere in famiglia se c'è qualcuno che è in grado di donarglielo. Mi ha fatto strano che tra gli esami che abbiamo fatto in diverse persone della famiglia sia toccato a me. Mi ricordo il giorno in cui mi ha chiamato e mi ha detto: sei tu quella da cui prendere un midollo. E mi sono detta: ma come mai questa malattia, questi pensieri comunque si rifanno vivi nella mia vita in questo modo, no? Perché era un altro modo di mettersi alla prova, no? Sapere sì. Che qualcuno che aspetta te per riuscire a continuare a vivere, insomma. Poi era il periodo del Covid, quindi noi siamo stati ricoverati tutti e due, ma distanti in ospedale, quindi sono stati giorni anche in preparazione del trapianto particolari che... ho pensato, a proposito di rilanciare, che per me fosse capitato non per caso ma per un ripasso rispetto a quello che facevo. Mi sono trovata a rivedere persone che non stavano bene. Mi è capitata in stanza una ragazza giovanissima che aveva un tumore al cervello, con cui abbiamo chiacchierato molto e ho visto come viveva quell'esperienza lì. Ecco, ho pensato, questo è un po', nella fatica che è stato e nella tensione, un ripasso per capire che bisogna andare avanti, insomma, bisogna...
1: Allora, io concludo dicendo che è un privilegio conoscere questa donna.
0: No.
1: Non dica no.
0: No.
1: Le tiro un cuscino. Non lo dica. Le tiro un bacio. Questo sì. Grazie. Lei è un privilegio.
0: Grazie mille.
1: Per chiunque la avvicini. Perché una donna
0: gentile
1: come lei insegna a non fermarsi mai.
0: Questo
1: mai
0: è importante.
1: E poi mai. Quest'ultima cosa che ha detto, paradossalmente, è la giusta conclusione, è ancora più grande di tutto quello che mi ha raccontato prima. Non fermarsi mai.
0: Grazie. Enrica, grazie di aver raccontato di noi.
1: Noi ci fermiamo soltanto un attimo. Cosa dovevo fare? L'ho scritta io. Voi dite, bene, alfabetizzate, bene sì. L'ho scritta io perché tra poco parliamo di grafologia. E a che livello? L'ora solare, cosa diranno di me che scrivo così? Il peggio possibile. Ci vediamo tra un attimo all'ora solare, grazie. Bye.
6: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
7: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
8: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
9: La marmellata è solo a base di agrumi.
10: Le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
11: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
7: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
12: La lucevalgo è una deformità progressiva.
13: Lentamente in questa posizione.
14: Stiamo mandando diversi suoni.
15: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
16: Ti rilassi completamente.
17: Cadono 100 capelli al giorno.
18: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
19: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
7: Il mio medico, tutti i giorni da lunedì al venerdì alle 9.45.
1: Adesso massima attenzione, perché la scrittura, quando noi scriviamo, quello scrivere rivela tantissimo di noi. Poi c'è chi, esperta grafologa e quindi professoressa nel settore, come Alessandra, mille volte, grazie, grazie di essere con noi, dottoressa, arriva a capire come la scrittura sia lo specchio della nostra interiorità. Possiamo dire così?
16: Sì, assolutamente. La scrittura è un comportamento espressivo molto, molto complesso, molto raffinato. Quindi se riusciamo, diciamo così, a capire qualcosa anche a volte da una stretta di mano, osservando, certo, come le persone camminano, il tono della voce. Ecco, la scrittura è un po'

0: Un elettroencefalogramma.
1: Un elettroencefalogramma?
0: Sì, è un po'.
1: Io ho scritto l'ora solare, mi dica che l'ho scritta bene, la prego, perché in realtà serve di più. Lei ci spiegava che serve più di una scritta.
0: Sì, servono almeno una ventina di righe, serve la firma, diciamo che questo è veramente molto molto poco per poter...
1: Troppo poco.
0: Troppo poco, però si vede una bella energia, si vede una bella apertura di mente, si vede un desiderio di chiarezza, è un desiderio di anche di aprirsi e di comprendere.
1: La ringrazio, posso... Ho fatto il mio mese, non la mia giornata, il mio mese, ho fatto il mio mese. Allora, la nostra scrittura cambia, ovviamente dall'infanzia non sappiamo scrivere e quindi impariamo.
0: Certo.
1: E questo cambiamento è un cambiamento su cui incide molto proprio la nostra vita, come siamo stati, se siamo felici, se non lo siamo.
0: Allora, sicuramente la scrittura è l'espressione di quello che è il nostro patrimonio genetico che va ad interagire poi con l'ambiente, con le relazioni, con il nostro passato e le nostre esperienze. Quindi alla fine nella nostra scrittura c'è un po' tutto questo, no? E quando noi scriviamo su un foglio bianco è un po' come se diciamo, proiettassimo il nostro modo di occupare lo spazio della vita.
1: Bello.
0: E quindi chiaramente è vero che molte cose possono, diciamo, modificare la scrittura, ma la struttura di base, nel momento in cui la persona ormai si è un po', diciamo, strutturata, no? È cresciuta, è diventata un po' più adulta, quindi non parliamo di tutto il periodo ovviamente dall'infanzia all'adolescenza, dove si sta cercando
1: la
0: propria identità. Nel momento in cui è strutturata, le cose portanti, gli aspetti portanti rimangono un po' gli stessi.
1: Allora, gli aspetti importanti rimangono gli stessi, ma quante volte avete detto: ah, che carina, una persona generosa perché scrive tutto inclinato a destra, mentre se scrive inclinato a sinistra è una persona egoista. È vero? No.
0: Nessun segno va interpretato in se stesso, assolutamente. La scrittura è una gestalt, è un insieme, la personalità è... La persona umana è troppo complessa per essere identificata da un solo elemento e questo è un po' l'impoverimento che a volte si fa della grafologia.
1: Che è una scienza.
0: È una scienza umana, è una scienza indiziaria,
1: umana,
0: ovviamente è basata su un metodo, è basata anche sulla consapevolezza che l'atto dello scrivere non è un atto solo manuale, ma partecipa appunto proprio tutto il nostro cervello, la nostra postura, la nostra cultura, il nostro...
1: Dottoressa, stiamo perdendo tanto ora che viviamo di tastiera del cellulare?
0: Sì, soprattutto i bambini stanno perdendo tanto perché... soprattutto il corsivo che purtroppo si stenta ad insegnare ancora nelle scuole, il corsivo aiuta a creare delle sinergie, dei movimenti, delle sinapsi cerebrali che quando noi semplicemente clicchiamo su un tasto si attivano, quindi è veramente
1: perdute,
0: un impoverimento.
1: Vanno perdute. Sì. Allora ci ha fatto un grandissimo regalo la dottoressa Alessandra mille volte, nonché professoressa, di portarci la scrittura di alcuni personaggi tanto celebri nel passato. Maria Agamben Federici, una delle 21 donne elette dall'Assemblea Costituente. Eccola qui. Questa scrittura che cosa dice
0: allora,
1: di questa grande
0: questa
1: donna?
0: Questa scrittura dice effettivamente un carattere molto forte, una grande sensibilità, una grande emotività, ma tutto molto sotto controllo, quindi una ricchezza interiore, una capacità di coinvolgersi, di lasciarsi impressionare, ma con un carattere, diciamo, molto volitivo, sempre un po' allerta, la scrittura è piuttosto angolosa, e quindi è un atteggiamento di tensione.
1: E l'emotività da dove si vince?
0: L'emotività la si vede da quelle macchie di inchiostro che sono soprattutto nei risvolti e che però indicano appunto una ricchezza interiore, un coinvolgimento e poi anche una grande passione per le cose che fa. La scrittura tende ad andare verso l'alto, quindi è un po' verso, diciamo, il vettore degli ideali, il vettore delle aspirazioni, quindi sicuramente una donna che aveva grandi obiettivi da raggiungere, grandi ideali e che li ha traguardati con un rigore, con un senso di sacrificio anche. La scrittura

0: scrittura, poi questa è la scrittura di lei a 82 anni, quindi c'è ancora tanta energia, tanto controllo, tanta meraviglia, determinazione, una persona che decideva le cose non sotto l'impulso, ma quando le decideva poi andava avanti.
1: Allora, guardate, da 20 righe scritte, Nelson Mandela, andiamo alla scrittura di quest'uomo che ha cambiato letteralmente la storia,
0: ecco,
1: la storia del mondo.
0: La scrittura di Nelson Mandela parla anche qui di un bisogno anche lui di chiarezza, di organizzazione, un senso critico e autocritico, una capacità, un desiderio anche di evitare i conflitti.
1: Oh.
0: E però anche una grande continuità, quindi una costanza, una determinazione nel mantenersi aderente e coerente a quello che sono i suoi principi. Dalla scrittura i principi morali di una persona non li indaghiamo, ovviamente.
1: Non li indaghiamo, però,
0: no,
1: nel suo caso.
0: Nel suo lo
1: diciamo
0: conosciamo.
1: Che saper resistere,
0: Sì, quello che emerge è la continuità, la tenacia nel portare avanti le sue idee e anche una bella organizzazione mentale e una bella creatività.
1: È una bella creatività. A proposito di creatività, quello che io chiamo Monsieur Monet, Claude Monet. Ebbene sì, Claude Monet. Vedere un suo quadro rimane un'esperienza per sempre. Eccolo qua, a parte che era una persona anche di una bellezza assoluta, totale. Come scriveva Claude
0: Scriveva
1: Monet?
0: In un modo che intanto per
1: Guardate,
0: l'epoca...
1: È incredibile!
0: Sì, è incredibile il raccordo tra la pennellata della scrittura e la pennellata dei suoi quadri e del suo stile. Sicuramente una scrittura che per la sua epoca indica una grande capacità di personalizzazione, uno che esce proprio fuori dalle norme, dalle regole, ma anche qui vediamo una grande impressionabilità, quindi una grande emotività, una grande sensorialità anche, e quindi un cogliere proprio gli aspetti anche sensoriali della realtà.
1: Se non lo faceva lui, è incredibile,
0: esatto.
1: ci voleva poi il traduttore, però voglio dire,
0: sì,
1: però
0: poi,
1: tutti gli effetti sono dei colpi di pennello.
0: Dei colpi di pennello, infatti anche diciamo poco precisi, poco chiara, la scrittura non è chiara, così come non sono definiti
1: i particolari
0: dettagli dei suoi quadri, e poi chiaramente qui emerge anche, diciamo, la sua forza, la sua impulsività, il suo carattere non facilissimo
1: assolutamente,
0: esatto.
1: Guerra e pace, Tolstoi, scrivevano a mano questi signori, voglio dire, non dimentichiamolo, certo si scriveva a mano, Tolstoi, al quale tanto dobbiamo, non si capisce niente.
0: No, Tolstoi ha una scrittura confusa. Perché ci sono le aste inferiori che vanno a invadere gli spazi delle righe sottostanti, ha una scrittura anche lui angolosa, gli ovali sono piuttosto ristretti, e quindi è anche una capacità quella sua di guardare molto il particolare, il dettaglio, il puntarsi proprio su una visione settoriale, no? Molto specifica, e poi è una scrittura molto collegata, addirittura lui collega non solo le lettere tra loro ma pure le parole in un continuum di logica, e questo nelle sue opere può essere in qualche modo ritrovato, perché le sue opere sono molto introspettive, qui
1: certo.
0: L'aspetto anche della scrittura pendente, che però all'epoca insomma era abbastanza diffuso, però ecco questa strettezza che va a incunearsi, a guardare il particolare, il dettaglio, i suoi racconti sono minuziosi, se
1: certo.
0: Uno legge si perde anche un po', no? Ricordo di aver letto la Sonata Kreutzer, 3 minuti ha scritto 20 pagine, no? Dopodiché chi legge ha perso il filo, ma lui con questa logica, con questa capacità associativa lo tiene perfettamente.
1: Io devo farle un miliardo di domande e abbiamo pochissimi minuti, no, veramente pochi, però ci sono. Padre Lamberto Torbidoni, fondatore e direttore dell'Istituto Grafologico Girolamo Moretti, che sarebbe poi anche qui tutta la sua

0: studiare la storia di Ginovese. Guardate questa ragazza che il caschetto rosso c'è sempre, però, sempre, sempre.
1: Tanti anni fa.
0: Meraviglioso uomo nella sua passione per la grafologia.
1: Allora, è stato determinante perché padre Lamberto, che era il cappellano dell'azienda dove lavoravano mia zia e mio nonno, a Urbino lo incontrai in un periodo difficile nella mia adolescenza e lui mi lesse, mi interpretò la scrittura, mi diede delle indicazioni, mi regalò il suo libro. E quello per me è stato l'innamoramento della grafologia. Poi quando ho terminato il liceo si apriva quell'anno a Urbino la scuola superiore di studi grafologici e io mi ci sono fiondata.
0: Ed è diventata bravissima però. Andiamo su.
1: Spero. C'è sempre da imparare, non si può mai dire che si è arrivati. Perché
0: in una parola non bisognerebbe mai dire, in una parola Girolamo Moretti.
1: Girolamo Moretti, il caposcuola, noi lo consideriamo, della grafologia italiana, sì. un frate, un religioso molto intuitivo, qualcuno dice anche sensitivo probabilmente, lui vedeva effettivamente la persona dietro la scrittura. E ha lavorato tutta la vita poi anche con il contributo ovviamente dei suoi confratelli, tra cui in primis padre Lamberto, per cercare di rendere metodo quello che lui vedeva e intuiva dalla scrittura. E
0: noi la ringraziamo tantissimo, Alessandra mille volte, grafologa, eccezionale grafologa, perché è bravissima, perché ci ha aiutato a guardare meglio anche noi stessi quando scriveremo una lettera.
1: La scrittura è una cosa che bisognerebbe coltivare anche solo per se stessi, anzi per se stessi, perché è anche un modo per confrontarsi e riflettersi.
0: Alessandra mille volte, grazie, grazie infinite di essere stata con noi. Signori, chiudiamo questa puntata, grazie a tutti, viva l'ora solare, grazie.

0: Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi. Sono quasi 6 milioni le persone anziane, più avanti con gli anni, che vivono sole. Soltanto l'8,5% può permettersi una badante, e allora soli in casa, senza una rete amicale perché magari gli amici non ci sono più di una volta, senza una rete parentale perché magari i figli sì ci sono, però abitano, vivono lontano, esistono dei rischi concreti, il rischio di incidenti domestici, di un isolamento sempre più marcato che produce anche depressione, di incidenti fuori casa. Esiste una strada, esiste una soluzione che è quella del co-housing, la convivenza tra persone che non sono legate da rapporti di parentela, persone anziane, ma anche tra persone anziane e persone più giovani, sempre più frequentemente, e quasi sempre si tratta di studenti universitari. Allora oggi vogliamo raccontarvi le iniziative a questo riguardo più felici e anche spiegarvi, perché è importante, come tutto questo viene regolato giuridicamente. Allora partiamo subito salutando i nostri ospiti, a partire dall'architetto Sandro Polci, che di co-housing, buongiorno a lei e grazie, benvenuto a Siamo Noi, si occupa dagli inizi del 2000, quindi quando ancora se ne parlava molto poco, e grazie ancora, e saluto e collegato con noi il responsabile del servizio anziani della comunità di Sant'Egidio, Giancarlo Penza. Penza, ben arrivato.
1: Grazie, buongiorno a voi, buongiorno a Sandro e buongiorno ai telespettatori.
0: Allora, grazie ancora per la sua presenza. Dunque, Polci, partendo proprio dalla trasformazione del tessuto urbano della capitale di Roma, lei ha puntato l'attenzione sul fatto che i condomini del centro storico, quelli sempre più abitati da persone più avanti con gli anni, si andavano via via svuotando, e questo è stato un segnale importante che ha guidato la sua riflessione.
2: Sì, perché se dovessimo costruire una nuova piazza per Roma, avremo Piazza Gra. Il raccordo anulare è lo spazio attorno al quale si legano tutte le nuove residenzialità, mentre il centro si svuota, invecchia, è oggetto d'overtourism e sostanzialmente non è più funzionale alla migliore qualità del vivere. Da questo punto di vista, le persone più anziane si chiudono, noi anziani, ci chiudiamo in un bunker mentale, spirituale, che è particolarmente grave, ma la notizia che fa breccia è che anche economicamente non conveniente, né per la persona né per la collettività.
0: Ecco, e su questo torneremo, sui vantaggi di questo strumento del co-housing che sta sempre più prendendo piede, quindi è importante divulgarlo. Vado da Penza, perché l'impegno della comunità di Sant'Egidio è un impegno che data più o meno a fondo alle sue radici al periodo in cui anche l'architetto Polci ha cominciato ad occuparsi di questo tema. Prima di tutto, Penza, proprio perché sappiamo qual è rispetto a questo argomento anche l'attenzione di Sant'Egidio, e nulla vogliamo dare per scontato, quando noi parliamo di solitudine di persone anziane, va specificato che non parliamo necessariamente di anziani abbandonati, magari invece hanno una pienezza di rapporti anche con i figli, parliamo di una dimensione di solitudine esistenziale molto più complessa, molto più articolata.
1: Esatto, ma infatti noi potremmo dire questo: il co-housing nasce, almeno nell'intenzione di Sant'Egidio, all'inizio, molti anni fa, come alternativa all'istituzionalizzazione, cioè come alternativa ai ricoveri in istituti. Lei sa, e i telespettatori che ci conoscono sanno bene quanto la nostra battaglia per la domiciliarità e per il restare a casa degli anziani nel loro ambito di vita, nel loro quartiere, utili anche quando non sono più diciamo autosufficienti pienamente, è una battaglia antica. Il co-housing è stato a lungo uno strumento per contrastare i ricoveri in istituti. Chi ha più soldi li mette a disposizione di chi ha meno salute o di chi per esempio è sotto sfratto. Allora si creano delle convivenze di persone fragili che nel momento in cui si mettono insieme diventano una forza, dalle più debolezze a una forza che consente, poi ci aggiunga anche il fenomeno delle badanti che si è diffuso
0: Certo.
1: tanto in questi ultimi anni e che certamente ha aiutato.
0: Senta,
1: Tuttavia,
0: pensa,
1: oggi,
0: mi permetta di interromperla
1: sì,
0: perché mi quantifica
1: prego.
0: Più o meno rispetto a quando avete iniziato a fare questa riflessione, concretamente quanti progetti di co-housing sono nati nella capitale, quanti ce ne sono in Italia? Perché vorrei far capire al nostro pubblico che non sono chiacchiere, insomma, sono iniziative
1: No,
0: concrete.
1: assolutamente. Guardi, noi abbiamo oggi attualmente solo a Roma 116 convivenze solidali. Abbiamo aperto 116 convivenze solidali, 360 persone coinvolte in questo progetto e questo è un dato interessante, però solo 56, cioè più o meno la metà, che è un buon
0: Sì.
1: numero, sono case con persone anziane, esclusivamente con persone anziane.
0: Quindi c'è l'intergenerazionale, questo aspetto, quindi non sono
1: Esattamente.
0: strutturate solo tra persone appartenenti alla stessa fascia d'età,
1: Esattamente.
0: ma sta funzionando e prendendo piede questa dimensione intergenerazionale. Grazie. Architetto Polci, di fatto però le resistenze poi non sono poche, parlo soprattutto delle resistenze delle persone un po' più avanti con gli anni, perché sappiamo bene tutti noi quanto con ogni anno sulle spalle si diventi probabilmente meno flessibili, più legati alle proprie abitudini, più territoriali, quindi questa condivisione di fatto non è semplice. Quindi è importante evidenziare i vantaggi, lei cominciava a dirceli, i vantaggi sociali, vantaggi anche sanitari, perché mi pare che si siano fatte proprio delle stime su quanto si riducono i giorni di ospedalizzazione, e anche naturalmente vantaggi economici.
2: Intanto inizierei nel dire che co-housing, per chi non ha avuto ancora modo di approfondire la materia e ci ascolta, e TV 2000 è molto ascoltata dal target più privilegiato numericamente, significa condivisione e non coabitazione. Quindi la condizione è quella di una persona che molto spesso o quasi sempre può dormire sola, avere un bagno e un piccolo spazio, che è uno spazio di compensazione a fronte della cucina, della sala condivisa, dell'eventuale giardino, del parcheggio, fino a soluzioni, perché poi il co-housing è anche gioia di vivere, non è soltanto stemperare i problemi dell'età, quindi avere il car sharing, una macchina anziché più di una, come diceva il mio amico, poter avere una badante.

0: che è anche una persona che ha un'attitudine light, limitata. Quindi, come dire, avere davanti una vita che io chiamo la terza età. Gioco troppo con le parole, però noi non abbiamo una terza età che è una condanna. Noi abbiamo una terza età che stiamo scoprendo, che è quella dai 65 agli 85 anni, che prima era sinonimo di fatica se ancora si era in vita. E oggi, con l'allungarsi della vita, con dei lavori che sono
1: È un
0: meno
1: cambiamento, una nuova
0: usuranti, è
1: possibilità.
0: un'età da inventare, continuando da un lato a lavorare o facendo un volontariato
1: Molto
0: organizzato
1: interessante.
0: o scoprendo la
1: Molto
0: santità
1: interessante. C'è
0: celeste.
1: questo aspetto, diciamo, relazionale in evidenza. Quindi parliamo, abbiamo detto, di condivisione. Allora io ho utilizzato coabitazione, quando mi uscirà cercherò di dire abitazione condivisa, in qualche modo, così metto insieme i due termini. Noi dobbiamo fermarci per la pubblicità, però tra poco ci raggiungerà un'altra ospite. Vi faremo entrare in una casa dove una neopensionata, quindi è un momento di grande rivoluzione nella vita, Loretta ha accolto e ha scelto la condivisione con uno studente universitario di 23 anni. Ve ne diamo subito una breve anticipazione, poi vedremo il servizio completo.
2: Io mi sento come se avessi in casa un figlio, forse un po' piccolino, però diciamo un figlio o un nipote. È un po' come se in qualche modo io sostituissi la famiglia che è più lontana, no? E quindi me ne prendo cura.
3: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvelo.
4: In cammino, dal lunedì al venerdì alle 19:30.
5: Buongiorno!
6: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
7: Siamo nel cuore di Cascia.
8: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva: l'enfant terrible.
9: Sono in movimento continuo, e le nostre maestre infioratrici.
10: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
11: Vi faccio una bella fotografia.
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7:30.
12: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
4: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
1: Ben rientrati in studio, siamo noi. Dicevamo persone avanti con l'età, anziani che si ritrovano soli, magari in abitazioni che sono sovradimensionate, che diventano difficili da gestire, ma anche economicamente non più sostenibili, e dall'altro canto giovani che non riescono a trovarla una casa a prezzi ragionevoli, sembrerebbero poli estremi, due mondi distanti, in realtà non lo sono e possono essere uniti da tanti progetti che hanno a che fare con il co-housing intergenerazionale, che stanno via via prendendo piede nel nostro paese. Uno di questi progetti, fa piacere sapere che è promosso da un'università, dall'Università di Pavia. Il progetto si chiama Co-Housing Caring e io saluto la nostra ospite che è collegata con noi, la referente, la dottoressa Emanuela Carnaghi. Ben arrivata, dottoressa Carnaghi.
13: Grazie, buongiorno a tutte, grazie per l'ospitalità.
1: Allora, grazie a lei per la sua presenza. Tra poco le do la parola. Prima vorrei entrare così un po' in punto di piedi a casa di Loretta, che, come vi dicevo prima della pubblicità, è una neo pensionata che, grazie al progetto dell'Università di Pavia, non vive più da sola, ma vive con uno studente di 23 anni che è Sebastiano, e ci hanno aperto le porte di casa. Il racconto ci arriva da Romolo Napolitano.
2: Sebastiano, ti va di prendere un caffè? Ho deciso di partecipare al progetto di co-housing and caring tra generazioni lo scorso anno e di prendere in casa quindi uno studente universitario che condivide la casa con me.
14: Questa è la mia stanza all'interno della casa di Loretta. Ero uno studente pendolare. Per me era molto difficile cercare di stare al passo con le lezioni, con i miei studi. Questo progetto mi ha dato la possibilità di studiare nello stesso posto in cui vivo.

0: Vuoti?
1: Sono rimasta sola, avevo bisogno, desiderio di avere una persona giovane che portasse un po' di entusiasmo e di freschezza. Io ho bisogno di imparare a fare delle presentazioni belle come le ho visto che le fai tu. Mi dà una mano sugli aspetti che magari a me sono meno facili, tipo l'informatica, andare in farmacia a comprare le medicine, portare a spasso il cane, fare compagnia.
0: Con questo progetto lo studente si trova un alloggio gratuito, anche lui da una parte riceve compagnia, riceve sicuramente tanta gratitudine.
1: Dov'è la pallina? Cesarino? È logico che ci sia un po' di timore all'inizio, perché un conto è dare in locazione una casa separata, un conto è avere una persona che vive in casa con te.
0: All'inizio è chiaro che lo studente si trova davanti ad un anziano che non conosce, però poi mi sono trovato molto bene.
1: Non ci sono attriti perché è un ragazzo molto educato, molto rispettoso. Lui rispetta le mie tempistiche, le mie abitudini e chiaramente io cerco di rispettare le sue.
0: Siamo andati al cinema a vedere un film insieme. Mi ha fatto conoscere anche i luoghi, quelli più importanti della città di Pavia.
1: Io mi sento come se avessi in casa un figlio, forse un po' piccolino, però diciamo un figlio o un nipote. È un po' come se in qualche modo io sostituissi la famiglia che è più lontana, no? E quindi me ne prendo cura.
2: Ecco, bellissimo, tra l'altro va detto che nell'Europa del Nord, ma anche in Francia, insomma, tutto questo funziona già da diverso tempo, ci sono delle strade che sono state spalancate. Dottoressa Carnaghi, qui abbiamo appunto una neopensionata, un giovane studente che hanno aderito con entusiasmo a questo progetto. E posso chiederle per curiosità, quando lo avete definito, a cosa avete guardato, cioè, maggiormente? La vostra prospettiva è stata più sulle difficoltà degli studenti a far fronte appunto alla ricerca dell'alloggio, più sul tema della solitudine, del doversi reinventare, delle persone che entrano in una nuova fase della vita, entrambe?
3: Certamente questo progetto risponde a una serie di bisogni sociali ed economici che emergono in modo crescente nella società contemporanea. Quindi da un lato abbiamo gli studenti universitari che hanno difficoltà a trovare delle stanze e delle soluzioni abitative a prezzi accessibili e dall'altro abbiamo i nostri anziani che vivono magari un momento di isolamento sociale. Quindi l'insieme di questi due bisogni naturalmente devono poter coesistere e il progetto ci ha dato l'opportunità di andare incontro a creare un beneficio per entrambi i target. Quindi da una parte gli anziani tendono a chiedere uno studente in casa, in condivisione, sì, proprio per avere un momento di gioventù, di ascolto, un sorriso alla sera, un momento di condivisione e perché no magari anche tra virgolette approfittare della loro disponibilità, perché gli studenti naturalmente convivono con la nostra persona anziana ma si rendono disponibili, ecco, ad aiutarli nelle piccole
2: macchie. Dottoressa Carnaghi, qui abbiamo visto un binomio, vorrei dire felice, due persone che sono affiatate, che poi conoscendosi insomma lo sono diventate ancora di più. La fase del matching, creare questo abbinamento, non è una fase proprio semplicissima, voglio dire, occorre anche mettere insieme esigenze e profili psicologici.
3: Assolutamente vero, è un tema estremamente importante al quale noi dedichiamo molto tempo perché le persone sono diverse, è facile stringersi la mano appena ci si incontra e dirsi ok, perché no, ma poi andare a convivere soprattutto con un gap intergenerazionale non è semplicissimo, pertanto noi raccogliamo tutte le loro esigenze, le esigenze di ciascuno di loro e cerchiamo di trovare il miglior abbinamento possibile, facendo attenzione naturalmente a soddisfare entrambe le esigenze,
2: certo,
3: perché talvolta non sono le stesse. Loretta e Sebastiano sono meravigliosi, io mi emoziono ogni volta che li vedo perché veramente loro hanno fatto gol, nel senso anche per noi è stato un piacere poterli mettere insieme e hanno risolto in modo reciproco il loro bisogno.
2: Certo.
3: Talvolta non è così semplice.
2: Posso immaginare, pensa a questo riguardo, mi veniva da pensare che insomma Loretta non è neanche proprio una persona davvero anziana, cioè una persona che è entrata in una fase molto delicata, quando non si è più attivi come sempre nel lavoro, una fase proprio delicata psicologicamente, però non ancora anziana. Come fate voi questo matching? Con che tipo di attenzione, ecco, di fronte a persone che magari hanno delle abitudini più consolidate e maggiori resistenze? In quanti casi si riesce, in quanti no?
3: Ma
2: Ma allora, intanto
3: l'importante
2: diciamo.
3: è
2: Un momento,
3: raccogliere
2: dottoressa Carnaghi.
3: davvero le. Prego.
2: Sì, no, no, mi faccia sentire un attimo, pensa che diciamo su questa esperienza del co-housing si muove con Sant'Egidio anche da qualche anno, per vedere rispetto anche alla vostra esperienza.
4: Allora, intanto, come ci ha mostrato il filmato, oggi il co-housing non è più solo una risorsa di cura, ma diventa, mi faccia dire, quasi una contestazione a un modello di vita, che è il modello di vita solitario che sta prendendo piede un po' ovunque, anche nel nostro paese. Tenga conto che fra qualche anno, ci dice l'Istat, il 41% delle famiglie sarà composto da una sola persona. Ecco.
2: Sì.
4: Quindi il co-housing è in qualche modo una risposta invece al dire: noi vogliamo continuare a costruire famiglie, mettere su famiglia anche da
2: Questo mi è
4: anziani
2: molto
4: o
2: chiaro, con
4: anche.
2: l'intenzione è questa ed è una nobile intenzione ed è un bel traguardo. Poi di fatto quando si va a proporre alle persone anziane diciamo, si fa l'abbinamento, no, non è semplice, ce lo stava dicendo la dottoressa.
4: No, no, no, però c'è la comunità dietro. C'è la comunità di Sant'Egidio dietro, c'è un'organizzazione che
2: Ecco.
4: ovviamente fa conoscere le persone e naturalmente le persone si conoscono da prima, c'è chiaramente un'introduzione alla vita comune che è garantita dalla presenza di noi,
2: Chiaro.
4: amici di queste persone che ovviamente si rendono conto delle possibilità. Di fare appunto, come lei dice, questo matching.
2: Ok.
4: In genere, certo, i problemi ci sono, ma ci sono anche i problemi nelle
2: No, è stato
4: famiglie,
2: molto chiaro e
4: e
2: mi
4: voglio dire,
2: piace
4: si
2: anche questa
4: superano.
2: dimensione della comunità, per cui insomma intorno c'è
4: Certo.
2: una rete e che immagino, dottoressa Carnaghi, ci sia anche nel vostro caso, ma io qui vorrei soffermarmi sul nome che avete dato al progetto perché è molto bello, non semplicemente co-housing, ma anche caring. E lei ce lo stava iniziando a dire, Loretta magari ha bisogno di scambiare due chiacchiere, di imparare qualcosa di nuovo grazie a Sebastiano. Sebastiano qualcosa si trova a restituire. Dottoressa.
3: Assolutamente, Sebastiano è una presenza fondamentale in casa di Loretta, lui l'aiuta nel quotidiano per come può, in base alle sue disponibilità naturalmente, perché è un po' questo il ruolo che i nostri studenti hanno nel momento in cui entrano in condivisione con una persona anziana. Quindi loro, diciamo, non, è vero, non pagano l'affitto, ma si rendono disponibili ad aiutare la persona anziana nelle piccole ma fondamentali faccende
2: Ma
3: quotidiane. Per esempio,
2: dottoressa,
3: Sebastiano,
2: sì, no, no, ultimi
3: mi
2: scusi,
3: dica.
2: io l'ho interrotta nel mezzo della frase, termini questa frase perché poi mi è venuta un'altra curiosità. Diceva Sebastiano,
3: Sì,
2: l'aiuta.
3: dicevo che Sebastiano ad esempio l'aiuta nel portare fuori il cagnolino Cesarino,
2: Certo.
3: oppure l'aiuta con la tecnologia perché
2: Sì.
3: Loretta chiede sempre di essere aggiornata sugli aspetti informatici, o semplicemente loro si fanno molta compagnia anche a fine giornata, trascorrono delle
2: Sì.
3: ore
2: Chiaro,
3: magari a parlare, a confrontarsi, perché è proprio questo l'obiettivo, quello di creare
2: chiaro,
3: uno
2: chiaro.
3: scambio tra le due generazioni.
2: Senta, dottoressa, come si finanziano? Sinteticamente, perché vorrei rivolgervi anche Polci, l'architetto Polci che vi ha ascoltato con molta attenzione, questi progetti, nel senso che abbiamo detto che la stanza, lo studente ce l'ha a titolo gratuito, ma c'è anche, come dire, un vantaggio economico, corrisposto alla persona anziana che mette a disposizione la stanza. Come funziona questo aspetto?
3: Sì, certo, sapete, questo nostro progetto è un progetto coordinato e promosso, è un progetto sperimentale coordinato e promosso dall'Università di Pavia, ma sostenuto dalla Regione Lombardia. Quindi grazie al finanziamento ricevuto da Regione Lombardia noi siamo in grado di poter sostenere le spese.

0: titolo di rimborso spese per il proprietario di casa, che si rende disponibile ad ospitare lo studente e riceve un rimborso spese mensile, diciamo, a copertura delle varie spese, tutto compreso.
1: Bene, bene. Architetto Polci, alla luce di quello che ci ha appena spiegato anche la dottoressa Carnaghi, torniamo a sottolineare brevemente il vantaggio economico. Abbiamo detto tanti, tantissimi, penso è stato chiarissimo, vantaggi sociali, anche di benessere, di salute, che c'è in questa formula, anche perché nel piano casa del governo Meloni che è stato appena approvato c'è un capitolo che prevede degli incentivi al co-housing transiani e intergenerazionale.
2: Noi abbiamo assistito a un caso d'eccellenza con interlocutori d'eccellenza, però io vedo un'urgenza che è quella di affrontare, parlavamo di Roma, 250.000 anziani soli. Il Comune di Roma si sta impegnando per fare alcune centinaia di nuove abitazioni per anziani. Ma noi è come se una volta che abbiamo apparecchiato la tavola e non abbiamo le posate, le andiamo a comprare al supermercato anziché prenderle dal cassetto della cucina. Noi col piano Fanfani di 70 anni fa avevamo l'obiettivo di una stanza per abitante, oggi ne abbiamo 2,5. Lo spazio c'è, bisogna soltanto adottare le tecniche che sono quelle che si adottano con i bambini all'asilo. La prima volta vengono accompagnati e stanno mezz'ora, la seconda volta fanno conoscenza e poi piano piano si inseriscono.
1: È l'inserimento,
2: C'è una
1: diciamo, che
2: forma
1: dobbiamo
2: di
1: fare.
2: marketing sociale che è essenziale. Nel caso di Sant'Egidio sono persone che si conoscono e
1: Sì,
2: questo è un vantaggio
1: sì.
2: enorme. Però a me
1: Lì c'è
2: interessa anche il popolo
1: l'università.
2: dei diseredati, addirittura quello dei senza tetto, perché nello
1: Certo.
2: stesso caso di Sant'Egidio persone senza tetto sono state accompagnate in un percorso per cui passiamo nella fase della diffidenza, nella fase del frigo vandalizzato, alla fase della condivisione, della cucina comune.
1: E questo è insomma un traguardo
2: E
1: bellissimo.
2: questo è il
1: E questo è un
2: futuro verso
1: traguardo
2: cui dobbiamo
1: bellissimo.
2: andare necessariamente,
1: E la cosa ci riguarda
2: altrimenti è
1: parecchio.
2: moda e non è
1: E
2: risposta.
1: la cosa ci riguarda parecchio. Noi adesso toccheremo un altro tasto. Io intanto ringrazio e saluto Giancarlo Penza ed Emanuela Carnaghi che ci hanno portato delle esperienze davvero belle che devono fare rumore qui dentro lo studio. Grazie per il vostro lavoro che è esemplare, come diceva
2: Grazie a voi.
1: l'architetto Polci. Grazie. Adesso va capito come
0: Grazie,
1: tutto
0: grazie
1: questo.
0: per l'attenzione.
1: Grazie davvero. Come tutto questo si struttura giuridicamente, perché c'è bisogno anche per chi insomma è proprietario della casa di una sicurezza da questo punto, di norme trasparenti. E quindi fate attenzione perché tra poco, visto che c'è il Consiglio Nazionale del Notariato che ci lavora da un po', tra poco ve lo spieghiamo. A tra pochissimo.
3: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
4: La marmellata è solo a base di agrumi.
5: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative.
6: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
7: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
8: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
9: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. E questo è il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
8: Chiesa Viva, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 17.30.
10: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
11: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
12: Effettivamente piace.
10: Lo so. Alla fine non è difficile. No? Scola sta pasta, va?
13: Cioè, la telecamera va bene
10: ecco,
13: qua.
10: Idee a profusione.
8: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
1: Oggi parliamo di co-housing, qualcosa di più della semplice coabitazione, condivisione, abitazione condivisa tra persone che non sono legate da rapporti di parentela, possono essere persone che appartengono alla stessa fascia d'età, anziani o sempre più un co-housing con tanti vantaggi, lo abbiamo sentito, intergenerazionale tra persone più avanti con l'età e persone giovani, spesso studenti universitari. Però naturalmente, magari anche chi desidererebbe fare questo passo può nutrire dei dubbi, avere delle preoccupazioni, delle perplessità. Quindi è importante importante che ci siano, che ci esista una veste giuridica, che ci siano delle regole trasparenti al riguardo, e su questo da tempo lavora il Consiglio Nazionale del Notariato. A rappresentarlo, cioè qui io lo saluto, è collegato con noi il notaio Giuseppe Trapani. Ben arrivato, Trapani.
12: Buonasera dottoressa, buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori.
1: Allora Trapani, già nel 2024 una commissione interna al vostro Consiglio Nazionale ha redatto uno studio che si intitolava proprio Accordi di convivenza solidale tra anziani. Nella maniera più sintetica,

0: precisa. Quindi la cosa più importante nel momento in cui si rivolge al notaio per stipulare un contratto di convivenza solidale, perché di questo quello di cui noi parliamo, in realtà il notaio chiederà alle parti di chiarire quali sono gli interessi e quali sono gli obiettivi che si vogliono realizzare. Quindi il primo punto da capire bene è quello della definizione del perimetro applicativo delle aspirazioni di ciascuna delle parti. Possiamo avere diverse soluzioni. Per esempio, il caso più frequente che viene portato alla nostra attenzione è quello dell'anziano proprietario di una casa che, come nell'esempio appunto fatto oggi pomeriggio, vuole condividere una propria abitazione con un ragazzo giovane, per tutte le ragioni che la signora appunto ha descritto. E allora le problematiche che si possono porre sono di vario genere. Immaginiamo che la convivenza possa anche deteriorarsi nel tempo e quindi va previsto come si debba risolvere questo problema. Il rapporto può essere più duraturo, meno duraturo, ci possono essere delle patologie, ci possono essere degli interessi che devono essere condivisi e tutto questo va rappresentato nel contratto di convivenza
1: Ecco, quindi io
0: solidale.
1: faccio
0: L'architetto ha
1: l'esempio
0: detto.
1: di una persona che in questo momento si è sentita incoraggiata a fare questo passo, lo sta veramente contemplando, quindi la formula è quella di un contratto. Tutto questo viene
0: Esattamente, è un
1: codificato in un
0: contratto
1: contratto.
0: plurilaterale il termine tecnico. Guardi, lo ha detto molto efficacemente l'architetto. Il contratto di coabitazione è qualcosa di più rispetto alla semplice coabitazione. La convivenza solidale è in realtà un progetto di vita, è un progetto di corresidenzialità comune funzionale alla realizzazione di tutta una serie di interessi. Il Consiglio Nazionale del Notariato è, diciamo, attento a questo tipo di problematiche, e tant'è che io che coordino l'ufficio studi lo stiamo affrontando sin da prima dell'approvazione della legge del
1: Molto
0: 2023 e dei
1: interessante,
0: decreti
1: molto interessante. Io
0: legislativi.
1: poi vengo da lei con un'altra questione, perché insomma lei ha contemplato varie ipotesi, anche la possibilità che il rapporto può accadere, insomma, come dire, si deteriori. Architetto Polci, quello che stiamo dicendo ci riporta di nuovo alla questione del vantaggio, tanti vantaggi sociali, il vantaggio economico, perché lei mi ricordava a telecamere spente anche bisogna fare i conti con l'esiguità delle pensioni delle persone anziane.
2: O anche quando le pensioni non sono esigue, all'onerosità dell'alloggio. Per cui l'alloggio ha una persona considerata ricca, quando invece l'80%, addirittura a me risulta fino all'82-83%, della pensione viene investita per le spese relative all'immobile e per pochissimo cibo. Considerando poi la crisi che abbiamo rispetto alla possibilità del raffrescamento estivo e del riscaldamento invernale, sicuramente questo è il target dei energeticamente poveri.
1: Grazie di aver sottolineato anche questo aspetto. Notaio Trapani, pensiamo anche a dei figli che sono felici di poter donare, cioè di vedere donata ai loro genitori o al singolo genitore la possibilità di ricostituire anche un contesto di relazione all'interno della casa che non è rappresentato da un badante che magari non ci si può neanche permettere. Però magari quei figli hanno delle legittime preoccupazioni, il timore perché insomma hanno anche loro delle famiglie da mantenere che se accade qualcosa, l'anziano non c'è più, poi diventi difficile ritornare in possesso del bene immobile. È un tema un po' scomodo, ma è un tema.
0: Guardi, posso permettermi di dire che è il tema, perché la preoccupazione e il freno principale alla realizzazione di queste ipotesi concrete è proprio rappresentato dalla paura di che cosa può succedere nel momento più triste della propria vita. Ecco, rivolgersi a un notaio che ha a cura non soltanto gli interessi che ruotano intorno alla casa, ma anche gli interessi delle persone, è particolarmente importante perché va assolutamente prevenuto questo tipo di rischio, in modo tale da rendere più accessibile e più funzionale l'utilizzo di questo strumento. Consideri che in realtà il problema di utilizzare questi strumenti e di realizzarli in concreto è proprio dato dalla facilità, dalla ricerca di uno strumento facile, perché più lo strumento è complesso, meno si facilita l'accesso.
1: Certo.
0: Quindi l'ufficio studi del Consiglio Nazionale del Notariato in realtà si occupa di questo da tanti anni proprio per cercare di declinare delle soluzioni semplici alla portata di tutti,
1: Grazie.
0: favorendone sia l'ingresso che l'uscita, in modo tale da

0: aiutare le persone, soprattutto meno abbienti, nella realizzazione
1: Perfetto,
0: di questo sogno.
1: Mi sembra sacrosanto, è un ottimo lavoro. Mi viene da fare la battuta, magari anche a prezzi un po' calmierati per gli anziani, perché anche le spese notarili spesso gravano sui bilanci familiari. Ma siamo proprio in conclusione, architetto Polci. È chiaro che questa fase, che lei giustamente ha detto, una fase in cui ripensiamoci, reimmaginiamo, perché viviamo più a lungo, dobbiamo reimmaginarcela, questa fase della vita richiede un po' in tutti noi un cambiamento culturale, una rivoluzione culturale. Le amministrazioni pubbliche stanno provando a mettersi al passo. Ci dice brevemente, proprio per concludere, qual è il progetto più interessante in cui si è imbattuto, che può essere un modello, una strada da proporre anche altrove?
2: Quello di una persona sola ossessionata dalla salute, che continuava ad andare in ospedale e con la quale abbiamo quantificato il costo delle sue uscite in ospedale di 3 o 4 giorni più volte all'anno, con un onere che è di 700 euro medie in ospedale al giorno, a fronte della sua pensione che era meno di 700 euro in un mese. Questa contraddizione è quella che ci dovrebbe spingere a guardare le cose che sono con occhi nuovi, perché siamo ricchi senza saperlo, e soprattutto la condivisione abitativa genera felicità, genera serenità, e questo è il fine del vivere, oltre un allungamento che oltre una certa linea non potrà mai arrivare.
1: Mi è piaciuta molto questa conclusione, la ringrazio architetto Polci e ringrazio il notaio Trapani, tutti voi che ci seguite ogni giorno. Come sapete, noi siamo qui dal lunedì al venerdì e vi aspettiamo qui intorno alle 15:15 in questo studio. Grazie a tutti.
3: Buonasera e bentrovati. Questa sera in cammino parliamo di chiesa e di formazione, quando il gioco e l'arte fanno crescere la comunità. Dopo la sigla.

0: I ragazzi, ascoltare i più fragili attraverso l'incontro, l'arte e il gioco. Da anni la Chiesa si impegna a costruire percorsi di crescita per avere un impatto sulla quotidianità dei giovani che vivono parrocchie, quartiere e città. Ne parliamo questa sera con i nostri ospiti che ringrazio per essere qui con noi. Paolo Galdiero, ben trovato.
1: Buonasera, buonasera a
0: tutti. Della Caritas di Roma, nello specifico dell'iniziativa del progetto Caritas Arte, poi capiremo di che cosa si tratta. E poi apriamo subito la nostra finestra sull'Italia, andiamo nella diocesi di Crema, proprio dalla città di Crema, dove c'è Don Stefano Savoia. Ben trovato Don Stefano.
2: Buonasera a tutti e a tutte, bentrovati.
0: Buonasera a te, direttore del servizio per la pastorale giovanile e degli oratori della diocesi di Crema. Iniziamo con Paolo. Caritas Arte, queste due parole vicine, insomma, non si sentono spesso. Spiegaci questo progetto, questa iniziativa.
1: E alcuni anni fa è nata questa idea di coniugare i più fragili, in particolare con i percorsi artistici e culturali. E la Caritas di Roma è la prima, insomma, in Italia a mettere in campo un'iniziativa di questo tipo. Ci occupiamo soprattutto di percorsi artistici e creativi per i più fragili, ma non solo, di una comunità di artisti e poi di percorsi, diciamo, di advocacy per tutta la città, diciamo, cercando di aprire opportunità di accessibilità alla cultura e all'arte, più o meno così.
0: L'arte accoglie e unisce le persone.
1: Sì, diciamo, l'arte è presente nella vita delle persone, è un dato antropologico, non è qualcosa che dobbiamo immettere, e promuovere questa dimensione artistica e culturale significa prenderci cura delle persone nella loro dimensione integrale, per cui si mangia, ma non si mangia solo il cibo delle mense, degli empori, ma si mangiano i libri, si mangia la pittura, la scultura e tante delle altre iniziative che portiamo avanti.
0: Poi andiamo nello specifico e ci racconti anche come incide, se vogliamo, nel tessuto ecclesiale, come incide nei quartieri di una grande città come quella di Roma. Don Stefano Savoia, e invece da queste parti, o meglio dalle tue parti, c'è una bella iniziativa, o meglio sono tante le iniziative. Una ha un nome interessante perché allenamenti con una A, quella centrale, che ricorda la chiocciolina, che ci riporta ad un ambiente digitale. Allenamenti ai tempi dell'intelligenza artificiale, un nuovo strumento di lavoro realizzato dalla diocesi con il consultorio familiare insieme. Come nasce questa idea?
2: Questa idea nasce innanzitutto da una riflessione a livello regionale con oratori diocesi lombarde e poi abbiamo deciso di concretizzare in un percorso educativo e formativo nella nostra chiesa, nei nostri oratori, per offrire anche degli strumenti agli educatori, agli accompagnatori che vivono l'esperienza oratoriana insieme ai nostri ragazzi. E allora abbiamo pensato, in collaborazione con il consultorio diocesano, di predisporre queste schede e tutto questo lavoro per poter metterci in dialogo, in ascolto dei ragazzi e per poter entrare insieme a loro in tutto il mondo e in tutto l'ambiente digitale.
0: Quindi un percorso che però sì, parla di tecnologia, ma quando si parla di tecnologia, come dite voi proprio nell'introduzione di questo sussidio, è meglio non parlare di tecnologia. Perché?
2: Non tanto che non sia, nel senso che il desiderio è di non mettere solo il focus sul digitale, ma entrare nell'ambiente digitale con le relazioni, non da soli, accompagnati da degli adulti, vivendo la fraternità anche con i propri compagni, però puntando molto sul tema dell'ascolto, delle relazioni e anche il perché uno vive quei contesti, cosa va a cercare in quei contesti, quali app segue, che incontri fa, però partendo da un vissuto reale che ciascuno di noi vive nella propria quotidianità interamente da mattina a sera.
0: Non un manuale da studiare, ma un compagno di viaggio per gli educatori, l'importanza di formare i formatori per essere degli ottimi compagni di viaggio anche quando si tratta di entrare magari in dinamiche che hanno a che fare con, diciamo, con l'online?
2: Sì, nel senso che è chiaro che il tema è molto ampio e servono tantissime competenze, però nello stesso tempo volevamo dare uno strumento utile, bello, snello, ma anche chiaro perché gli educatori, di fronte ad alcune situazioni, di fronte ad alcune domande, non si sentissero totalmente sprovveduti. Questo significa che oltre a questo sussidio c'è tutta una rete di supporto di psicologi, pedagogisti o di persone competenti in quel settore che possono aiutare e sostenere l'opera educativa all'interno dei percorsi dei nostri oratori.
0: Torniamo a Roma.
2: Perciò uno strumento con alcune schede. Ecco.
0: Certo. Torniamo a Roma. Paolo Galdiero, la Caritas Art, lo strumento dell'arte per entrare nella missione, nel carisma della Caritas, diventa una chiave per avvicinare più persone, è una chiave invece per far entrare persone che di solito non si intersecano magari con i percorsi di fragilità? Qual è l'obiettivo finale?
1: Ma c'è un po' tutte e due, nel senso che pensavo proprio in questo momento, una delle cose che facciamo è mettere i libri all'interno degli empori. Quindi la gente si nutre dei legumi, di tutto quello che trova in un emporio, ma trova anche i libri. Uno di questi empori, noi in meno di un anno abbiamo distribuito gratuitamente più di 1000 libri. Allora, cosa fa un libro, cosa fa una pittura, cosa fa un percorso artistico con i ragazzi? Abbiamo fatto percorsi con Edoardo Tressoldi, che è di fama internazionale. Ecco, dà la possibilità di aprire un orizzonte completamente nuovo rispetto a una tematica, a una problematica che vive la persona, che sia di natura depressiva, legata alla salute. Il focus si sposta su un elemento che diventa un punto di forza per superare la difficoltà che incontra. Questo è, diciamo, è uno degli effetti molto concreti. Roma ha circa 40 centri e servizi che vanno dalla bambini del nido fino al diurno dell'Alzheimer. Noi stiamo provando ad esercitarci con tutte queste fragilità, non in maniera, anche mescolando un pochettino le carte, e vediamo che l'effetto che ha nelle persone è un maggior benessere, un tentativo di una vita migliore che non viene, diciamo, dai percorsi ordinari, ma arriva attraverso la possibilità che offre l'arte o la cultura in genere.
0: Quindi attività, diciamo, più ordinarie nei luoghi di fragilità, ma anche momenti espositivi per raccontare che tipo di arte, quella che gli artisti offrono, che magari anche le persone con fragilità possano partecipare alla, diciamo così, alla creazione di momenti artistici.
1: Allora, ci sono due cose importanti. Uno sono il mondo dei laboratori che portiamo avanti. Ad esempio con i ragazzi, in cui stanno provando, si stanno sperimentando, e con loro c'è molta attività laboratoriale. Da poco abbiamo finito un laboratorio importante di land art con ragazzi del centro di aggregazione. E con le persone più grandi, la comunità degli artisti. Noi incontriamo queste persone, alcune provengono dalla strada oppure no.

0: sono artisti o appassionati d'arte e li incontriamo mensilmente a casa loro, cercando di spostare il focus sull'arte e sul loro percorso espressivo. E poi ci incontriamo sempre mensilmente tutti quanti insieme. E il loro ritrovarsi, fare comunità insieme, assomiglia a qualcosa che una volta si chiamava un collettivo. Ecco, noi mettiamo al centro di questo nostro collettivo artistico la relazione, e questo li toglie dalla solitudine, gli mette nuovamente in mano la possibilità di ritornare a fare arte che magari avevano dimenticato per diverse ragioni.
1: Il nostro titolo, quando gioco e arte fanno crescere la comunità, è il collettivo di fatto quello di cui ci stai raccontando. Don Stefano Savoia, dinamiche come quelle che avete messo in moto anche con questa bella rete di ascolto e di proposta nella diocesi di Crema, diventano poi dei percorsi, diciamo, ordinari anche per la pastorale giovanile, o meglio, la pastorale giovanile è sempre in ascolto di quello che accade, partendo dalle esigenze dei più giovani, e cerca in qualche modo di intercettarli e portare magari, ecco, un contributo che arriva anche dal mondo ecclesiale?
2: Sicuramente il fatto di vivere appieno l'esperienza oratoriana ci fa stare a contatto con le domande di senso, le provocazioni, anche i sogni dei nostri ragazzi, e tutto questo ci interroga. Ci interroga nel unire le forze, nel ripensarci come Chiesa, nell'andare ad accompagnare, non tanto partendo solo da alcune nostre idee, ma rispondendo alle domande di senso che i nostri ragazzi ci portano. E tutto questo poi diventa anche proposte di cammini, di percorsi specifici, dentro i quali poi ci facciamo prossimi al cammino che i nostri ragazzi vivono, e cerchiamo anche come realtà diocesana del servizio di pastorale di giovanile di offrire anche percorsi tematici proprio perché siano poi spesi e condivisi con gli oratori che quotidianamente accompagnano.
1: Attività, Paolo, che creano, fanno scaturire domande, fanno iniziare nuovi percorsi, un po' così anche per Caritas. Arte. Sì. L'arte crea domande, se non ti fa fare una domanda di fronte a un'opera d'arte diventa un po' sterile, no?
0: E abbiamo un'esperienza molto piccola che abbiamo vissuto ultimamente, un minore straniero non accompagnato, e improvvisamente, dopo aver fatto diverse esperienze artistiche con noi, ci ha chiesto, voglio dipingere icone.
1: Icone.
0: Siamo rimasti un po' così, detto, ma perché? Ho approfondito un pochettino, un ragazzo copto che viene da una cittadina dell'Egitto di grande tradizione cristiana, e lui aveva necessità di approfondire se stesso nella fede così lontano dal suo paese. Quindi abbiamo trovato un piccolo eremo in Calabria dove l'abbiamo inviato per fare il primo corso di icone, e il feedback che ci ha dato, diciamo, oltre ad avere, come dire, ad alimentare domande di senso per se stesso, è stato un nutrimento anche per noi. Per cui per lui l'arte è diventata un'occasione di radicamento anche della sua fede.
1: Diventa un uscire da una povertà.
0: Esattamente, proprio così, proprio così.
1: Ci fermiamo qualche istante di pubblicità, poi quando torniamo andremo con le immagini proprio a Crema per raccontare un'altra iniziativa, Logout, un gioco laboratorio formativo sul tema del digitale, delle relazioni online. A tra poco.
3: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
4: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
5: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
6: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
7: Effettivamente piace.
5: Alla fine non è difficile.
6: No?
5: Scola sta pasta, va?
7: La telecamera va bene,
5: ecco,
7: qua.
5: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
8: Buongiorno!
9: Ecco Napoleone Veneto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
10: Siamo nel cuore di Cascia.
11: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
12: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
13: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
14: Vi faccio una bella fotografia.
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.
1: Quando il gioco e l'arte fanno crescere la

0: Comunità, ne stiamo parlando con i nostri ospiti, Paolo Galdiero di Caritas Arte, Caritas di Roma, grazie per essere qui con noi, e con, collegato da Crema, Don Stefano Savoia, direttore del Servizio per la Pastorale Giovanile e degli Oratori della Diocesi di Crema. Una domanda a Paolo, prima di andare a vedere il servizio che vi avevo annunciato poco fa: l'arte diventa anche un modo per ripensare, se vogliamo, un quartiere, ripensare delle relazioni, far crescere la comunità, questo può emergere da un'esperienza come quella di Caritas Arte?
1: E diciamo che, ad esempio, nell'esperienza del centro di aggregazione giovanile della Caritas, è un centro aperto a tutto il territorio e di conseguenza diventa un'occasione per tutte le persone, anche per le famiglie, no, di accompagnare, direi, il territorio fatto non solo delle famiglie, ha fatto anche delle scuole che noi intercettiamo per questo stesso motivo, per cui è un'occasione non solo di comunità, ma di crescita collettiva un po' di tutto il territorio. Questo sì, assolutamente.
0: Allora, Don Stefano, ci siamo. Veniamo a Crema con questo servizio. Dicevamo, un'altra bella iniziativa, gioco laboratorio formativo sul tema del digitale e delle relazioni online. Si chiama Logout. Lo vediamo e poi lo commentiamo.
2: Logout è un gioco rivolto ad adolescenti e che ha come tema principale l'uso degli ambienti digitali e l'intelligenza artificiale. Dovete immaginare un po' di essere intrappolati negli ambienti digitali e di dover superare delle prove.
3: È un gioco a squadre, suddiviso in 12 prove. Le 12 prove corrispondono alle 12 abilità che i ragazzi devono raggiungere al termine del gioco. Per esempio il pensiero critico, la comunicazione, quindi anche la differenza tra comunicazione reale e comunicazione virtuale, tutto il tema della tolleranza e della frustrazione. Anche un'altra abilità è la capacità di chiedere aiuto in maniera strategica.
4: Come puoi riconoscere una fake news?
5: Le attività che ci sono state proposte sono state divertenti e il che ci ha permesso di imparare una lezione senza annoiarci, il che è importante quando bisogna far passare un messaggio.
6: Chi chiede bene vince. Scegliete tre richieste tra quelle elencate e cercate una persona adulta a cui porre la domanda.
7: Il gioco mi ha fatto sicuramente riflettere su magari vari tipi di comunicazione che ci possono essere. Ha aiutato a trasmettere un messaggio che magari con la solita lezione faccia a faccia non sarebbe capito così bene.
8: Mi ha fatto riflettere sull'uso dei social media e mi ha fatto capire che posso diventare molto più responsabile. Secondo me è giusto fare in questo modo perché stando in gruppo impari molto di più e capisci molto meglio che da solo.
9: Sfida lumaca. Prova per ottenere l'abilità di campione della lentezza. Istruzioni. Percorrere il tracciato di 10 metri nel tempo più lungo possibile. Secondo me fare delle prove anche del genere in cui si può capire può rendere anche noi più coscienti di ciò che dobbiamo essere e che dobbiamo dire sui social media soprattutto.
3: Questo gioco è stato utile perché ha permesso di andare a realizzare il libricino allenamenti ai tempi dell'AI, 12 abilità per educare al benessere digitale in oratorio, uno strumento che parte appunto dall'ascolto degli adolescenti, dei ragazzi ed è utile per gli adulti, gli educatori e i genitori per aiutare appunto i ragazzi ad allenarsi a vivere il digitale.
0: Don Stefano, insomma, torniamo, no, all'argomento con cui abbiamo aperto, un gioco che permette di mettersi in ascolto dei più giovani anche utilizzando dei linguaggi a loro più vicini. Che cosa vi ha stupito di questo ascolto fatto attraverso un gioco?
10: Ma ci ha stupito il fatto che dopo il primo imbarazzo iniziale comunque loro si sono molto molto aperti, messi in gioco, hanno condiviso, e ci ha stupito il fatto che unendo le forze, unendo anche alcune intuizioni, loro man mano apprendevano, no, come uscire da questa sorta di distanza bloccata, questo gioco un po' una sorta di escape room per tentare insieme di avere delle nuove skill, qualità, competenze per poter vivere al meglio quella realtà che non è da eliminare perché ci siamo dentro tutti, ma è da abitare, è da vivere con responsabilità, sapendo anche che lì in questo contesto si fanno degli incontri, ci sono delle relazioni, ma bisogna essere sempre se stessi e mai

0: da soli. Perciò loro ci stupiscono sempre perché dopo un primo assaggio iniziale sono giovani che si lanciano con grande disponibilità.
1: E poi immagino che adesso, insomma, arriva la stagione degli oratori estivi dove sarai impegnato quotidianamente. Avere anche queste skills, no? Come hai detto tu, queste competenze sia sempre più importante in un mondo che si aggiorna velocemente, sempre per entrare in contatto, in relazione ancora migliore con i più piccoli.
0: Sì, il tempo che si sta aprendo, cioè il tempo dell'estate con il Grest, sarà un tempo molto intenso perché innanzitutto è un tempo molto atteso dai nostri ragazzi e anche dai più piccoli. Un tempo dentro il quale le relazioni, il caos, il colore, la musica, la fraternità, la preghiera, davvero la fanno da padrona in questo tempo e perciò siamo molto contenti e stiamo preparando al meglio anche questa esperienza dove l'ascolto, la fraternità, desideriamo possano essere veramente quei doni da recuperare e mai da dimenticare nei nostri oratori, nelle nostre comunità.
1: Certo.
0: Perciò un tempo davvero molto prezioso.
1: Paolo Galdiero, dinamiche come queste qui del gioco, come quella appunto delle iniziative legate all'arte, quali bisogni, quali temi riescono a far venire fuori in una comunità, in un tessuto sociale che di solito rimangono latenti?
2: Beh, una cosa interessante è che riavvicinano le persone stesse al territorio, nel senso che una delle esperienze che facciamo lo chiamiamo Zefiro, in un anno e mezzo abbiamo fatto circa 20 iniziative di questo tipo, abbiamo preso persone in alcuni casi di periferia o meno, diciamo degli ostelli o delle case famiglia, e le abbiamo portate in giro per la città. Allora, a volte anche non italiani, e questo chiedeva una lezione in aula per spiegare che cosa saremmo andati a vedere, perché per noi Caravaggio forse lo studiamo fin dalle scuole medie, però per una persona dell'Africa subsahariana è un emerito sconosciuto. E di conseguenza questo riavvicinare i territori, riavvicinare la città, ricucire tutta la città e anche a persone italiane farla nuovamente scoprire. Ho presente una gita fatta sul Tevere che abbiamo fatto con una cinquantina di persone. Era qualcosa di straordinario, il Tevere è parte della città. Oppure i 170 che abbiamo portato insieme al Teatro dell'Opera. L'abbiamo portati a
1: Certo.
2: Caracalla a vedere l'Aida, persone mai state in un posto del genere, non solo a Caracalla, ma neanche mai visto un'opera. È stata un'esperienza molto simpatica, divertente, ma straordinaria. Ha ricongiunto pezzi di comunità, a volte distanti.
1: Ho chiesto prima a Don Stefano qual è lo stupore, no, nel vivere questa esperienza. Se dovessi chiederlo a te rispetto a questo susseguirsi di anche emozioni, perché quando si portano appunto ragazzi, magari richiedenti asilo, che hanno bisogno di magari altre priorità in questo momento della vita, ma magari a
2: Certo.
1: confrontarsi con un'opera d'arte che sembra secondario, in realtà non è così.
2: Sì, ma io porto, diciamo, a fine giornata, quando facciamo questi eventi, persone che mi restituiscono: oggi sono stato proprio bene. Una cosa molto semplice, onestamente, no? Però è l'esperienza che a volte i più fragili, i più poveri non hanno, che è quella comune, non so, una domenica passata all'aperto, cioè, ah, oggi che bella giornata. Ecco, dare questo sollievo, vero e proprio, accudire, accompagnare, è proprio una frase molto semplice: oggi sono stato proprio bene con voi. Questa è una cosa che ci dà una grande soddisfazione.
1: Digitale, reale, il gioco, l'arte, Don Stefano, sembrano mondi, no, distanti, ma in realtà vanno nella stessa direzione, far uscire fuori la persona, ridare dignità da una parte, povertà magari economiche, povertà culturali. Questa è una bella sfida per la Chiesa.
0: Sì, è una sfida che dobbiamo abitare, come anche un ambiente dentro il quale tutti viviamo, perciò non è una sfida soltanto legata ad uno strumento, all'utilizzo di alcune situazioni, ma è proprio un ambiente da abitare, dentro il quale c'è un annuncio, c'è un ascolto, ma c'è anche un'attenzione, c'è un'umanità da portare dentro anche in quel contesto.
1: Grazie per il racconto di queste belle esperienze, diocesi di Crema, diocesi di Roma a confronto, sempre bello venire a sapere che cosa accade in giro per l'Italia. Grazie a Paolo Galdiero di Caritas Art, Caritas di Roma, e grazie a Don Stefano Savoglia, direttore del servizio per la pastorale giovanile degli oratori della diocesi di Crema. Noi terminiamo qui questa puntata, ci rivediamo.

0: Siamo domani sera, come sempre, saremo pronti qui alle 19:30. Buona serata e a presto.
1: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
2: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19:30.
3: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
4: La marmellata è solo a base di agrumi.
5: Le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative.
6: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
7: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
2: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.
8: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
9: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
10: Effettivamente piace.
8: No. Alla fine non è difficile, no? Scola sta pasta, va?
11: Cioè, la telecamera va bene,
8: ecco,
11: qua.
8: Idee a profusione.
2: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11:00.

parlando con il parroco, mi dice: guarda, tu sta tranquillo, se il Signore vuole, mi diceva, lui te lo fa capire pulito, pulito, e glielo devi chiedere, lui mi ha detto, glielo devi chiedere. Sono nato a Mellaredo di Pianiga, un paese a 5-6 km da Padova. Ho fatto l'asilo alle elementari nel mio paese e dopo dalle medie sono venuto qui a Padova perché erano gli anni 68, 69, 70, insomma, quindi Padova era, le scuole erano molto in subbuglio. Quindi mio papà mi ha mandato in questa scuola vescovile qui, Barbarigo, e medie e superiori. E papà è un commerciante, ha un negozio, organista, che voleva che io imparassi a suonare comunque l'organo, la pianosa. E papà, no, non mi piace, quindi. E lui è rispettoso. Mi piaceva fare il chierichetto da piccolissimo. E mia mamma ha fatto un'esperienza brutta col parroco, insomma, lei credente, ci andava in chiesa, era terrorizzata che io andassi a fare il prete. E vedeva che mi piaceva fare il chierichetto e mi chiedeva, ma il parroco ti dà la mancia? Il parroco ti dà la mancia? Sì, mi dà la mancia, ma quanto ti dà? 30 lire, che erano tanti a un tempo. Io te ne do 50 se tu non ci vai. E devo dire che è stata una battaglia. Mi piaceva comunque fare il chierichetto, anche perché la ragazzina che mi piaceva veniva sulla fila, non so se destra o sinistra, a fare la comunione. Quindi era... L'Africa, come tante altre realtà, ma tanto più l'Africa, ha bisogno della pazienza necessaria per conoscere. E lì ho fatto un po' la prima esperienza proprio di ospedale africano ed è stato un impatto anche faticoso, perché

i bambini muoiono, muoiono davvero. E vedere un bambino morire di malaria, no. Si fa fatica. E anche perché della malaria sappiamo tutto. Abbiamo farmaci, abbiamo capacità di diagnosi, è che ti arriva tardi, è che magari la malaria ha già preso il cervello e allora diventa una malaria cerebrale, il bambino va in coma, i polmoni non rispondono, tu gli dai il farmaco e ne perdi tanti per queste cavolate qua, cavolate dal punto di vista medico. Si è rotto due volte, la tentazione era quella di buttarlo via, di prenderne un altro. E ho detto no, è bello riannodare. Tante volte dico passare dal lamento al rammendo. Un primo rammendo è stato che cambia il parroco in parrocchia e arriva questo personaggio interessante. Faceva discorsi che mi parevano veri, che mi facesse domande vere, legate alla mia vita, legate agli affetti, all'amorosa piuttosto che allo studio, cosa decidere. E lì sentire che ho cominciato a un primo nodo, a riannodare quel primo pezzettino di vita. E poi, ecco, man mano che andavo avanti, pur contento del mio studio, sentivo che mancava qualcosa, non so. Io finivo l'ospedale, insomma, alle 17:30, 18, 18:30, 19 a volte. Avevo la Vespa, io abito a 5-6 km da qua, e tornando proprio la strada passa qui davanti, mi fermavo. E entravo in questa chiesa. E io penso, insomma, non sapevo pregare, ecco. E soprattutto di fronte a queste cose preghi, ma davvero non sai nemmeno che cosa chiedere, no? Cosa posso chiedere, no? E in questo mio fermarmi tutte le sere sentivo il mio gesto di verità con la mia vita. Cioè, di dire, Signore, io capire non capisco. L'unica roba che posso darti è sedermi qua e dirti, guarda, questi 10 minuti sono miei e tuoi. Cioè, quando uno sente che respira, finalmente con tutto te stesso, ecco. Cioè, capivo che quel tutto voleva dire entrare in seminario, capivo che quel tutto voleva dire mollare tutto per lui, che vuol dire fare il prete.

entri in seminario e cambia la vita radicalmente. Sveglia tutti uguali, suona la campanella, fai le lodi, poi fai colazione, poi vai in aula, fai 4 ore, ti pare di essere esattamente come al liceo. E però sta roba qua mi ha anche messo in crisi, perché la percezione è di buttar via, di lasciar là una vita su cui hai speso ore, vita, passione, dedizione, che è una crisi proficua, perché quella scelta di quel tutto sta diventando vera.

nel silenzio, nello studio. Sta domanda prepotente, è lì quel Dio che ti ha chiamato.

0: a suo tempo salta fuori in maniera fortissima e ti dice: io ti ho chiamato, io non sono una persona seria, non ti prendo in giro.
1: Questo è il calice del mio sangue.
0: E ricordo il giorno dell'ordinazione, pianto profondo, profondissimo, pianto tanto, ma era veramente pianto di gioia. E sentire quella gioia profonda era spinta ad andare a sti estremi confini della terra. Per cui quando dopo ho fatto l'incontro col vescovo, il vescovo ti incontra e ti dice: scusa, ma adesso diventi prete, cosa ti piacerebbe fare? Dico: ah, ma piacerebbe, dico, andare in Africa. C'è sta Africa che vive le condizioni che vive, capito? Quello che dipende da me, zero assoluto, ma quello che dipende da me, tutto lo devo fare. E quando sono stanco mi torna alla mente questi pianti che ti svegliano di notte di mamme che perdono il bambino, che ti vanno dentro, che non ti mollano più, e domandi la grazia di fidarti di lui, di sentire che lui è lui che vuole liberare quel popolo. Prima di te, tu sei servo, balbuziente, pieno dei difetti, 100.000 robe che non va. Però senti che quel Dio, ecco, è la mia vita, allora dico, e lì senti che quel Dio ha potenziato al 2000% quello che sei, quello che sei.

0: Buongiorno Grazia, buongiorno Giacomo, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Beh, oggi una puntata davvero ricca di argomenti per la nostra salute. Inizieremo parlando di alimentazione e ipertensione. Quanto è importante? Beh, l'alimentazione può far molto per abbassare i valori quando sono troppo alti. Ed ancora parleremo di intervento di protesi d'anca, ci sono delle tecniche mini invasive ma anche novità per quanto riguarda i materiali. Ed ancora mal di testa e vertigini, due disturbi frequentissimi. Ebbene, l'osteopatia può fare molto, vi faremo vedere in diretta i trattamenti, ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al Mio Medico perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. E questo è il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
2: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
3: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
4: La marmellata è solo a base di agrumi.
5: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
6: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
2: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
7: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
2: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi e benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Iniziamo parlando di pressione alta. Pensate, sono 15 milioni gli italiani, un numero importante che soffre di pressione alta e che prende magari uno o più farmaci proprio per controllare la pressione. Ebbene, l'alimentazione gioca un ruolo cruciale. Dovete fare attenzione a cosa vi dirà il professor Attilio Speciani. Bentornato innanzitutto.
1: Grazie,
0: al Mio
1: sempre
0: Medico.
1: Un piacere essere qua.
0: Io ricordo che il professore è medico specialista in allergologia e immunologia clinica e docente al master in nutrizione umana all'Università di Pavia. Allora, l'alimentazione, io ho detto, professore, incide in maniera non determinante in alcuni casi, proprio per la prevenzione e anche magari per ridurre qualche farmaco di troppo. E in che modo però?
1: Allora, intanto l'elemento cardinale è che per fortuna abbiamo i farmaci per l'ipertensione.
0: Assolutamente sì, non devono essere
1: fantastici. Ma sia queste che oggi sono diversi tipi di pillole. Abbiamo delle pillole di conoscenza che possono contribuire, ad esempio, a modulare, a migliorare, a supportare l'azione dei farmaci, certe volte a ridurle e, devo dire, in molti casi anche a eliminarle, sempre sotto controllo medico. Ora, gli elementi...
0: Dopo noi faremo, perché vedete il nostro tavolo che è bellissimo, no?
1: Bello,
0: insomma,
1: eh?
0: Ci saranno, perché poi, come sempre, il professor Speciani, da quando lo conosciamo e viene qua in studio, ci fa proprio degli esempi anche molto pratici per come in questo caso abbassare il nostro consumo di sale, perché ovviamente il sale è la prima cosa imputata, è il primo errore che noi facciamo perché ne consumiamo troppo. Però cosa fare, professore, per modificare un po' anche la nostra dieta quotidiana?
1: Ma allora, ci sono tre o quattro cose che dobbiamo ricordare sulla pressione. Una è il sonno, l'equilibrio del sonno. Mi viene in mente come elemento cardinale della gente che va a letto col cellulare e si addormenta col cellulare acceso. Poi lo trova scarico al mattino, ma anche con il cortisolo al massimo e quindi con una possibilità di aumento della pressione. Un aspetto di controllo del sale, da quello che avete preparato, ritengo che adesso ne parliamo sicuramente.
0: Sicuramente.
1: E l'aspetto di controllo della ripetizione alimentare che genera infiammazione e della parte legata agli zuccheri o l'eccesso di carboidrati che genera glicazione. Tutti elementi che obbligano assolutamente non a eliminare dei cibi, neanche il sale, lo vedremo, ma a scegliere secondo i propri bisogni individuali. Quindi in modo tale da poter adattare un'alimentazione corretta e personalizzata.
0: E questo, evitare l'eccesso di zucchero e carboidrati. Allora, torniamo al sale, perché ho detto che è, come dire, è l'imputato numero uno. Lei ha detto, non bisogna sicuramente toglierlo del tutto dalla nostra alimentazione, ma sicuramente ridurlo.
1: Sì.
0: In che modo?
1: Ma, ci sono una serie di possibilità, no? per toglierlo, per ridurlo. E qui possiamo partire anche con alcuni elementi. Anche se so che c'era una... Eccola lì, guarda che l'ho vista. Una distribuzione del sale in Europa. È impressionante.
0: Noi ne consumiamo troppo.
1: L'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha detto dobbiamo mangiare solo 3 grammi al giorno di cloruro di sodio. E poi dopo si è ravveduta perché ha detto la gente si dava delle martellate sulle ginocchia, no? Perché
0: certo.
1: Ha detto almeno 5, ma io cito ancora di più, e vedete che l'Italia insieme alla Spagna e alcuni paesi anche del nord abbiamo dei valori di assunzione di 8, 10, 12 grammi di sale al giorno. Un lavoro del New England Journal of Medicine già qualche anno fa ha definito che basta ridurre di 1 grammo per avere una riduzione nettissima di infarti, ipertensione, ischemie cardiache, ictus cerebrali. Capito? Cioè, non serve eliminare, basta trovare un equilibrio maggiore. E la cosa fondamentale, visto che stiamo parlando di sale, è provare a cogliere come effettivamente farlo. E io ho portato qui due esempi pratici.
0: Prima di, ovviamente, di far vedere l'esempio pratico, perché lo faremo adesso fra un po', però bisogna anche considerare che c'è molto nella nostra, perché meravigliosa industria agroalimentare, io dico sempre la nostra industria alimentare ci fornisce anche e soprattutto a noi donne molta praticità nel fare la spesa, però è anche vero che sono tanti i cibi che sono ricchi di sale nel loro contenuto. Quali sono i cibi che comunque dovremmo fare attenzione?
1: Ma guarda, io cito anche un esempio pratico. A volte mi capita di vedere persone con l'ipertensione che usano il sale iposodico. No. E allora usano questo credendo di ridurre il sale e dall'altra parte mangiano dei toast, dei prosciutti o quintalate di formaggio. Allora,

0: ricordiamo quali sono, le vedete che avete un cartello qui dietro, credo alle mie spalle o di fianco, sì, non lo so, che spiega esattamente che i cibi, eccoli, conservati ne contengono molto, che abbiamo pane, cracker, grissini, biscotti che ne contengono, tant'è che addirittura noi il pane con un po' meno sale lo chiamiamo il pane toscano sciocco, no? Cioè, per dire, come elemento.
1: Che non vale nulla, in realtà.
0: Invece non è vero, perché potrebbe essere estremamente utile. E quindi, e poi purtroppo, formaggi, salumi, e lo dico purtroppo perché sono buonissimi, il dado da brodo, sono tra gli elementi più potenzialmente critici.
1: Li dovremmo ridurre, il problema, sì, è che ci sono tante persone che nella loro alimentazione quotidiana, insomma ogni giorno mangiano i salumi, senza demonizzare i salumi, sono un prodotto, come diceva il professore, buonissimo, della nostra tradizione culinaria, però dobbiamo fare dei, come dire, degli esempi molto pratici.
0: Dai, facciamoli.
1: Non vedeva l'ora, professore.
0: Non vedeva l'ora, qui fin da prima.
1: All'inizio della trasmissione. Allora, lì ci sono ben due panini
0: uguali.
1: Oggi vi diamo una ricetta
0: uguali.
1: Il nostro professore vi darà una ricetta sana, quello sbagliato e quello invece che
0: a cui, non insomma, è sbagliato, diciamo che quello può essere scelto perché uno in quel momento ha voglia.
1: Una volta
0: e se
1: l'anno.
0: Uno, ma no, non una volta l'anno.
1: E un altro,
0: allora,
1: magari.
0: Uso le manine, che così vediamo meglio. Mi hanno detto in regia
1: piano.
0: Fabrizio e Francesco, mi hanno detto piano. Uh-huh. Facciamo un panino classico. Questi sono uguali, che hanno un contenuto di sale identico. Facciamo un classico panino con prosciutto.
1: Prosciutto ci mettiamo, per cui il pane, adesso nel cartello poi vedremo anche il contenuto di,
0: certo,
1: sale contenuto in ogni, ecco, panino. Allora qua ci mettiamo anche un po' di formaggio proprio.
0: Bello, con i buchini che mi piacciono tanto,
1: buono,
0: mi ricordo,
1: sì,
0: Topo Gigio da piccolo.
1: Esatto, e questo è il panino,
0: e questo
1: il classico
0: è il panino classico. Non lo copro perché mi hanno detto guai a te se lo copri, e io obbedisco,
1: assolutamente,
0: ovviamente,
1: per far vedere,
0: d'accordo,
1: il contenuto. E adesso prepariamo un altro.
0: Adesso un altro panino, al posto del prosciutto mettiamo una fetta di pollo o di tacchino, ad esempio, che hanno un contenuto di sale. Ma prima di mettere la fetta di pollo, direi, ecco,
1: che ci spalmiamo
0: sempre formaggio che ci piace.
1: Che formaggio è questo?
0: Sono fiocchi di latte, hanno lo stesso contenuto proteico quasi del formaggio classico che possiamo utilizzare, dà un sapore ottimo, contenuto di sale ridottissimo. Ecco qua.
1: E ci mettiamo sopra,
0: potrebbe anche essere più sottile, d'accordo?
1: Ecco,
0: abbiamo ricreato
1: pollo,
0: lo stesso tipo di situazione dal punto di vista delle proteine e del sapore di formaggio, ma ragazzi, pam e pam.
1: Ecco.
0: Uno c'ha quasi 3 grammi di sale e l'altro 0,89. Cioè un terzo. Significa che mangiando questo tipo di panino di toast siamo in grado, se abbiamo voglia, di mangiarci un pezzo di parmigiano aggiunto, perché ci piace, perché abbiamo anche delle cose buonissime nella nostra. L'importante è modulare, come abbiamo detto prima, senza eliminare. Però questa è una pillola di consapevolezza che ci consente di trovare assolutamente gli elementi solidi. Rivediamo, allora, qui
1: gli
0: abbiamo messo prosciutto
1: e formaggio,
0: classico toast, quello che troviamo dovunque. Questo,
1: esatto,
0: ce lo facciamo con un po' di attenzione, potrebbe anche essere, tu dicevi,
1: la
0: fesa di tacchino pulita, ce ne sono anche senza sale proposte già confezionate, quindi una. Qui in questo caso delle fettine di pollo, possono essere fatte alla brace o al vapore o quello che possa essere, con dentro dei fiocchi
1: di latte.
0: Ecco,
1: che danno sempre gusto comunque al nostro panino, perché insomma comunque è saporito, cioè non è un panino.
0: Ma ti dirò di più, Uno dice, ma non c'è il sapore. Benissimo, guarda, ci
1: è
0: mettiamo sopra un po' di maionese fatta in casa, senza
1: in casa,
0: sale,
1: con
0: su un po' di erbette.
1: Che è molto semplice. Però dobbiamo dare un po' di granella anche, ci mettiamo.
0: E se volessimo
1: granella di nocciole,
0: questo vale anche quando dobbiamo ad esempio condire degli spaghetti, questo mi hanno portato una lasagna, ma va bene lo stesso perché ok, qui il ristorante è un po' particolare, ma dal punto di vista pratico, se io sugli spaghetti, anziché il parmigiano che ha un contenuto di sale elevato, ci metto della granella di nocciola o di mandorle, ho le proteine, il sapore, il gusto, ma non il sale.
1: E allora, sostituire il sale, già un po' l'abbiamo capito, perché insomma al posto del sale che cosa possiamo usare, professore, per inventarci, per rendere? La granella di nocciole già ha il suo perché, no?
0: Ha il suo perché, è facile da utilizzare. Delle patate arrosto, delle patate bollite, che sono comunque contenuto di sale, hanno anche del potassio che migliora, eccetera. Abbiamo la possibilità di farci dei dadi da brodo simpatici, affettando

0: li mettendo nel congelatore, quindi con sedano, carota, cipolla, li facciamo saltare, poi li mettiamo nel congelatore, abbiamo degli ottimi insaporenti ma non salati. Possiamo utilizzare il petto di pollo al posto del prosciutto, possiamo usare la marinatura. Allora qui c'è, abbiamo aglio, capperi, prezzemolo, facciamo una salsina e mettiamo sia le verdure che la carne, ad esempio, con una preparazione di questo tipo, e questo ci consente di non utilizzare il sale nella preparazione.
1: Di abituare poi il palato, perché come noi ci dobbiamo un po' disabituare un po' ai prodotti pieni di sale o ai prodotti pieni di zucchero, perché come lo diciamo sempre basta
0: 10 giorni,
1: ci vogliono 10 giorni, solamente 10 giorni
0: per passare all'abitudine. 10 giorni, assolutamente.
1: Va bene, adesso allora rispondiamo a Donato. Le scrive: professore, dalla provincia di Ragusa le chiede, faccio sport e mangio sano, in estate la pressione si abbassa, potrei ridurre i farmaci? Attenzione qui. Attenzione,
0: domanda interessantissima. Sui farmaci sempre sotto controllo medico, e che però va fatto. Ma quello che ci dice Donato è bellissimo, perché in realtà lui dice che la sua pressione, quindi non è una roba stabile, no? Cala durante l'estate quando c'è minore acqua. Il sale trattiene i liquidi dentro. Allora lui dice mangio bene, ma anche questo non è così cattivo, è solo ricco di sale. Se lui facesse un'attenzione al quantitativo di sale anche in inverno, probabilmente potrebbe modulare, ridurre o controllare con il proprio medico anche una riduzione dei farmaci durante quel periodo.
1: E quel periodo, perché sicuramente, insomma, anche in questo caso l'alimentazione è molto importante. Bisogna controllare la pressione. Tutti noi dovremmo, come dire, controllarla almeno una volta ogni tanto, per chi ha problemi invece di pressione alta, insomma, almeno una volta al giorno. Però, professore, ci sono, anche perché sembra un atto banale, ma non è un atto banale, come deve essere misurata la pressione?
0: Due cose semplicissime. Allora, primo, state 3 minuti fermi, perché la gente corre e poi si misura la pressione. La pressione si misura dopo 3 minuti di resting, di riposo. E seconda cosa, la pressione oscilla, perché ci tiene in vita. Io, quelli che hanno più di 70 anni come me, in realtà spesso arrivano dicendo ma prima era 135, poi era 142, poi c'è... Oscilla la pressione, teniamola in un equilibrio, vediamola. Una cosa che chiedo anche da confrontare col proprio medico: se avete la pressione bassa e potrebbe essere un eccesso dei farmaci che prendete, misuratela da seduti e da in piedi. Se da in piedi c'è una caduta ulteriore, parlatene con il medico.
1: Allora, l'ultima domanda, 20 secondi, anzi 10, di meno. D'estate deve essere rimodulata la terapia farmacologica, professore?
0: Spesso deve esserlo, e quando abbiamo questo tipo di necessità, ancora di più dobbiamo pensare a una scelta alimentare che ci contribuisca anche durante l'inverno a funzionare bene.
1: Più consapevole, grazie per queste pillole di saggezza, grazie ovviamente di questi esempi per rendere più pratico un, come dire, un argomento che sembra difficile ma che difficile non è. Grazie, grazie di cuore.
0: Grazie.
1: Adesso
0: a voi.
1: Mi sposto e raggiungo il dottor Pierantonio Gardelin. Benvenuto, bentornato.
2: Grazie, Monica, caro, grazie
1: dottore,
2: mille.
1: Io ricordo che il dottore ortopedico referente della chirurgia mini-invasiva di rivestimento dell'anca presso l'Humanitas San Pio X di Milano, perché oggi ci sono tante novità di cui dobbiamo parlare, per fortuna, perché l'intervento di protesi di anca preoccupa tante persone che magari in questo momento ci stanno seguendo. E allora, la prima domanda è: in quali casi è indispensabile un intervento di protesi d'anca?
2: Innanzitutto capiamo innanzitutto di che articolazione stiamo parlando. Quindi stiamo parlando di un'articolazione composta da due ossa, come vediamo il femore e l'acetabolo. Le ossa sono tenute insieme a volte da una serie di legamenti, si chiama capsula articolare, e la testa del femore scorre e ruota all'interno di questa cavità acetabolare del bacino. In caso di alcune patologie genetiche, post-traumatiche o di esagerato utilizzo, si consuma la cartilagine. Ecco che parliamo di artrosi. Quando è anche soggettivo, c'è un miglioramento, un netto miglioramento della vita del paziente dopo che si fa l'intervento. Quindi il paziente deve capire se stesso, innanzitutto l'età, le richieste funzionali, quanto dolore ha e se vuole finalmente tornare alla vita che vuole.
1: Allora, dottor Gardelin, lei ha detto insomma quanto dolore ha. E allora parliamo di sintomi. Il dolore sicuramente, come dire, è il
2: principale.
1: Sintomo principale. Però poi ci sono anche altri. E poi che tipo di dolore è?
2: Esatto. Normalmente il dolore dell'anca un dolore che difficilmente è localizzato sempre nello stesso punto, molto spesso inguinale, perché a livello inguinale c'è appunto questa testa femorale. A volte il paziente, per esempio, ha dolore solo al ginocchio e per anni magari viene curato

solo per il ginocchio, oppure un dolore posteriore che mima una sciatalgia, quindi sembra che noi dobbiamo curare la colonna vertebrale. Il dolore è presente, ma è presente al movimento. Quindi è raro trovare un paziente che ha un'artrosi dell'anca che mi dica: io ho dolore 24 ore su 24.

0: che c'è tipico. Qualcosa all'anca.
1: E poi camminando aumenta questo dolore. Quindi io zoppico. Alcuni pazienti mi entrano in ambulatorio zoppicando e dicono: io non ho dolore, ma zoppicano vistosamente. Perché zoppicano? Perché cercano di sfuggire dal dolore.
0: Al dolore, allora cambiando anche la postura
1: cambiando
0: e adottando
1: postura.
0: Magari una postura sbagliata. Allora, ci sono, io immagino che la visita, l'analisi, l'anamnesi, cioè la visita clinica è determinante, ma a supporto della visita che voi fate, sì, l'abbiamo fatta vedere anche tante volte, quali sono anche gli esercizi, esatto, test che devono essere fatti, ci sono anche degli esami diagnostici a supporto,
1: sì,
0: dottore?
1: Il principale, io direi, di presentarsi in ambulatorio dall'ortopedico con una radiografia del bacino in carico, cioè in carico vuol dire in piedi. Questa radiografia che si vede adesso a monitor vede nella parte destra, cioè quella che noi vediamo a sinistra del teleschermo, un annullamento dello spazio che ci dovrebbe essere tra la testa del femore e l'acetabolo, lo vediamo nella parte destra, cioè nell'anca sinistra che è presente, mentre nella parte destra dell'anca non c'è. Quindi questo vuol dire che la cartilagine è completamente consumata. A volte invece abbiamo un dolore dell'anca che non ci spieghiamo, allora ripassa l'esame supplementare, che è quell'altro accertamento che vediamo accanto, che è la risonanza magnetica, perché a volte la risonanza magnetica ci fa vedere quello che la radiografia non ci fa vedere. Per esempio una patologia dell'osso. La necrosi della testa femorale, l'edema della testa femorale sono dolorosissime, alla radiografia molte volte non si vede e si fa diagnosi con la risonanza magnetica senza mezzo di contrasto.
0: Per cui insomma comunque il primo atto è la visita e poi sarà l'ortopedico, il medico che indirizzerà o un esame piuttosto che un altro. E rispondiamo a Paola, dottore, le scrive da Matera e le chiede: ho spesso dolori all'anca, in quali casi sono consigliate le infiltrazioni e si può evitare il cortisone visto che sono allergica? Prima di tutto, che cosa sono le infiltrazioni e quali sostanze vengono utilizzate, dottore?
1: Quindi le infiltrazioni, tornando al nostro manichino, diciamo, la risposta a Paola, sono quindi con un ago per via ecografica, perché dobbiamo vedere bene dove entrare, entriamo proprio qui tra la capsula articolare e l'osso, iniettiamo dei liquidi. Allora, più frequentemente si usa l'acido ialuronico, che è un viscosupplementazione dell'articolazione, quindi come un olio lubrificante. Il cortisone in effetti si usa raramente, quelle che sono le terapie migliori sono con le cellule staminali mesenchimali, sono cellule che preleviamo dal tessuto adiposo del povero paziente con un mini intervento in anestesia locale, con una semplice siringa, perché estraiamo il grasso, qui facciamo vedere
0: cosa
1: si fa. Chiaramente in questo caso il grasso è benefico, quindi abbasso i magri in questo momento. E con una cannula attaccata a una siringa, come vedete, si preleva in anestesia locale questo grasso, ricco di cellule staminali, ma non tutto viene utilizzato. Per cui c'è una lavorazione, si usano questi reservoir o anche altri come dei tablet con dei filtri. Alla fine si ottiene questo liquido giallastro ricco di cellule mesenchimali staminali che viene filtrato in un'unica soluzione nell'anca.
0: Ne basta una di seduta?
1: Ne basta una e normalmente dà un beneficio di 3-4 anni mediamente.
0: Allora, però quando c'è necessità di intervento di protesi, per fortuna ci sono queste tecniche mini invasive, per fortuna ci sono delle protesi davvero innovative. Vi diremo tutto e ve le faremo vedere subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
2: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
3: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19:30.
4: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. E questo è il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
3: Chiesa Viva, tutti i giorni, da lunedì al venerdì, alle 17:30.
5: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
6: La marmellata è solo a base di agrumi.
7: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative.
8: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
9: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
3: Vediamoci chiaro, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle 10:30.

0: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del dottor Pierantonio Gardelini. Stiamo parlando di intervento di protesi ed anche vogliamo capire di più perché ci sono tante novità al riguardo. Non dovete avere paura, questo è il primo messaggio che noi dobbiamo dare. Quando bisogna farlo, bisogna farlo, cioè questi interventi. Per fortuna molte cose sono cambiate negli anni. E allora ci siamo lasciate con le protesi. Quelle più innovative, sì. Rispetto alle tradizionali che lei ci ha portato, qual è la differenza innanzitutto?
1: Allora, facciamo un excursus un po' di quello che è una protesi tradizionale, come vedete molto impegnativa, pesante, lunga, grossa, che ormai si usa, almeno personalmente la uso solo nei casi di o osso gravemente osteoporotico o precedenti interventi già fatti nell'anca, perché normalmente è stata soppiantata dalla protesi mini-invasiva, una protesi più piccola, più curva, più leggera, che si andrà a inserire a livello dello canale femorale. Ecco, in questo modo. E poi avrà una testina in ceramica o in oxidium. Tutto questo a sacrificio della testa del femore. Ma purtroppo, oggigiorno, sono sempre di più giovani sportivi che soffrono di questa patologia. Quindi come fare a dare a un giovane sportivo o a una giovane sportiva non solo la vita quotidiana senza dolore ma anche un'attività sportiva performante? Certo. Ecco che sono state inventate le protesi di rivestimento. Fino adesso si usava una protesi di rivestimento metallo su metallo, molto resistente, non si usura, non si rompe, quindi materiali che anche nel giovane sportivo può essere l'ultimo intervento della sua vita e può tornare a praticare qualsiasi attività sportiva che faceva precedentemente, ma erano esclusi le donne e i soggetti allergici ai metalli. Come vedete, la dimensione della testa del femore qui è molto grande.
0: Sì, grande.
1: Le taglie piccole erano state proprio abolite.
0: E per quello è stata dipinta di rosa?
1: Esatto, questa qui è la protesi rosa, la protesi per la donna. Quindi parliamo di una estrema novità in campo internazionale. In Italia è il primo anno che la stiamo utilizzando.
0: E lei è uno dei primi, no?
1: Io sono stato scelto come uno dei primi, perché ho un grosso background sulla protesi di rivestimento in metallo, quindi l'azienda multinazionale americana mi ha scelto in Italia per portare avanti questo nuovo concetto di ceramica molto leggera, resistente anche lei, attrito praticamente nullo, stabilissima, che si va a inserire sulla testa del femore senza tagliarla.
0: Senza tagliarla. E a proposito, questo, le novità, guardate quanto è andata avanti anche la ricerca per dare a tutti la possibilità di tornare ad avere una qualità della vita ottimale. Esatto. Parliamo anche di tecniche mini-invasive, perché non sono cambiati solamente i materiali eccezionali, sono cambiate anche le tecniche. Che cosa significa tecniche mini-invasive? E anche a livello di cicatrice è cambiato qualcosa, vero?
1: Esatto, bisogna stare attenti quando si può a risparmiare quello che è possibile risparmiare. Quello che è già stato rotto, quello che è stato rovinato, purtroppo non si può più ricreare. Però come incisione, soprattutto a livello muscolare, essere meno invasivi possibili. Allora, la tecnica che vi faccio vedere qui, in cui è quasi impossibile capire dove possa essere la cicatrice di questa signora, a cui ho fatto una tecnica bikini, vedete solo col cerchietto aiutati che c'è una piccola incisione alla parte laterale dell'inguine. Allora, questa tecnica, oltre che non tagliare la muscolatura, lascia anche un minimo inestetismo, che però si confonde poi alla fine con la piega inguinale e quindi viene chiamata bikini perché non si vede anche quando siamo al mare. Ma il recupero assolutamente più veloce, meno doloroso, con risparmio dei tessuti.
0: Questo è importante. Allora, sicuramente la riabilitazione è fondamentale. Che significa intraprendere una riabilitazione? Dopo quanto tempo il paziente torna a camminare? Quali sono i tempi?
1: Allora, oggigiorno, anche grazie all'aiuto delle tecniche nuove anestesiologiche, il dolore post-operatorio è minimo. E il paziente, come vedete questa signora a cui ho fatto una tecnica bikini, in giornata zero si può alzare.
0: Cioè nella stessa giornata dell'intervento?
1: Bravissima, esatto. Giornata zero vuol dire nella stessa giornata dell'intervento.
0: Mamma mia!
1: Si può alzare con poco dolore, usare le stampelle e fare qualche passettino in camera, giusto per sgranchirsi un po' per non stare tutto il tempo a letto. Questo è permesso grazie a questa mini invasività della tecnica.
0: E questo è, cioè, la paziente in quel momento sente dolore quando
1: magari del fastidio lo fastidio sente, lo sente. Dipende,
0: però
1: poi è assoluto soggettivo.
0: Ah, sì, certo,
1: però come vedete è quasi non zoppica. Certo, è sorretta dalle stampelle.
0: Certo.
1: È più una paura la sua anche.
0: Esatto.
1: Ma non c'è una vera zoppia di fuga da dolore.
0: È questo, magari
1: questo
0: cambia perché ha paura, perché magari
1: questo
0: ha sofferto.
1: Questo dà molta serenità
0: anni
1: al paziente. Che
0: e allora però è importante impostare bene la riabilitazione.
1: Esatto.
0: Ci sono degli esercizi da fare, esercizi che
1: da evitare.
0: Quali sono?
1: Esattamente.
0: Ecco, noi dovremmo avere un video.
1: Dovremmo avere un video. Allora, ci sono alcuni esercizi da fare subito, tipo muovere le caviglie, per esempio, da subito, perché facilita la circolazione. Questo esercizio, che a volte i fisioterapisti fanno fare ai pazienti, qualsiasi sia la tecnica, cioè quella di elevare la gamba, quella non andrebbe fatto. Invece questi sì, muovere su e giù le caviglie, piegare le ginocchia, fino al dolore. Questa paziente aveva poco dolore, quindi le piegava già tanto, uscita dalla sala operatoria. Quindi non c'è un limite
0: per
1: di flessione.
0: Per cui sollevare le gambe non va fatto, un esercizio
1: sollevare le gambe
0: sconsigliato.
1: Secondo me nelle prime settimane non andrebbe fatto. Invece sollevare il bacino, come fa la signora, sì. Perché noi esercitiamo lì una pressione sui glutei. Ricordiamo che il muscolo più importante è il medio gluteo, non sono i muscoli anteriori della coscia, che bisogna lasciarli tranquilli, è il medio gluteo, quindi il ponte per esempio è un ottimo
0: esercizio.
1: Per
0: cui dobbiamo rinforzare. Allora, dopo quanto tempo si recupera del tutto? Perché come
1: questo
0: detto,
1: per
0: questi
1: esempio
0: sono
1: non
0: i momenti...
1: è da fare, questo non è da fare, ricordiamo.
0: Per cui sollevare la gamba no.
1: Esatto.
0: Dopo quanto tempo su per giù il recupero completo? Perché abbiamo detto questi sono i momenti subito dopo l'intervento a cui bisogna porre un po' di attenzione. Invece il recupero completo...
1: Io
0: dopo
1: dico ai
0: tempo?
1: Pazienti di... prevedere circa un 3 settimane di stampelle. C'è chi le abbandona dopo 2 settimane, c'è chi dopo 4 settimane. C'è chi anche per paura si porta dietro la stampella anche per un paio di mesi, ma questo poi è proprio molto soggettivo.
0: Certo, è molto...
1: Potenzialmente guidare, tornare all'attività diciamo quotidiana, il ritorno di un'attività quotidiana è tra i 3 settimane.
0: Tre settimane si torna. Allora rispondiamo a Lia, le scrive da Barletta e le chiede: ho già messo una protesi e l'ortopedico mi ha detto che rischio di metterla anche all'altra anca. Si può fare qualcosa per evitarla, giustamente?
1: Molte volte l'artrosi è bilaterale. Si opera una paziente di un'anca, poi si vede che l'altra potrebbe essere in procinto di. La prima cosa importantissima, operare l'anca malata. Perché se no noi andiamo a sovraccaricare l'anca meno malata. Secondo, è una patologia cronica, quindi starci sempre dietro. Con l'esercizio giusto, abbiamo visto prima alcuni esercizi, con la ciclette, cercare comunque di fare un'attività fisica moderata, evitando chiaramente quegli sport troppo traumatici. E anche l'alimentazione è molto importante, perché ci sono degli alimenti, ci ha detto prima il nostro collega, che possono anche infiammare o disinfiammare le articolazioni. Quindi stare attenti che di mangiare in maniera corretta.
0: È un percorso sistemico.
1: E quindi anche
0: diciamo,
1: il peso
0: è importante perché entrano in gioco l'alimentazione, l'ortopedia, la fisioterapia, insomma.
1: Tutto insieme. Una patologia cronica che è difficile debellare.
0: Grazie a dottor Gardelin, grazie per questi consigli. Adesso seguitemi perché continuiamo a parlare di disturbi che tormentano a volte la nostra vita quotidiana. Parliamo di mal di testa e vertigini, ma intanto io saluto e ringrazio il dottor Gabriele Benedetti e la nostra anche Donatella. Benvenuti a tutte e due, farò da paziente.
2: Grazie.
0: Allora,
2: a voi.
0: Benvenuto Gabriele. Iniziamo a capire perché questi due disturbi, mal di testa e vertigini, spesso vengono, come dire, dedicati alla cervicale. Chi soffre cervicale ha questi sintomi così fastidiosi, è vero? Perché?
2: Assolutamente sì, poi argomento complesso, no? Parliamo di emicrania, cefalea, cercherò di semplificarlo al massimo. Partiamo da un comune denominatore, il dolore che noi abbiamo alla testa, che spesso il paziente può definire come pulsante, pressorio. Ecco, questa è la chiave di differenza tra i due. Perché l'emicrania solitamente ha questa serie di pulsazioni, sentiamo gli occhi quasi che vengono spinti da dietro, come se ci fosse una pressione, e quindi carattere pulsante del dolore, e soprattutto lo abbiamo da un lato del cranio. Quindi l'emicrania dice proprio che lo sento più localizzato da una parte. Mentre invece la cefalea è un dolore generalizzato che lo sentiamo irradiato a livello di tutta quanta la testa e solitamente a carattere si dice tensiva. Dici perché tensiva? Perché noi abbiamo la cervicale che, come vedi, è ricoperta di muscoli, quindi la nostra cervicale rappresenta il collo che abbiamo qui con Donatella, e questi muscoli possono andare a tirare la nostra cervicale. Tu pensa che al di sotto

0: del nostro cranio, quindi vedi, questo è il nostro cranio. Al di sotto, quindi alla base, noi abbiamo queste due bozze. Io vado, provo a farle vedere, vedi, queste due bozze. Per quale motivo? Perché qui ci sono i muscoli sottoccipitali, proprio quelli del collo, che a forza di tirare hanno creato addirittura delle escrescenze sull'osso, pensa. Quindi pensa quanto tirano. E allora cosa succede? Abbiamo la cefalea, che di solito viene definita cefalea miotensiva, e invece la emicrania, che ha carattere pressorio. Pressorio di solito è legato a un liquido. Il liquido deve uscire da questo foro che vedi. Da questo foro esce questa struttura rossa, che è l'arteria cerebellare, poi vedi, continua con quella che è l'arteria vertebrale, e se di solito abbiamo un liquido che entra nel cranio, deve anche poi fuori uscire.
1: Certo.
0: Altrimenti fa aumentare la pressione.
1: La pressione.
0: Potrebbe esserci una vertebra, come la prima vertebra cervicale, che va a occludere questo foro. Ok? Quindi che cosa succede? Il sangue continua ad arrivare, non potendo defluire, aumenta la pressione,
1: ecco,
0: parte l'emicrania. Quindi bisogna liberare questo foro, che si chiama foro occipitale.
1: E qui adesso noi faremo vedere oggi proprio i trattamenti per liberarci da questo mal di testa provocato da questa nostra cervicale. Parleremo di mal di testa, ma parleremo anche di vertigini, perché è un altro disturbo molto diffuso. E ci sono dei trattamenti che possiamo far vedere grazie anche alla nostra Donatella. E allora qual è il primo trattamento?
0: Il primo trattamento mira proprio a sbloccare l'occipite, ovvero la nostra sfera sul piccolo pedestallo, per creare quindi questa pervietà, ovvero questa possibilità al fluido di appunto fuoriuscire. Tu lasciati cadere completamente, brava, devo far rilassare al massimo il paziente. Questa è una tecnica particolarmente complessa, perché non andiamo come al solito sull'articolazione cervicale, ma su una sfera che dovrà slittare rispetto al piedistallo. Puoi completamente lasciarti cadere e ti guido io, bravissima. Allora, tu abbandonati, brava, abbandona il corpo che ti tengo io. Benissimo, più rilassata che puoi. Lascia cadere la testa, abbandona il braccio, brava. Ferma così. Eccolo qui. Si sente un tac, non si sente il solito croc, proprio perché scivola l'occipite sulla prima
1: vertebra.
0: Ecco,
1: cosa avverte? Donatella non è microfonata, perché non può dirlo, però insomma già dagli occhi si può intuire qualcosa. Cosa avverte? Però non per cui è subito, cioè è sollevata dal dolore.
0: È immediato, perché ovviamente viene sbloccato. Lei è stata molto brava, perché mi ha collaborato poi in diretta su una tecnica non semplice.
1: Sì, certo.
0: Tra l'altro c'era anche una suspense nel backstage, perché sto su un piccolo piedistallo che tutti quanti, ma reggerà, arretto,
1: per cui
0: è andata. E quindi abbiamo la liberazione immediata. Manca, bastano pochi secondi e il sangue va a defluire. Infatti, c'è un piccolo test che possiamo fare anche sugli occhi, per esempio. Se riusciamo a inquadrare bene gli occhi di Donatella, abbiamo la famosa sclera, la parte bianca, okay, dei nostri occhi, che solitamente per chi soffre di emicrania abbiamo un colore più grigiastro, più rossastro, proprio perché i capillari spingono questo sangue. E allora nel momento in cui noi registriamo questa pressione, si chiama retrobulbare, rilasciamo il sangue finalmente, gli occhi sembrano quasi rientrare e si schiarisce il bianco.
1: Il bianco del nostro occhio. Quello è il primo trattamento. Il secondo abbiamo visto, insomma, abbiamo visto una tecnica fatta da mani esperte. Vediamo il secondo trattamento, Gabriele.
0: Il secondo praticamente passa di pochi millimetri al di sotto, perché prima eravamo, vedi, all'occipite e a liberare l'arteria cerebellare e vertebrale, adesso si scende di neanche un centimetro e siamo proprio sulla prima vertebra cervicale. Quindi andiamo a liberare la zona che riguarda i muscoli di cui parlavamo, delle protuberanze sottoccipitali. Puoi rilassarti completamente, vedi che questa volta il paziente si trova di fronte a una tecnica molto più semplice. Lascia tutto rilassato, ti guido io, tu non mi aiutare. Prova ad abbandonare la testa. Sì, ti guido io. Fantastico, abbandona ancora di più la testa. Abbandona. Brava. Eccoci qua. Questa volta invece è un crack, va bene?
1: Esatto, si è sentito.
0: Di una vertebra che si sistema in base alla sua articolazione.
1: E quante sedute occorrono? Cioè basta una seduta e sto meglio? Perché insomma Donatella ci ha detto che già sentiva un po' di sollievo. In questo caso, ovviamente questi sono due trattamenti, ma immagino probabilmente
0: fanno parte di un unico trattamento.
1: Di un unico trattamento.
0: Un'unica seduta.
1: E quante sedute occorrono? Gabriele?
0: Una seduta è sufficiente. Ce ne sarà a seguire una di controllo, che può essere a un mese, per controllare

0: che tutto sia andato bene, perché poi seguiremo insomma la vita quotidiana del
1: E
0: paziente, i
1: certo, quello sì,
0: risvolti.
1: poi a mano
0: Però funziona subito perché
1: funziona subito.
0: l'obiettivo è meccanico, non passa il fluido, lo liberiamo,
1: E per cui si
0: defluisce.
1: sente meglio. E parliamo di vertigini. Io ho detto è un altro disturbo molto diffuso. Quali potrebbero essere le cause? Tu porti tutti giustamente i
0: Io
1: modellini per
0: oggi
1: far
0: ho
1: capire meglio. Un
0: portato
1: po'
0: la
1: di
0: mia
1: anatomia non fa mai male.
0: collezione completa di giocattoli,
1: Esatto.
0: sai, mi inviti
1: E
0: proprio.
1: fai bene perché così capiamo anche meglio.
0: Un bell'orecchio, direi che fino a qua ci siamo. Entriamo nell'orecchio interno e vedi il timpano e vado a prendere questa lumachina. Questa lumachina è il vestibolo, che spesso conosciamo anche come labirinto, quindi chi soffre di vertigini conosce la labirintite, ha avuto a che fare
1: Certo.
0: con questo. Quando appunto poi fa la sua prima visita dall'otorino, perché ricordiamoci
1: È
0: che
1: vero.
0: contattare subito l'otorino qualora ci fosse questa perdita di equilibrio, la vertigine che porta a trovarci completamente spaesati e la sensazione è descritta dai
1: Ma
0: pazienti
1: è
0: come
1: poi
0: una
1: l'otorino che
0: delle.
1: manda dall'osteopata e fisioterapista
0: Di
1: oppure
0: solito io
1: succede?
0: consiglio di andare subito all'otorino perché può anche proporre degli esami specifici di esclusione, ok?
1: Certo.
0: Ci sono tanti esami che possono essere fatti, ma di solito, ad esempio, se ci fosse una problematica di vertigini da otoliti, è l'otorino che riesce con una manovra a sbloccarlo. Qualora non riuscisse, allora sa che abbiamo dei mezzi
1: Dei mezzi,
0: importanti a disposizione di sblocco vertebrale per risistemare quello che serve. E in questo caso siamo all'interno dell'orecchio. Questo è il nostro vestibolo, questa lumachina, ci sono tante cose interessanti, il sacco, l'utricolo, i canali semicircolari. Dobbiamo immaginarli come un qualcosa che abbia all'interno questo liquido verde, ok? Questo liquido verde è l'endolinfa che passa all'interno di questa lumachina e man mano che la lumachina si muove nell'orecchio di Donatella, fa questo. Quindi che cosa succede? Il nostro cervello riesce a capire che il liquido è esattamente centrato. Manda l'informazione al cervelletto e al tronco dell'encefalo e capiamo dove siamo a livello spazio-temporale. Noi integriamo questo vestibolo con la vista e la propriocettività, quindi i nostri, diciamo, la nostra sensorialità che ci dice dove siamo e cosa tocchiamo. Momento in cui, pancia in su,
1: E noi
0: rilassata.
1: facciamo adesso il trattamento, no? Perché dobbiamo
0: Sì,
1: togliere questa
0: perché
1: sensazione così
0: momento.
1: fastidiosa.
0: Scendi anche
1: Un
0: un
1: po'
0: pochino
1: più giù?
0: più giù,
1: Eh sì.
0: brava, sì. Perché momento in cui salta questo vestibolo perché è incastrato a livello di questo occipite che deve essere, sai, deve avere un paziente che ha gli occhi in asse rispetto all'asse, si dice, temporomandibolare, rispetto alla nostra prima vertebra cervicale. Quando questo non avviene, si blocca l'articolazione e noi dobbiamo andarla a liberare. Si tratta di rimettere in asse ancora una volta il nostro occipite. Quindi ti rilassi completamente. Vedi che vado a trazionare in maniera, si dice, assiale, tu abbandonati del tutto, sotto l'occipite. Eccoci qui. E senti proprio il tac dell'occipite che viene di nuovo centrato. A questo punto abbiamo il piedistallo con la sfera, che sarebbe il cranio, completamente centrata. Questo è fondamentale per il vestibolo per essere in asse con gli occhi, altrimenti salta l'integrazione.
1: Anche in questo caso, quante sedute? Siamo in chiusura, quante
0: Ne
1: sedute?
0: facciamo una anche in questo caso perché basta sbloccare, problema meccanico, risolto il
1: Il
0: vestibolo.
1: vestibolo. Grazie di cuore al dottor Gabriele
0: Grazie a
1: Benedetti,
0: voi.
1: grazie ovviamente alla bellissima Donatella, grazie a tutti voi per averci seguito. Domani non ci siamo, ricordatevi perché insomma lasceremo lo spazio alle bellissime, meravigliose celebrazioni in occasione di Santa Rita. Noi torniamo però sabato, non ve lo dimenticate, sabato alle 15:15 con il meglio della settimana in diretta, insomma lunedì. Ma se volete rivedere questa nostra bellissima puntata, scaricatevi gratuitamente la nostra app Play 2000. All'interno ci sono tutti i consigli dei nostri esperti. Adesso subito la linea, va, vediamoci chiaro con Giuseppe Caporaso e Maris Milanese. Baci, baci a tutti, buona giornata.
2: Grazie Monica, buongiorno, buon giovedì e ben ritrovati a Vediamoci Chiaro.
3: Ci siamo, tra pochissimo parleremo delle pensioni. Quali sono le ultime novità per quanto riguarda i pensionati? C'è una rivalutazione in atto, la 14ª arriverà tra qualche mese, vedremo se è stato ampliato il tutto e soprattutto cercheremo di capire anche il caro vita.
2: Esatto, torniamo sull'argomento proprio perché in tantissimi ci avete scritto, quindi tra poco avrete le risposte.
3: Tra qualche istante restate con noi.
4: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
5: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
6: Effettivamente ti piace.
4: So. Alla fine non è difficile.
5: No?
4: Scola sta pasta, va?
6: Cioè, la telecamera va bene
4: ecco,
6: qua.
4: Idee, idee a profusione.
6: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
7: Buongiorno!
8: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
9: Siamo nel cuore di Cascia.
10: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
11: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
12: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
13: Vi faccio una bella fotografia.
6: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7:30.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Oggi parliamo delle pensioni. Quali sono le ultime novità per chi è in pensione e quelli che dovranno andare in pensione tra qualche mese, ma soprattutto cercheremo di capire anche in che modo incide il caro vita sui pensionati, se ci sono delle novità per quanto riguarda le rivalutazioni ed anche questa attesa, attesissima 14ª, che dovrebbe arrivare tra poco per tante, per una fetta importante di pensionati. Ne discuteremo con il nostro ospite, con Domenico Proietti, segretario nazionale della UIL Pensionati, che ringrazio come sempre per la presenza nei nostri studi. E c'è Maris qui per voi per avere delle domande, quesiti, per curiosità.
1: Per ricordarvi insomma com'è possibile partecipare alla diretta, è semplicissimo. Vi ricordo allora tutte le nostre coordinate. Prima fra tutti il nostro numero di telefono, così potete mandarci un sms oppure un messaggio al numero WhatsApp, e il numero è il seguente, memorizzate il 340 880 1035. Se preferite scrivere insomma delle domande più lunghe e dettagliate, potete utilizzare la nostra mail vediamocichiaro@tv2000.it, e come sempre vi esorto a seguirci e scriverci anche tramite i social, quindi seguiteci su Facebook, Instagram ed X.
0: E allora, segretario, partiamo dai pensionati. Insomma, il pendolo oscilla tra la rivalutazione, che sicuramente è qualcosa di importante, che c'è stato un piccolo passo anche quest'anno, e l'inflazione, però il caro vita. Come ci si muove in tutto questo? Come trovare un equilibrio? Perché hanno delle difficoltà oggettive poi tanti pensionati, anche se riescono sempre a risparmiare, ad aiutare poi la famiglia, le persone che sanno, i nipoti.
2: Noi abbiamo un grande problema legato al fatto che in Italia c'è stato il blocco della rivalutazione per oltre 10 anni. Questo ha provocato un danno permanente a tutti i pensionati. Dall'anno scorso è stata ripristinata la rivalutazione, che però non recupera il montante perso negli anni precedenti. Noi abbiamo calcolato che in 10 anni i pensionati italiani in media hanno perso 10.000 euro. Quindi abbiamo la necessità di recuperare questo montante attraverso un taglio delle tasse. È la proposta che stiamo avanzando al governo e al Parlamento, e ci auguriamo che nella prossima legge di bilancio ci siano delle risposte.
0: Ecco, il taglio delle tasse è la proposta che arriva dal sindacato. Le chiedo però altre idee che comunque ogni tanto escono sui giornali. Ad esempio, il paniere adeguato per i pensionati, un caro vita proprio per fronteggiare, che insomma nel paniere diciamo dell'inflazione ci sono anche delle cose che i pensionati non utilizzano, insomma lo smartphone forse non tutti i pensionati ce l'hanno, anche se utilizzano il telefonino, però magari sarebbe più importante mettere un numero più elevato di medicinali e di altri insomma presidi sanitari.
2: Questa è un'altra proposta che noi abbiamo avanzato in questi anni, perché l'attuale paniere penalizza anche in questo caso i pensionati. Noi dobbiamo vedere i prodotti che vengono usati maggiormente nella terza e quarta età e su quelli fare un paniere ad hoc. Questo sarebbe un altro modo di rispondere all'adeguamento delle pensioni rispetto al tasso di inflazione.
0: Prodotti alimentari, bollette o farmaci, cosa pesa di più in questo particolare momento storico sul portafoglio di un pensionato medio?
2: Naturalmente pesano le bollette dell'energia per i motivi che tutti conosciamo, purtroppo, che il mondo sta vivendo, ma pesano anche i farmaci, e c'è da dire che l'indebolimento del Servizio Sanitario Nazionale avvenuto in questi anni per i tagli che sono stati fatti ha portato molti pensionati a smettere di curarsi, con un danno enorme per le persone ma anche per l'intera collettività. Quindi ci vogliono degli interventi mirati per dare una risposta a questi problemi.
0: Il titolo in questo momento è Caro Vita, come difendere i pensionati. Le chiedo, ma i più penalizzati sono forse i pensionati, quelli che hanno un assegno previdenziale medio? Perché insomma sulle pensioni minime in qualche modo c'è un intervento giustamente per cercare di salvaguardare chi è veramente ai minimi. Però ci sta questa fascia media di pensionati, quelli che hanno lavorato, l'insegnante, l'impiegato, che hanno lavorato per tanti anni, hanno versato i contributi, che sembrano essere i più penalizzati in questa fase storica, insomma.
2: È esattamente quello che è avvenuto in tutti i settori del paese. C'è stato un indebolimento complessivo del ceto medio e che ha colpito anche i pensionati. Non dobbiamo poi dimenticare che le pensioni non è un regalo che lo Stato fa alle persone. Le pensioni sono frutti di anni di contributi versati, e quindi rivalutare questi contributi è molto importante. E la nostra proposta, credo che ci arriveremo tra poco, di estendere la 14ª, che in questo momento viene corrisposta alle pensioni fino a 1.000 euro e sarà corrisposta a luglio, la nostra proposta di estendere la 14ª alle pensioni fino a 1.500 euro va in questa direzione, per rafforzare le pensioni italiane.
0: Ecco, lei ci ha anticipato il tema della quattordicesima, ne parleremo tra qualche istante, ma prima andiamo dai nostri telespettatori.
1: Allora, Maris, tantissime domande stanno arrivando, ecco, ringrazio tanti telespettatori, in particolare Laura Coricini, ecco, è stata la prima a scriverci, ma una domanda ci arriva da un telespettatore, Franco, che dice, ecco, cosa devo fare se l'INPS mi chiede indietro dei soldi per un indebito pensionistico? A lui è successo così.
2: Deve verificare se questa richiesta è legittima, quindi si reca ad un patronato, verrà assistito gratuitamente e gli diranno se quella richiesta ha un fondamento oppure non lo ha. Se ha un fondamento è giusto che paghi l'indebito, se non lo ha gli spiegheranno tutta la procedura per poter non incappare in questa penalizzazione.
1: Grazie.
0: A proposito dell'INPS, lei arriva anche un incarico, no? All'INPS nel Comitato di Indirizzo e Vigilanza, quindi in qualche modo controlla anche i conti insieme a tante altre persone per quanto riguarda l'INPS. Ci sono, perché ogni tanto emerge questa cosa che insomma c'è uno squilibrio, che non si riuscirà poi a fronteggiare le spese per i pensionati e i pensionanti che andranno. Com'è la situazione INPS?
2: Dal punto di vista
0: della cassaforte,
2: dei
0: soldi.
2: Dal punto di
0: vista
2: previdenziale l'INPS è in perfetto equilibrio, quindi non ci sono problemi e non ci saranno problemi neanche per il futuro. Abbiamo però un tema che dobbiamo affrontare, che è quello del mercato del lavoro. Perché se in Italia non c'è buona e stabile occupazione, ci sono anche meno contributi che entrano alle casse dell'INPS. Quindi lavorare anche per una buona e stabile occupazione significa dare solidità anche all'istituto.
0: Spesso dall'estero, da Bruxelles e da altri luoghi internazionali ci accusano su quanto riguarda la spesa pensionistica, ma anche lì c'è bisogno distinguere, no? Spesso si dice tra la previdenza e l'assistenza, che spesso non lo fanno, soprattutto all'estero, è così, per questo, per capire i conti a che punto stanno.
2: No, lo fanno in tutto il mondo la separazione dall'assistenza alla previdenza, tranne che in Italia. Noi continuiamo a farci del male da soli perché portiamo in Europa e al Fondo Monetario Internazionale una percentuale di PIL che non ha fatto questa separazione. E quindi quando andiamo lì e diciamo che spendiamo 16,5%, ci dicono che siamo sopra la media europea. La realtà è diversa. Se noi facciamo la separazione, e la mia organizzazione l'ha fatto tante volte questa operazione, vediamo che la spesa per pensioni in Italia è perfettamente in linea a quella degli altri paesi europei. Quindi ancora una volta invitiamo il governo a farla questa benedetta separazione.
0: E allora lei ha pronunciato una parola che è il patronato, che diciamo è diventato sempre più importante per capire non solo per chi è già in pensione, ma anche chi deve andare in pensione, paradossalmente anche un giovane, per capire... Ma insomma, il mio percorso, quanti contributi sono stati versati? C'ho una continuità contributiva o magari il datore di lavoro ha dimenticato di versare qualche anno i contributi, perché accade anche questo, ahimè, durante la vita. E allora siamo in collegamento per cercare di capire quali sono le esigenze dei pensionati e dei pensionandi. E lo ringraziamo davvero con Maurizio Soru, coordinatore regionale dell'Italwill Lazio. Eccolo qui, lo vediamo in collegamento. Benvenuto Soru. Le chiedo che cosa stanno chiedendo. Lei è in uno dei punti nevralgici, no? Uno dei patronati più importanti presenti nella capitale, è un punto di riferimento, un avamposto. Che cosa le chiedono i pensionati e i pensionandi in questo momento?
3: Ma allora, le domande sono tantissime, no? Concentriamoci su quelle più frequenti, in particolare per i pensionandi c'è una grandissima confusione adesso nel cercare di capire in particolare come accedere a un pensionamento anticipato, cioè senza arrivare al pensionamento della vecchiaia. Quindi la richiesta più frequente è sicuramente questa. Ora, nella nostra giungla, diciamo, di normative che disciplinano la nostra attività, diciamo, il momento è assai complesso, la consulenza è molto complicata, quindi venire da noi, appunto si tratta proprio di questo, di dare un'informazione la più completa possibile, quella che crea un percorso il migliore possibile e soprattutto anche a livello economico, cioè qual è la pensione migliore, no, che può essere erogata sulla singola consulenza che viene fatta dai nostri operatori di patronato. Questo perché? Perché comunque vigono sempre due sistemi previdenziali, no, che viaggiano paralleli, che sono il sistema retributivo e contributivo. Quindi bisogna fare molta attenzione, perché oltre al discorso della maturazione dei requisiti per la pensione c'è un discorso economico dietro molto importante di quello che sarà proprio l'entità della pensione. Quindi questa è anche numericamente è una delle richieste più frequenti che arrivano al nostro patronato, cioè capire, il percorso è molto lungo delle volte, perché c'è una verifica, come diceva lei correttamente, della posizione assicurativa, verificare se durante l'arco della propria lavorativa i contributi sono a posto, quindi questa è una prima verifica, ovvero si può anche, diciamo, in qualche modo, uso un termine improprio, manipolare la posizione assicurativa per verificare ed inserire altri periodi che in questo momento non si vedono quando si fa un estratto all'INPS, ad esempio, oppure accedere e anticipare il pensionamento facendo una serie di richieste che sono il riscatto della laurea oppure l'inserimento all'accredito di contribuzione non presente figurativa, come può essere una maternità al di fuori del rapporto di lavoro. Quindi le richieste sono tantissime, sono molteplici, sono complicate e quindi c'è un'assistenza, insomma, abbastanza importante, invece, sotto questo profilo squisitamente previdenziale.
0: Sauro, invece per i pensionati qual è la richiesta maggiore? Qual è il quesito che vi pongono più frequentemente in questo momento da voi?
3: Allora, per i pensionati è stata fatta prima una richiesta da un vostro telespettatore che riguardava gli indebiti. L'indebito purtroppo è una comunicazione che arriva molto frequentemente al pensionato e sulla quale bisogna lavorare in maniera accurata, perché quello che bisogna dire al telespettatore, ma a chi ci sta seguendo che è incappato in una lettera dove chiedono anche diverse migliaia di euro, anche rifacendosi a periodi pregressi molto vecchi, quindi parliamo di 7-8 anni prima, insomma, di quando arriva la comunicazione, bisogna fare attenzione, perché comunque esistono delle norme di salvaguardia che vanno anche al di là del merito stesso della richiesta e quindi c'è bisogno di una consulenza molto tecnica, molto specifica, che entra nel merito della questione giuridica anche su come va affrontato questo problema. L'altro problema è, citando la 14ª mensilità, e non dare per scontato che arriva l'automatismo, cioè verificare con il patronato, perché delle volte l'incrocio con i dati con l'agenzia e quello che l'INPS ha a disposizione come banca dati non va a buon fine e quindi assolutamente l'invito è quello di venire nei nostri uffici per capire se si ha diritto comunque alla 14ª mensilità. Io ho fatto un controllo, noi in questi giorni stiamo facendo delle domande di 14ª, ci stiamo preparando o recuperando il pregresso ovviamente che non era stato pagato, quindi le domande ci sono, vuol dire che degli errori ci sono e quindi questo anche è un controllo. Gli aspetti che riguardano i pensionati, insomma, sono tantissimi. Verificare, prego.
0: No, dico, gli errori sono tantissimi a volte. Ecco, prima di poi ci ricollegheremo nuovamente con lei, però c'è una domanda che ci arriva da casa e noi diamo sempre una corsia preferenziale ai nostri telespettatori.
1: Sì,
0: Maris, rapidamente.
1: In tantissimi ci fanno la stessa domanda, ossia com'è possibile verificare quanti contributi sono stati versati finora? È possibile? Come? Magari rivolgendosi a voi.
3: No, è assolutamente possibile e bisogna farlo anche durante il corso della vita più volte per controllare che ci siano tutti i versamenti. Tra l'altro, oltre all'estratto contributivo che possiamo tranquillamente estrapolare dal sito dell'INPS, no, generalmente si chiede anche un estratto, diciamo, che ha una forza maggiore, no? Nel senso che praticamente viene certificato dal funzionario dell'INPS, si chiama proprio estratto certificativo. Quindi possono venire da noi tranquillamente, controlliamo tutta la posizione e chiediamo questo estratto che viene certificato da un funzionario, diciamo, che diventa un po' il vangelo della sua posizione assicurativa.
0: Grazie. E allora ci collegheremo nuovamente con lei solo tra qualche istante, però ritorniamo in studio perché chiedo al segretario Proietti, si parlava di pensionandi, sono tante le strade ma spesso c'è un grande disorientamento perché la gente che deve andare in pensione, prima c'era la sicurezza, c'era una strada, ora ce ne sono tante, anche un bene, però insomma c'è una grande confusione per poter andare in pensione, la gente spesso, come abbiamo sentito, ricorre al patronato e non solo, cerca di fare dei calcoli, poi vengono smentiti questi calcoli, insomma c'è un bel caos.
2: C'è la necessità di reintrodurre flessibilità nell'accesso alla pensione. Noi abbiamo una media

0: europea di accesso alla pensione intorno a 63 anni, in Italia dal 2012 andiamo a 67. Poi abbiamo alcune strade che in questi anni sono state giustamente praticate, che però non hanno risolto il problema. Oggi noi torniamo a chiedere al governo, con la prossima legge di bilancio o anche con una discussione ad hoc, di fare un intervento strutturale sull'età di accesso alla pensione, che deve essere abbassata per alcune categorie di lavoratori, perché non tutti i lavori sono uguali. Non si può stare in edilizia fino a 67 anni, non si può stare in altre tipologie di lavori gravosi a quell'età. Quindi questo per noi torna ad essere una priorità e ci auguriamo che il Parlamento ci ascolti.
1: Oggi si va in pensione soprattutto col sistema contributivo, cioè quello che abbiamo versato. E allora spesso, andando qualche anno prima in pensione, magari la pensione non è, l'assegno previdenziale è abbastanza basso, ma può lavorare quel pensionato? Può continuare a fare qualche piccolo lavoretto per integrare la pensione?
0: Sì, una volta che si è andati in pensione si può avere la possibilità di continuare ad avere un rapporto di lavoro, ad eccezione se si è andati in pensione con quota 100, dove c'è un tetto di collaborazione annuale. Per il resto si può continuare a lavorare per integrare la pensione, ma il tema dell'adeguatezza delle pensioni è un tema più in generale. E mi piace anche qui ricordare una proposta che stiamo avanzando proprio in queste settimane con il pensionati, che è il servizio attivo dei pensionati. È una sorta di servizio civile attivo, c'è una proposta di legge bipartisan depositata in Parlamento. Se si approvasse questa legge sarebbe anche un altro modo per dare un contributo ulteriore alla
1: Come si traduce concretamente questo servizio attivo dei pensionati che avete proposto?
0: Si traduce individuando una serie di tipologie di lavori che già in alcuni comuni italiani fanno i pensionati, e a questa attività corrispondere anche un compenso.
1: Quindi
0: e
1: un rimborso spese, un compenso per aiutare queste persone.
0: Permetterebbe di dare un beneficio.
1: Sarebbe un modo anche per rivitalizzare e soprattutto valorizzare l'esperienza, la saggezza dei pensionati.
0: Assolutamente,
1: che sono
0: sì.
1: Fondamentale da questo punto di vista. Domande da casa.
2: Stanno arrivando tantissime domande. Allora, l'ultimo WhatsApp è di Sonia da Venezia. Dice: volevo chiedere un'informazione. Ecco, una mia amica che ha 10 anni di contribuzione come avvocato e altri 20 anni di IMSS. Ecco, vuol chiedere: secondo voi la pensione può essere accumulata oppure è meglio avere due pensioni separate quando, insomma, arriverà all'età pensionabile?
0: Allora, noi abbiamo introdotto ormai qualche anno fa il cumulo gratuito, perché prima per rimettere insieme diverse contribuzioni aveva un costo enorme per le persone. Nel 2014, con l'accordo che facemmo con il governo, questo cumulo è diventato gratuito. Nella fattispecie bisogna verificare i vari settori, e quindi anche in questo caso consigliamo alla nostra ascoltatrice di andare a un patronato dove sarà assistita gratuitamente.
1: E allora andiamo anche noi dal patronato, sì. Da Maurizio Soru, responsabile coordinatore regionale Italia-Lazio, per chiederle, prima ci stava dando delle indicazioni, se questa persona vuole venire a un patronato, quello che coordina lei o i tanti altri patronati che sono, io dicevo prima, degli avamposti, perché non sono solo nelle grandi città, ricordiamo che sono anche nei piccoli centri, a volte anche nei piccoli comuni, quindi svolgono un ruolo prezioso di dare consigli, suggerimenti, insomma, utili alle persone. Come funziona? Bisogna prendere un appuntamento, ci si può presentare direttamente, bisogna portare subito le carte, c'è un primo colloquio. Ci spieghi come funziona praticamente?
3: Allora, praticamente come funziona? No? I nostri uffici sono sempre aperti, quindi lavoriamo, diciamo, con un doppio binario, sia per la parte presa in carico attraverso un appuntamento oppure attraverso un servizio di uno sportello free, e quindi non mandiamo via nessuno. Quindi per noi è assolutamente importante che ogni nostro centro accolga le persone nel miglior modo possibile, nei tempi più rapidi possibili. La cosa che ha detto lei è molto importante, la voglio sottolineare. Cioè, noi siamo presenti in moltissimi centri, moltissimi paesi, in molte zone difficili, zone montane, eccetera, dove non c'è l'INPS, non c'è la posta, non c'è una banca, forse c'è il comune. Quindi il supporto prezioso dei patronati è anche questo, cioè stare vicino alle persone anche in luoghi difficili come quelli che le ho descritto. Le basti pensare che i patronati mediamente inviano domande ai vari enti previdenziali nella misura di oltre 10 milioni. Quindi, insomma, siamo su dei numeri impressionanti. Quindi c'è bisogno di tutela, c'è bisogno di chiarezza, e anche la stessa sentenza della Corte Costituzionale

0: 42 del 2000 ha riconosciuto il valore sociale, fortemente sociale, che i patronati offrono come servizio su tutto il territorio italiano. Quindi venire da noi significa molte cose, no? A parte oggi abbiamo trattato, diciamo, in maniera preminente la parte previdenziale. Però in realtà ci sono tutti quegli aspetti che riguardano il mondo più fragile della nostra popolazione, quindi chi richiede l'assegno di inclusione, chi richiede la NASPI per disoccupazione involontaria, tutte le procedure di invalidità che sono diverse tra di loro a seconda se parliamo di invalidità civile o di invalidità dal lavoro. No? Quindi la gamma, diciamo, del nostro servizio è ampissima e tratta tutti gli aspetti che hanno un carattere prettamente assistenziale e previdenziale. Parliamo di migliaia di tipologie di interventi, considerando che questo poi è un servizio gratuito perché è definito e disciplinato da una legge speciale del Ministero del Lavoro. Credo che questo sia un bene prezioso per la nostra società.
1: Grazie, grazie davvero e buon lavoro. Maurizio Soru, coordinatore regionale Itallazio. Torniamo in studio perché vedo che arrivano tantissime domande.
2: Esatto,
1: Maris,
2: tantissime,
1: diamo
2: tantissime.
1: Allora, spazio ai nostri telespettatori.
2: Cerchiamo di passarne il più possibile. Allora, la signora Grazia Proietti ci chiede, ecco, se si prende invece una pensione sociale, come funziona la quattordicesima? Verrà data o no?
3: Per la pensione sociale non c'è la quattordicesima.
2: Esatto.
1: Però ricordiamo che chi, sentiamo prima da Soru, chi ha diritto alla quattordicesima, ribadiamolo, qual è il mese che viene elargita la quattordicesima e chi ne può fruire? Però bisogna sempre guardare, perché ci possono essere degli errori, certo. È inevitabile. Il sistema, soprattutto questo sistema digitale, crea computerizzato, crea non pochi problemi.
3: La quattordicesima viene corrisposta a luglio, quindi il mese di luglio. Viene corrisposta alle pensioni fino a 1000 euro. È evidente che è bene fare un controllo, come diceva il nostro collega del patronato. Quindi le persone che pensano di avere diritto alla quattordicesima si rivolgono a un patronato dove faranno tutte le verifiche per vedere se questo è un diritto esigibile.
1: Chi deve andare in pensione? Qual è l'età in questo momento? Lei l'ha citato prima, 67, ma si sta sempre più avanzando, avanzerà ancora di più in base, insomma, alle aspettative di vita, come si
3: sì,
1: dice.
3: Sì, c'è la normativa di adeguamento alle aspettative di vita, è stato già
1: è
3: previsto.
1: È stato congelato in parte,
3: è
1: no?
3: È stato in parte congelato e in parte è previsto che nei prossimi mesi ai 67 si aggiungeranno due mesi, tre mesi. Quindi questo è il tetto. Però, come dicevo prima, noi abbiamo l'esigenza di ridurla questa età di accesso alla pensione, soprattutto per alcune tipologie di lavoro. E pensiamo che sia arrivato il momento nel quale il governo, fuori dalle strettoie delle scadenze della legge di bilancio, riaffronti in maniera organica un intervento complessivo sul sistema previdenziale, perché i sistemi previdenziali per funzionare bene hanno bisogno di certezza delle norme e di stabilità delle norme. E noi veniamo da anni, dopo la Fornero, in cui siamo stati costretti a fare tante cose per reintrodurre elementi di equità all'interno del sistema.
1: Maris?
2: Tanti, tantissimi ci chiedono, ma quando potrò effettivamente andare in pensione? Sembra un po' una domanda da un milione di dollari, ma possiamo rispondere qualcosa, Proietti?
3: Questo abbiamo appena detto, 67 anni, oppure se si riesce ad avere la pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, e questa è un'altra strada.
1: Il vero snodo è stato quella legge Fornero, voi la citate sempre, voi del mondo sindacale la vedete come il fumo negli occhi quel momento.
3: La vediamo come il fumo negli occhi perché quella non fu una riforma previdenziale, quella fu una gigantesca operazione di cassa per porre in equilibrio i conti dello Stato, fatta pagare prevalentemente a lavoro dipendenti e pensionati. Da quel momento noi siamo stati costretti in questi lunghi anni a reintrodurre ogni anno degli elementi di equità. La prima battaglia la facemmo per salvaguardare gli esodati. Lei si ricorderà, 300.000 persone salvaguardammo, che erano rimaste in mezzo al guato. Poi abbiamo introdotto l'APE sociale, che è stato un altro strumento di accompagnamento alla pensione da 63 anni in poi per altre centinaia di migliaia di persone. Poi sono state fatte le quote. Ora però è arrivato il momento di porre fine a questi interventi
1: settoriali. E di guardare in prospettiva, lei dice, di fare una riforma. Domande?
2: Allora, Alberto invece chiede, a quanto ammonterà il mio assegno pensionistico rispetto all'ultimo stipendio, se si può fare più o meno? Insomma,
3: allora, se si è nel sistema contributivo, l'assegno della pensione rispetto all'ultimo stipendio sarà intorno al 60-65%. Per questo è molto importante anche fare un'adesione ai fondi di pensione integrativi.
1: La previdenza complementare, che è un suo cavallo di battaglia, che riesce a integrare il tutto e portare a una pensione adeguata, altrimenti lasciando nel TFR in azienda sarà poca cosa. Ancora Maris?
2: Ancora, ho diritto alle maggiorazioni sociali o all'assegno, insomma, di inclusione se la mia pensione è minima?
3: Anche in questo caso bisogna vedere la varia la tipologia, e quindi anche a questo nostro ascoltatore consigliamo vivamente di andare a un padrone, perché bisogna conoscere bene i termini, certo, personali.
1: Quando si parla di pensioni, qui arrivano tantissime domande. Ringraziamo davvero il nostro ospite, il segretario nazionale della UIL Pensionati, Domenico Proietti, ma anche voi che state a casa, che come sempre siete precisi, puntuali e soprattutto ormai fate delle domande molto mirate. Grazie davvero.
2: Grazie veramente a tutti i telespettatori che sono stati più che attivi, insomma, in questa diretta. Vi ricordiamo di scaricare l'applicazione Play 2000 se vi siete sintonizzati in ritardo e volete ascoltare i suggerimenti dei nostri esperti, e vi ricordiamo domani è Santa Rita. Innanzitutto auguri a tutte le persone che portano questo nome, in particolare a Rita, da Rosolini, insomma, la splendida Siracusa, e quindi vi ricordiamo che domani non andremo in onda perché appunto ci collegheremo da Cascia per celebrare, insomma, la memoria liturgica della Sant'Agostiniana.
1: E allora è tutto per oggi, non mi resta che ringraziare voi a casa come sempre, serena giornata a tutti quanti voi, a presto.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siamo alla grotta delle apparizioni del Santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi torni. Come ogni venerdì, vogliamo ricordare e pregare in modo particolare per i giovani, specialmente per quelli che ne hanno più bisogno, perché si trovano a vivere particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che accenderemo quando il tempo ce lo permetterà, a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Con Maria,

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: prega
1: per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: per noi
1: peccatori, adesso
0: e nell'ora
1: della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Con Maria, donna dal cuore trafitto, preghiamo il Padre di saper accogliere il mistero del dolore nella nostra vita.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci
3: alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, Figlio e allo Spirito Santo.
2: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo. Con Maria, donna forte e coraggiosa nella passione del Figlio, chiediamo al Padre di appassionarci all'edificazione del Regno di Dio.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e metti a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma
3: liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetti il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetti il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetti il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetti il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetti il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetti il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetti il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetti il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Allora Gesù disse ai Suoi discepoli: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Con Maria, donna forte e coraggiosa sulla via del Calvario, chiediamo al Padre il coraggio e la forza di camminare con la nostra croce dietro a Gesù.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero doloroso, la morte di Gesù in croce. Gesù gridò con voce forte: Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Con Maria, donna forte e coraggiosa ai piedi della croce, preghiamo il Padre per i tanti crocifissi che ancora oggi affollano la storia dell'umanità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve, ad te clamamus.

0: O Maria, donna coraggiosa, tu che sul Calvario, pur senza morire, hai conquistato la palma del martirio, rincuoraci con il tuo esempio a non lasciarci abbattere dalle avversità. Aiutaci a portare il fardello delle tribolazioni quotidiane, non con l'anima dei disperati, ma con la serenità di chi sa di essere custodito nel cavo della mano di Dio. E se ci sfiora la tentazione di farla finita, perché non ce la facciamo più, mettiti accanto a noi, siediti sui nostri sconsolati marciapiedi, ripetici parole di speranza. Maria, confortati dalla tua presenza, come guardasti la piccola Bernadette, guardaci e sostieni i nostri passi vacillanti e donaci conforto e pace. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

quando eravamo fidanzati avevamo un desiderio, avevamo il nostro libro dei sogni. Lei di quel libro dei sogni, a parte la copertina, il matrimonio, era vera solo la prima pagina, la nascita di nostra figlia. Mio padre, un operaio, un commesso, mia madre casalinga, lavoratori, una famiglia di lavoratori che mi hanno sempre dato tutto quello che era necessario. E poi esperienze da giovane, beh, ce ne sono state sicuramente. Anche se questo quartiere all'epoca era estrema periferia, era un mondo diverso. E quello che mi ha attratto in quel periodo è stato lo scautismo. Durante il matrimonio, praticamente all'inizio, dopo la nascita di mia figlia, mia moglie Luciana si è ammalata di una malattia autoimmune e questo l'ha portata rapidamente in dialisi. E quindi con la forza di volontà da parte di entrambi di comunque desiderare il meglio, desiderare di condurre una vita normale, abbiamo passato tutto l'iter, direi anche un pochino complicato, dell'esperienza di un trapianto d'organi, una ventina di interventi chirurgici, alcuni dei quali in condizioni critiche. Vedere mia moglie soffrire non è stato piacevole, però questo mi ha portato ad essere disponibile nei confronti suoi in qualunque momento. Disponibile non soltanto materialmente, ma disponibile come persona, come marito, come uomo, perché ritengo che una persona che è nella sofferenza riceve consolazione se ha qualcuno su cui contare. È morta nel 2006, 23 novembre, ed è una data che ricordo, come è normale che sia, una data scolpita, ma una data preceduta da sentimenti di tenerezza. Lei disponibile fino all'ultimo a cercare di essere utile agli altri, ha fatto sempre. E di vivere con dignità la sua sofferenza, la sua malattia. E io a starle vicino, perché poi in questo non servono grandi cose. Serve la genuinità, l'apertura, essere veri con gli altri, la cosa più bella. Alla fine, quando sapevamo che non c'era più nulla da fare, siamo reciprocamente perdonati, anche se non c'era niente da fare. E poi ho avuto la grazia di non essere presente nel momento del trapasso, anche se poi dopo il momento iniziale, vederla così, la fede mi ha aiutato, perché l'ho sempre considerata viva e in effetti me la sento vicino. Adesso è qui, insieme a noi. Ero vedovo. Al momento della mia ordinazione avevo 68 anni. Avvenuta in questa chiesa, la mia parrocchia, luogo nel quale sono tanti ricordi, belli e meno belli. Fidarsi di Dio significa acquisire una consapevolezza, una tranquillità che non è immaginabile. Bisogna sentirla, bisogna provarla. E quella sensazione per cui
tu riesci a dire: Signore, io non comprendo quello che sta succedendo, non comprendo quello che sto vivendo, non riesco a capire il senso di quello che mi sta capitando, però mi fido di te. E quindi un eccomi responsabile, un eccomi che poi aiuta. E quell'eccomi è quello che mi ha salvato e che mi salva. Un vero, autentico momento di fede autentica.

Signore, credo in te. Come diacono facevo servizio in Caritas, facevo servizio nelle case, portavo la comunione ai malati, proponevo l'adorazione eucaristica anche in questa chiesa. Ma quando si è parlato di sacerdozio, allora a quel punto ho capito il senso vero della vocazione, cioè il senso vero di Gesù che dice: se vuoi essere mio discepolo, lascia tutto e seguimi. Perché a questo punto ho veramente lasciato tutto. Quando la Chiesa ha fatto discernimento su di me e quindi mi ha comunicato che sarei stato ordinato sacerdote e quindi poi l'ho comunicato a mia figlia, ho notato in lei uno stupore grandissimo.

0: mia figlia perché era così sconcertata, sorpresa soprattutto, perché naturalmente anche lei ha avuto paura. Ha avuto paura di perdermi. Questo poi nel tempo me l'ha anche detto. Però poi le cose che vengono da Dio hanno sempre una connotazione positiva. Alla fine mi ha confidato, avevo paura di perderti, ma non solo non t'ho perso, ma ci ho anche guadagnato. E così anche le mie due nipoti, quando l'hanno saputo, soprattutto la più piccola, con la spontaneità dei bambini, no? Che hanno sentito che il nonno sarebbe stato impegnato in qualcosa di diverso, la preoccupazione è stata: ma tu continui a essere nonno? Certo. E posso ancora giocare con te? Certo. E allora va bene. Che gli importava di più?
1: Lo spezzò.
0: La prima volta che ho celebrato l'Eucaristia è stata una grande emozione, una grandissima emozione. Oggi il mio compito da sacerdote è quello di cercare di portare la misericordia di Dio alle persone e di cercare le persone affinché queste si incontrino con la misericordia di Dio, la ricerca delle anime. Non vedo un altro compito, al di là di quello che poi materialmente possa o non possa fare.

0: In diretta da Cascia, le celebrazioni per la festa di Santa Rita. Oggi alle 11 il solenne pontificale e alle 12:30 la supplica e la benedizione delle rose.
1: È scattata l'ora solare, domani è il 22 maggio, Santa Rita da Cascia, che ha lasciato un messaggio che è e resterà per sempre attuale. La pace nasce dal perdono, se vogliamo davvero una pace possibile. La festa che richiama i pellegrini da tutto il mondo è sostanzialmente già partita, ma è chiaro che domani, nel giorno di Santa Rita, troverà il suo culmine. E allora noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo pensato, davanti all'immagine di questa santa, anche voi avete o avevate le mamme che dicevano bisogna sempre tenere un santino di Santa Rita con sé, sempre. Abbiamo pensato di parlare di tutto questo con padre Giustino Casciano, grazie di essere con noi, rettore della Basilica di Santa Rita da Cascia, grazie, grazie, grazie. E Maurizia Di Curzio, ben arrivata, dell'ufficio relazioni della Basilica di Santa Rita da Cascia. Allora, la signora Di Curzio ha la pazienza di una montagna. Ve la racconto tra poco, però, la sua pazienza. Ve la raccontiamo tra un attimo. Padre Giustino, padre agostiniano, dico bene?
2: Sì.
1: Rettore della Basilica dal settembre 2024. Ha iniziato il suo sacerdozio proprio a Cascia qualche tempo fa.
2: Qualche tempo fa,
1: non andiamo troppo in giro. Dal 1980 al 1996 lei è rimasto a Cascia, che è un luogo speciale.
2: È un luogo dove viene tantissima gente da tutta Italia e da tutto il mondo, e quasi sempre con tanto dolore, certo, tante prove, tante difficoltà. E queste persone, che sono veramente tante, più di 1 milione di persone l'anno, sentono Santa Rita come una persona vicina, come una persona che li comprende, che capisce le loro difficoltà e sperano che lei sia capace di aiutarli.
1: E
2: questa è la cosa che colpisce di più.
1: Non manca mai di aiutare, non manca mai. Sperano che accada ciò che deve accadere. Maurizia Di Curzio ha una storia bellissima, poi vi spiego il perché sia una montagna di pazienza, ve lo dico dopo. Allora, suo papà ha contribuito a costruire.
3: Sì, a restaurare. Sì,
1: a restaurare il monastero.
3: La manutenzione del monastero, sì.
1: Per carità. Ovviamente in famiglia devotissimi,
3: sì,
1: di Santa Rita. Per la comunità di Cascia, che vede questa pacifica invasione da 1 milione di persone l'anno, proviamo ad immaginare, ecco, è un vivere accanto alla santa e convivere con tutte le persone che arrivano a pregare e a chiedere?
3: Sì, Paola, è diventare una grande famiglia, perché poi dopo si instaura sempre anche un rapporto con il devoto, perché il devoto non è una persona che viene una volta e basta, tornano questi devoti, perché è come se tornano a trovare un parente, un caro amico, una cara amica.
1: Un'amica tanto
3: un'amica speciale, veramente speciale. E quindi
1: speciale.
3: Si instaura anche con il paese, con il commerciante, con tutte le persone che incontrano, quell'amicizia che poi l'anno successivo ci si rincontra, ci si risaluta.
1: Diventa poi un fatto familiare, i figli,
3: sì,
1: magari venuti da piccoli, che
3: brava,
1: tornano.
3: Brava.
1: Allora, la fiaccola del perdono e della pace unisce i popoli. Questo è il titolo che abbiamo voluto dare sopra la mia testa adesso a questa nostra parte, perché Santa Rita e il nostro Papa Leone XIV, entrambi agostiniani, entrambi con una visione fondata sul perdono, e solo il perdono può portare alla riconciliazione e all'unità. Quest'anno Cascia e Chicago, che è la città natale del Papa, hanno deciso di gemellarsi, di unirsi.
2: Sì.
1: In che modo?
2: Sì, la fiaccola del perdono e della pace in onore di Santa Rita ogni anno viene accesa in una città gemellata con Cascia.
1: Sì.
2: E quest'anno, il 14 di marzo, siamo stati a Chicago, la città dove è nato Papa Leone XIV, abbiamo visitato proprio la casa dove lui è vissuto. Mm-hmm. È stata una grande emozione, perché
1: certo,
2: quando ho bussato alla porta si è aperta Ed eravamo il primo gruppo a entrare nella casa dove era nato il Papa.
1: Eccola qui la casa dove è nata. Giustamente Pope Leo, giustamente Papa Leone XIV.
2: La stessa cosa si è ripetuta sempre con questa fiaccola che arde in onore di Santa Rita nei luoghi dove il Papa ha studiato, presso l'Unione Teologica Cattolica di Chicago. La fiaccola è stata portata anche nel comune di Chicago e il sindaco Brandon Johnson ci ha accolti. Abbiamo avuto una grande emozione all'essere accolti. Un piccolo comune come Cascia, accolto in una grande città, la terza metropoli degli Stati Uniti, nel nome di Santa Rita e del Papa Leone XIV.
1: La fiaccola è stata benedetta ieri da Papa Leone XIV in piazza San Pietro e tornerà a Cascia. Sul fatto che sia un piccolo comune Cascia, sì, è vero, non so quanti abitanti faccia, non è un comune grandissimo, però è uno di quegli ombelichi del mondo, possiamo dire così, perché lì si guarda. E anche una città grande come Chicago, con il suo Papa, guarda a Cascia. Maurizia lavora presso l'ufficio relazioni del monastero dal 1990, 90. 90,

0: tantissimi i lavori fatti, svolti, ma soprattutto l'attività di importantissima e basilare segreteria. Di cosa si tratta?
1: Io sono stata incaricata dalle monache perché loro nel corso della giornata hanno tanti momenti di preghiera e quindi in questi momenti loro hanno sempre tenuto il servizio dell'ascolto del devoto, quindi la telefonata che arriva nel monastero e la persona che chiama chiede dall'aiuto nella preghiera, dal sostegno in un momento di solitudine, dal dolore magari di una diagnosi non bella, una condivisione di queste varie situazioni che nella vita si incontrano,
0: Bisogna
1: insomma.
0: avere una pazienza. Quando parlo di pazienza, io dico, forse dovrei dire simpatia nell'accezione del saper soffrire con. Bisogna sapere essere molto
1: Empatici.
0: accorti, empatici quando si
1: Sì.
0: ascoltano queste
1: Sì, devi essere,
0: telefonate.
1: anche perché l'altro sente se tu sei lì ad ascoltare o sei lì a partecipare
0: E lei
1: all'ascolto. Cioè,
0: partecipa, vero?
1: sì.
0: Ne ha
1: Cioè,
0: tutta la
1: sì.
0: faccia, posso
1: Sì.
0: dirglielo. Ne ha tutta l'aria. Allora, ci racconterà mai le telefonate, perché le telefonate non si raccontano, però ciò che gira intorno a queste telefonate e alle donne che, come ogni anno accade, ricevono il riconoscimento internazionale Santa Rita. Sono sempre diverse, chiaramente, diverse sono le storie, così uniche e così speciali. Ma l'ho detto, buona Santa Rita e buon onomastico a tutte le Rita che sono in ascolto? Non l'ho detto, quindi domani. Buon onomastico a tutte le Rite in ascolto, ci vediamo tra un attimo all'ora solare con Parlando di Santa Rita. A tra poco.

0: In diretta da Cascia, le celebrazioni per la festa di Santa Rita. Oggi alle 11 il solenne pontificale e alle 12:30 la supplica e la benedizione delle rose.
1: Io non sto a fare tante ciance per dirti che penso di quella tua figlia. Mi piace e te la domando in moglie.
2: Signore, che devo fare? Devo maracarmi oppure unirmi a uno di quegli uomini che si sono dimenticati di te?
3: Che vuoi?
2: Dal matrimonio mi sono nati due figli. Ora sono morti. Sono solo. Non ho nessuno in cuore di te. Vorrei dedicare la mia vita al Signore.
0: Rita da Cascia, questa sera in seconda serata.
4: Buona domenica e benvenuti alla seconda edizione di Terra Madre. Saremo insieme per scoprire i segreti della nostra terra, per cercare delle soluzioni per rispettarla, per ascoltare la sua voce e per renderla un luogo ancora più accogliente.
0: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, ogni domenica alle 15:15.
5: Allora, siamo a 24 ore, anzi meno, dal giorno in cui si festeggia Santa Rita da Cascia, il 22 maggio. Siamo con padre Giustino Casciano, il rettore della Basilica di Santa Rita da Cascia. Grazie, rettore. E Maurizia Di Curzio, ufficio relazioni della Basilica e molto di più. Grande cuore e grande capacità di saper ascoltare. Padre Giustino, allora, eccola qua, vediamo questo bagno di folla, di rose e di amore. Oggi pomeriggio padre Joseph Farrell, il priore generale dell'Ordine Agostiniano, presiderà la Santa Messa per la famiglia agostiniana, diffondendo, come sempre, il concetto di pace e di perdono. Noi, che non siamo a Cascia domani, come possiamo portare questo messaggio nei nostri luoghi di lavoro, nelle nostre famiglie, alle persone che amiamo?
6: Prima cosa, avere fiducia in Gesù, come l'ha avuto Santa Rita. Credere che Gesù è il Signore, è risorto dalla morte, e chi segue Gesù è sicuramente forte nella capacità di amare, nella capacità di avere pazienza. Come ha fatto Santa Rita, che ha avuto capacità di perdono con il marito, con i suoceri, con la gente. Santa Rita è colei che col perdono, basata sulla fede in Gesù, ha portato la pace. Ma sotto la radice, la forza, la roccia, è questa grande fede nel Signore, che è vicino a noi. Ci ha detto che non ci lascia mai soli, cammina con noi ogni giorno fino alla fine del mondo. È chiaro che è difficile comprendere Santa Rita se non c'è questa fiducia grande nella presenza di Dio nella nostra vita, come nella sua vita.
5: Come nella sua vita. Capitano tra tutte queste persone che arrivano, persone che credono di aver perso la fede, che si sentono vacillare, che sono confuse.
6: Tantissime, il mondo occidentale oggi ha questa grave difficoltà, sì. Non riesce a trovare un fondamento, tutto sembra vero, non vero, anche la fede cristiana viene messa in discussione e quindi c'è molta gente in ricerca e in difficoltà, sì. Però ecco, noi siamo tanti sacerdoti lì a Cascia ogni giorno e siamo lì per ascoltare, per aiutare, per offrire l'esempio di Santa Rita, ma anche per offrire una pagina del Vangelo, perché il Vangelo è quello che può illuminarci e ci può dare speranza verso il futuro.
5: Grazie, padre. Grazie. Allora, ci sono donne che, come ha fatto Santa Rita, trasformano il dolore in qualcosa di eccezionalmente bello e grande. Il riconoscimento che va, ed è un riconoscimento internazionale di Santa Rita, è un riconoscimento, Maurizia, tanto importante. Tra i suoi compiti, una sola donna 80.000 compiti, questo no. È, ma li svolge con una passione e con una gioia e con un sorriso unici. Come e a chi viene assegnato? Per esempio quest'anno, domani, a chi verrà assegnato?
3: Allora, il riconoscimento internazionale viene assegnato a delle donne che nella loro vita, nella loro esistenza, hanno emulato, insomma, hanno eguagliato Santa Rita in qualcosa della sua vita. Quindi molte donne sono anche sul perdono, sul discorso certo. Del perdono, come quest'anno è stato dato a due donne, che una donna ha perso il marito, però lei ucciso da 4 adolescenti, però lei ha... Essendo un assistente sociale, ha pensato a una giustizia riparatrice, cioè che questi ragazzi poi sarebbero usciti dal carcere, ma dovevano uscire per essere poi persone migliori. Quindi con il più piccolo di loro ha avuto, andato a conoscerlo in carcere e tuttora ha dei rapporti con lui. Poi c'è anche Mirna Pompili, che ha perso la figlia investita, e lei fin da subito ha perdonato questa persona che aveva investito la figlia, perché lei pensava che il dolore di questa persona fosse più grande del suo dolore, perché lei, cioè, comunque avrebbe vissuto sempre tutta la sua vita con questa dolore di aver
5: con questa colpa,
3: sì, no, con questa colpa, volevo parlare di colpe. Infatti, e poi c'è Fanny Curie, che ha perso il figlio per una malattia, e però lei non si è piegata, con la sua famiglia non si sono piegati al dolore della perdita del figlio, ma hanno elaborato questo lutto insieme ad altri genitori, cercando di riprendere la via sempre dell'amore, insomma, di non piegarsi a un dolore che rimane freddo a se stesso, insomma.
5: Lucia Di Mauro, Mirna Pompili e Fanny Curie, queste sono le tre donne premiate domani.
6: Quando le ho chiamate al telefono,
5: ecco, questo volevo chiedere.
6: Quando le ho chiamate al telefono, dicevano: ma noi non lo meritiamo, non abbiamo fatto nulla di straordinario. Però erano contente di essere chiamate da Santa Rita a ricevere questo riconoscimento. Mi viene ancora l'emozione di sentire quello che loro dicevano al telefono, no? Persone semplici, però straordinarie. Per vivere oggi come ha vissuta Santa Rita.
5: Noi viviamo, Padre Giustino, un tempo di aggressione, di guerra, ma anche di aggressione, molto spesso un'aggressione che ci tocca da vicino nel nostro modo di essere, di fare. E c'è questa donna che ci chiama al suo esempio, e molto spesso noi non ci sentiamo all'altezza di essere come lei. Che dobbiamo fare? Perché è difficile.
6: Lei ha avuto dentro casa Santa Rita il marito che le diceva: io sono abituato ad offendere prima di essere offeso, sono stato educato a questo. Aveva i due figli che gli dicevano: mamma, ma noi non possiamo perdonare gli uccisori del papà, dobbiamo mostrarci forti. Cioè, lei ha vissuto sulla sua pelle queste situazioni di debolezza, di fragilità davanti al male, no? E lei dice: preghiamo, chiediamo aiuto al Signore, perché la violenza porta altra violenza. Se fai il male, verrà altro male. Invece la catena va spezzata, la catena del male e della violenza. È un messaggio bellissimo. Santa Rita, io sono sicuro che diceva al marito: guarda Paolo, che Gesù ha detto a Pietro: rimetti la spada nel fodero, chi colpisce di spada perisce di spada. Io sono sicuro che Santa Rita questo glielo ha detto al marito, per convincerlo a non usare la violenza.
5: A non farlo. Domani, sapete, queste sono domande, perdonatemi, lo dico anche a voi a casa, che quando hai davanti persone così ti vengono, perché parlo per me, alta tanto, e ti chiedi: come faccio ad applicare quello che sento, quello che incontro, quello che vedo. Intanto si va a Cascia domani. Chi può? Saranno... sarete invasi, già è invasa Cascia. Domani, solenne pontificale, ore 11, presieduto dal cardinale Stanislav Dziwisz, Papa Giovanni Paolo II, caro arcivescovo emerito di Cracovia. Ci sarà la supplica a Santa Rita, la processione e la benedizione delle rose. Ci sarà domani. La Santa... Quanti minuti abbiamo? Pochissimi, Santa delle Rose, delle Api, della Spina, lo ricordiamo. I 15 giovedì, ecco qua, ce l'ho il libretto, i 15 giovedì che iniziano a febbraio, sì, sono già arrivati, sono arrivati ormai.
6: Sì, al tredicesimo, quattordicesimo, quindicesimo, ci siamo.
5: Ci siamo, a tutti gli effetti. Cammino di preghiera. C'è la Fondazione Santa Rita da Cascia che raccoglie i fondi quest'anno, Maurizia, per l'Oasi Santa Rita, struttura ricettiva che sorgerà a Porto Recanati, dedicata all'accoglienza di persone con disabilità e delle loro famiglie. Perché a Porto Recanati, a parte le Marche, sono tutte belle? Per dare il diritto a tutti a poter fare le vacanze. Anche questo è Santa Rita. Domani, 22 maggio, grazie infinite di essere stati con noi.
6: Grazie a tutti i telespettatori.
5: Grazie, grazie, grazie. E dopo questa apertura che era doverosa, voltiamo pagina. Abbiamo una puntata ricca e piena, voltiamo pagina. Grazie. Allora, trasformare il dolore in qualcosa di importante da condividere con gli altri per dare e donare agli altri. Tirate la riga e guardate chi vi presento. Enrica Baricco, brava, splendida.
7: Grazie.
5: Grazie a lei, nella bella Torino è nata Casa Oz, che già il nome, dicono qua nello studio. Già il nome dice tutto. Che cos'è Casa Oz?
7: Casa Oz è un luogo che dà quotidianità, che cura le persone, le famiglie che hanno un bambino malato e che sono imbattute nella malattia, e la malattia ti stacca un po' da tutto quello che è vita normale, certo, soprattutto nella vita di un bambino, nella vita dei propri genitori. E quindi il luogo è stato pensato per ricreare delle giornate che ti riportino un po' a riacchiappare la vita e a prenderla con te per poter star meglio.
5: E tutto questo, che è meraviglioso, nasce da una pagina della vostra vita familiare, dove la vostra meravigliosa Elena, vostra figlia, vita tranquilla, serena, tutto bene. E poi arriva quel giorno, no? Arriva nella vita di tutti noi. C'è il giorno, c'è lo spartiacque. E arriva il giorno in cui Elena non sta più bene. E voi che cosa decidete di fare, oltre che a curarla?
7: Beh, è stato un po', riferendoci al nome di Oz, è stato un po' un tornado nella vita. Non ci eravamo mai passati, io facevo l'architetto, mio marito anche. Elena aveva 6 anni, giocava in spiaggia e di colpo ha iniziato a non muovere un braccio. Non capivamo perché, esami, approfondimenti, insomma aveva una malattia rara, un tumore benigno, ma che è una malattia che può ripresentarsi nella vita più o meno fino a 20 anni, e dipende un po' dall'organo che colpisce, gli esiti e i problemi che potrebbe dare. Quindi, oltrepassata la soglia per noi a Torino dell'ospedale Regina Margherita, che è eccellenza per molte cose, mi sono resa conto di un mondo che non ero riuscita a vedere prima, di mamme che seguivano i propri figli. La malattia di un bambino deve essere seguita dalla A alla Z, non puoi mai lasciarlo solo, ovviamente. Un adulto ha qualche spazio, no?
5: In cui, certo,
7: un bambino mai. Per cui le mamme, a volte con degenze lunghissime, stavano in questo microcosmo che era l'ospedale, perdendo completamente l'aggancio con la vita. E nella stanza di Elena ne abbiamo passate, nei ricoveri vari, incontri con mamme che davvero tanto tempo che stavano lì, che avevano perso un collegamento con tutto il resto.
5: È bellissimo perché lei parla delle altre mamme e lei era la mamma di una, sì, bambina malata.
7: Sì, assolutamente. Mi ricordo il giorno in cui hanno detto: questo è un problema un po' più serio, bisogna operarla, bisogna fare un esame istologico. Io mi ricordo il muro alle mie spalle, di essermi appoggiata e di aver detto: ok, adesso cosa si può fare? Si va avanti, si mette tutta la forza che si può, come in tante altre cose, e si va avanti, possibilmente col sorriso, perché i bambini sono molto sensibili a queste cose. Non ti
8: e alle mamme il sorriso chi lo dà quando accadono queste cose?
7: Ce lo si dà tra mamme ogni tanto, un po' meno tra papà, mi spiace dirlo, in questi 20 anni i papà sono un po' più nascosti, molte famiglie si spezzano quando arriva proprio il dolore forte, no? Che impatta sulla famiglia, e ognuno reagisce in qualche modo, ma nei suoi modi, nei propri modi. E quello a volte crea delle distanze.
8: Allora, l'architetto Enrica Baricco si è appoggiato a un muro e poi ha scoperto, non credo solo quel giorno, di essere lei il muro portante della casa. Sapete, quello che non si può toccare perché tiene su tutta la struttura. Per notizia, che così ci fa tirare un sospiro di sollievo, Elena è guarita, è una mamma, ha 2 figli, quindi lei è una nonna.
7: Sì,
8: sì,
7: assolutamente, con 2 maschi.
8: Allora, 2 maschi. E questa idea di creare casa Oz, perché c'è, certo, il mago di Oz nasce da lì, c'è un tornado che porta via questa bambina che vuole andare via da casa e la porta nel magico mondo di Oz. Ecco, il tornado Enrica, con tutta la sua famiglia, quando ha deciso di fare il muro portante per casa Oz? Cioè, quando vi è venuto in mente di creare?
7: Beh, intanto penso che questo non è un merito, ce l'ho sempre avuto un po' nel cuore, il fatto che quando ti succede qualcosa o trovi il sistema di rilanciare in qualche modo o altrimenti ti siedi un po'. E quindi il mio rilancio anche nell'essere stata comunque fortunata, perché Elena, come diceva lei, oggi è mamma, ci sono 2 nipotini, quindi la vita è andata avanti. E restituzione, non so, me lo sono chiesto tante volte, ma più che altro un rilancio. E bisogna, come dire, mischiare le carte e rilanciare in qualche modo, altrimenti lì sotto un po' soccombi. Il rilancio è stato pensare a un luogo che potesse davvero aiutare quei volti, quelle persone, quelle storie che mi erano passate davanti, ridargli un posto di quotidianità, un posto dove tornare, un posto che gli aiutava a ricostruire un po' le cose, perché erano tutti un po' pezzi, come Dorothy che parte la casa,
8: certo che sì.
7: E tutto si mischia, si e mischia. Si rovina e si rompe.
8: E un architetto ci va a nozze con un'idea del genere anche, però, no? Ci
7: sì.
8: Costruire
7: Sì, un po' sì, anche se l'architettura ormai è diventata per me la mia prima vita, dico io, però mi ha dato la possibilità sempre di pensare a cose che poi si concretizzavano, cioè di pensare a una cosa che non esiste, a cui poi dai una forma, e questo mi ha aiutato anche in quel caso, a pensare a casa Oz, che tipi di muri dovesse avere, le finestre, dove entravi e tante altre cose.
8: E allora, siccome questo non è un film, ma è casa Oz, quella vera, guardate questo minuto insieme a noi.
9: A casa Oz tutte le settimane sono piene di appuntamenti, di cose da fare. Un giorno c'è basket, un giorno c'è cucina, il giorno dopo c'è laboratorio di musica.

musica, poi quello di teatro. Il fine di questi momenti, di questi spazi, non è arrivare a un risultato, raggiungere un traguardo, imparare a correre più veloce dell'altro. È un percorso che ci porta a scoprire noi stessi nella relazione con l'altro, a scoprire degli

0: Poi mi sento a casa.
1: So che mi sento bene qua.
2: Secondo me è anche questa un po' quella quotidianità che va, ecco, a curarti.
3: Bella rivoluzione! Brava! Brava, brava, brava! Dunque, siccome chi fa una cosa bellissima poi dice ma sai che c'è, possiamo farne un'altra? Dopo Casa Oz sono nati i magazzini. Ho detto con la Z, magazzini, è più elegante. Magazzini Oz, sempre Oz, ovviamente. Che cosa sono?
4: Ci siamo chiesti, abbiamo visto, iniziato a vedere bambini che venivano a Casa Oz e crescevano, diventavano uomini e donne, con la propria disabilità, con i propri interventi, con le proprie difficoltà. E questi ragazzi, per loro sarebbe stata quotidianità che cura anche trovare un lavoro, poter spendere la propria vita per quello che sapevano fare, col garbo di riuscire a trovare quello che sanno fare, ma di un lavoro vero, di un posto dove ci sono delle attività, in mezzo a Torino, dove chiunque può venire. E loro lavorano
3: sono tra i
4: assunti
3: prossimi, sì.
4: Con una busta paga, devono avere a che fare anche col fatto di guadagnare qualcosa e di imparare a spenderlo. Mi piace pensare sempre che per queste famiglie avere un figlio di questo tipo è una grande difficoltà e far sì che loro diventino dei soggetti economici, che possono avere un lavoro, una loro vita, seppur per 4 ore al giorno, vuol dire riuscire a innescare un miglioramento di tutta la famiglia intera, della mamma che era in aspettativa per stare dietro il ragazzo. Quindi tante volte quando vediamo i magazzini come funzionano, ormai sono diversi anni, più di 10, le persone vengono a mangiare lì, vengono a comprare oggetti, i ragazzi puliscono, servono ai tavoli, rimettono tutto a posto, imparano a fare le cose, delle persone, e poi vengono anche inserite in altre aziende dove imprenditori, io dico anche un po' coraggiosi, accettano di avere nel proprio organico dei ragazzi così, che tante volte motivano.
3: Voi siete dei costruttori, parlo di lei, di suo marito, di Elena e di tutto ciò che voi avete messo in piedi, siete dei costruttori di bene e il bene è... lo dimostrate voi, è contagioso. Costa una fatica immane, ma è contagioso. Quindi voi siete un meraviglioso contagio che si estende e cammina.
4: Io oggi lo vivo, dopo tanti anni di architetto, di università, come un privilegio. Dico sempre che è stato un privilegio che la mia vita sia andata, dopo questo episodio di Elena, lì, che sia andata in quella direzione lì. Ed è un privilegio lavorare... E in cose così, quando tu vedi un volto entrare in Casa Oz, ti ripaga di mille fatiche, molto più che lavorare in altre cose in cui ho lavorato. Quindi è un privilegio.
3: Lei pensa mai la sera quando si addormenta, quelli bravissimi non si lodano e non si sbrodano, però alla meravigliosa rivoluzione che ha messo in piedi, alle tante persone che vi devono un finale più dolce, una speranza più grande, una ripresa importante, è un popolo. Ci pensa mai a questa sua famigliona allargata, grandissima, grandona?
4: Penso, perché fanno parte della mia vita. C'ho un po' il vizio, non sempre un vantaggio, di pensare sempre oltre. Cioè la vicinanza con queste persone.
3: Alla faccia di una che pensa oltre lei, sì.
4: Ti viene di dire, però ancora quella cosa lì potremmo risolverla, ancora quella cosa lì potremmo costruirla. Non per avere la mania di dire facciamo di più, ma come tutti i lavori nel mondo ci sono cose da perfezionare, ci sono... scopri necessità, no? Tutti i giorni stando lì scopri delle necessità, sono spunti, sono responsabilità anche.
3: Sono responsabilità ed è un fiore che tutti i giorni apre la corolla e fa vedere cose più importanti, perché il concetto è questo. L'orto terapeutico, mi stavo dimenticando, scusate, perché è il nuovo orto terapeutico, perché parte, lei è una cosa lanciata. Cos'è l'orto terapeutico? Eccolo qua, eccolo qui.
4: Ma intanto mi sono portata dietro il fatto che la bellezza già di per sé aiuta moltissimo.
3: Concordo.
4: Cura proprio, e la nostra quotidianità che cura. Per cui i nostri posti sono in mezzo al verde, anche se in mezzo alla città, e offrono alle persone...
3: A beneficio della città.
4: A beneficio della città, e offrono alle persone che stanno con noi anche il fatto di mettere le mani nella terra, di scoprire che una cosa cresce e con la cura diventa più grande, e che te la metti a tavola. Noi lavoriamo anche... Da Casa Oz all'inizio abbiamo deciso di lavorare su tutte le patologie, non c'era tanta differenza, c'era differenza per le persone che lavorano, per gli educatori che sono preparati a affrontare un autismo piuttosto che un ragazzo trapiantato di fegato, ma dal 2009 abbiamo lavorato anche moltissimo sui disturbi alimentari e ritiri sociali. Quindi noi abbiamo ragazzini, abbiamo un centro di

0: sono accreditato nella pancia di Casa Ozco, è anche sì. una bella scommessa, dove ci sono ragazzine col disturbo alimentare. Ecco, vuoi allontanarti dal cibo, ma anche attraverso un orto, anche attraverso esperienze di questo tipo, anche attraverso il cucinare insieme, vi garantisco che dopo un po', e lo vedono i neuropsichiatri, questi ragazzi in questa casa, in questa quotidianità, arrivano poi a mangiare a tavola con noi. Cioè riprendono in mano la vita con un po' più di facilità, un po' più di facilità.
1: Brava, tanto brava. Senta, prima abbiamo visto pareti di libri, no? Baricco, cioè, giusto per dire, voi dite due, siete due fratelli?
0: Siamo tre.
1: Siete tre. E vanno fatti bene tutti e tre, vi hanno, cioè, voglio dire, siete una famiglia meravigliosa.
0: Mamma è ancora viva, 93 anni.
1: Signora, tanto di cappello, guardi. Alessandro Baricco, che non solo è il grandissimo scrittore che è, ma lo sentiamo tutti come, curiosamente, un pezzo di famiglia, no? Perché tu vai a casa e non c'è una casa dove non ci sia il libro, i libri di Alessandro Baricco. Questa è la verità. Questa signora che vedete di fronte a me ha donato le cellule staminali, dico bene?
0: Sì.
1: Che a suo fratello.
0: Sì, un viaggio strano.
1: È stato un viaggio...
0: Sì, inaspettato intanto per il dolore di sapere che Sandro era in quella condizione, ma poi quando sei in quella condizione sai che l'unica cosa che ti può salvare è un trapianto di midollo, e la prima cosa che fanno è vedere in famiglia se c'è qualcuno che è in grado di donarglielo, e mi ha fatto strano che tra gli esami che abbiamo fatto in diverse persone della famiglia sia toccato a me. Mi ricordo il giorno in cui mi ha chiamato e mi ha detto: sei tu quella da cui prendere un midollo. E mi sono detta: ma come mai questa malattia, questi pensieri comunque si rifanno vivi nella mia vita in questo modo, no? Perché era un altro modo di mettersi alla prova, no? Sapere sì. che qualcuno che aspetta te per riuscire a continuare a vivere, insomma. Poi era il periodo del Covid, quindi noi siamo stati ricoverati tutti e due, ma distanti in ospedale, quindi sono stati giorni anche in preparazione del trapianto particolari che... ho pensato, a proposito di rilanciare, che per me fosse capitato non per caso ma per un ripasso rispetto a quello che facevo. Mi sono trovata a rivedere persone che non stavano bene. Mi è capitata in stanza una ragazza giovanissima che aveva un tumore al cervello, con cui abbiamo chiacchierato molto e ho visto come viveva quell'esperienza lì. Ecco, ho pensato, questo è un po', nella fatica che è stato e nella tensione, un ripasso per capire che bisogna andare avanti, insomma, bisogna...
1: Allora, io concludo dicendo che è un privilegio conoscere questa donna.
0: No.
1: Non dica no.
0: No.
1: Le tiro un cuscino. Non lo dica. Le tiro un bacio. Questo sì. Grazie. Lei è un privilegio.
0: Grazie mille.
1: Per chiunque la avvicini. Perché una donna
0: gentile
1: come lei insegna a non fermarsi mai.
0: Questo
1: mai
0: è importante.
1: E poi mai. Quest'ultima cosa che ha detto, paradossalmente, è la giusta conclusione, è ancora più grande di tutto quello che mi ha raccontato prima. Non fermarsi mai.
0: Grazie. Enrica, grazie di aver raccontato di noi.
1: Noi ci fermiamo soltanto un attimo. Cosa dovevo fare? L'ho scritta io. Voi dite, bene, alfabetizzate, bene sì. L'ho scritta io perché tra poco parliamo di grafologia. E a che livello? L'ora solare, cosa diranno di me che scrivo così? Il peggio possibile. Ci vediamo tra un attimo all'ora solare. Grazie. Mai.

0: Quando trasmetti dovrai adoperare questo codice.
1: Io sono il Gran Lupo. Tu sei Papà Cicogna.
2: E tu chi sei?
3: Abbiamo tutte piuttosto appetito.
2: E adesso me ne vado a letto.
4: Che cosa c'è, Walter?
2: Frank, di a Mr. Yarma Morale di non pestarmi i piedi.
3: Le avevo chiesto di smettere di bere.
2: Dove sono?
5: Santi, non me l'ha uccisa.
2: Ma se la piantassi di raddrizzare quadri e facessi portarli agli uomini i pantaloni, forse loro riuscirebbero a toccarti senza chiedere permesso.
6: Il Gran Lupo chiama. Domenica in prima serata.
7: Feldmaresciallo Jojo, sei il nostro uomo migliore. Preparati a lasciare la casa.
6: Un bambino.
7: Cresci troppo in fretta. A 10 anni non dovresti celebrare la guerra e parlare di politica.
8: Alla tua età avevo un amico immaginario. Quanti guai mi procurava.
6: Il suo migliore amico era...
9: Hi Hitler, vorrei che tanti nostri giovani avessero il tuo cieco fanatismo.
10: Ciao.
2: Che cosa faremo con quell'ebrea?
10: Non sei nazista, Jojo. Non sei uno di loro.
6: Jojo Rabbit. Questa sera, in prima serata.
11: Io non sto a fare tante ciance per dirti che penso di quella tua figlia. Mi piace e te la domando in moglie.
10: Signore, che devo fare? Devo moracarmi oppure unirmi a uno di quegli uomini che si sono dimenticati di te?
12: Che vuoi?
10: Dal matrimonio mi sono nati 2 figli. Ora sono morti. Sono solo. Non ho nessuno nel cuore di te. Vorrei dedicare la mia vita al Signore.
6: Rita D'Acascia, questa sera in seconda serata.
13: Massima attenzione, perché la scrittura, quando noi scriviamo, quello scrivere rivela tantissimo di noi. Poi c'è chi, esperta grafologa e quindi professoressa nel settore, come Alessandra, mille volte grazie, grazie di essere con noi, dottoressa, arriva a capire come la scrittura sia lo specchio della nostra interiorità. Possiamo dire così?
14: Sì, assolutamente. La scrittura è un comportamento espressivo molto, molto complesso, molto raffinato. Quindi se riusciamo, diciamo così, a capire qualcosa anche a volte da una stretta di mano, osservando certo. Come le persone camminano, il tono della voce. Ecco, la scrittura è un po'... un elettroencefalogramma.
13: Un elettroencefalogramma?
14: Sì, è un po'.
13: Io ho scritto l'ora solare, mi dica che l'ho scritta bene, la prego, perché in realtà serve di più. Lei ci spiegava che serve più di una scritta.
14: Sì, servono almeno una ventina di righe, serve la firma, diciamo che questo è veramente molto molto poco per poter...
13: Troppo poco.
14: Troppo poco, però si vede una bella energia, si vede una bella apertura di mente, si vede un desiderio di chiarezza, è un desiderio di aprirsi e di comprendere.
13: La ringrazio, posso... Ho fatto il mio mese, non la mia giornata, il mio mese, ho fatto il mio mese. Allora, la nostra scrittura cambia,
14: sì.
13: Ovviamente dall'infanzia non sappiamo scrivere e quindi impariamo.
14: Certo.
13: E questo cambiamento è un cambiamento su cui incide molto proprio la nostra vita, come siamo stati, se siamo felici, se non lo siamo.
14: Allora, sicuramente la scrittura è l'espressione di quello che è il nostro patrimonio genetico, che va ad interagire poi con l'ambiente, con le relazioni, con il nostro passato e le nostre esperienze. Quindi alla fine nella nostra scrittura c'è un po' tutto questo, no? E quando noi scriviamo su un foglio bianco è un po' come se diciamo, proiettassimo il nostro modo di occupare lo spazio della vita.
13: Bene.
14: E quindi chiaramente è vero che molte cose possono, diciamo, modificare la scrittura, ma la struttura di base, nel momento in cui la persona ormai si è un po', diciamo, strutturata, no? È cresciuta,
13: sì.
14: È diventata un po' più adulta, quindi non parliamo di tutto il periodo ovviamente dall'infanzia
13: certo.
14: all'adolescenza, dove si sta cercando
13: certo.
14: anche
13: si cerca,
14: no? la
13: esatto.
14: propria identità. Nel momento in cui è strutturata, le cose portanti, gli aspetti portanti rimangono un po' gli stessi.
13: Allora, gli aspetti importanti rimangono gli stessi, ma quante volte avete detto: ah, che carina, una persona generosa perché scrive tutto inclinato a destra, mentre se scrive inclinato a sinistra è una persona egoista. È
14: no,
13: vero?
14: No,
13: no,
14: no. Nessun segno
13: Sfatiamo.
14: Va interpretato in se stesso, assolutamente. La scrittura è una gestalt, è un insieme, la personalità è... la persona umana è troppo complessa per essere identificata da un solo elemento, e questo è un po' l'impoverimento che a volte si fa della grafologia,
13: che in realtà è una scienza.
14: È una scienza umana, è una scienza indiziaria, ovviamente è basata su un metodo, è basata anche sulla consapevolezza che l'atto dello scrivere non è un atto solo manuale, ma partecipa appunto proprio tutto il nostro cervello, la nostra postura, la nostra cultura, il nostro...
13: Dottoressa, stiamo perdendo tanto ora che viviamo di tastiera, sì, del cellulare.
14: Sì, soprattutto i bambini stanno perdendo tanto perché... soprattutto il corsivo, che purtroppo si stenta ad insegnare ancora nelle scuole, il corsivo aiuta a creare delle sinergie, dei movimenti, delle sinapsi cerebrali che quando

0: Noi semplicemente clicchiamo su un tasto, si attivano, quindi è veramente perdute, un impoverimento.
1: Vanno perdute. Sì. Allora ci ha fatto un grandissimo regalo la dottoressa Alessandra mille volte, nonché professoressa, di portarci la scrittura di alcuni personaggi tanto celebri nel passato. Maria Agamben Federici, una delle 21 donne elette dall'Assemblea Costituente. Eccola qui. Questa scrittura che cosa dice?
0: Allora,
1: di questa grande
0: questa
1: donna.
0: Scrittura dice effettivamente un carattere molto forte, una grande sensibilità, una grande emotività, ma tutto molto sotto controllo, quindi una ricchezza interiore, una capacità di coinvolgersi, di lasciarsi impressionare, ma con un carattere, diciamo, molto volitivo, sempre un po' allerta. La scrittura è piuttosto angolosa,
1: sì.
0: E quindi è un atteggiamento di tensione.
1: E l'emotività da dove si vince?
0: L'emotività la si vede da quelle macchie di inchiostro che sono soprattutto nei risvolti e che però indicano appunto una ricchezza interiore, un coinvolgimento e poi anche una grande passione per le cose che fa. La scrittura tende ad andare verso l'alto, quindi è un po' verso, diciamo, il vettore degli ideali, il vettore delle aspirazioni, quindi sicuramente una donna che aveva grandi obiettivi da raggiungere, grandi ideali e che li ha traguardati con un rigore, con un senso di sacrificio anche. La scrittura, poi questa è la scrittura di lei, ha 82 anni, quindi c'è ancora tanta energia, tanto controllo, tanta
1: meraviglia.
0: Determinazione, una persona che decideva le cose non sotto l'impulso, ma quando le decideva poi andava avanti.
1: Allora, e guardate, da 20 righe scritte, Nelson Mandela, andiamo alla scrittura di quest'uomo che ha cambiato letteralmente la storia.
0: Ecco,
1: la storia
0: scrittura,
1: del mondo.
0: La scrittura di Nelson Mandela parla anche qui di un bisogno anche lui di chiarezza, di organizzazione, un senso critico e autocritico, una capacità, un desiderio anche di evitare i conflitti. Però anche una grande continuità, quindi una costanza, una determinazione nel mantenersi aderente e coerente a quello che sono i suoi principi. Dalla scrittura i principi morali di una persona non li indaghiamo, ovviamente.
1: Non li indaghiamo, però
0: no,
1: nel suo caso
0: del suo lo
1: diciamo
0: conosciamo.
1: Che saper resistere,
0: quello che emerge è la continuità, la tenacia nel portare avanti le sue idee e anche una bella organizzazione mentale e una bella creatività.
1: È una bella creatività. A proposito di creatività, quello che io chiamo Monsieur Monet, Claude Monet. Ebbene sì, Claude Monet, vedere un suo quadro rimane un'esperienza per sempre. Eccolo qua, a parte che era una persona anche di una bellezza assoluta, totale. Come scriveva?
0: Viveva in un modo che intanto per l'epoca
1: è incredibile.
0: Sì, è incredibile il raccordo tra la pennellata della scrittura e la pennellata dei suoi quadri e del suo stile. Sicuramente una scrittura che per la sua epoca indica una grande capacità di personalizzazione, uno che esce proprio fuori dalle norme, dalle regole, ma anche qui vediamo una grande impressionabilità, quindi una grande emotività, una grande sensorialità anche, e quindi un cogliere proprio gli aspetti anche sensoriali della realtà.
1: Se non lo faceva lui, è incredibile, ci voleva poi il traduttore, però voglio dire,
0: sì,
1: però
0: poi,
1: tutti gli effetti sono dei colpi di pennello.
0: Infatti anche diciamo poco precisi, poco chiara, la scrittura non è chiara, così come non sono definiti
1: i
0: particolari dettagli dei suoi quadri, e poi chiaramente qui emerge anche, diciamo, la sua forza, la sua impulsività, il suo carattere non facilissimo
1: assolutamente. Esatto. Guerra e pace, Tolstoi. Scrivevano a mano questi signori, voglio dire, non dimentichiamolo, certo si scriveva a mano. Tolstoi, al quale tanto dobbiamo.

0: Abbiamo. Non si capisce niente.
1: No, Tolstoj ha una scrittura confusa, perché diciamo ci sono le aste inferiori che vanno a invadere gli spazi delle righe sottostanti, ha una scrittura anche lui angolosa, gli ovali sono piuttosto ristretti e quindi è anche una capacità quella sua di guardare molto il particolare, il dettaglio, il puntarsi proprio su una visione settoriale, no? Molto specifica. E poi è una scrittura molto collegata, addirittura lui collega non solo le lettere tra loro, ma pure le parole in un continuum di logica, e questo nelle sue opere può essere in qualche modo ritrovato, perché le sue opere sono molto introspettive, qui l'aspetto anche della scrittura pendente, che però all'epoca insomma era abbastanza diffuso, però ecco questa strettezza che va a incunearsi, a guardare il particolare, il dettaglio, i suoi racconti sono minuziosi, se uno legge si perde anche un po', no? Mi ricordo di aver letto la sonata Kreutzer, 3 minuti ha scritto 20 pagine, no? Dopodiché chi legge ha perso il filo, ma lui con questa logica, con questa capacità associativa lo tiene perfettamente.
2: Io devo farle 1 miliardo di domande e abbiamo pochissimi minuti, no, veramente pochi, però ci sono. Padre Lamberto Torbidoni, fondatore e direttore dell'Istituto Grafologico Girolamo Moretti, che sarebbe poi anche qui tutto da studiare la storia di Girolamo. Guardate questa ragazza che il caschetto rosso c'è sempre però, sempre, sempre. Questo meraviglioso uomo nella sua passione per la grafologia.
1: Allora, è stato determinante perché padre Lamberto, che era il cappellano dell'azienda dove lavoravano mia zia e mio nonno, a Urbino lo incontrai in un periodo difficile nella mia adolescenza e lui mi lesse, mi interpretò la scrittura, mi diede delle indicazioni, mi regalò il suo libro. E quello per me è stato l'innamoramento della grafologia. Poi quando ho terminato il liceo si apriva quell'anno a Urbino la scuola superiore di studi grafologici e io mi ci sono fiondata.
2: Ed è diventata bravissima però. Andiamo su.
1: Spero. Sempre da imparare, non si può mai dire che si è arrivati. Perché
2: in una parola non bisognerebbe mai dire, in una parola Girolamo Moretti.
1: Girolamo Moretti, il caposcuola, noi lo consideriamo, della grafologia italiana, un frate, un religioso molto intuitivo, qualcuno dice anche sensitivo probabilmente, lui vedeva effettivamente la persona dietro la scrittura. E ha lavorato tutta la vita, poi anche con il contributo ovviamente dei suoi confratelli, tra cui in primis padre Lamberto, per cercare di rendere metodo quello che lui vedeva e intuiva dalla scrittura.
2: E noi la ringraziamo tantissimo, Alessandra mille volte, grafologa, eccezionale grafologa, perché è bravissima, perché ci ha aiutato a guardare meglio anche noi stessi quando scriveremo una lettera.
1: La scrittura è una cosa che bisognerebbe coltivare anche solo per se stessi, anzi per se stessi, perché è anche un modo per confrontarsi e riflettersi.
2: Alessandra mille volte, grazie, grazie infinite di essere stata con noi. Signori, chiudiamo questa puntata, grazie a tutti, viva l'ora solare, grazie.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia.

0: colui che è disceso tra noi e asceso al di sopra dei cieli. Alleluia. Del Signore è la terra e quanto contiene, il mondo con i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilito.
1: Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo?
0: Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non si rivolge agli idoli, chi non giura con inganno.
1: Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza.
0: Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
1: Alzate, o porte, la vostra fronte, alzatevi, soglie antiche, ed entri il Re della Gloria.
0: Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e valoroso, il Signore valoroso in battaglia.
1: Alzate, o porte, la vostra fronte, alzatevi, soglie antiche, ed entri il Re della Gloria.
0: Chi è mai questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Colui che è disceso tra noi e asceso al di sopra dei cieli. Alleluia.
2: Ascoltate la parola di Dio dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Il cielo e la terra di prima, infatti, erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udii allora una voce potente che veniva dal trono e diceva: ecco la tenda di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose.

Carissimi, la parola di oggi ci porta a pensare ai nuovissimi, alle cose ultime, a ciò che succederà quando Dio, nella sua imprescutabile volontà, deciderà che sarà giunto il momento di porre fine al mondo così come lo conosciamo. La realtà che viviamo è una realtà difficile. Preoccupazioni, maldicenze, violenze, uccisioni, stragi. Anno dopo anno il mondo sembra precipitare in una spirale di malvagità inarrestabile. Sembra andare dritto e senza freni verso la voragine dell'autodistruzione e gli sforzi di volgere le cose al bene, portate avanti da grandi uomini e grandi donne e dalle persone comuni, sembrano non sortire alcun effetto. Viviamo con l'ansia di subire una catastrofe e ciò non fa che aumentare paura e rabbia, perché sappiamo di non essere in grado di determinare i nostri destini. Non era questo il mondo che Dio ci aveva affidato, né era questo il destino che noi stessi ci eravamo prefigurati. La causa di tutto, come sappiamo, è il male diffuso nel mondo dalla prima disobbedienza, da cui si sono diffuse una dopo l'altra tutte le calamità che affliggono il nostro mondo. La parola di oggi, lungi dal gettarci ulteriormente nella disperazione, ci dà anzi un motivo di speranza. L'Apocalisse di Giovanni, carissimi, è un libro bellissimo, a dispetto di quanto possa sembrare all'apparenza. La visione che l'Apostolo ci descrive, seppur terrorizzante nella sua prima parte, termina però con una promessa di speranza. Non tutto finisce con la morte, non tutto ha termine con la distruzione delle realtà. Giovanni, infatti, ci trasmette e ci ricorda una grande verità già insegnataci dal Redentore Gesù. Quello che avverrà nel giorno finale sarà la fine del vecchio mondo, non la fine dell'esistenza per chi ha combattuto la buona battaglia nel nome del Vangelo. Gesù invitò però a cercare di realizzare già adesso quello che verrà in futuro, predicando la buona novella e restando uniti al suo amore. Uomini e donne di eccezionale levatura hanno avuto il merito nel corso della storia di condurre alla vera vita milioni di persone con il proprio esempio e con la propria dedizione alla fede cristiana. San Bartolo Longo, il nostro fondatore, di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita al cielo, è stato uno di questi uomini. Come egli stesso scrisse, tutto partì dalla realizzazione del santuario, per innalzare a Dio un tempio in questo luogo, ove Dio era poco conosciuto e poco onorato dalle sue creature, sulla spinta della potente e inarrestabile forza della fede cristiana. Longo innalzò il tempio alla Vergine delle Vittorie, perché fu il Signore a volergli affidare questa missione e a sostenerlo per 5 decenni in questa colossale impresa, come l'avvocato sempre riconobbe. Un tempio che avrebbe svolto la duplice funzione di soccorso agli abitanti della devastata plaga pompeiana e di sentinella per chi da lontano cercava nel buio la luce della salvezza. A 100 anni dalla morte del fondatore, a 150 dall'inizio dell'avventura pompeiana, possiamo dire che sì, il tempio ha svolto la sua missione di guida, di salvezza e di ricordo. Guida per i disperati senza fede, salvezza per i fedeli che hanno creduto, ricordo per coloro che si sono addormentati nella certezza che, schiudendo di nuovo gli occhi nel giorno dell'Apocalisse,

0: si ritroveranno in un mondo rinnovato, a fianco a colui che fa nuove tutte le cose. E allora questa mattina vi consegno una preghiera di San Bartolo Longo. O Maria, benedici tutti questi innumerevoli pellegrini che sono venuti a te da ogni parte in questo mese mariano. Chiama a te ancora tanti cuori giovani perché purifichino le loro anime e ricevono Gesù dinanzi al tuo altare. Sii oggi più che mai calamita dei cuori e dispensatrice di pace. Mostrati, o Regina, arbitre e Signora della Divina Misericordia. Amen.
1: Quinto mistero della luce. Gesù dona il suo corpo e il suo sangue nell'Eucaristia. Dal Vangelo secondo Luca. Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me. E dopo aver cenato, fece lo stesso con il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue che è versato per voi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Vergine del Santo Rosario, Madre del Redentore, Donna della nostra terra, innalzata al di sopra dei cieli, umile serva del Signore, proclamata Regina del mondo, dal profondo delle nostre miserie, noi ricorriamo a Te. Con fiducia di figli, guardiamo il Tuo viso dolcissimo, coronata di 12 stelle. Tu ci porti al mistero del Padre, Tu risplendi di Spirito Santo, Tu ci doni il Tuo bimbo divino, Gesù, nostra speranza, unica salvezza del mondo. Porgendoci il Tuo rosario, Tu ci inviti a fissare il Suo volto, Tu ci apri il Suo cuore, abisso di gioia e di dolore, di luce e di gloria, mistero del Figlio di Dio, fatto uomo per noi. Ai Tuoi piedi, sulle orme dei santi, ci sentiamo famiglia di Dio, madre e modello della Chiesa, Tu sei guida e sostegno sicuro. Rendici un cuor solo e un'anima sola, popolo forte in cammino verso la Patria del Cielo. Ti consegniamo le nostre miserie, le tante strade dell'odio e del sangue, le mille antiche e nuove povertà e soprattutto il nostro peccato. A Te ci affidiamo, Madre di Misericordia, ottienici il perdono di Dio, aiutaci a costruire un mondo secondo il Tuo cuore. O Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci annoda Dio, catena d'amore che ci fa fratelli, noi non Ti lasceremo mai più. Nelle nostre mani sarai arma di pace e di perdono, stella del nostro cammino. E il bacio a Te, con l'ultimo respiro, ci immergerà in un'onda di luce, nella visione della Madre amata e del Figlio divino. Anelito e gioia del nostro cuore, con il Padre e lo Spirito Santo, il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andate in pace.
1: Preghiamo.

0: In Prima Visione TV.
1: Sei pronto? Iniziamo questa avventura. Se riesci ad andare dai nonni, riuscirai ad andare su Marte.
2: Così è iniziata la mia prima missione spaziale.
3: Se ce la faccio qui, posso andare su Marte.
4: Tranquilla, staremo benissimo.
2: Deve mangiare lì da solo.
5: Quel tavolo è quadrato, possiamo farcela.
2: E Marte non è affatto rosso.
6: Ma è marroncino.
0: Saluti da Marte, domani in prima serata.
7: Negli occhi di ogni persona il riflesso dell'anima. In ogni domanda, lo stupore per il suo destino.
0: Soul, domenica alle 21.05. Torna Storia d'Italia, l'impegno dei carabinieri del reparto biodiversità di Pieve Santo Stefano in Toscana. Tra boschi e silenzi vegliano su un patrimonio verde che appartiene a tutti. Amici per la voce a Milano. Sergio ha una malattia gravemente invalidante e non riesce a parlare, ma la sua migliore amica Simona gli presta la sua voce. Pietro è un ragazzo di 24 anni di Monza. Studia, fa sport, eppure era stato dato per morto dai medici. La comunità di Terranuova Bracciolini in provincia di Arezzo è la memoria di un incidente ingiusto che spezza vite, ma non recide una vocazione di cura degli altri. Domani alle 17.30. Visita pastorale di Papa Leone XIV ad Acerra per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. In diretta domani dalle 9.10 con lo speciale Chiesa Viva.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, domani alle 12:15.
2: Io non sto a fare tante ciance per dirti che penso di quella tua figlia. Mi piace e te la domando in moglie.
3: Signore, che devo fare? Devo maracarmi oppure unirmi a uno di quegli uomini che si sono dimenticati di te?
4: Che vuoi?
3: Dal matrimonio mi sono nati due figli. Ora sono morti. Sono solo. Non ho nessuno nel cuore di te. Vorrei dedicare la mia vita al Signore.
1: Rita D'Acascia, questa sera in seconda serata. In diretta da Cascia, le celebrazioni per la festa di Santa Rita. Oggi alle 11 il solenne pontificale e alle 12:30 la supplica e la benedizione delle rose.
5: Quando trasmetti dovrai adoperare questo codice. Io sono il Gran Lupo, tu sei Papà Cicogna.
6: E tu chi sei?
7: Abbiamo tutte piuttosto appetito.
5: E adesso me ne vado a letto.
8: Che cosa c'è, Walter?
5: Frank, di a Mr. Yarma Morale di non pestarmi i piedi.
7: Le avevo chiesto di smettere di bere.
5: Dove sono?
8: Santi non me l'ha ucciso.
5: Ma se la piantassi di raddrizzare quadri e facessi portarli agli uomini i pantaloni, forse loro riuscirebbero a toccarti senza chiedere permesso.
1: Il Gran Lupo chiama. Domenica in prima serata.

0: morto. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre. Nel

0: uniti nella preghiera attraverso TV 2000. Lo facciamo chiedendo l'intercessione di Santa Rita, che veneriamo in questo monastero. Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E abbandonati.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù è coronato di spine. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace. Nel quarto mistero del dolore contempliamo la salita di Gesù al Calvario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: tuo Seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la crocifissione e morte di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta

0: fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel
0: Preghiamo per i nostri defunti. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Cara Santa Rita, tu sei stata sposa, madre, vedova e infine monaca agostiniana.

0: Hai conosciuto diverse condizioni di vita, ma un filo d'oro ha unito tutte le stagioni della tua esistenza, il filo prezioso dell'amore. Cara Santa Rita, oggi il mondo sta vivendo una drammatica carestia di amore. Tante persone non sanno più amare, perché l'egoismo sembra aver contagiato l'intera umanità. Con la tua potente intercessione, fa piovere dal cielo una pioggia di petali di rose, petali di vero amore che arrivino al cuore degli sposi, dei padri, delle mamme e delle persone consacrate al Signore. Cara Santa Rita, una spina della passione di Gesù, entri nella nostra anima e ci ricordi che l'amore del divino crocifisso da tanto tempo aspetta la risposta del nostro amore. Prega per noi. Prega per la nostra conversione. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Buongiorno, buon 22 maggio, buona festa di Santa Rita. Auguri a tutti voi, auguri a tutte le persone che portano questo nome. Buongiorno al nostro meraviglioso pubblico, buongiorno Don Gianfranco Corbino, buongiorno. Lo vedete però, io questa mattina siamo da soli, non manca Giacomo, allora io chiederei al nostro pubblico un applauso calorosissimo che arrivi fino al nostro Giacomo. Avanti, Giacomo, dove sei?
3: Eccoci, buongiorno, buongiorno. Non posso ricambiare l'applauso perché ho le mani impegnate, ma altrimenti ve lo farei. Un buongiorno che vi arriva direttamente dalla terra di Santa Rita. Io mi trovo in questo momento a Rocca Porena. Siamo al di fuori della chiesa, sta per terminare la celebrazione. Tutte le persone poi si prepareranno per la processione che pian piano da Rocca Porena, luogo natale di Santa Rita, si unirà al corteo storico sotto Cascia per poi arrivare al cospetto della Santa. Qua tutto si sta preparando, naturalmente una rosa è d'obbligo in questo caso, ma anche dei saluti. Per quale ragione? Perché noi naturalmente incontriamo pellegrini e pellegrine. Una in particolare l'abbiamo incontrata, visto che ci sentiamo un po' tutti cilentani, no, e volevamo presentarvela, perché è Sara da Casalvelino. Buongiorno. No,
4: buongiorno a tutti, buongiorno Grazia. Ti aspettavo qui a Rocca Porena questa mattina per la processione.
3: Infatti ha detto, ma dov'è Grazia? Ha detto, guarda, Grazia sta in studio, però ci sono io, allora dobbiamo mandarle assolutamente i saluti, è vero? Ah,
4: sì, sicuramente. Grazia, ti abbraccio e niente, spero che l'anno prossimo ti ritrovi qui a Rocca Porena per festeggiare appunto questa meravigliosa festa. Io approfitto per salutare anche la comunità di Casalvelino oggi in festa proprio per la celebrazione della Santa, ecco, di Cascia. Quindi un saluto anche a Padre Ronel, che è naturalmente il parroco della mia comunità, della mia chiesa, e un saluto a tutti i devoti di Santa Rita.
3: Assolutamente, perché oggi è una grandissima festa, Sara, noi ti ringraziamo, un saluto a Casalvelino, ma un saluto veramente a tutti quanti, a tutta l'Italia che si unisce nel segno di Santa Rita. Noi ci ricollegheremo più tardi, naturalmente, per raccontarvi la storia di tutta questa giornata e la festa che vivremo insieme.
2: Ma che meraviglia, Giacomo! Giacomo, iniziamo subito con le sorprese. Ma grazie, grazie a te, grazie a tutta la comunità di Casalvelino e a tutte le persone che incontrerai. Don Gianfranco, si crea una magia a volte. Iniziamo subito con le sorprese. Certo. Allora siamo pronti per vivere questa intensa mattinata insieme. Però iniziamo come ogni giorno con il Vangelo del giorno. Allora, padre Gianfranco, prego e poi ce lo racconti.
5: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, quando si fu manifestato ai discepoli ed essi ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo, per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: Mi vuoi bene? E gli disse: Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù: Pasci le mie pecore. In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi. Ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Disse questo per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse: Seguimi.
2: Grazie Don Gianfranco Corbino, ricordiamo parroco di Nostra Signora di Guadalupe qui a Roma a Montemario, e abbiamo ascoltato il Vangelo di Giovanni, capitolo 21, versetti dal 15 al 19. E allora proviamo a entrare subito nel passo che abbiamo letto del Vangelo di oggi dalla prima frase, che dice: Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene.
5: Questa pagina è veramente splendida, perché noi spesso quando pensiamo al nostro rapporto con Dio pensiamo sempre al rapporto: ma Signore, ma tu mi vuoi bene davvero? Mi stai accanto oppure no? Perché le nostre preghiere sono queste. In questa pagina del Vangelo è il contrario. È Dio che chiede ad un uomo, e in questo caso Gesù lo chiede a colui che ha scelto come capo: mi vuoi bene? E questo è un amore comparativo. Mi vuoi bene più di costoro? Guardate, noi non lo capiamo bene questa pagina del Vangelo se non pensiamo al vocabolo che Gesù usa. Sapete che in greco ci sono 4 vocaboli che indicano l'amore. E il primo è quello che porneia, l'amore proprio basso. Poi il secondo è eros, che è l'amore dell'attrazione dei pori tra uomo e donna. Poi c'è l'amore dell'amicizia profonda, che è filia. E poi c'è l'agape, che è tipico amore cristiano, cioè l'amore oblativo, io do la mia vita. E Gesù, nel Vangelo è scritto in greco, usa agape, chiede a Pietro: mi ami tu più di costoro? È comparativo, più di tutti loro. E Pietro risponde usando quella parola, filia, cioè io ti voglio bene, che è un grado un po' più basso. Pietro questa volta ha capito la lezione. Nel Vangelo questo è il primo incontro tra due persone subito dopo il tradimento, a due. È bellissima questa scena perché è ambientata sul lago di Tiberiade, dopo la pesca miracolosa. A un certo punto, dopo aver mangiato, Gesù si prende Pietro e immaginiamo che passeggino lungo il lago, loro due soltanto, e dietro, un po' lontano, Giovanni che li segue. È bellissima questa immagine, è l'incontro di due amici che devono chiarirsi dopo il tradimento. Pensiamo a quando le persone magari possono tradire o noi tradiamo qualcuno, c'è un momento in cui il chiarimento ci deve essere e il chiarimento è immerso nell'amore. Quindi Gesù chiede a Pietro: mi vuoi bene, mi ami più di costoro? E Pietro risponde: tu lo sai che ti voglio bene.
2: Andiamo avanti e la seconda frase disse: gli disse per la terza volta: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?
5: Che perché ho scelto questa frase? Perché Gesù glielo chiede 3 volte. La prima volta Gesù usa il verbo agapao, cioè agape, l'amore profondo. E Simone risponde, capendo i suoi limiti, io ti voglio bene. La terza volta è bellissimo quello che fa Gesù. Si abbassa al livello di Pietro. Cioè anche lui usa questo vocabolo, cioè mi vuoi bene più di costoro. Il Signore Pietro capisce che se fino a quel momento lui aveva usato con Gesù un linguaggio da sfrontato, io ti voglio bene, io punto su di me, poi capisce i suoi limiti e Gesù capisce i limiti di Pietro. E gli diceva: ok, per il momento mi accontento di questo amore, ma so che tu lo porterai a compimento. E è bello perché Gesù scende al livello di Pietro e gli dice: mi vuoi bene? E questa volta non è un amore, potremmo dire, comparativo, ma è assoluto, perché prima, la prima volta gli chiede: mi ami più di costoro? Poi le altre 2 volte gli dice: mi ami e basta. È bellissima questa immagine. È come se il Signore si abbassasse al nostro livello e camminasse con noi perché il nostro amore verso di Lui potesse diventare sempre più perfetto e sempre più bello.
2: Vogliamo soffermarci poi su una terza frase che dice: Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene.
5: Perché c'è questa frase? Pietro rimane addolorato, che per la terza volta. A tutti viene in mente che Pietro lo ha rinnegato 3 volte. E il fatto stesso che Gesù glielo abbia chiesto 3 volte non può non aver fatto venire in mente a Pietro quel rinnegamento. Ma Gesù non lo ha fatto per, come facciamo a volte noi quando dobbiamo vendicarci di qualcuno, chiedergli conferme continue. Lo ha fatto semplicemente, potremmo dire, per permettere a Pietro di dargli lo stesso peso. Ok, tu hai bisogno di dirmelo più volte. Noi abbiamo bisogno molto spesso di dire ti voglio bene. Tu conosci tutto, tu mi conosci in profondità, ed è vero, tu sai che io ti voglio bene, anche come ti voglio bene. Quindi Gesù conosce tutto di noi, quindi non possiamo mentire con Lui. E quindi è come se Pietro dicesse: tu davvero mi conosci e conosci la mia sincerità verso di te, la stessa sincerità che ho usato altre volte e anche quando mi sono vergognato di te. Adesso continuo un nuovo cammino, tanto che poi Gesù lo conferma: pasci le mie pecore. Noi al posto dei discepoli avremmo chiesto subito le dimissioni a Pietro. Oggi noi chiediamo le dimissioni sempre, tutte le volte che uno fa uno sbaglio. Pietro no, e Gesù no. Conferma Pietro fino in fondo. Quando Dio sceglie qualcuno, potremmo dire quando lo punta, se quella persona gli offre il cuore, come ha fatto Pietro adesso, Gesù, come se dimenticasse tu, o meglio, prende il frutto di quello che era, potremmo dire, un peccato e lo trasforma in una rosa. Siamo nel giorno di Santa Rita.
2: Siamo anche nel nostro studio, ci sono delle rose, abbiamo visto prima Giacomo con una rosa, aspettiamo la benedizione delle rose. Tra l'altro io ti ringrazio, Don Gianfranco, per aver iniziato la mattinata con noi. So che stai andando a celebrare messa, dove?
5: Nella parrocchia accanto alla mia, che nella stessa prefettura festeggiano Santa Rita, quindi il parroco mi ha chiesto di celebrare la messa lì alle 10.
2: E allora buona festa di Santa Rita. Grazie. Anche a te, e grazie per aver iniziato la giornata con noi. Grazie. Noi oggi seguiremo la festa di Santa Rita a Cascia, avete visto, eravamo a Rocca Porena, continuiamo ad essere a Rocca Porena, ma vogliamo andare anche in un altro luogo dove è molto sentita la festa di oggi, ed è a Palermo, dove c'è per noi il nostro Nicola Ferrante. Nicola, buongiorno.
6: Buongiorno a te, buongiorno, grazie. Allora io mi trovo, potremmo dire così, nell'altra Cascia, o come è stata ribattezzata, la Cascia del Sud Italia. A fianco a me lo vedete il rettore di questo santuario, che è intitolato a Sant'Agostino, ma per devozione popolare, insomma, trionfa il nome di Santa Rita. Padre Giuseppe Caruso, buongiorno,
7: buongiorno
6: e buona giornata di festa.
7: Grazie, una bella festa impegnativa e che mobilita tante forze, abbiamo tanti amici e tanti volontari che ci aiutano, e quindi portiamo avanti questa festa ormai da tanti anni.
6: È vero. Allora, grazie, devi sapere che qui si susseguono 16 messe, le abbiamo contate dalle 6 di stamattina, e in corso sta finendo la seconda messa, quella delle 7. Ogni ora, anche all'ora di pranzo, anche alle 13 quando saremo seduti a tavola, anche alle 14 fino alle 22, è una devozione fortissima che richiama migliaia di persone e che va avanti da tanto tempo. Perché è così forte la devozione per Santa Rita?
7: Ah, probabilmente perché Rita è vista come colei che, avendo sofferto, ma nella fedeltà al Signore, può aiutare, perché Rita è una taumaturga e fa tante grazie. Però ho notato anche, quando le grazie non arrivano, il fatto di avere questa presenza accanto è di grande conforto per le persone. E quindi Rita è l'amica a cui ci si può rivolgere sempre nei momenti del bisogno per avere una soluzione o comunque un conforto, e questo è molto bello.
6: Noi ci troviamo, grazie, nel chiostro del santuario. Alle nostre spalle c'è già la statua. Chiedo all'operatore Stefano Arditi se riusciamo, ecco, a vederla, a inquadrare un po' più stretto, così la vediamo bene. Tantissime le rose che stanno portando Padre Giuseppe, i fedeli. È una devozione incessante, un flusso tutto il giorno.
7: Sì, è tutto il giorno e tutti i giovedì dell'anno, i 15 giovedì prima della festa, ma ogni giovedì è un po' una piccola festa di Santa Rita.
6: Poi in chiesa c'è l'altra statua e c'è la messa in corso.
7: Sì, c'è l'altra statua, ma quella a cui è legata la devozione è questa, tanto che avevamo provato a metterla sull'altare, ma le persone volevano toccarla e quindi l'abbiamo spostata giù, e lì c'è una copia molto bella, ma è una copia. La vera Santa Rita è questa.
6: Grazie, ho strappato Padre Giuseppe a un rito molto importante, dopo vediamo se ve lo faccio vedere, perché era nel chiostro. Raccontalo tu, Padre Giuseppe, che stavi facendo?
7: Le persone chiedono che le rose siano benedette e vogliono essere bagnate, quindi nel chiostro e con l'acqua benedetta. Spieghiamo sempre che è un ricordo del battesimo, ma è proprio vissuto come un momento di rinnovamento, di purificazione e di ricordo del battesimo. Peraltro, come purificazione ci sono anche tante confessioni, questo tutto l'anno. È uno dei santuari dove a Palermo le persone vengono perché possono sempre trovare un confessore, o anche nei momenti di punta anche più di uno.
6: Allora facciamo così, grazie, io restituisco Padre Giuseppe al rito della benedizione delle rose, ma dopo proviamo a venire così vediamo anche vicino alle persone, e poi ti strappo una promessa: se entro la fine della mattinata torni da noi a raccontarci come sta andando.
7: Senz'altro, lo prometto. Quindi ci vediamo dopo.
6: Allora, grazie. Da Palermo l'altra cascia a Roma la linea, a te, grazie.
2: Grazie Padre Giuseppe, grazie Nicola Ferranti, come hai detto, che ci hai portato nella cascia del sud. Allora noi ci ritroviamo dopo, ma adesso voglio dare il buongiorno alla professoressa Giulia Lombardi.
8: Buongiorno,
2: bentornata.
8: Buongiorno,
2: professoressa,
8: grazie.
2: Docente di filosofia antica presso la Pontificia Università Urbaniana di Roma. Professoressa, lo stiamo sentendo, lo stiamo vivendo, l'atmosfera di oggi è veramente di una grande festa, perché Santa Rita è una tra le sante più amate. Ma qual è il segreto?
8: Ma ognuno, penso, senta dentro un segreto particolare, però sento davvero che è la figura di donna, ma anche possiamo dire di essere umano, che ha avuto questa vocazione e questo amore per il Signore, che si è manifestato in ogni stato di vita, no? E quindi questo la riempie proprio, la rende totale per ciascuno, perché ciascuno può trovare in lei davvero un riferimento per come vivere quello stato di vita in cui si trova.
2: Noi la sentiamo vicina, Santa Rita, come se fosse una di noi. Ci fermiamo qualche istante, andiamo in pubblicità e dopo con la professoressa Lombardi proviamo a ripercorrere la vita di Santa Rita. A tra pochissimo.

0: cent'anni a già campare a mezza sta terra, quando voglio fare la vita, paga la cerra.
1: Dire ad un giovane di oggi che Acerra è stata la città più ricca del mondo potrebbe suscitare ilarità.
2: Il nostro territorio purtroppo in questi anni è cambiato in male, c'è stato uno scempio terribile.
3: Acerra terra appicciata, abbi pietà di noi.
4: In occasione della visita di Papa Leone XIV ad Acerra, il documentario Primitivamente, domani alle 7:50.
5: Ma voi come fate a farla così buona?
6: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
7: È Kinder Brioche.
6: Doppia farcitura, due volte buona.
7: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
6: Proprio come la carezza di una mamma.
7: E con le righe di cioccolato per un inzuppo perfetto.
8: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.
9: Installare un montascale è molto costoso. Ma va! Solo con Stan hai 24 mesi a interessi zero. Chiama Stan all'800 91 91 11. Un grande cambiamento di vita con una piccola rata.
10: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
11: È presenza quando nessun altro risponde. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
12: Saios. Scopri la nuova colorazione Saios Olio Intense con oli preziosi. Colorazione senza

0: Salmoniaca, protezione intensa dai danni, 100% copertura dei capelli bianchi. Ora con shampoo post colorazione per capelli visibilmente più luminosi e un risultato colore intenso. Prova Olio Intense di Sios. You Intensified.
1: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
2: Un talento molto lento, voltati.
1: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
3: Nutella Be Ready, croccante cialda, con un cremoso ripieno di Nutella.
4: Mamma, andiamo.
3: Don't worry, Be Ready.
5: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
6: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire
7: e ho visto questa casa
6: e ascoltare.
7: Bellissima.
6: Tra capire e comprendere. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro, anche il vostro futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
9: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola, penny è una favola.
10: Dal 21 al 31 maggio Coca-Cola, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,69 euro.
11: Che favola!
9: Basta un penny.
12: Per ogni macchia che vedi, ce ne sono molte altre che non vedi. Combattile tutte con Luminous Siero Antimacchie Avanzato. Con Tiamidol, il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Agisce sulle macchie nascoste e riduce quelle visibili fino all'82% dopo 8 settimane. Luminous con Tiamidol. La pelle per sentirsi unici. Nivea per la

0: Ritorniamo insieme questa mattina, lo vedete, sono tra le rose perché oggi si festeggia Santa Rita e noi festeggiamo la nostra grazie. Rita Monastero. Rita, tanti auguri,
1: grazie,
0: buon onomastico.
1: Grazie.
0: Auguri.
1: Grazie.
0: Ci piace ogni anno festeggiare con te.
1: Evviva!
0: E oggi cosa prepariamo?
1: Oggi prepariamo un piatto che è un mix, perché noi utilizzeremo gli ingredienti tipici dell'Umbria, e quindi gli asparagi, lo zafferano. Spiegheremo perché lo zafferano è così importante. Sai che poi spesso i piatti umbri hanno anche la salsiccia in abbinamento, però il formato di pasta che ho scelto è in mio onore e saranno le orecchiette.
0: E mi sembra giusto, mi sembra giusto.
1: Perché io sono salentina.
0: Hai ragione.
1: Ok.
0: E allora, Rita, prima di iniziare,
1: sì,
0: a casa, carta e penna, non c'è il nostro Giacomo, ci sono io. E allora, certo, gli ingredienti sono 400 grammi di orecchiette, queste ha scelto Rita, ma potete
1: qualsiasi
0: scegliere
1: formato
0: a vostro piacimento, esatto, 400 grammi di asparagi, 2 pezzi di salsiccia fresca, una bustina di zafferano, uno scalogno, dell'olio di oliva, sale e pepe.
1: Ok, allora io procedo. Sì. Intanto dobbiamo spiegare ai nostri amici che oggi il fornitore non ci ha trovato l'asparagina e non sempre si trova, non è facile, quindi io volevo fare capire che si può utilizzare l'asparago normale,
0: che troviamo
1: un po' più
0: facilmente,
1: grosso, si reperisce in tutti i supermercati. Allora, a casa, per chi ancora non lo sapesse, l'asparago si pulisce semplicemente piegandolo, vedi, si spezza da solo. Questo è il gambo che non utilizziamo e questo invece è ciò che ci serve. Ma tutti questi gambi io li raccolgo.
0: Non li buttiamo
1: mai nella vita. Li metto in una pentola con dell'acqua, uno scalogno semplicemente spellato, faccio un brodo che sarà la base per i minestroni, per i risotti. Mai buttarlo.
0: In cucina noi non sprechiamo mai nulla.
1: Noi non sprechiamo niente. Allora, io me li sono già puliti questi e adesso li taglio, diciamo, a rondelle, alquanto grossolane, preservando però le punte le lascerò intere. Devo dire che, sai che a me piace molto la verdura croccante, non la voglio troppo cotta, quindi la terrò un po' indietro. Naturalmente, se poi agli amici che ci ascoltano da casa l'asparago dovesse piacere più cotto, beh, è una scelta personale, va bene lo stesso.
0: Lo facciamo cuocere qualche minuto.
1: Lo facciamo cuocere qualche minuto. Io con questo adesso poi proseguirò dopo. Questa è la salsiccia, io l'ho già sbudellata, vedi, Grazia?
0: Sì.
1: L'ho privata del budello. Adesso cosa faccio? Voglio innanzitutto scaldare, diciamo, questa salsiccia, la voglio rendere croccante.
0: Rita, mentre tu prepari,
1: sì,
0: la salsiccia,
1: sì,
0: stiamo vedendo in questo momento le immagini che ci arrivano da Cascia in diretta, perché noi oggi vogliamo vivere proprio l'atmosfera, vogliamo sentirci. In realtà siamo esattamente a Rocca Porena, dove tra un po', eccolo, vediamo il nostro Giacomo, vediamo la processione e vediamo l'inizio, da dove parte la processione che arriverà poi a Cascia. È bello vivere anche questi momenti di preparazione, perché vi assicuro, avendoli vissuti più volte, che c'è una grande emozione, grande gioia proprio in queste ore, poco prima, minuti prima della partenza. Però Rita, in cucina noi continuiamo a lavorare.
1: Certo, io vado avanti. Allora, sto schiacciando questa salsiccia all'interno della padella senza aggiunta di grassi, perché la salsiccia rilascerà il suo grasso, diverrà croccante, la metterò via, poi aggiungerò un filo di olio dello scalogno che ho tritato,
0: sì,
1: lo faccio imbiondire, poi aggiungo gli asparagi e lo zafferano. Lesso la pasta, la butto dentro, rimetto dentro la salsiccia croccante, spadelliamo ed è fatto il piatto, veloce veloce.
0: E sembra facile facile,
1: è facile,
0: te, però
1: è
0: noi
1: facile,
0: seguiremo tutte le tue indicazioni.
1: Certo, certo.
0: Ma abbiamo detto qualcosa in più sullo zafferano?
1: Sì, lo zafferano di Cascia è importantissimo, risale al Medioevo, è proprio, sai che in Italia noi
0: è molto pregiato come
1: molto
0: zafferano.
1: Molto pregiato, loro preferiscono utilizzare naturalmente gli stimmi, no? I pistilli e lo zafferano, però comunque,
0: però,
1: anche quello in bustina
0: va,
1: amici,
0: bene,
1: va benissimo. Ci dobbiamo aiutare, dobbiamo cucinare bene con buoni ingredienti.
0: È vero, poi ci mettiamo l'ingrediente principale che è l'amore.
1: Certo.
0: E quindi siamo
1: tranquilli. A posto.
0: Rita, tu di amore ne metti sempre tanto. Noi ti ringraziamo ancora,
1: grazie,
0: tanti auguri. Ti lascio qualche minutino.
1: E ci vediamo
0: così
1: dopo.
0: Tu vai avanti e ci vediamo,
1: grazie,
0: dopo. Perché,
1: grazie,
0: io ritorno,
1: grazie,
0: dalla nostra professoressa Giulia Lombardi che ci sta aspettando. Giulia, Sentiamo il profumino, è bello anche questo, perché anche in cucina l'amore è fondamentale. E noi oggi vogliamo raccontare di una donna, di Rita, che di amore ne ha mostrato tanto nella sua vita. Però partiamo un po', ripercorriamo un po' la sua vita, anche se io sono anche curiosa del tuo legame con Santa Rita. Cosa ti lega a lei?
2: È un legame che è stato un po' deciso dai miei genitori, dandomi il nome di Giulia. E oggi si festeggia anche l'onomastico di Santa Giulia, quindi il mio onomastico
0: allora,
2: per Santa Giulia,
0: auguri.
2: Grazie. E, i miei genitori però avevano già visto il legame, no, di questo giorno con Santa Rita, tanto da darmi come secondo nome, terzo nome, Rita. Quindi sono Giulia, Giovanna, Rita, Maria. Allora, ecco, è stato un legame che è cresciuto con me e l'ho sentito sempre, sempre forte. E poi, naturalmente, arrivata a una certa età, ho voluto davvero approfondirlo. Non era solo qualche cosa di naturale, ecco. Ma...
0: E allora oggi ci puoi anche aiutare. Ricordiamo che Santa Rita nasce proprio dove si trova Giacomo in questo momento e da dove ci arrivano le immagini. In questo momento, in realtà, ci arrivano le immagini sia da Rocca Porena che da Cascia. Quindi abbiamo
2: bellissimo
0: la partenza della processione e dove arriverà più tardi, e noi la seguiremo interamente su TV 2000. Oggi potrete davvero vivere tutta la festa di Santa Rita. Ricordiamo quindi che Santa Rita nasce a cavallo tra il 1300 e il 1400 proprio a Rocca Porena, dove possiamo ancora vedere la casa maritale. Vogliamo dire qualcosa sul marito di Rita?
2: Sì, e volevo dire anche qualche cosa proprio sulla nascita.
0: Sì.
2: C'è stato il nostro santo Papa Giovanni Paolo II, che ha sottolineato una cosa interessante proprio per il legame tra i santi. Dice: è nata nel 1381, un anno dopo la morte di Santa Caterina, come se da Siena, come se, e c'è un altro legame perché sono di Siena, come se ci fosse una continuità in questo in questa missione affidata a
0: Rita.
2: A Rita. E quindi certamente, a differenza di Caterina, lei accetta questo matrimonio diciamo obbligato, che è stato deciso dai genitori in un'età poi giovanissima, 13 anni. Quindi dobbiamo anche immaginare la situazione e come
0: diverso.
2: Il contesto storico.

0: storico. Le fonti ci dicono che il marito fosse piuttosto irruento, essendo anche proprio un militare, e quindi nelle situazioni e nel contesto sociale poi in cui vivevano, possiamo immaginare quella violenza di cui tante volte le testimonianze ci parlano. E naturalmente c'è anche una violenza subita dal marito con l'uccisione. Dobbiamo in questo però vedere davvero, come dicevo prima, Rita che accoglie questo stato di vita del matrimonio, non passivamente subendo, e quindi dobbiamo pensare che anche da parte del marito ci sia stato quell'amore che ha portato davvero all'unione con Rita, che ha dato frutti, no? Perché ci sono sempre questi frutti che Rita riesce a dare con il suo amore. E quindi da un lato possiamo già vedere in Rita e nel matrimonio e poi nella maternità la sua vocazione.
1: Questo matrimonio nasceranno dei figli. A un certo punto però il dolore possiamo dire che entra violentemente nella vita di Rita, perché Rita perderà i suoi figli e a un certo punto resterà anche vedova.
0: Resta vedova, no? Proprio per questa uccisione, esatto. Che subisce il marito. Rita deve davvero restare ferma nell'evitare qualunque faida familiare e sociale che potesse scatenarsi con la rivelazione dei nomi degli assassini del marito, e quindi già comincia davvero a delinearsi questa figura persona che riesce a mettere pace, potremmo dire davvero come il nostro Papa Leone XIV dice, una pace disarmata e disarmante. No?
1: E allora ci fermiamo su Rita, donna di pace, e ritorniamo lì dove Rita è nata, a Roccaporena, dove c'è per noi il nostro Giacomo. Giacomo, a te.
2: E per questo momento suonano le campane, grazie, perché si sta veramente preparando un momento splendido. Sono in compagnia di chi ha incontrato l'anno scorso, di padre Cristoforo Bialovas, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti, si laudato Gesù Cristo.
2: E in compagnia di padre Giovanni Calcara, buongiorno.
4: Buongiorno e un saluto, una benedizione da Roccaporena, dove tutto è iniziato, la storia di Santa Rita.
2: Con un pezzo di cuore a Palermo però, perché oggi lo stiamo vivendo anche noi a Palermo, come tra l'altro è padre Giovanni. Noi siamo in un momento speciale perché alle nostre spalle c'è la statua che fra poco partirà.
3: Fra poco cominciamo il nostro pellegrinaggio da Roccaporena a Cascia, come ogni anno. E ringraziamo Dio anche con la benedizione di Papa Leone XIV, che mercoledì abbiamo fatto incontro nella piazza di San Pietro. Sono onorato di ringraziare tutti i devoti da tutto il mondo, perché il culto di Santa Rita ogni giorno è più vivace. E oggi è anche una grande testimonianza di fede dei devoti di Santa Rita, soprattutto come ringraziamento per le grazie ricevute per intercessione di Santa Rita, che Dio qui davvero aiuta tutti noi, soprattutto pellegrini che vengono ringraziare e chiedere.
2: Tu ci stai facendo anche una grazia per noi e per chi ci sta seguendo, perché hai in mano proprio una reliquia di Santa Rita.
3: Sì, questa reliquia ex carne di Santa Rita che portiamo ogni anno, benedicendo le persone ammalate che stanno per la strada aspettando la nostra preghiera, il nostro canto e naturalmente la nostra benedizione insieme con Santa Rita.
2: Padre Giovanni, invochiamo la Santa degli impossibili, ma che cosa sono questi impossibili? Che cosa c'è da saperne di più?
4: Ma Santa Rita ci insegna invece che è possibile scegliere Cristo come unico punto di riferimento. Su tutta la sua condizione di laica, di vedova, di monaca, Santa Rita ci insegna che è possibile scegliere Cristo e la sua parola, e quindi Santa Rita ci insegna che è possibile perdonare in un mondo invece ci dice che il futuro è la guerra. Papa Leone dice invece che il futuro è il servizio all'uomo, alla sua umanità, alla pace e alla giustizia. Allora Santa Rita rimane questa possibilità concreta che noi abbiamo di prendere in mano la nostra vita, perché come diceva Papa Francesco, i santi sono quelli della porta accanto, e Papa Leone dice che la santità non è una chiamata di elite, ma è la vocazione di ogni battezzato, quindi non dell'impossibile.

0: curva, altrimenti rimane lontana dalla nostra dimensione esistenziale.
1: È possibile.
0: Santa Rita è donna del suo tempo, del 1300, costretta a sposarsi contro la sua volontà, a vivere una vita coniugale difficile, ma alla fine sa essere coerente, essere se stessa, e questo per noi

0: Giacomo, ci ritroviamo tra poco e diamo il buongiorno a padre Vittorino Grossi, direttore della rivista Dalle Api alle Rose. Buongiorno padre Vittorino, buona festa di Santa Rita.
1: Buona festa a tutti.
0: Grazie per essere con noi oggi. Padre Vittorino, vorrei riprendere proprio e ripartire dalle parole di padre Giovanni. Padre Giovanni diceva: Santa Rita ci dice proprio, la santa cosiddetta delle cause impossibili, ci dice che è possibile scegliere Dio e soprattutto ci dice che bisogna perdonare in un tempo in cui abbiamo tanto bisogno di perdono.
1: Io stavo pensando a Santa Rita, l'amore che ha portato a suo marito, tanto che noi conserviamo l'anello che se l'era portato in monastero, che due mani che si stringono. Oggi Santa Rita è un po' in tutte le famiglie e si propone come vincolo, il vincolo dell'amore. Oggi facilmente si sente parlare che la coabitazione si dissolve, ognuno va per conto suo, riprende un altro, diciamo, un altro vincolo. Beh, forse sia gli uomini, sia i ragazzi, sia le donne, sia le ragazze, bisogna un po' pensare questa nostra devozione a Santa Rita, che non è soltanto ricevere una rosa, ma stringere con le mani ed essere fedele a queste mani strette che rimangono sempre insieme, sia per il bene dei coniugi e sia anche per il bene dei figli, che nei genitori trovano un indirizzo fondamentale per quanto riguarda gli affetti.
0: Grazie padre Vittorino. Con Giulia prima ci siamo fermati sul perdono. Rita che perdona gli assassini di suo marito e possiamo dire che per questo viene ricordata come la donna del perdono. Allora cosa possiamo dire? Quale fu la rivoluzione spirituale di Rita, di questa donna che riesce a fare un gesto coraggioso?
2: Enorme, un gesto enorme che apparentemente per lei sembra normale, no? Quando si parlava prima anche della santità delle persone della porta accanto, no? Ed è davvero una rivoluzione che per Rita è normale e le persone invece se ne rendono conto proprio per l'eccezionalità di questo fatto, e tanto da cambiare anche i cuori delle persone. E, certamente vediamo nelle testimonianze che ci sono arrivate tante resistenze, no? A questo fare di Rita, di perdonare, di non fomentare la violenza, e però a lungo andare poi vediamo che questa rivoluzione è proprio fruttuosa, no? Perché viene dal Signore, come diceva anche prima padre Vittorino, questo vincolo che rimane stretto di amore, tanto che poi diffonde amore, porta amore, no? Anche tra le famiglie degli assassini del marito, e quindi c'è di nuovo anche un perdono.
0: Da
2: anche
0: tanto
2: da
0: dolore
2: punto.
0: Si genera tanto amore. Io vi ringrazio perché noi saremo insieme tutta la mattinata. Devo raggiungere la nostra cucina, perché in cucina abbiamo la nostra Rita Monastero che ci sta preparando il pranzo per la festa di Santa Rita. E allora, secondo me è giunto il momento, Rita, di buttare la pasta.
3: La butto subito, guarda.
0: Abbiamo scelto, lo ricordiamo, delle orecchiette, perché essendo la tua festa tu hai deciso di unire prodotti dell'Umbria, di Cascia, con quelli pugliesi, certo. E quindi le orecchiette.
3: Io mi voglio festeggiare,
0: è giusto.
3: Io festeggio sempre Santa Rita.
0: Giustissimo.
3: Ci tengo tantissimo, quindi oggi un bel piatto di pasta.
0: E noi ci teniamo a festeggiare con te. Ecco. Allora, le orecchiette sono in cottura.
3: Sì, le orecchiette sono in cottura.
0: Allora, mentre è pronta la salsiccia.
3: La salsiccia, vedi, io l'ho realizzata così, un bel po' croccante, l'ho messa da parte, ho inserito qui dentro lo scalogno, non tutto, perché non mi piace poiché il sapore sia predominante. Quindi l'ho fatto andare, insomma, in maniera leggera, con una fiamma leggera, perché io non volevo che bruciasse. Adesso l'ho appassito e butto innanzitutto qui le punte che sono un po' più carnose e le faccio andare.

0: Poi aggiungerò fra un attimo anche questi, cioè i gambi che come vedi ho tagliato a pezzi grossi, proprio perché mi piace.
1: Ti piace sentire un po'
0: il croccante? Mi piace
1: sentire
0: la croccantezza, sì, altrimenti trovo che il piatto sia un po' stupido.
1: Rita, ti serve un minutino, due minutini per,
0: sì.
1: Okay, per gli asparagi?
0: Sì, sì.
1: E allora ce li possiamo prendere, così anche a casa voi potete preparare la ricetta insieme a noi, vi lasciamo qualche istante.
0: Cioè,
1: vediamo in questo momento da Rocca Porena, sta per iniziare la processione, si sta preparando il corteo della processione, ci salutiamo con queste immagini e ci ritroviamo subito dopo la pubblicità.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: In diretta da Cascia, le celebrazioni per la festa di Santa Rita. Oggi alle 11 il solenne pontificale e alle 12.30 la supplica e la benedizione delle rose.
2: Popotus, l'inserto di attualità per bambini, compie 30 anni. Abbonati oggi e regala ai piccoli lettori nuovi strumenti per capire il mondo. Vai su abbonamenti.avvenire.it o chiama il numero verde 800 820084.
3: Ma voi come fate a farla così buona?
4: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
5: È Kinder Brioche.
4: Doppia farcitura, due volte buona.
5: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
4: Proprio come la carezza di una mamma.
5: E con le righe di cioccolato per un inzuppo perfetto.
6: Lourdes celebra il 150° anniversario dell'incoronazione della statua della Madonna. L'incoronazione di Maria afferma che lei è regina, non di potere, ma di tenerezza e protezione. Per tutto il mese di maggio, fiore dopo fiore, i pellegrini comporranno un'immensa corona in omaggio alla Vergine Maria. Anche voi potete partecipare alla composizione della corona facendo deporre un fiore a vostro nome.
7: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.

0: Questa mattina grande festa perché siamo, ecco, lo vedete, a Roccaporena. Roccaporena, paese natale di Santa Rita, da dove parte la processione. È lì per noi il nostro Giacomo Avanzi che ci guiderà fino a Cascia e ci farà vivere la festa. La festa a tutti noi in studio, a tutti voi che ci state seguendo questa mattina. Io sono invece in compagnia di padre Vittorino Grossi e della professoressa Giulia Lombardi. Noi durante la pubblicità continuiamo a parlare e padre Vittorino mi stava parlando della terapia del perdono. Padre Vittorino, condividiamolo anche con i nostri amici a casa.
1: Beh, guardi, la devozione a Santa Rita potrebbe scivolare nell'eleganza del dono della rosa. In realtà ha qualche cosa di più profondo. Tenere due mani sempre strette nella vita tra le persone che si sono legate tra di loro, contempla la terapia del perdono. E i devoti di Santa Rita oggi sono, diciamo, investiti di questa missione, no? Di vivere questa terapia e di promuovere questa terapia, perché senza la terapia del perdono, che nella fede cristiana noi promuoviamo col sacramento della riconciliazione, senza questo noi rimaniamo fermi alle rivendicazioni di ciò che ci è successo. Tu mi hai tradito, me ne vado, o via dicendo. No, oggi è Santa Rita, sono cose serie queste. La terapia del perdono bisogna proprio assimilarla, metabolizzarla e farla propria, perché la vita è così.
0: E allora possiamo approfittare della giornata di oggi proprio per riflettere su questo, riflettere su quell'insegnamento che Rita ci ha dato con la sua vita. Noi vogliamo andare adesso in un altro luogo. Prima è stato definito da Nicola Ferrante l'altra Cascia o la Cascia del Sud. E allora torniamo dal nostro Nicola Ferrante. Nicola.
2: Eccoci, grazie. Tu mi permetterai se mando un grande saluto a padre Vittorino che hai lì vicino a te, perché con la sua spontaneità ci ha avvicinato in questi anni a Rita. E quindi, caro padre Vittorino, ti mandiamo un abbraccio anche da qui, da Palermo, dall'altra Cascia, come l'abbiamo chiamata. Sono con Maria Pia Arcuri.
3: Sì, sì.
2: E questa è una storia personale che vogliamo raccontarvi adesso, perché 20 anni fa, non diciamo che cosa, ma 20 anni fa accade che una di queste spine, facciamo vedere le rose, una di queste spine si conficca nella vita di Maria Pia e accade qualcosa di straordinario.
3: Sì, buongiorno intanto. Praticamente sì, io mi avvicino 20 anni fa proprio come oggi, era il giorno di Santa Rita e avevo dei problemi, delle situazioni difficili come tante persone che vengono qui e praticamente sono venuta un poco prima della supplica, c'era una folla incredibile, eravamo proprio tutti pigiatissimi. E così io non avevo il mio libretto che adesso ho, cioè che poi ho comprato, e ho letto questa supplica dalla signora accanto, ma ancora in me vivido il ricordo di quella preghiera.
2: Che cosa è scattato dopo la supplica? Noi la reciteremo anche da qui a mezzogiorno. Quindi
3: eravamo una voce unica, un cuore unico, proprio era tangibile proprio quella fede, quella devozione. E poi da quel momento la mia vita è cambiata, perché ogni giovedì della mia vita da 20 anni vengo qui.
2: Per il giovedì di Santa Rita?
3: No, tutti i giovedì.
2: Tutti i giovedì.
3: Tutti i giovedì di Santa Rita. Non ha senso per me. Ecco, no, poi
2: nel frattempo,
3: quindi,
2: Maria Pia, stiamo vedendo sì. La benedizione. Avevamo detto che c'è la benedizione delle rose. Lo vedete, padre Giuseppe, che è stato con noi ospite. Facciamolo vedere questo libretto. È consumato, guardatelo,
3: sì,
2: il libretto
3: dopo,
2: di Maria Pia.
3: Quella volta io l'ho acquistato ed è... E mi accompagna, ecco, e mi ha accompagnato per tutti questi 20 anni.
2: Che cosa ha significato la presenza di Santa Rita nelle scelte di vita che da quel momento in poi sono scaturite? Lei come per tante altre persone, ecco, che vengono qui?
3: Diciamo che la mia vita ha preso delle forme inattese, perché io non sapevo cosa mi poteva aspettare. A parte che devo dire che quei dispiaceri, quei problemi a poco si sono dissipati e quindi è stata questa una grazia. E poi io ho incominciato ad essere, diciamo, avere una continuità in chiesa diversa. Ho cominciato a fare volontariato, ho iniziato a frequentare una comunità che
2: è cambiata la vita.
3: Mi è cambiata la vita, ho fatto un corso di teologia di base, sono ministro straordinario. Diciamo che
2: Santa Rita ha avuto un ruolo da mediatrice in questo, giusto?
3: Certamente, perché io poi elaborando ho capito che il nostro Signore si è servito proprio di Santa Rita
2: per indicare la strada, per portare consolazione. Voglio far vedere le rose fresche, le abbiamo fatte vedere a casa.
3: Queste rose, io poi intanto la rosa è simbolo di grazia e di speranza. E donare una rosa di Santa Rita significa invocare l'intercessione di Rita verso il nostro Signore per coloro che hanno qualche problema, qualche particolare dispiacere.
2: Queste le donerà?
3: Certo.

0: Le donerò, io ogni anno ne compro 10 che poi le metto così a capo.
1: Le faccio vedere io.
0: Sì.
1: Questo è il sacchettino con la rosa,
0: sì,
1: che viene appunto, questa è dell'anno scorso, giusto?
0: Sì, questa è dell'anno scorso. Io poi le faccio seccare e le metto in questo velino col fiocchettino e le regalo.
1: E le regala, grazie, sì. Maria Pia. Dobbiamo restituire la linea a Roma, sì, con l'augurio che sia una testimonianza di speranza per tante altre persone, speranza, che in questo momento, sì, vivono un momento difficile, nel segno di Santa Rita.
0: Nel segno di Santa Rita, ma non dimenticate la fede al nostro Signore, la vicinanza, confidare e affidarsi sempre a Lui.
1: Grazie.
0: Il nostro cammino di vita.
2: Grazie.
1: Allora, grazie, ti restituiamo la linea mentre vedete continuano le benedizioni delle rose. A voi.
2: Grazie Nicola, grazie alla signora Maria Pia. È bellissimo questa mattina perché stiamo davvero vivendo la festa di Santa Rita. Mentre vedevamo la benedizione delle rose a Palermo, ora siamo ritornati a Roccaporena, dove invece il nostro Giacomo Avanzi ci sta facendo proprio vivere, ci fa sentire lì tra tutti quei fedeli che sono arrivati per vivere questa giornata di grande spiritualità. Giulia, mentre stava parlando la signora Maria Pia, tu volevi aggiungere una cosa.
3: C'era una cosa bellissima proprio che stavano dicendo sulla speranza. E il fatto che, e poi anche riprendendo il discorso di Padre Vittorino, il dono della rosa è importante proprio per dare speranza, però quanto è importante che noi stessi pellegrini e devoti di Santa Caterina, nel dare la rosa siamo noi stessi responsabili come testimoni di speranza per gli altri. E proprio dopo questo anno giubilare della speranza, quanto è importante continuare a sentire che noi possiamo essere testimoni per gli altri e non essere semplicemente, ecco, come dei donatori di un simbolo, ma di questo vincolo che ci lega.
2: È vero, Giulia, è proprio così. Io vi lascio qualche istante con questa immagine bellissima delle nostre rose che abbiamo anche nel nostro studio e torno dalla nostra Rita che sta scolando le orecchiette.
4: Sì, sono
2: pronte,
4: guarda,
2: Rita.
4: Ho fatto questo sughetto bellissimo.
2: Vogliamo ricordare cosa stiamo facendo? Le orecchiette con asparagi selvatici nella ricetta originale. Noi oggi non abbiamo quelli selvatici, ma in cucina abbiamo detto che dobbiamo essere creativi e fare,
4: brava,
2: tutto con quello che abbiamo.
4: Brava.
2: Salsiccia e zafferano.
4: Esattamente.
2: Abbiamo scelto tutti ingredienti che ci riportano in Umbria, ci riportano a Cascia, con un tocco pugliese, perché tu sei pugliese.
4: Io sono
2: quindi
4: pugliese,
2: hai scelto le orecchiette.
4: E mi piacciono moltissimo le orecchiette. Vedi, ho fatto questo bel sughetto giallo, ho cotto gli asparagi aiutandomi con l'acqua di cottura delle orecchiette, perché le orecchiette avevano rilasciato l'amido e quindi la salsina è diventata un po' più cremosa.
2: La usiamo, ci serve.
4: Esatto.
2: Abbiamo detto che abbiamo lasciato gli asparagi un po' croccanti perché a te piace così, ma noi possiamo fare in base ai nostri gusti.
4: Niente, adesso butto dentro
2: la salsiccia.
4: Salsiccia. Ecco, guarda che meraviglia, un piatto bello colorato.
2: Devo dire che io mentre ero seduta e parlavo con Padre Vittorino e con Giulia, il pubblico mi guardava, li vedevo un po', perché arriva un profumino che tu alle 8:23 ci stai facendo venire voglia di pranzare, Rita.
4: Ma sai che c'è? Noi ci alziamo molto presto la mattina per fare questa diretta, quindi per noi è l'ora dell'arrosto adesso, no?
2: È proprio così, devo dire che è proprio così.
4: Eccoci qua, guarda.
2: Poi oggi è una mattinata lunga, TV 2000 seguirà tutta la festa di Santa Rita e quindi il tuo potrebbe essere un ottimo spuntino per tutti noi.
4: Infatti.
2: Possiamo,
4: allora,
2: impiattare.
4: Adesso impiattiamo, ho scelto questi bei colori, sai che a me piace il rosa, è il mio colore preferito. E quindi io...
2: E il rosa oggi ritorna nel colore, ritorna nelle rose,
4: certo,
2: nella giornata di oggi.
4: Vedi che meraviglia, guarda qui, adesso io, basta, facciamo un piatto garbato. Adesso...
2: Anche perché a te piacciono le cose, lo dici sempre, garbate.
4: Si fa sempre in tempo a ripetere, no?
2: È vero.
4: Ecco, qui...
2: Facciamo il bis dopo.
4: Sì, assolutamente, ce n'è per tutti. Io non metto il formaggio grattugiato perché secondo me copre, ma naturalmente nulla vieta che voi lo facciate. Una giratina di olio a crudo, perché io olio ne ho utilizzato veramente molto molto poco.
5: È vero, non l'hai messo nemmeno nella salsiccia.
4: No, no, assolutamente no. Eccoci qua, se volete un po' di pepe e il piatto è pronto.
2: E il piatto è servito. Eccolo. Queste sono le orecchiette della nostra Rita Monastero. Rita,
4: grazie.
2: Mi raccomando, un applauso fortissimo, perché ancora ti vogliamo fare tanti auguri.
4: Grazie.
2: Buon onomastico.
4: Grazie.
2: Grazie. Rita, sai cosa facciamo? Dimmi. Però continuiamo a vivere insieme la festa.
4: Certo.
2: E allora ritorniamo subito a Palermo da Nicola Ferrante. Nicola, a te.
1: Eccoci. Allora, grazie. Per dirti che anche da qui avremo una mattinata intensa anche dopo la messa che sta per cominciare, quindi continueremo a seguirla tutti insieme. Poi a mezzogiorno anche da qui in unione con voi celebreremo la supplica. Adesso però per salutarci ho bloccato un bel gruppo di persone, ho chiesto a Padre Giuseppe di farci la benedizione, così la guardate anche da casa. Allora lo lascio la linea a lui, così ci salutiamo in questo modo. Padre Giuseppe.
6: Il Signore benedica queste rose in onore di Santa Rita, perché portino giovamento ai malati e conforto a tutti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Ecco, e viene data anche l'acqua benedetta. Grazie e viva Santa Rita!
7: Viva Santa Rita!
1: E allora da Palermo, l'altra cascia, la linea adesso invece va in Umbria, da Giacomo. Giacomo, a te.
8: Grazie Nicola, eccoci. Noi ci troviamo in quel tratto di strada che da Rocca Porena, partendo alle 8:15, quindi partendo un po' di minuti fa, lentamente sta andando a Cascia. Dietro di me quello che potete vedere è naturalmente tutto quanto il movimento delle persone, dei fedeli, degli amici di Santa Rita. In mezzo vedete la statua che pian piano si sta riempiendo non solo delle rose ma anche dei carichi, delle angosce delle persone, delle loro preoccupazioni e delle speranze, perché Santa Rita ancora ci insegna che, come ci ha detto prima Padre Giovanni, l'impossibile può diventare possibile se capovolgiamo il nostro sguardo. Noi continueremo quest'oggi a arrivare in pellegrinaggio, incontreremo fra poco il corteo storico e da lì sarà l'arrivo fino al viale del santuario per arrivare poi al pontificale, alla benedizione delle rose in questa giornata splendida. La linea può tornare a voi. A dopo.
2: Grazie Giacomo. Abbiamo intravisto il santuario dove stai per arrivare. Grazie a te, grazie Nicola, perché davvero ci state facendo sentire lì, sentire a Cascia, sentire a Palermo, e sono sicura che tanti dei nostri amici che sono a casa riescono, grazie a voi, a vivere la festa di Santa Rita. Grazie ai nostri ospiti.
3: Grazie.
2: Padre Vittorino, resti con noi. Grazie alla professoressa Giulia Lombardi, è sempre un piacere ritrovarti.
3: Testa,
2: auguri,
3: grazie.
2: Ancora,
3: grazie.
2: Perché abbiamo detto è anche Santa Giulia, doppi auguri. E ora degli appuntamenti. Abbiamo una locandina che ci ricorda una mostra, lo studio Vibrarte Corsi, con il patrocinio del 13° municipio di Roma, presenta le opere d'arte esposte presso la sala polifunzionale ex Campari. Lo ricordiamo, sabato 23 maggio dalle 10 alle 14. In esposizione ci saranno dipinti, disegni, fotografie realizzate da adulti, ragazzi e bambini, in un percorso dedicato alla creatività, alla condivisione e alla pace. Quindi per chi si trovasse a Roma, un appuntamento da non perdere. Vi diamo appuntamento invece subito dopo la Santa Messa, il TG 2000 Flash. Ritorneremo, saremo insieme, continueremo ad essere lì proprio dove state vedendo, continueremo a vivere quella processione e la festa in studio con degli ospiti speciali. Padre Vittorino li conosce molto molto bene, perché sono i coniugi Laurenzi. Saremo con loro e resteremo insieme in attesa del pontificale e della benedizione delle rose. Una mattinata intensissima da vivere insieme. Vi lascio con queste immagini e a dopo.
9: In diretta dalla Basilica di San Pietro, Santa Messa con Papa Leone XIV per la solennità di Pentecoste. Domenica alle 10 su TV 2000.
10: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere, Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
7: Ma voi come fate a farla così buona?
11: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
12: È Kinder Brioche.
11: Doppia farcitura, due volte buona.
12: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
11: Proprio come la carezza di una mamma.
12: E con le righe di cioccolato per un inzuppo perfetto.
13: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
14: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
15: L'89% dei clienti è felice di aver scelto Stan. Soddisfatti? Decisamente sì. E il prossimo potresti essere tu. Chiedi un preventivo senza impegno. Chiama Stan all'800 91 91 11.
16: Venerdì, al nord regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso. Temperature massime fino a 28-29 gradi, minime in aumento. Al centro, c'è l'anticiclone africano. In questa giornata ci sarà tanto sole e tanto caldo. Il cielo sarà poco nuvoloso e le temperature massime toccheranno i 30 gradi Celsius su Toscana e Lazio. Al sud, c'è l'anticiclone. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Il cielo sarà in gran parte sereno. Temperature massime fino a 27-28 gradi, minime in crescita. Vediamo ora la tendenza per sabato.

0: Installare un montascale è molto costoso.
1: Ma va!
0: Solo con Stan hai 24 mesi a interessi zero. Chiama Stan all'800 91 91 11. Un grande cambiamento di vita con una piccola rata.
2: Buona mattina dalla TG2000 edizione Flash, guardiamo insieme i fatti più importanti di oggi. A partire dal caso Flotilla sono rientrati gli attivisti italiani fermati in acque internazionali dalle forze israeliane e dopo il video dei soprusi il ministro degli esteri italiani abbiamo chiesto all'Unione Europea sanzioni contro Ben Gvir. La procura di Roma acquisirà il video del ministro israeliano. Iran, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si rivela ottimista. La guerra finirà presto. Secondo fonti di Teheran, le distanze per un accordo si sono ridotte, ma il transito delle navi e tre nodi ancora irrisolti nei negoziati. Ed è tensione nei mari di Cuba. Gli Stati Uniti hanno inviato una portaerei nei Caraibi, ma la Casa Bianca rassicura, è lì soltanto per aiutare. Condanna di Russia, Cina e Unione Europea. Ucraina, il presidente Zelensky annuncia il contrattacco con l'esercito ucraino che ha attaccato una sede dei servizi russi a Kherson, distruggendo un sistema di difesa da almeno 15 milioni di euro. E con un annuncio a sorpresa, in Polonia Washington invierà altri 5.000 soldati. Non è chiaro se sia un effettivo incremento delle truppe o invece il ripristino del dispiegamento dei 4.000 soldati richiamati improvvisamente dal Pentagono la scorsa settimana. È tutto pronto per la visita pastorale di Papa Leone XIV ad Acerra per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. L'arrivo alle 8.45 ad Acerra, poi l'abbraccio in cattedrale con le famiglie che hanno avuto vittime dell'inquinamento ambientale e con le istituzioni comunali e i fedeli della Terra dei Fuochi. Il governo conferma di lavorare al rinnovo del taglio delle accise sui carburanti, convocato per oggi il Consiglio dei Ministri alle ore 19. Si è dimesso per motivi personali il direttore dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale Bruno Frattasi. Il prefetto guidava l'agenzia dal marzo del 2023. La nomina del nuovo direttore potrebbe essere formalizzata nel Consiglio dei Ministri di oggi. Colpo alla pirateria audiovisiva da parte della Guardia di Finanza di Ravenna. Perquisizioni e sequestri in Italia, Germania e Francia. Migliaia i soggetti coinvolti. L'operazione delle Fiamme Gialle ha portato alla luce per la prima volta una innovativa tecnologia che consiste nell'installare un'applicazione che decripta i contenuti audiovisivi scelti sui device. È morto ieri sera nella sua casa di Bra nel Cuneese Carlo Petrini, 76 anni, fondatore di Slow Food e di Terra Madre. Petrini è stato anche cofondatore delle comunità Laudato Si, ispirate all'enciclica di Papa Francesco. Per TV 2000 curava anche la rubrica Un Minuto di. La Formula 1 con il Gran Premio della Canada, oggi le prove libere, c'è grande attesa per le Ferrari per le qualifiche di Kimi Antonelli, il pilota italiano della Mercedes. La fondazione ambientalista Mare Vivo celebra il suo 40° anniversario in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità con uno speciale evento ufficiale ospitato presso la tenuta presidenziale di Castel Porziano alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ed è in corso a Lourdes il 66° pellegrinaggio militare internazionale. Più di 17.000 donne e uomini con le stellette hanno intrapreso un percorso di preghiera per la pace. Per l'Italia, presente l'ordinario militare Monsignor Gianfranco Saba, che guiderà numerosi giovani delle forze armate. E vi ricordo che oggi, in occasione della festa di Santa Rita, su TV 2000 e Play 2000 verranno trasmessi in diretta da Cascia alle 11 e alle 12.30 il pontificale, la supplica e la benedizione delle rose. Ed è proprio per seguire queste celebrazioni in diretta che il TG andrà in onda qualche minuto dopo, intorno alle 12.10. Grazie del vostro tempo. Linea alla messa e buona giornata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sorelle e fratelli, prima di celebrare questa Santa Eucaristia, riconosciamoci tutti peccatori e bisognosi del perdono di Dio.

0: Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che con la glorificazione del tuo Figlio e con l'effusione dello Spirito Santo ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, fa che partecipi di così grandi doni, progrediamo nella fede e nel tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Amen.

0: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni arrivarono a Cesarea il re Agrippa e Berenice e vennero a salutare Festo. E poiché si trattennero parecchi giorni, Festo espose al re le accuse contro Paolo, dicendo: «C'è un uomo lasciato qui prigioniero da Felice, contro il quale, durante la mia visita a Gerusalemme, si presentarono i capi dei sacerdoti e gli anziani dei giudei per chiederne la condanna. Risposi loro che i romani non usano consegnare una persona prima che l'accusato sia messo a confronto con i suoi accusatori e possa aver modo di difendersi dall'accusa. Allora essi vennero qui e io, senza indugi, il giorno seguente sedetti in tribunale e ordinai che vi fosse condotto quell'uomo. Quelli che lo incolpavano gli si misero attorno, ma non portarono alcuna accusa di quei crimini che io immaginavo. Avevano con lui alcune questioni relative alla loro religione e a un certo Gesù morto, che Paolo sosteneva essere vivo. Perplesso di fronte a simili controversie, chiesi se volesse andare a Gerusalemme e là essere giudicato di queste cose. Ma Paolo si appellò perché la sua causa fosse riservata al giudizio di Augusto e così ordinai che fosse tenuto sotto custodia fino a quando potrò inviarlo a Cesare. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Il Signore ha posto il suo trono nei cieli.
1: Il Signore ha posto il suo trono nei cieli.
0: Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici.
1: Il Signore ha posto il suo trono nei cieli.
0: Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe.
1: Il Signore ha posto il suo trono nei cieli.
0: Il Signore ha posto il suo trono nei cieli e il suo regno domina l'universo. Benedite il Signore, angeli suoi, potenti esecutori dei suoi comandi.
1: Il Signore ha posto il suo trono nei cieli.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, quando si fu manifestato ai discepoli ed essi ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: Mi vuoi bene? E gli disse: Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù: Pasci le mie pecore. In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo, aggiunse: Seguimi. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

La pagina evangelica di questa mattina contiene uno dei dialoghi più belli tra Gesù e Pietro. Avete ascoltato? Gesù appare dopo la resurrezione sul lago di Tiberiade e dopo il pasto con i discepoli chiama in disparte Pietro. Pietro, mi ami tu? Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Pasci i miei agnelli. E avete notato anche la differenza. Gesù chiede: Pietro, mi ami? E Pietro risponde: Signore, io ti voglio bene. Sappiamo la differenza che c'è fra amore e voler bene, no? L'amore è più grande, il voler bene pure è importante, però non è l'amore pieno. E così anche per la seconda volta. Ma per la terza volta Gesù dice: Pietro, mi vuoi bene? Pietro rimane addolorato ancora di tutto questo. Signore, tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene. Che cosa ci ha voluto trasferire nel significato di questa pagina evangelica l'Evangelista Giovanni? Che Pietro, voi lo sapete, aveva rinnegato Gesù nell'ora tragica della sua passione. Non lo aveva, o meglio sì, lo aveva seguito da lontano, ma non aveva avuto il coraggio di dire: sì, io sono il suo discepolo, sono un suo discepolo. Eppure Pietro aveva con forza manifestato la sua fede quando Gesù aveva detto: voi chi dite che io sia? E lui aveva detto: tu sei il figlio di Dio. Aveva manifestato la sua fede prima della passione di Gesù, ma durante la sua passione era stato un vigliacco e lo aveva abbandonato. E Pietro pianse amaramente tutto questo. Ma dopo la risurrezione, vedete, Gesù non dice: allora, adesso hai visto, Pietro, mi credi? No, mi ami. Perché Gesù non voleva un discepolo o dei discepoli semplicemente obbedienti a ciò che lui aveva detto e fatto, ma degli amici che avrebbero condiviso con lui pienamente la sua missione di far conoscere l'amore del Padre a tutte le creature. Perciò allora chiede l'amore di Pietro e per ben tre volte, sapendo che Pietro lo aveva rinnegato tre volte. Ma Pietro manifesta la fragilità del suo amore: tu Signore, tu lo sai, io ti vorrei tanto amare come tu mi ami. Ma purtroppo il mio amore è fragile, debole, vulnerabile. Non sono stato con te nell'ora della prova. Pasci le mie pecorelle. Pasci le mie pecorelle. E così la terza volta Gesù si mette a livello di Pietro. Mi vuoi bene. Mi basta il tuo fragile amore. Mi basta la tua debole forza, cioè, o meglio, la tua debolezza messa a servizio della forza del Vangelo e del dono dello Spirito Santo. Mi servi tu così come sei per farti trasformare dal dono dello Spirito e diventare apostolo, missionario, così come sei.

Ecco, allora questo veramente è un messaggio di grande incoraggiamento per ciascuno di noi. Perché, vedete, è importante avere la fede in Gesù Cristo. Noi professiamo la nostra fede, ma una fede senza amore a Cristo, che fede è? Allora, accanto alla fede dobbiamo mettere l'amore, ma non possiamo amare chi non conosciamo. Vedete, nella prima lettura noi abbiamo ascoltato anche. Stiamo sentendo la storia di Paolo negli Atti degli Apostoli, siamo verso la conclusione. Paolo è un altro apostolo straordinario, afferrato da Cristo, dice io sono stato afferrato da Cristo, perché il suo rapporto con Gesù non fu semplicemente un rapporto di fede. Lui sulla via di Damasco ha l'apparizione di Cristo, io sono quello che tu perseguiti. Quindi Paolo ha questa visione di Cristo e crede in Gesù, ma sa che non è importante solo la fede. Finalmente si converte da quell'ebraismo radicale e forte che perseguitava i cristiani ad apostolo di Cristo. Ma sa che Cristo bisogna prima di tutto amarlo. Perciò lui stesso fa esperienza di questo amore di Cristo e dice: sono stato afferrato da Cristo, dall'amore di Cristo. E altri passaggi nelle lettere, San Paolo, per farci vedere come la dimensione importante del rapporto tra il discepolo e Gesù è quello dell'amicizia e dell'amore. Questa vita nella carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Allora non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E poi né la morte, né la vita, né presente, né avvenire, nulla ci potrà mai separare dall'amore di Cristo. Ecco allora, fratelli e sorelle, siamo discepoli del Signore, però oggi la parola di Dio ci invita a fare tre cose fondamentali nella nostra vita. Amare Gesù, ma non si può amare chi non si conosce, allora il primo atteggiamento è quello di conoscere Cristo. Non c'è un cristiano peggiore di colui che dice di essere cristiano ma è ignorante di Cristo. Come dire, non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. E allora i cristiani, noi che vogliamo essere veri, autentici discepoli di Gesù, non dobbiamo dire va bene, la mia fede ormai è piena e completa, non ho bisogno ancora di crescere nella fede. No, bisogna crescere nella fede e nella conoscenza di Cristo, che è un tesoro inesauribile attraverso la parola, conoscere Cristo. Ecco perché la catechesi non è solamente per i bambini, ma per tutti i credenti. Noi parliamo di formazione permanente, continua alla scuola del Vangelo, alla scuola della parola di Dio, conoscere Cristo, ma anche amare Cristo. E come amiamo Gesù? Certamente nel dialogo interiore della preghiera, perché è lo Spirito Santo che agisce in noi e ci fa aderire più pienamente a Cristo. E poi nella Chiesa, amare Cristo e conoscere Cristo nella Chiesa, nella comunità dei fratelli. Ma voi sapete bene che conoscere, amare, non hanno senso se non nella prospettiva della carità, del servizio e servire Cristo nei fratelli. Ecco, lì dove l'amore di Dio si compie in modo mirabile. Perciò, fratelli e sorelle, animiamoci nella fede a fare proprio questo, per essere veri e autentici discepoli di Cristo, che amano Cristo, lo conoscono, cercano di conoscerlo ogni giorno sempre di più e di servirlo nei fratelli. E così sia.

0: Fratelli e sorelle, nella missione pastorale affidata a Pietro, Gesù ha chiamato tutti a partecipare al suo servizio di amore. Preghiamo con fede il Padre Celeste affinché accolga la nostra preghiera.
1: Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, o Signore.
2: Ascoltaci, o Signore.

0: per il popolo di Dio, perché custodisca la purezza della fede e sappia riconoscere e seguire il Signore nelle situazioni concrete della vita e della storia, preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Per il Santo Padre Leone XIV, che è venuto a confermarci nella fede, il Signore esaudisca le sue intenzioni per l'unità della Chiesa e la pace nel mondo, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Per i sacerdoti, perché al di là di ogni loro debolezza, amino con tutto il cuore il loro Signore e siano pastori zelanti della Chiesa, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Per coloro che sono disprezzati a causa della fede, della verità e della giustizia, perché siano sostenuti dalla solidarietà dei fratelli, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Per tutti quelli che soffrono a causa della violenza e della guerra, perché l'impegno per la pace e la promozione umana che segnò l'opera di San Bartolo Longo possa essere di esempio per i governanti e per quanti hanno responsabilità civili e sociali, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore. O Padre, il tuo Figlio Gesù, in risposta alla triplice professione di amore dell'Apostolo Pietro, ha voluto preannunciargli la missione di continuare la sua opera nella Chiesa e nel mondo. Rendici membri fedeli del tuo popolo fino alla morte. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ora e gloria del suo nome, per il bene nostro tutta la sua santa Chiesa.
0: Guarda con bontà, o Signore, le offerte del tuo popolo, e perché ti siano pienamente gradite, manda il tuo Spirito a purificare i nostri cuori. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta che tutte le creature in cielo e sulla terra si uniscano nella tua lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo tuo Figlio, Signore dell'universo. Entrato una volta per sempre nel santuario dei cieli, egli intercede per noi, mediatore e garante della perenne effusione dello Spirito. Pastore e custode delle nostre anime, ci chiama all'unanime preghiera, sull'esempio di Maria e degli Apostoli, nell'attesa di una rinnovata Pentecoste. Per questo mistero di santificazione e d'amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Tommaso, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Bartolo Longo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza, la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati,

0: Agnello di Dio, che tuoi i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che tuoi i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che tuoi i peccati del mondo, dona a noi la pace.
1: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
0: Oh Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: con i tuoi santi misteri, concedi che i doni di questa tua mensa ci ottengano la vita senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Prima di concludere con la benedizione, facciamo la preghiera a San Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario e della Carità. O San Bartolo, che col santuario della fede e della carità hai fondato a Pompei la città di Maria, noi lodiamo Dio per le meraviglie che ha compiuto in te. Col tuo esempio, insegnaci a pregare il Rosario, catena dolce che ci annoda Dio e catena d'amore che ci fa fratelli, per conformarci a Cristo come Maria. Alla tua scuola, aiutaci a essere costruttori di pace e a vivere il Vangelo della carità con gli ultimi, i poveri e gli emarginati. Intercedi per quanti sono chiamati a promuovere la tua opera di fede e di amore a Pompei, per la Chiesa e l'umanità intera, in attesa della gioia della vita eterna. Amen.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Amen.
3: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

Preghiamo. O Dio, che ci purifichi e ci nutri.

0: Riprendiamo la linea dalla Santa Messa e oggi è una grande festa perché è la festa di Santa Rita e allora voglio rinnovare l'augurio di buon onomastico a tutte le donne che portano questo nome e lo faccio con queste immagini, le immagini che ci arrivano da Rocca Porena verso Cascia. Do il ben trovato perché è rimasto con noi a padre Vittorino Grossi. Padre Vittorino, siamo insieme da questa mattina, lo ricordiamo, direttore della rivista Dalle Api alle Rose. Padre Vittorino, stiamo vivendo una giornata speciale insieme. Tu ci stai raccontando l'importanza del perdono, perché Santa Rita ci insegna proprio questo. E hai voluto parlare di questa terapia del perdono. Vogliamo riassumerlo per qualcuno che si fosse collegato solo ora?
1: Mi sta molto a cuore il cuore di Santa Rita. Lei è stata una donna che ha accolto quello che l'Apostolo Paolo scriveva ai Romani: non lasciarti vincere dal male. E lei l'ha fatto suo. Ogni donna deve far suo questo messaggio. E lei l'ha fatto suo, soprattutto è sempre rappresentata davanti, in ginocchio, davanti al crocifisso. Perché ha accolto che Gesù, mentre stava morendo, ha detto: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ora, il devoto di Santa Rita, questa missione che Rita ha capito che l'ha dato a lei, Gesù Cristo stesso dalla croce, ogni donna che crea un suo legame nella vita deve raccogliere questo messaggio. Ecco, la terapia del perdono, da Gesù Cristo lei ha ricevuto questa consegna, oggi è data ai devoti di Santa Rita nel viverla e nel promuoverla, perché tanti, se aiutati, potrebbero, diciamo, essere meno semplicisti nel sciogliere i loro legami.
0: E allora è questo l'insegnamento che arriva a tutti noi, anche perché i devoti, i fedeli legati a Santa Rita sono davvero tantissimi e sono presenti in tutto il mondo. Padre Vittorino, ci stanno arrivando in questo momento le immagini ancora da Rocca Porena. Io oggi sono contenta di essere in vostra compagnia, ma mi sento un po' sola perché mi manca Giacomo, che non è qui con noi, ma Giacomo è a Rocca Porena perché ci sta facendo vivere la festa. Vediamo dove sei, Giacomo.
2: Non solo io ci sono, ma io porto tutti quanti voi qua, perché è come se te, Grazia, padre Vittorino, tutti quanti fossimo qui in quel di Rocca Porena. Siamo nella strada che congiunge Rocca Porena a Cascia. Questa mattina alle 8:15 è partita questa processione. Alle mie spalle sono immagini che credo non abbiano bisogno di essere commentate. Questo è il popolo di Rita, è un popolo che cammina e che cerca la pace, al cospetto proprio della sua santa, che sente come amica, sente come confidente, sente come una di famiglia. Noi stiamo percorrendo questa strada e che cosa succederà? Fra un po', arrivato, questo è un momento naturalmente di preghiera e di raccoglimento, fra un po' ci congiungeremo al corteo storico che invece sta ai piedi di Cascia e da lì poi si continuerà e si andrà avanti fino a questo, vedete, raccoglie tante tantissime persone che sono arrivate, ne abbiamo sentite un po' quest'oggi, vengono da qualsiasi parte d'Italia. Vi lasciamo con queste immagini, do la linea a Nicola per vivere la festa di Santa Rita in quel di Palermo. A te Nicola.
3: Grazie Giacomo, qui da Palermo, l'altra Cascia l'abbiamo definita. Volevo farvi vedere anche il clima di festa che c'è da queste parti. Ci sono tante persone che indossano anche l'abito di Santa Rita. Vedete, questa signora ha vestito, ha indossato proprio l'abito di Santa Rita. E poi il quartiere capo, dove sorge la basilica, vedete la facciata 1200 dedicata a Sant'Agostino, ma chiamata a Palermo la chiesa di Santa Rita. È una giornata anche di festa qui e volevo restituirvi anche il colore del simbolo della festa, cioè le rose. Da che ora siete qui stamattina?
4: Da ieri mattina, dalle 2 del mattino, che è arrivato anche il camion, poi tutto il tempo a sistemare.
3: Andrete avanti fino a stasera?
4: Sì, fino alle 10 di sera.
3: Vediamo le rose, facciamo vedere le rose. Allora ci sono quelle...
4: Le rosse, che sono quelle tradizionali, poi abbiamo quelle rosa, le gialle, poi le bianche, Ma diciamo il colore, quello tradizionale è quello.
3: È la rosa rossa, sì. Per Santa Rita,
4: e
3: grazie.
4: E poi non c'è rosa senza spina.
3: È questo che stiamo cercando di raccontare davvero.
4: A parte questo, stiamo anche vedendo che la religione colpisce anche gli stranieri, non solo gli italiani.
3: Vengono tanti turisti e tanti
4: anche
3: stranieri.
4: Turisti, sì, vero, soprattutto tanti. Anche inglesi.
3: Grazie, grazie. Racconteremo tutto questo. E poi l'altro elemento che volevo darvi è del perché questo santuario è tanto frequentato, perché c'è anche una reliquia, parleremo di questo fra un attimo, è una reliquia di prima classe, quindi ex ossibus di Santa Rita, e vi racconteremo la devozione che c'è qui a Palermo. Per ora è tutto, a te, grazie, a Roma.
0: Grazie, grazie Nicola Ferrante, grazie Giacomo, che ci state davvero facendo vivere la festa, è come se noi fossimo un po' a Cascia, un po' a Palermo e tutti gli amici che ci seguono da casa. Fa parte di quel popolo di Santa Rita anche un'altra famiglia, è la famiglia dei coniugi Lorenzi, buongiorno!
5: Eccoci! Buongiorno. Presenti!
0: Dovete sapere che si ricostituisce in questo studio una grande famiglia, perché certo. Voi siete stati uniti in matrimonio da padre Vittorino.
5: Certo.
0: E allora oggi è bellissimo ritrovarvi
5: ne
0: insieme.
5: Ne siamo orgogliosi!
0: Lo immagino!
5: Evviva!
0: Un legame che è rimasto negli anni. Però facciamo
5: nei tempi antichi.
0: Facciamo però un passettino indietro. Ritorniamo a, ditemi se sbaglio, 56 anni fa, quando voi vi incontrate a Cascia. Chi mi racconta come avviene questo incontro e perché eravate lì?
5: Gli amici di Sant'Agostino erano sempre presenti, perché facevamo un convegno prima a Natale. Infatti c'è una foto del 1968, a Natale 68, perché si faceva 5 giorni, 27, 28, 29, 30 e il 31 si partiva. E poi c'era quella di novembre. Mm. Quindi noi abbiamo partecipato a quelli antichi, proprio quando c'è la neve. Quindi abbiamo dei bellissimi ricordi. Perché
0: io vorrei sapere una cosa però, Laura, colonnello. Lei si ricorda la prima volta che il suo sguardo ha incrociato quello di Laura?
6: Certo, vabbè. Che me lo ricordo.
0: Se lo vuole raccontare.
6: Aveva un
0: certo.
6: Cappotto rosso, nevicava a Cascia, faceva freddo, c'avevamo pure la foto che è andata in onda poco prima che parlassimo, qualche istante fa.
0: Me la ricordo. Eccola, questa. Me la ricordo.
5: È questo
0: il cappotto rosso.
6: Sì, sì. No, questo era il convegno addirittura neanche
5: Natale
6: di...
5: del 68.
6: Natale del 68.
5: Cioè 27 dicembre.
6: Dunque, noi siamo stati miracolati letteralmente da Santa Rita, cioè anche quello che io faccio, no? Io, chi si immaginava che potessi fare le previsioni in televisione? Immagino sempre che io sia stato non fortunato ma miracolato, e credo che c'entri pure Santa Rita in qualche modo. Come per esempio sono stato miracolato di aver conosciuto il nostro grande amico, più che amico, padre Vittorino Grossi, che è un uomo che ci ha cambiato la vita. Lui è un certo padre Lolli, che voglio citare, che è suo amico tra l'altro, quello che organizza questi convegni, sì, giovanili. Io stavo al paese mio, in Abruzzo, ero giovane, non c'avevo manco 16-17 anni, cosa del genere.
0: Un ragazzino.
6: E c'erano questi ragazzi che facevano il campo di lavoro al paese mio con padre Lolli. Ho conosciuto loro mi hanno introdotto in questa cosa, sono andato a quel convegno, che perché mi hanno invitato, dove ho conosciuto lei. Non voglio dirtela tutta, erano anni diversi quelli, adesso si sta davanti al telefonino e niente, cioè la gente ha un altro rapporto con la gente.
0: Ma è stato un colpo di fulmine, colonnello?
6: No.
5: Deve soffrire,
6: data. È stato un lungo acquazzone che è durato 2 anni, però senza fulmini. Non è stato.
5: Fulmini. Lui fa preso il tempo, quali fulmini?
0: È durato, c'è voluto un periodo di corteggiamento lungo.
6: Certo.
0: Che ha portato però alla fotografia che abbiamo visto qualche istante fa, ecco, al giorno del matrimonio. Sì. Eccovi qua, bellissimi. Cosa ricordate di quella giornata?
5: Vittorino, una foto vicino al pianoforte, ti ricordi? Che comunque effettivamente è sempre di poche parole, ma quelle giuste. E quindi è importante che ci abbia instradato su questa cosa.
6: No, era era il compimento, cioè, di un percorso. Io sono di una certa generazione. Adesso, per esempio, la gente quando dice parli del matrimonio, matrimonio, ma che, insomma, non sanno. Mentre invece le nostre generazioni, oltre che frequentare le persone, era facile far parte di un gruppo, questo tra parentesi, era una cosa normale. Tu studiavi, ti prendevi un diploma, andavi all'università, i maschi facevano il soldato, poi trovavi lavoro e ti sposavi, era normale. Cioè rientrava nelle cose, come tu vai a mangiare la sera, ti sposi, insomma, questo era il concetto. E quindi io mi sono sposato, però ci voleva l'amore, e l'amore è nato. L'amore è un percorso da fare insieme, e Vittorino è il nostro testimone.
0: Mentre voi ci state raccontando, noi continuiamo a vedere in diretta le immagini che ci arrivano. Voi conoscete benissimo questa strada, siamo quasi arrivando a Cascia insieme con la processione, il corteo che è partito questa mattina da Rocca Porena, lo abbiamo detto, il paese dove Santa Rita è nata. È Santa Rita vi ha unito, possiamo dire.
5: Sì, certo.
0: È stata un po' la guida, un faro nella vostra vita, e padre Vittorino ha celebrato il vostro matrimonio. Possiamo dirlo che manca poco, a settembre manca poco, ha una data importante.
5: Cinquantesimo. 7 settembre 76.
0: Qua scatta un applauso. Allora, ci prendiamo un attimo, vediamo Giacomo, perché io prima l'ho sentito e sono preoccupata. Giacomino, ti sentivo un po' faticato. Giacomo, dove sei?
2: Allora, noi siamo, le immagini le state vedendo, quindi adesso stiamo facendo proprio quella curva che pian piano ci porterà a Cascia. Nel frattempo io mi sono un po' mimetizzato qua nella folla e ho conosciuto una persona, lei si chiama?
7: Isa.
2: Da dove viene?
7: Noi Cattaro.
2: Da Noi Cattaro, lo stesso posto di Giacomo Di Fruscolo che conosci,
7: sì,
2: il nostro collega.
7: Sì, sì, sì, sì.
2: Perché? Perché da Santa Rita è un luogo di incontri. Perché
7: sì.
2: ci si incontra, ci si trova. Voi
7: i pellegrini devoti a Santa Rita.
2: Voi pure siete di Noi Cattaro?
8: Sì, sì.
2: Tutti quanti?
7: Del mio gruppo, fanno parte del mio
9: gruppo. Capurso.
2: Anche Capurso. Come vedete, allora c'è tantissima gente qua al cospetto di Santa Rita. Io vi voglio far vedere invece adesso una... Abbiamo... Naturalmente noi siamo arrivati ieri pomeriggio. Questo che sentite è padre Joseph Farrell, è il priore degli Agostiniani, e questo è il messaggio per la festa di Santa Rita per quest'anno. Ascoltiamo.
10: Sono molto contento di essere qua nella bellissima Basilica di Santa Rita, qui a Cascia, celebrando la festa della Santa Agostiniana. Sappiamo bene che è la Santa dei miracoli, ma non soltanto miracoli straordinari, ma anche miracoli ordinari, come la pace. La pace non deve essere qualcosa straordinario, la pace è qualcosa normale. E dobbiamo e possiamo imparare come possiamo vivere in pace, come sorelle, come fratelli. Dipendiamo certamente dall'aiuto di Dio, la grazia che riempie i nostri cuori, anche da tutti gli amici e amiche di Dio, i nostri santi. Preghiamo in modo speciale, oggi, domani, per la festa di Santa Rita, di aiutarci a vivere in pace. Fratelli e sorelle.
0: Grazie. Ritorneremo
5: certo
0: tra pochissimo da Giacomo. Padre Vittorino, oggi tutti gli agostiniani sono in festa, siete in festa. Mi racconti come stai vivendo anche tu questa giornata?
1: Siamo in festa in tutto il mondo. Io la vivo naturalmente sempre con gli amici, con voi, con gli amici di Sant'Agostino, con la gente che viene a Santa Monica, dove sto lì in quella cappella di Santa Monica, che è la cappella del Papa, quando lui era cardinale, e viene un mare di gente da sempre, perché noi abbiamo una reliquia di Santa Rita a Santa Monica. Però mi stava commuovendo vedendo la processione e camminare, no? La processione e questo camminare è il cammino della vita di ognuno di noi. Diceva Sant'Agostino che i piedi sono il simbolo dei nostri affetti. Dove stai andando? Eccoci che Santa Rita, quando si muoveva come donna di pace, prendendosi tutta la fatica che dall'altra parte delle volte incontrava resistenze, ripulsioni, come quando i suoceri la mandarono via dal mulino dove stava, e adesso quando si va a Rocca Porrena c'è una piccola cappella, e lei trovò quella casa vedovile lì agli inizi di Rocca Porrena.
0: Lo abbiamo detto, padre Vittorino, una donna che ha sofferto tanto, ma ha saputo trasformare quel dolore, quella sofferenza in amore, perdono verso gli altri. Ed è quello che tu oggi ci stai dicendo, è il suo insegnamento.
1: È che questo è il ricordo, diciamo, la devozione a Santa Rita è camminare nella vita con gli affetti sani, perché delle volte puoi andare, puoi anche deviare. E questa è anche la benedizione di questa devozione, e l'incoraggiamento di questa festa, e la speranza proprio che ognuno di noi si porta nel cuore, perché pure noi sacerdoti abbiamo tanti amici che si sono separati, e sapete con quanta umiltà bisogna avvicinarsi vicino a queste fatiche, perché qui ognuno si lecca le proprie ferite, non si tratta di chi aveva ragione e di chi aveva torto. E come entrare nel circuito del camminare insieme, come ha camminato Santa Rita, con gli affetti che si portano nel cuore, come Gesù cammina accanto a noi, come ha camminato nella vita di Santa Rita, e lei l'ha sentito sempre vicino.
0: Grazie padre Vittorino. Noi ci vogliamo rimettere in cammino per andare da Rocca Porrena, vogliamo ritornare invece, come l'ha definita lui, lo voglio dire ancora una volta, l'altra cascia, la cascia del sud, e ritorniamo allora a Palermo da Nicola Ferrante.
3: Eccoci, grazie, eccoci da Palermo, lo dicevi, la Cascia del Sud Italia. Sono con un ospite, lo vedete, Valerio Bonanno, che è il presidente della Pia Unione di Santa Rita, qui del santuario di Sant'Agostino, dedicato però appunto intitolato a Santa Rita a Palermo. Allora Valerio, è da questa mattina, lo riprendeva Grazia, che io ripeto, è l'altra cascia, è la Cascia del Sud Italia. Ci aiuti a capire perché questa definizione è calzante e soprattutto storicamente dove attinge?
8: Beh sì, l'altra cascia per il semplice motivo che qui esiste una comunità agostiniana sin dal 1300 e dunque una presenza abbastanza radicata nel territorio, e incalzante diventa per questa realtà l'arrivo negli anni 30 del Novecento di un simulacro oggetto di particolare venerazione sin da subito da parte del popolo palermitano, e dunque questo santuario
3: quello diventa... che vediamo alle spalle?
8: Perfettamente, il simulacro originale, che è appunto il primo, tra i primi a arrivare a Palermo. Per giunta siamo circa 20-25 anni dopo la canonizzazione di Santa Rita, per cui diciamo un culto primordiale qui a Palermo. E dunque sin da subito si instaura questa devozione importante del popolo palermitano verso questa santa. Grazie alla presenza dei padri agostiniani qui della comunità è stato un culto che sempre più ha preso forza, ha preso tra l'altro, si è sparso un po' per tutto il territorio, non solo cittadino, dobbiamo ricordarlo, perché nei giorni legati a Santa Rita tante persone dei paesi vicini vengono qui appositamente, quasi una sorta di pellegrinaggio, per venire ad onorare, a pregare Santa Rita, specialmente a questa immagine che è molto cara a tutti.
3: Molto sentita, lo dicevo prima, tra l'altro questo santuario custodisce una reliquia di prima classe, ex ossibus, si dice che sia una costola proprio del corpo di Santa Rita, e questo impreziosisce anche il tema della devozione. Che cosa fa la Pia Unione di Santa Rita qui?
8: Beh, la Pia Unione qui in questo santuario è di origine piuttosto recente, perché è stata fondata circa 4 anni fa, e non fa altro che cercare di propagare, di sorreggere la devozione, la propagazione al culto legato a Santa Rita. È fatto di la nostra fortuna che i componenti sono sia giovani, tantissimi ragazzi affascinati appunto dalla figura di Santa Rita, ma anche tante persone, tante coppie, persone avanti negli anni, che cerchiamo, seguendo un po' quelli che sono i principi cardine della spiritualità agostiniana principalmente, poi anche quella ritiana, e anche secondo le indicazioni degli statuti della Pia Unione Nazionale, di appunto attuarli nel quotidiano, e cercando anche di rendere questa devozione di Santa Rita sempre più matura, sempre più legata comunque a Cristo.
3: Una festa che non finisce oggi, perché poi ci sarà la processione con la statua, che però non è stasera, perché oggi l'ultima messa alle 22 si finisce tardissimo. Allora, quando l'avete riprogrammata?
8: Ma per tradizione la processione Santa Rita non si è mai svolta il giorno della festa liturgica, ma sempre la domenica successiva o ancora prima, l'ultima domenica di maggio. Quest'anno si riprenderà l'antica tradizione di onorarla, la Santa, per le celebrazioni esterne, per questo giro che farà del centro storico, perché poi fondamentalmente la processione che avrà luogo nel pomeriggio del 31 non sarà altro che un giro del centro storico, un ripercorrere un po' il cuore pulsante della città di Palermo.
3: Dobbiamo restituire la linea, ma volevo chiederti, abbiamo visto anche delle persone vestite che indossavano l'abito di Rita, di cosa si tratta, perché lo indossano?
8: Beh, un abito votivo che qui ha una tradizione molto antica. Le persone, per una promessa, per un voto fatto alla Santa, nei giovedì o nei giovedì dell'anno o nei 15 giovedì solenni, promettono, di questo si tratta, indossare questo abito per devozione di Santa Rita il giorno della Santa, come oggi si fa benedire, si inaugura. E poi, ma anticamente era una tradizione che addirittura pure le bambine vestivano di Santa Rita, c'era questa grande devozione, ancora per fortuna, nonostante i tempi, resiste.
3: Allora, siccome parlavate del tema delle relazioni, che sono il grande nodo di oggi, e Valerio ci teneva a salutare, a fare un saluto particolare in studio, allora te la lascio adesso, è il momento di farlo, così nel nome di Rita queste relazioni si rinsaldano.
8: E si vuole salutare Grazia, ovviamente, per l'affetto che mi lega, anche perché sono stati in studio a raccontare la devozione di Santa Rita, un po' che porto avanti per la mia famiglia. Ricordo di mia nonna Marianna, che è stata...
3: Le nonne. Sante nonne.
8: Mia nonna era una devota molto legata a Santa Rita, che ha trasmesso un po' a tutta la mia famiglia questa grande devozione nei confronti di Santa Rita. Addirittura una mia nipote porta pure il nome di Santa Rita per ricordare questo legame. Allora, un saluto caro a Grazia, ma anche a Giacomo, che è a Cascia, insomma, e a tutti.
3: Grazie al presidente Valerio Bonanno, grazie, con questo affetto vi restituiamo la linea da Palermo.
0: Grazie Valerio Bonanno, grazie a te Nicola, ci ritroviamo dopo, auguri a tutte le Rita che avete in famiglia. E io voglio ringraziare anche Laura, volevi aggiungere qualcosa?
5: Volevo dire che parlava dei principi cardine. I principi cardine sono la misericordia e il perdono. Quindi ricordiamoci di Santa Rita quando vogliamo ricorrere a questa modalità di vita.
6: Noi la misericordia.
0: Voi l'avete imparato da padre Vittorino che ce lo sta ricordando da questa mattina. Allora io vi ringrazio. Grazie
5: a voi.
0: Grazie padre Vittorino, grazie colonnello, grazie Laura. Buona festa di Santa Rita.

ci fermiamo qualche istante, poi continuiamo a vivere questa giornata in maniera intensa tra Cascia, Palermo, e racconteremo a brevissimo la storia di una donna che proprio lo scorso anno ha ricevuto il premio Donne di Rita 2025. Tra pochissimo.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Feldmaresciallo Giorgio, sei il nostro uomo migliore. Preparati a lasciare la casa.
3: Un bambino.
2: Cresci troppo in fretta. A 10 anni non dovresti celebrare la guerra e parlare di politica.
4: Alla tua età avevo un amico immaginario. Quanti guai mi procurava.
3: Il suo migliore amico era...
5: Hi Hitler, vorrei che tanti nostri giovani avessero il tuo cieco fanatismo.
6: Ciao.
7: Che cosa faremo con quell'ebrea?
6: Non sei nazista, Giorgio. Non sei uno di loro.
3: Giorgio Rabbit. Questa sera, in prima serata.
8: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
9: Dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
10: Nutella Be Ready, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
11: Mamma, andiamo.
10: Don't worry, Be Ready.
12: Passa anche dal banco surgelati, la gamma Nutella ti aspetta.
13: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
14: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione, perché anche per Estate Sport loro sono già tutti campioni.

Ritorniamo insieme e devo dire che sono davvero contenta di ospitare questa mattina qui nel nostro studio di Buon Mattino Vittoria Scazzariello, donna di Rita. Ha ricevuto il riconoscimento di Rita 2025 lo scorso anno. Noi ci siamo ritrovate a Cascia l'anno scorso e quest'anno ci ritroviamo qui. Ricevuto questo premio per come hai portato avanti la malattia di tuo marito con fede, con forza e con amore.

0: il dolore in dono e la cura in vocazione. Io ti do il buongiorno e il benvenuto, Vittoria.
1: Grazie a voi.
0: Sarò subito da te, però dobbiamo andare un attimo da Giacomo, perché ci sta chiedendo la linea. Giacomo, a te!
2: Eccoci, grazie. Ti chiedo la linea perché la procedura si è incontrata con il corteo storico. Io mi sono mimetizzato male perché mi si riconosce in mezzo al corteo, e queste sono proprio le persone che faranno parte di questo corteo storico, ma mica da oggi, perché c'è gente che lo fa da tanto tempo, è vero signora?
3: Sì, da 25 anni.
2: Da 25 anni, però la signora mi diceva, anche se 25 anni, comunque io mi emoziono ogni volta, ma come mai?
3: È una cosa bellissima, non si può descrivere.
2: Il signore che fa lo spavaldo dice no, perché loro sono donne e si emozionano, ma anche lui un pochino si emoziona, è vero?
4: Purtroppo è così, hai ragione, è così, perché è un'emozione che partecipi a fare il corteo di Santa Rita da tanti anni. Noi facciamo anche la più unione, siamo iscritti alla più unione e partecipiamo anche alla più unione, sempre così.
2: Io volevo anche, perché ho chiesto, ma c'è qualche Rita fra di voi? E si è alzata una mano, e allora facciamo anche gli auguri a Rita. Buongiorno Rita, tanti auguri.
5: Buongiorno, grazie. E viva Santa Rita.
2: Viva Santa Rita. A occhio, tu non lo fai da 25 anni.
5: No, da 6-7.
2: E come sta andando questa esperienza?
5: Mi emoziono tantissimo perché rappresenta tutta la mia famiglia.
2: Oh, questa è una cosa bellissima, perché Rita è una di famiglia, è vero signora?
3: Brava, giusto, è così, ognuno ha una sua pensiero, non lo so.
2: E voi tutti lo portate qua, lo portate al cospetto della Santa.
3: Mettiamo delle persone che non possono venire, mettiamo il pensiero.
2: È bello che in mezzo a voi, che siete perfetti, tutti quanti ben vestiti, ci sia anche il pensiero per le persone che non possono essere qui, naturalmente. Dalla Sardegna addirittura, allora un saluto anche alla Sardegna e noi ci vediamo dopo, grazie.
0: Grazie Giacomo, grazie. Vittoria, torniamo a te, a quel riconoscimento importante che hai ricevuto Donne di Rita 2025. Partiamo da quel momento, in che modo hai accolto questo riconoscimento? Te lo aspettavi?
1: Assolutamente no, c'è un aneddoto molto carino. Quando sono stata raggiunta telefonicamente dal padre priore, credevo fosse uno scherzo telefonico. Quindi ho sorriso e ho detto, ma guardi che forse lei si sta sbagliando. Poi ha dato alcuni dati anagrafici, erano i miei, e mi ricordo che ero in salotto e mi sono seduta, perché mi sono, come capita adesso, molto emozionata. E gli ho anche detto, e cosa avrei mai potuto fare, no, per un riconoscimento così prezioso? E lui ha risposto con una risata fragorosa, ha detto, lo scoprirà il giorno nel quale, se lei vorrà, riceverà il premio. E quindi da allora poi c'è stato circa un arco di 2 mesi nel quale ho cercato di mettere a fuoco l'esperienza, della quale sicuramente mi sono sentita molto onorata. Ma resto tuttora basita, perché lo dico veramente con grande sincerità, non credo di aver fatto niente di eccezionale, che il cuore di una moglie innamorata non potesse fare. Cioè ho accompagnato mio marito, e insieme con l'aiuto dei miei figli, in questo percorso che ci ha donato il miracolo di un tempo più lungo di quello previsto. E quindi ecco, la grazia credo che sia stata questa, cioè riconoscermi vicino alla Santa per questa sua devozione alla famiglia, l'amore vero, quello che qualche volta sembra quasi blasfemia, no? Perché quando qualcuno mi chiedeva, stai pregando per il miracolo? Io mi sento di non aver chiesto al Signore il miracolo della guarigione, perché un po' forse in quanto medico sapevo che il percorso di Oronzo avrebbe potuto avere un'evoluzione non felice, e mi sono subito predisposta come una guerrigliera a chiedere tempo. Cioè io ho avuto un rapporto col Signore sempre molto diretto, quando mi sembra che non mi ascolti lo bypasso e passo alla Madonna. Allora mi sono proprio col cuore rivolta a lui, ho detto tu il tempo me lo devi, cioè l'ho proprio preteso, perché avendo avuto il dono di questa grazia, no? Quando incontri l'amore della tua vita e fai tanti progetti, semini tanto per poter sperare di raccogliere, poi la vita purtroppo ti rapisce ogni sogno e te la stravolge, allora investi molto nella quotidianità. E io ogni giorno la mia preghiera fissa al Signore: ricordati che mi devi tempo. Quindi io questo dono credo di averlo ricevuto grande per 3 anni e 2 mesi di percorso, come ho ripetuto l'anno scorso, mano nella mano.
0: Vittoria, tu lo hai nominato, tuo marito Ronzo, tra l'altro medico sì. Come te, due sì. Medici, avete trascorso insieme 40 anni, 35 sì. Di matrimonio, con 2 figli, Fabrizio e Sara. Vogliamo dire, perché per chi non conoscesse la tua storia, a un certo punto tuo marito scopre di essere malato.
1: Allora, mio marito ha sempre lavorato come un Highlander, è una cosa che io ripeto, io lo chiamavo Peter Pan, perché lui sembrava non considerare il trascorrere del tempo, quindi aveva un investimento totalizzante nella sua professione che ha scelto come percorso missionario. Lui era primario della neonatologia e della terapia intensiva neonatale, quindi un ambito dove tocchi la vita ma anche la morte, e aveva quella delicatezza che tutti gli hanno riconosciuto, oltre ad una grande competenza, tant'è che si ama ricordarlo in città, io sono di Taranto, come il pediatra buono, e tutt'oggi a distanza di 3 anni io ricevo ancora messaggi e telefonate da parte dei pazienti che si sentono un po' orfani. Quando abbiamo scoperto questa cosa, l'abbiamo scoperta casualmente. Io ho sempre fatto una scelta di vita molto familiare, molto attenta ai bisogni di tutti e tre, mio marito innanzitutto e i miei figli. E quando ho considerato che Oronzo, vivendo come viveva, non si dedicava un po' di tempo al controllare la sua salute, e avendo avuto purtroppo decessi improvvisi per infarto del papà e di mio cognato, ho detto: dobbiamo iniziare a fare dei controlli. Però lui scherniva sempre: no, c'ho tanto da fare, poi ci pensiamo, ma io sto bene. Perché poi era magro, molto attento all'alimentazione, sportivo, subacqueo, cioè era quello che ho detto l'anno scorso, il paziente ideale, no? Che in ambulatorio tu cerchi di educare, certo. Io ce l'avevo in casa. E ci siamo sottoposti con l'aiuto di un collega al quale ho dovuto minacciare di prenotargli un esame, una TC coronarica con mezzo di contrasto, perché essendo mio marito una persona molto in vista, lui diceva: no, ma io al professore fare una cosa del genere. Io dissi: no, Daniele, noi glielo dobbiamo far fare. E purtroppo, se tutto era in ordine in ambito cardiovascolare, si presentò l'ospite indesiderato, cioè un cancro al polmone. Devo dire, come primo approccio, mio marito fu travolto da questa situazione e si zittì. Io mi ricordo che proprio fisicamente gli presi la mano e mi sono sporta in avanti sulla scrivania del collega dicendogli: bene, adesso cosa dobbiamo fare? Perché io sono subito operativa. E da lì è iniziato il nostro percorso. Considera che era il periodo della pandemia, il 2020, quindi è stato vissuto anche con grande difficoltà nella gestione, nell'assecondarsi poi dei colleghi dei reparti. La prima volta lui è stato operato al Policlinico Gemelli, e da lì noi speravamo che la situazione si fosse risolta.
0: Perché c'è stato un momento in cui sembrava quasi che la malattia fosse andata via.
1: Sì. Questo è il periodo che Ronzo ribattezzò la luna di miele.
0: Fermiamoci un attimo qui. Fermiamoci su questa luna di miele. Noi sappiamo, ci prendiamo un attimo insieme e ritorniamo a Cascia, ci facciamo aiutare,
1: sì.
0: Ci facciamo aiutare da Monica Guarriello, che è la direttrice generale della Fondazione Santa Rita. Che bello ritrovare anche te, Monica, buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno da Cascia e tanti auguri, buona festa di Santa Rita a tutti.
0: Grazie Monica. Monica, devo dire che mi mancate tanto, mi manca Cascia, ma c'è Giacomo, Giacomo che è la nostra guida oggi lì, e quindi è come se tutti noi fossimo lì con voi. Noi vogliamo parlare della Fondazione Santa Rita, Monica, che sostiene i più fragili in Italia e nel mondo, e quest'anno c'è un nuovo progetto che è l'Osi di Santa Rita. Ci racconti di cosa si tratta?
6: Sì, più che un progetto e prima di essere un progetto è un sogno, è il sogno del monastero di Santa Rita che noi come Fondazione Santa Rita da Cascia vogliamo realizzare, una struttura ricettiva a Porto Recanati, nelle Marche, fronte mare, che possa garantire ristoro, benessere, una vacanza come diritto per tutte le persone più fragili e per i loro caregiver, che come sappiamo in Italia spesso corrispondono ai familiari. E ci siamo presi a cuore questo progetto insieme a tanti altri e grazie all'aiuto dei devoti e delle devote di Santa Rita potremo realizzarlo molto presto. Contiamo su tutti voi e grazie per l'opportunità di parlarne.
0: Grazie a voi perché affrontate un tema importantissimo ed è molto bello quello su cui puntate l'attenzione, cambiare proprio l'approccio verso le persone con disabilità. Non deve essere puro assistenzialismo, ma deve esserci un coinvolgimento attivo della persona.
6: Esattamente. Ce lo siamo posto come missione, abbiamo tutta l'intenzione di contribuire a cambiare il paradigma culturale che c'è dietro ogni progettazione. Esistono le leggi che tutelano l'accessibilità e che garantiscono l'accessibilità delle strutture, ma noi vogliamo usare un nuovo approccio che si chiama design universale. Questo vuol dire che le strutture non dovranno essere riadattate per consentire alle persone con disabilità di poter accedere agli spazi. Significa concepire a monte la possibilità di rendere la struttura accessibile per tutti, che sia una persona con disabilità, che sia una persona che ha un altro tipo di fragilità. Ognuno di noi ha una disabilità. Il design universale ci consente di portare un nuovo approccio e ribaltare il paradigma. Ogni tipo di, come posso dire, il diritto alla vacanza è il diritto che vogliamo garantire a tutti e quindi questa struttura che è Oasi Santa Rita vuole garantire il benessere, il ristoro a tutte le persone a prescindere dalla propria fragilità e anche a coloro che si prendono cura.
0: Grazie, grazie Monica.
6: Di queste persone. Grazie a voi.
0: Grazie, grazie davvero di cuore per quello che fate e buona festa di Santa Rita. Da Cascia vogliamo subito a Palermo dove c'è Nicola. Nicola, a te.
7: Sì, grazie, eccoci, grazie. Allora sono riuscito ad avere con me il preside della Facoltà Teologica, della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, Don Vito Impellizzeri. Intanto vedete quanta gente c'è dietro di me. Vorrei approfittare della presenza di Don Vito, che è una figura dalla grande profondità e dal grande spessore proprio di studioso, per sottoporre domande anche un po' complesse. Parto da una riflessione, da una, come dire, espressione che è colorita. La chiamano qui a Palermo, Rita, la santa aggiustamariti. Fa sorridere questo. Perché? Perché c'erano le dipendenze da alcol, da gioco, le violenze. Allora, questo si è poi esteso e oggi viviamo il tempo delle relazioni fragili, ne parlavamo anche prima in studio. Allora Don Vito ci aiuta a capire perché affidarci a Santa Rita proprio per queste relazioni così incrinate in questo tempo che soffre di vederci chini sui cellulari e poco a contatto l'uno con l'altro.
8: Intanto buongiorno a tutti e grazie di avermi aspettato. La famiglia è veramente forse il luogo per eccellenza della complessità del momento che viviamo e a Palermo la complessità della famiglia si colora con alcune note anche caratteristiche. Pensate, in una terra ferita dalla mafia, cosa voglia dire la parola famiglia e che cosa voglia dire la parola appartenenza, che cosa voglia dire legarsi a storie di famiglie che ti pongono la vendetta come criterio e misura dell'onore. Santa Rita interrompe tutto questo. Santa Rita è un frammento di speranza per cui la complessità delle famiglie ha come dire, vivano l'esperienza del dolore, della sofferenza, delle difficoltà, ma in un clima di mitezza, cioè in un desiderio dove il bene dell'altro sia la misura e lo sforzo del sacrificio e non l'onore o la giustizia rispettata. Santa Rita è veramente un'alternativa di bontà e di capacità di sofferenza fino al sacrificio, fino al perdono di quella complessità delle nostre famiglie ha bisogno.
7: Il tema della pace che tanto invochiamo e che qui diventa scelta di vita concreta, non un'invocazione generica.
8: Esatto, qui la pace diventa un grido di popolo, un grido sommesso di popolo, un grido che accade attraverso le lacrime, attraverso le situazioni di non pace che si portano o che si vivono. E Santa Rita è un po' la donna che appartiene a tutti, nessuno si sente fuori dalla vita di Santa Rita.
7: Abbraccio. Faccio un'ultima domanda a Don Vito, poi ci deve salutare perché ha appena celebrato la messa e deve correre perché la giornata è lunga. Dopo la messa si è avvicinata una signora in lacrime a Don Vito e gli ha detto grazie, grazie per le parole che ci ha detto. Io prendo questo spunto perché Don Vito, io ho visto tante lacrime stamattina qui. Che sono queste cause impossibili? Perché sembra che siamo nella stagione in cui ce la faccio da solo, ce la faccio da solo, è tutto sulla mia efficienza, poi però lo sprint finale, se non ce lo dà il cielo.
8: Esatto, qui siamo a casa di Santa Rita e degli Agostiniani, anche di Papa Leone. E Papa Leone, mentre Papa Francesco come dire, ci svegliava di fronte ad una cultura dell'indifferenza, Papa Leone ha detto state attenti alla cultura dell'impotenza, cioè della rassegnazione, del rassegnarsi che alcune cose non cambieranno mai, non potranno mai cambiare. Qui a Palermo c'è un bellissimo contrasto culturale fra il gatto pardo, tutto cambia perché nulla cambi, e Pino Puglisi che dice che se facciamo delle piccole cose insieme le cose cambieranno. Le lacrime sono il motore del cambiamento, quello vero, quello che lega la famiglia umana con il mistero di Dio.
7: Nel segno di Santa Rita.
8: Esatto.
7: Grazie a Don Vito in Pellizzeri, avevamo bisogno di queste parole. Lanciamo tutte queste riflessioni a Roma e ci rivediamo dopo. Grazie,
0: grazie
7: a te.
0: Grazie, grazie, grazie Don Vito, grazie Nicola. Ritorniamo tra pochissimo, subito dopo la pubblicità, con Monica che è in studio con noi. Poi ritorniamo invece a Cascia e a Palermo. Mi raccomando, tra pochissimo.

0: io non sto a fare tante ciance per dirti che penso di quella tua figlia. Mi piace e te la domando in moglie.
1: Signore, che devo fare? Devo moracarmi oppure unirmi a uno di quegli uomini che si sono dimenticati di te?
2: Che vuoi?
1: Dal matrimonio mi sono nati due figli. Ora sono morti. Sono solo. Non ho nessuno nel cuore di te. Vorrei dedicare la mia vita al Signore.
3: Rita D'Acascia, questa sera in seconda serata.
4: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno gelato.
5: Anna è una mamma sola. E oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati delle mense francescane accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Chiama all'800-820-444 o vai su donounpasto.tv. Bastano solo 7 euro al mese. In Italia sempre più famiglie vivono in povertà. I costi più alti hanno aggravato la loro condizione e le file nelle mense francescane aumentano ogni giorno. Tante mamme come Anna hanno perso tutto. Aiutale ora. Chiama l'800-820-444 o vai su donounpasto.tv. Dona 7 euro al mese.
6: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
7: Saios. Scopri la nuova colorazione Saios Olio Intense con oli preziosi. Colorazione senza ammoniaca. Protezione intensa dai danni. 100% copertura dei capelli bianchi. Ora con shampoo post colorazione per capelli visibilmente più luminosi e un risultato colore intenso. Prova Olio Intense di Saios. You Intensified.
8: L'89% dei clienti è felice di aver scelto Stan. Soddisfatti? Decisamente sì. E il prossimo potresti essere tu. Chiedi un preventivo senza impegno. Chiama Stan al

0: Sono le 10, ma noi siamo ancora insieme questa mattina e resteremo insieme perché viviamo insieme la festa di Santa Risa e di Santa Rita in attesa del solenne pontificale della benedizione delle rose. È una mattinata davvero ricchissima e io do il buongiorno, ci ha raggiunti anche Don Michele Tambellini, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, buona festa.
0: Buona festa anche a te, Don Michele. Stiamo ascoltando la storia di Vittoria. Vittoria è un medico che lo scorso anno ha ricevuto un premio importante, prestigioso, che è Donne di Rita 2025, per il modo in cui ha affrontato con fede, amore, forza la malattia di suo marito. Suo marito, siamo rimasti prima, Vittoria, al momento in cui scoprite la malattia e a un certo punto sembra quasi che sia andata via.
2: Certo.
0: E si parlava di una luna di miele. Ritorniamo lì.
2: Questo è stato un periodo assolutamente positivo durante il quale Oronzo è anche tornato contro il parere dell'intera famiglia al lavoro. Quindi ricordiamoci quel periodo vissuto con le mascherine, il distanziamento, in un ospedale che purtroppo ha accolto tanti episodi di morte a causa del Covid. Però Oronzo, proprio portato dal suo spirito missionario, disse: io ritorno. E tornò smagrito, calvo, smunto, però veramente col coraggio di chi in prima linea mette a disposizione il suo sapere per la comunità. Io invece in quel periodo ho deciso di chiudere il mio ambulatorio. E uscendo dall'ambulatorio mi ricordo che chiamai la mia commercialista, una cara amica, e dissi: Stefania, oggi io ho smesso di lavorare, anche se mio marito e i miei figli dovessero contattarti telefonicamente, no, io ho deciso che da oggi chiudo la mia attività lavorativa, perché avevo una sensazione che volevo combattere, però una sensazione profonda, per cui non volevo perdere neanche un secondo dell'accompagnamento di mio marito. E così, mentre lui è tornato baldazzoso in prima linea nel suo reparto, io invece mi sono dedicata alla famiglia. Abbiamo continuato i nostri controlli fino a quando purtroppo si è ripresentata questa situazione che ha destabilizzato fortemente tutti. Per cui la ricerca e la realizzazione di nuovi equilibri, piccoli progetti familiari, è stata tutta questa serie di eventi spazzata via dal ripresentarsi agguerrito del tumore, che è stato proprio devastante. Poi Oronzo aveva anche dei limiti biologici, per cui tante nuove terapie erano incompatibili con la sua condizione. Noi comunque abbiamo avuto da una parte il supporto fermo dei nostri figli, fondamentale, per cui solitamente quando si narrano queste storie di malati oncologici è naturale che l'attenzione sia catalizzata dall'ammalato e dal suo vivere quotidiano. E talvolta si perde un po' di vista che chi con coraggio accompagna questi malati viene quasi messo o si dà per scontato. Io invece ringrazio tutti e due. Mio figlio ha fatto poi una cosa incredibile. Lui era uno dei più giovani manager in ambito di automotive e si è licenziato in tronco perché il suo impegno all'estero gli impediva di aiutare la famiglia. Mia figlia, anche lei medico, obtorto collo, ha dovuto ricevere il testimone di donna di scienza, perché è molto preparata, e lei mi ha anticipato passo dopo passo. I giovani medici italiani sono molto più preparati di quanto non fossimo noi, e la cosa mi lasciò veramente sbalordita, perché Sara, con la dolcezza che l'ha sempre contraddistinta, mi ha preparata di volta in volta dicendomi: mamma, noi faremo questo, ma è bene che tu sappia. E quindi noi abbiamo creato questo microcosmo di accompagnamento ad Oronzo, che è stato molto bravo, non si è mai lamentato, anche quando era difficile proprio il confronto visivo con la sua immagine, perché mio marito era un uomo molto bello e la malattia l'ha completamente trasformato. Nonostante tutto, Abbiamo cercato però sempre di ripristinare un certo equilibrio anche estetico, perché

0: nell'impatto di avere un pediatra ammalato, né spaventare le creature che di volta in volta lui visitava. E abbiamo fatto questo percorso fortemente legati, in un'aspettativa, come dicevo prima, di guadagnare il tempo, perché poi quando frequenti gli ambienti da paziente o da accompagnatore di un paziente oncologico, hai la coscienza di guardarti intorno e quindi scopri bambini, giovani madri, giovani padri travolti dalla stessa situazione e il cuore ti detta, loro sono ad un approccio di apertura alla vita. Noi avevamo già avuto una vita bella, ricca, piena d'amore. Quindi ecco perché io ho scelto di non pregare per il miracolo della guarigione, perché lì forse ha avuto il sopravvento la donna di scienza, ma per il miracolo del tempo. Tant'è vero che quando Ronzo ci chiedeva scusa a me e ai figli, vi chiedo perdono di tutto quello che per una scelta di missione lavorativa lui pensava di aver tolto alla famiglia, cioè il tempo di una vacanza, il tempo di un Natale festeggiato in spensieratezza, mio figlio gli rispose dicendo: papà, in questa condizione tragica noi abbiamo avuto il dono del tempo, dello stare insieme. Ha detto: noi non siamo mai stati tanto tempo insieme. E lui si commuoveva. Poi naturalmente cercava sempre di rifugiarsi, no? Di non farsi vedere commosso, però il bello è che è stata una vita vissuta con pienezza. Io mi ricordo una volta ho letto una frase di Rita Levi Montalcini.
1: Io ti interrompo un attimo perché ci siamo conosciute in un momento particolare e mi ritrovo tantissimo nei tuoi figli, a cui voglio mandare un abbraccio immenso.
0: Grazie.
1: Fabrizio e Sara. Solitamente in questi casi mi aiuta Giacomo e mi aiuta anche oggi. Giacomo, a te.
2: Eccoci, grazie, eccoci. Allora, io ti do nuovamente il buongiorno, sono in compagnia di Fanny Curi, a cui do il buongiorno e il grazie per essere qui con noi.
3: Buongiorno a tutti.
2: Fanny è una delle tre donne che hanno ricevuto, che quest'anno ricevono il riconoscimento internazionale dedicato, intitolato a Santa Rita. E Fanny ha una storia naturalmente difficile, ma una storia che è riuscita a rifiorire in qualche modo. Qual è la tua storia, Fanny?
3: Allora, la mia storia è iniziata quando ero molto piccola, perché sono stata abbandonata alla nascita, sono stata data in un'adozione in una famiglia dove non sono stata bene per tantissimi motivi e all'età di 65 anni ho trovato la mia madre biologica, era morta però ho trovato tutta la sua storia, la sua famiglia, per sapere che non mi aveva abbandonato ma aveva scritto delle lettere che lei sarebbe venuta a riprendermi, quindi in un certo senso io sono stata rubata a mia madre. Questo è stato, è per me iniziato un percorso di perdono sia verso mia madre biologica che verso la famiglia che mi ha adottata. E poi ho perduto un bambino di neanche 9 anni, nato con una gravissima cardiopatia congenita. E mio figlio ha subito 2 interventi in America, Houston, il secondo non ce l'ha fatta. E la prima cosa che ho pensato è che mio figlio poteva continuare a vivere soltanto con l'amore che potevo dare agli altri, quindi l'amore che posso dare a ogni uomo che incontro per la mia strada.
2: Questo tu sei riuscita in qualche modo a trasformare la sofferenza in aiuto verso le persone più fragili, verso anche i senza tetto a cui tendi una mano e cerchi di regalare un po' di quell'amore che continua a fiorire.
3: Sì, sicuramente sì. I senza tetto con mio marito noi li amiamo. Non è soltanto portare il cibo, ma è condividere con loro un pezzo di vita, la loro e la nostra. Quindi si crea un legame di amicizia, di affetto. È bellissimo, mi piace coccolarli con il cibo. Mi piace cucinare, quindi mi diverto a cucinare per loro.
2: Fanny, quando hai ricevuto la comunicazione, come l'hai presa?
3: Allora, quando l'ho ricevuto la comunicazione ho detto: ah, ma Santa Rita mi ha fatto proprio un bello scherzo. Oggi posso dire grazie Santa Rita del dono che mi hai fatto.
2: E sono sicuro che tante persone, noi ti diciamo grazie, ma sono sicuro che tante altre continueranno a dirtelo. Fanny, grazie per essere stata con noi, grazie per averci fornito la tua testimonianza e buona festa di Santa Rita.
3: Grazie anche a voi tutti.
2: Grazie e ci vediamo fra poco, grazie.
1: Grazie Giacomo, grazie Fanny. E allora andiamo subito da Nicola Ferrante a Palermo. Nicola.

0: Sì, eccoci, grazie ancora da Palermo per raccontarvi la storia di questo quadro che è stato benedetto proprio ieri sera, è arrivato ed è arrivato da Napoli perché l'artista Mario De Cicco, che ho qua vicino a me, ha una storia particolare da raccontare su questo quadro. E facciamo così, prima descriviamo il quadro e poi andiamo con la storia, Mario. Perché, e chiedo all'operatore, al collega Stefano, di stringere su questo volto di Rita, perché ciò che ci colpiva è questo sguardo che il quadro ha verso il cielo, giusto, verso il trascendente, e poi la spina. Che cosa pensavi quando l'hai fatto questo quadro, quando pensavi a rendere il volto di Rita?
1: Allora, io pensavo a tutto il dolore che logicamente lei ha provato per il suo marito, per i suoi figli. Io mentre la dipingevo, il mio pensiero costante era quella di cercare in modo di riportarla in vita con
0: renderla viva, sì. Attuale, dei nostri giorni, no?
1: Sì. E, diciamo, ho avuto molti complimenti dalla gente.
0: Credo che è piaciuto, che, sì, e si vede, perché è quello che dicevamo, è l'intensità del volto di questo quadro. E poi c'è come è nata la cosiddetta genesi di questo quadro, perché tutto nasce un anno fa, mentre era la festa di Santa Rita.
1: Sì, allora, l'opera non è nata così in modo casuale. Diciamo, c'è stato un periodo dove ero molto attirato da questa rosa.
0: Dalle rose,
1: sì, dalla rosa. Finché un giorno mi ritrovai in chiesa tutto circondato da tante rose e io non sapevo che era proprio il giorno di Santa Rita.
0: Il 22 maggio, sì, del 2025, di un anno fa.
1: E nulla, poi ho avuto un sogno proprio di Santa Rita dove mi chiedeva di dipingerla, di fare quest'opera d'arte. Poi dopo qualche mesetto ho incontrato la mia attuale ragazza di Palermo, io essendo di Napoli, quindi facendo uno più uno, diciamo.
0: Metti tutto nelle mani della Santa. E allora questo è il quadro di Rita, lo abbiamo visto. Io ringrazio Mario, però per dare, come si dice, forma concreta, facciamola vedere questa coppia. Vieni, che si chiama Maria, giusto? E
2: esatto.
0: Che sei la fidanzata di Mario. E presto vi sposerete, immagino, voglio sperare.
2: Sì, certo.
0: Nel nome di Santa Rita.
2: Esatto.
0: Vi restituiamo la linea allora con questa bella immagine di Rita. Grazie. Questo sguardo verso il cielo, dicevi trascendente.
2: Grazie a te, Nicola, grazie ai tuoi ospiti. Davvero una giornata bellissima. Vittoria, volevi concludere quello che ci stavamo dicendo prima?
3: Sì, in questo percorso di accudimento, nelle attese lunghe, perché io non lasciavo mai mio marito da solo neanche all'oncologico, ho letto un trafiletto della professoressa Rita Levi Montalcini che mi commosse, perché lei disse: non è tanto importante dare vita ai giorni alla vita, quanto vita ai giorni. E io mi sono commossa, perché senza saperlo era quello il programma della nostra famiglia.
2: E allora ci fermiamo, ci prendiamo qualche istante proprio per riflettere su questa citazione che davvero ci fa riflettere, e ritorniamo con voi a tra pochissimo.

0: In prima visione TV.
1: Sei pronto? Iniziamo questa avventura. Se riesci ad andare dai nonni, riuscirai ad andare su Marte.
2: Così è iniziata la mia prima missione spaziale.
3: Se ce la faccio qui, posso andare su Marte.
4: Tranquilla, staremo benissimo.
2: Deve mangiare lì da solo.
5: Quel tavolo è quadrato, possiamo farcela.
2: E Marte non è affatto rosso.
6: Ma è marroncino.
0: Saluti da Marte. Domani in prima serata.
7: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli, per favore, dando il vostro 5 per 1000.
8: Dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione, perché anche per Estate Sport loro sono già tutti campioni.

0: Ritorniamo insieme in questa giornata di festa e ripartiamo dalla storia, la storia di Vittoria. Don Michele, abbiamo ascoltato una testimonianza d'amore. D'amore su come è stata affrontata una malattia da un'intera famiglia, moglie, figli, che hanno saputo trasmettere amore, forza e vivere appieno il tempo che avevano. Mi ha colpito molto la frase di Vittoria quando ha detto: io non mi sentivo di chiedere il miracolo, ma ho chiesto del tempo, tempo da vivere in più.
1: Sì, ha colpito anche a me, perché appunto Vittoria diceva: io non ho chiesto il miracolo della guarigione, ma il miracolo del tempo. E guardando oggi alla figura di santità di Rita da Cascia, noi guardiamo anche alla nostra chiamata alla santità. Cioè noi, quando guardiamo alle figure dei santi, non dobbiamo mai fare dicotomia tra loro sono santi e noi siamo dei poveracci. Ma noi dobbiamo sempre metterci alla scuola della santità. Papa Leone sta nelle udienze del mercoledì, e grazie anche a TV 2000 le stiamo seguendo, facendo una serie di catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II. Da mercoledì scorso è iniziato la Sacrosanctum Concilium, ma prima ha fatto Lumen Gentium, e il capitolo quinto di Lumen Gentium parla proprio della vocazione universale alla santità. Allora mi viene in mente proprio questo: chiedendo il miracolo del tempo, Vittoria ha probabilmente chiesto il miracolo di riscoprire la nostra chiamata alla santità in quella condizione di vita, che era una condizione senz'altro difficile. Ora io non posso commentare la sua storia, perché ogni storia è incommentabile, perché è storia sacra, possiamo dire, no? È storia di salvezza. E probabilmente lei, grazie anche, grazie tra virgolette ovviamente, nella situazione della malattia del marito, ha portato avanti uno stile di servizio, di vicinanza, di carità, di comprensione, di preghiera, di fede, anche di una certa lotta spirituale. E ovviamente quando si entra nelle vite degli altri dobbiamo entrare sempre come Mosè si rapportò con Dio nel rovetto ardente: togliti i sandali, questo è suolo sacro. La vita di ognuno è suolo sacro, dunque io mi tolgo un po' le scarpe per entrare in questa situazione e in questa storia. Però chiedendo il miracolo del tempo, Vittoria ha chiesto il miracolo, mi oso dire questo, ecco, poi ecco, mi corregga se sbaglio, ho chiesto il miracolo di saper realizzare in quel determinato tempo, in quel determinato momento, la sua vocazione alla santità, perché essere santi, e noi siamo chiamati alla santità, è essere anche santi nel reale. Dunque lei probabilmente si è chiesta: come posso farmi santa in questa situazione di difficoltà? È la domanda che dovrebbe un po' smuovere un po' tutti. In questa mattina, anche così lunga, ne parleremo in lungo e in largo. Come poterci fare santi? Noi siamo chiamati alla santità, ma guai a noi se il nostro pensiero, la nostra riflessione scade nel dire loro sono santi e noi no, siamo dei poveracci. No, tutti siamo in cammino alla santità, ma è importante sapere dove mettere i piedi con lo sguardo rivolto verso il cielo. E questo credo che sia quello che ha fatto Vittoria di fronte alla malattia del marito. Il suo sguardo era senz'altro sulla malattia del marito, ma aveva anche lo sguardo più alto, più profondo, nella volontà di Dio che vedeva realizzarsi giorno dopo giorno, operando lì dove stava, con il marito vicino. Più volte lei ha detto: non lo perdevo di vista, non lo lasciavo mai, nemmeno durante il periodo più duro delle cure, non lo lasciavo mai. Quello era il suo campo di battaglia per la santità. Allora la domanda che potremo fare ai nostri ospiti, potremo fare ai nostri ascoltatori, è proprio questo: come possiamo farci santi lì dove siamo chiamati a vivere? Lo scopriremo in questa mattinata, ma soprattutto c'è una possibilità per te, perché tu vali, perché Dio costantemente ti ama. E allora cosa dicono i santi a noi? Cosa dice Rita da Cascia oggi a noi? Lasciati amare da Dio.
0: Grazie Don Michele, sempre preziosissimo. E dallo sguardo di Vittoria credo tu abbia colto quello che ha fatto. Ritorniamo a Cascia perché ci chiede la linea Giacomo. In realtà c'è un problema tecnico nel collegamento, sappiamo che sono momenti difficili e allora ritorniamo dopo a Cascia e ritorniamo, restiamo qui in studio. Vittoria, ci sono delle rose sul tavolo accanto a te, oggi ne vediamo tantissime, sì, di rose. C'è anche un aneddoto legato a delle rose che tu, sì, hai a casa, ce lo racconti?
2: Durante la, ecco, adesso sono commossa perché proprio dopo l'arrivo della Santa in Basilica io sono stata letteralmente travolta dal pubblico. Io ero ai piedi della Santa e ho distribuito rose finché ho potuto, dopodiché di peso due carabinieri mi hanno salvata, perché altrimenti
0: sarei stata...
2: È vero,
0: quelli sono momenti difficili,
2: sì,
0: ho avuto paura
2: incontrollabili,
0: anch'io.
2: Incontrollabili. Quindi mi hanno portata in chiesa e un signore è stato molto caro perché mi ha detto: lei ha dato rose a tutti e non ne ha neanche una. E poi le mie amiche fraterne che mi accompagnano da 40 anni.
0: Le vogliamo salutare,
2: certo,
0: perché tu le portate qui anche oggi. Ecco, le vediamo,
2: sì,
0: inquadrate. Mi ricordi i nomi?
2: Loro sono Letizia e Carmen.
0: Benvenute.
2: Ne hanno raccolte altre e poi ho acquistato una piantina delle rose di Santa Rita. Siccome lì, ben sai, no, vieni travolta dagli impegni, ho accomodato tutte queste rose nel cofano della macchina, senza luce e senza acqua, 3-4 giorni. Quindi, mentre rientravo a casa, pensavo, chissà che cosa troverò. Io le ho trovate in tonze. Cioè, le rose io le ho prese e sono rimasta veramente esterrefatta, perché sembravano appena colte. Le ho tenute nell'acqua per 10 giorni. La piantina le ho dato dimora nel giardino e adesso è questa. È rigogliosissima. Per cui l'ho ritenuto un miracolo, tant'è che... con un po' di resistenza mi impegno, qualcuna la regalo, cioè riesco a recidere la rosellia di Santa Rita e quando so di qualcuno in difficoltà ho il piacere di donarla.
0: La rosa di Santa Rita,
2: sì,
0: è pronta per,
2: sì,
0: essere donata.
2: Sì.
0: E non andiamo a Cascia, ci torniamo dopo, invece andiamo nella Cascia del Sud, andiamo da Nicola Ferrante a Palermo.
3: Eccoci, grazie. Allora, ho strappato alle benedizioni un minuto con padre Giuseppe Garofalo, che avevamo conosciuto ai tempi delle giornate mondiali della gioventù di Cracovia 2016, non era ancora sacerdote e adesso è diventato sacerdote, oggi impegnato nel servizio qui a Santa Rita.
4: Sì, la gente porta a Rita le rose che i fiorai provvedono a togliere le spine, ma la gente affida a Rita le spine che ha nel cuore e chiede a lei davvero di intercedere affinché quelle spine possano essere strappate e sia fatta sempre la volontà di Dio. Rita è la santa degli impossibili perché ha abitato lei stessa l'impossibile.
3: Allora io volevo chiedere, grazie, a padre Giuseppe in un minuto, intanto vi faccio vedere l'immaginetta che viene distribuita qui a Palermo, come l'abbiamo chiamata, la Cascia del Sud Italia, e a padre Giuseppe chiedo di leggerci una breve preghiera che appunto è stampata nel retro. Padre Giuseppe.
4: Sotto il peso e tra le angosce del dolore, a te che tutti chiamano la santa degli impossibili, io ricorro nella fiducia di avere presto soccorso. Libera, ti prego, il mio povero cuore dalle angustie che da ogni parte lo opprimono e ridona la calma a questo spirito che geme sempre pieno di affanni. Perché riesce inutile ogni mezzo a procurarmi sollievo, totalmente confido in te, che sei stata scelta da Dio come avvocata dei casi più disperati. Se la mia vita non è stata coerente con gli insegnamenti del Vangelo, ottienimi da Dio ravvedimento e perdono. Fa che io possa imitare la tua dolce mansuetudine, la tua fortezza nelle prove e la tua eroica carità. O ammirabile sposa di Gesù crocifisso, aiutami a vivere cristianamente qui in terra per poter conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen. Santa Rita, prega per noi.
3: Grazie a padre Giuseppe, lo restituiamo alle benedizioni e vi restituiamo la linea. A voi, grazie.
0: Grazie, grazie padre Giuseppe, grazie Nicola. Ritorniamo dopo a Palermo e adesso invece vogliamo andare a Cascia dove c'è per noi Anna Moretti. Anna Moretti, buongiorno, vicepresidente dell'associazione Oasi di Cascia. Buongiorno Anna, posso chiederti in cosa consiste la tua attività, di cosa ti occupi?
5: Buongiorno,
0: buongiorno.
5: Oddio, sento poco. E niente, pronto?
6: Sì. Rappresenta Rita Giovinetta, con un'anfora in mano al ricordo della sua
5: Buongiorno, sono Anna dell'associazione L'Oasi di Cascia e... diciamo, sono una devota di Santa Rita sono nata immersa nella devozione di Santa Rita e per me è stato il mio sostegno, il mio punto di riferimento per tutta la mia vita, visto che sono una mamma di una ragazza disabile grave, che purtroppo adesso sono 2 anni che non c'è più. In pratica ho goduto molto della struttura delle suore a Porto Recanati, dove abbiamo portato per anni i nostri ragazzi in vacanza. Per noi era la nostra casa, la nostra casa, dove era una casa aperta, accolta a tutti. Una volta chiusa la struttura siamo andati in albergo, ma per noi quello che è rimasto nel nostro cuore è lì, è la casa delle suore a Porto Recanati. Ecco.
0: È stata di grande supporto per Anna, per la vostra storia, la vostra famiglia, perché prima parlavamo del tempo che la nostra ospite studio Vittoria ha cercato di vivere con suo marito malato. Anche tu con tua figlia Sabrina hai cercato, nonostante la disabilità, di farle vivere più bellezza possibile, più tempo vissuto in maniera dignitosa. E qui in questo sei stata molto supportata dall'Oasi della Fondazione di Santa Rita.
6: La portò per 15 anni fino alla morte, avvenuta nella notte.
0: Io mi rendo conto che è difficile sentire bene in questi momenti, perché c'è tanta gente, c'è confusione, esatto, come sta dicendo la signora Anna. E allora Anna, io vi ringrazio, la ringrazio, grazie, perché davvero è importante, seppur breve, questa testimonianza.
5: Grazie a voi di tutto, grazie. Grazie. E un applauso a Santa Rita.
0: Grazie.
5: Arrivederci.
0: Viva Santa Rita. Vittoria, lo abbiamo vissuto lo scorso anno. Sono momenti di grande entusiasmo, c'è tanta gente, c'è un clima festoso a Cascia e a volte anche nei collegamenti è difficile, certo, sentire, però quello che arriva, almeno diretto nel nostro studio e sono convinta anche i nostri amici a casa, è l'emozione, certo, di questi momenti. E devo ringraziare sia Giacomo che Nicola, perché ce la stanno facendo arrivare tutta. Come voglio ringraziare te, Vittoria, perché non è facile ripercorrere tutto quello che hai vissuto, quello che avete vissuto in famiglia, però questo lo penso, dimmi se è giusto, farlo serve, penso che tu lo faccia anche per aiutare gli altri, sì, per aiutare chi forse in questo momento sta vivendo una situazione
2: di
0: difficile. Ti senti di dirgli qualcosa? Guarda, se guardi lì ti arrivi direttamente da loro.
2: Allora, io non amo parlare di combattimenti. Quando si entra in guerra entrano gli accompagnatori. Il paziente invece deve essere rispettato nel suo ruolo. Quindi se si tratta di un papà, di una mamma, riconoscere loro che questo ruolo dura per sempre e riconoscere loro la dignità di un accompagnamento cristiano significa dispensare solo è soltanto amore, sorrisi, sostegno, abbracci, non giudicare mai momenti di stizza, momenti di rammarico e soprattutto essere presenti fisicamente nel periodo della disperazione, che per quanto si possa avere una fede fortissima sicuramente ci sono. In questo ciascuno di noi si può aiutare facendo squadra, ma tenendo ben incanalata tutta l'attenzione, l'empatia,

0: empatia, la dolcezza e la tenerezza nei confronti dell'ammalato, e l'ammalato sicuramente si sentirà pieno di energie che non aveva sospettato di poter avere.
1: Grazie, grazie Vittoria. Don Michele, la testimonianza di Vittoria è una lezione per tutti noi. Abbiamo raccontato e stiamo raccontando la spiritualità di Santa Rita, che con la sua vita ci ha dato una lezione, ma poi noi troviamo delle lezioni quotidianamente, anche quella di Vittoria oggi ci sta insegnando tanto.
2: Sì, perché appunto è quella santità del quotidiano che siamo chiamati ad andare alla ricerca. L'errore, dicevamo, riprendendo quello che ci stavamo dicendo prima, è quello appunto di considerare i santi altro a noi, rispetto a noi, lontani da noi, oppure soltanto addirittura di andare ai santi per vederli ben sistemati nelle nicchie delle chiese. Allora, la prima operazione da fare in maniera molto pratica è quella di far scendere i santi dalle nicchie alla nostra portata, cioè proprio porli di fronte a noi e interrogare la vita dei santi, facendo attenzione a questo, che quando interroghiamo la vita dei santi, leggiamo la vita dei santi, apprendiamo dalla vita dei santi, esce il cartello del pericolo, cioè di fronte a noi compare il cartello pericolo, attenzione, perché approcciarsi alla vita dei santi, entrare nella vita dei santi, dai santi più famosi, oggi ricordiamo Rita, ma anche ai santi che conosciamo un po' meno, ed è bello, invito anche i nostri telespettatori a casa di farlo, cioè proprio andare semplicemente anche a vedere soltanto il santo del giorno e ricercarlo anche, perché probabilmente una buona percentuale sono a noi sconosciuti. Bene, entrare nella vita dei santi è pericoloso perché obbligano in un certo qual senso ad una revisione della nostra vita, obbligano a rivedere la nostra posizione in questo nostro mondo, perché che cos'è che blocca il nostro cammino di santità? La mediocrità. I santi ci dicono di non essere mediocri. Il nostro grande combattimento è proprio quello contro la mediocrità. Spesso noi oggi diciamo, beh, finché ce la facciamo lo facciamo, poi se non ce la facciamo più ci mettiamo da parte. Non è così. Il santo, la vita vissuta alla luce del Vangelo e della parola di Dio, e poi lo vedremo anche perché i santi dove attingono forza? Nella vita sacramentale e in una lettura continua, fedele e profonda della parola di Dio. Questo è il loro motore, questa è la loro forza. Bene, i santi ci dicono questo, non giocare al ribasso. Cioè, veramente vivi la tua vita in maniera piena, vera, fedele, perché la misura di Dio è questa, è la pienezza. Un'immagine, così rimane a tutti. Se noi prendiamo il Vangelo, soprattutto i segni del Vangelo, i segni che compie Gesù, che chiamiamo miracoli, ma a me piace chiamarli come li chiama l'Evangelista Giovanni, i segni, cioè i segni sono qualcosa che lascia il segno, giusto per capirci, no? Bene, le anfore a Cana di Galilea erano piene, ci dice l'Evangelista, piene fino all'orlo. Le ceste, dopo la condivisione dei pani e dei pesci, ne avanzarono 12 ceste piene. Allora, la misura con il quale Dio viene a noi è sempre una misura piena, pigiata, colma e traboccante. La nostra misura con cui dobbiamo rapportarci alla vita, agli altri, ai fratelli, grazie alla luce del Vangelo, è proprio questa, piena, pigiata, colma e traboccante. Cioè, tu hai una vita che vale, quindi da una parte c'è un po' le voci del mondo che ti dicono non vali niente. Soprattutto, mi permetto di dire, quando una persona è ammalata, ci sono due categorie, no? Soprattutto un po' fragili, le persone malate e i bambini, perché non producono, se dobbiamo ragionare in maniera un po' così molto pratica, non producono, ma hanno bisogno di medicine, di cure, di assistenza, eccetera. Quindi sono un costo, potremmo dire, no? In realtà, allora, il mondo da una parte ci può dire la tua vita non vale, non vale più, no? Dio continua a dire tu vali e vali pienamente e il tuo valore lo devi spendere nel mondo. Gesù dice nel Vangelo di Marco, soprattutto in una frase molto bella dopo questa disputa in cui Giacomo e Giovanni mandano la mamma a dire maestro fa che i miei figli siedano una a destra e una a sinistra. Beh, lì un po' Gesù dice vabbè siete furbi, mandate avanti vostra madre, adesso il rimprovero se lo prende lei, ma in un rimprovero vi dico che il figlio dell'uomo è venuto per servire e per dare la vita in riscatto per molti. Servire e dare la vita, questa è la strada della santità.
1: Teniamo presente questa immagine che ci hai donato e andiamo subito a Palermo da Nicola Ferrante. Nicola, a te.
3: Eccoci, grazie. Noi ci innestiamo su questa immagine, a partire dal tema, diciamo così, anche delle spine, che poi è l'immagine di oggi, che ci sono nel corpo ma anche nello spirito. Perché c'è un elemento che non abbiamo ancora raccontato e che mi sembrava doveroso far emergere. Lo vedete dal cartello sulla transenna alle nostre spalle, quello delle confessioni, perché è da questa mattina alle 7 con la prima messa che è incessante anche l'attesa per confessarsi di molti fedeli, non soltanto dunque la devozione, la benedizione, ma anche il sacramento. E ho qui con me padre Luigi Lomonaco, di nome e di fatto potrei dire padre Luigi, che da stamattina alle 7 era dietro questi tendoni verdi che vedete per garantire un po' di privacy, perché ovviamente la confessione è anche un momento di grande intimità, di grande raccoglimento, che nemmeno noi vogliamo violare né con le immagini né nei contenuti. Però padre Luigi, la domanda è questa: c'è tanta gente che nel giorno di Santa Rita si vuole riavvicinare al Signore, è un'occasione di penitenza.
4: Certo, non solo nel giorno della festa di Santa Rita, ma anche nella preparazione dei 15 giovedì che noi celebriamo.
3: Iniziato, mi sa, a gennaio, dopo Natale.
4: A febbraio. Ecco, in questi 15 giovedì molte persone vengono a confessarsi, non solo persone, ma ci sono anche confratelli sacerdoti, suore religiose. Ecco, vengono qui a cercare un po' in questa clinica, chiamiamo spirituale, che è il santuario di Santa Rita, un po' il rimedio alle loro malattie.
3: Io naturalmente non posso fare domande precise, non le voglio fare, ma quante lacrime raccogliete?
4: Tante, specialmente i drammi della separazione, per esempio, i drammi, ecco, di chi vorrebbe fare qualche cosa, raggiungere un obiettivo e non ci riesce. I drammi della salute, in modo particolare, e tante malattie che vengono riportate a Santa Rita, di cui noi siamo ascoltatori. Ma il dramma più grande è quello dello spirito, il dramma del peccato, a cui noi ci rivolgiamo con molta discrezione, ecco, perché dobbiamo sapere accogliere, ecco, le persone che sono ammalate.
3: Certo, nello spirito.
4: Partendo da una considerazione, innanzitutto, che il Signore ama tutti.
3: Infatti, posso dire che quando entrano li vedo con un volto un po' chiuso, ma quando escono io ho visto volti riconciliati, raggianti.
4: Rilassati, sì, questo è benissimo. Io ho provato anche commozione nel confessare tante persone che veramente, spendendo un po' di tempo, non troppo, ma un po' di tempo per cercare di capire il loro dramma, ecco, uno è in grado di poter dire una parola più opportuna.
3: Sì, sì. Poi un ultimo dato e poi ti ridiamo la linea a Roma, grazie. Padre Luigi è un giovanotto, è qui soltanto da 50 anni? Quant'è?
4: Dal 1950.
3: 1950. Ed è stato superiore alla comunità agostiniana, perché ricordiamolo, Santa Rita era agostiniana, alla comunità di Gela, sì, dove ha fatto visita da priore, perché all'epoca era priore,
4: generale,
3: un certo Robert Prevost, cioè il Papa. Come è andato quell'incontro con Papa Leone, che pure lui è un agostiniano?
4: Sì, sì, molto interessante, molto fraterno, va bene, anche perché coglieva l'esperienza di tante comunità sparse nel mondo, va bene,
3: certo,
4: lo ricordiamo con piacere. Ma è stata anche in questo monastero, santuario, chiesa di Santa Rita.
3: Sì, sì. Quindi anche per lui oggi è una giornata, dobbiamo immaginare, molto particolare, nel segno di Rita.
4: Nel senso delle sue memorie anche, va bene, certo. Sì, sì.
3: Grazie padre Luigi, ti restituiamo alle confessioni e restituiamo la linea a Roma. A te, grazie.
1: Grazie padre Luigi, grazie Nicola. Si parlava delle confessioni, ci torniamo tra poco con te Don Michele, invece consentimi di ringraziare, grazie Vittoria,
0: grazie a voi.
1: Voglio ringraziare te, i tuoi figli Fabrizio e Sara, le tue amiche Carmen e Letizia, grazie, grazie per questo amore che circola tra di voi. Grazie per tutta la tua storia che hai condiviso con noi, e possiamo dire nel giorno di Santa Rita questo ci unisce ancora di più, perché ora Santa Rita è entrata nella tua vita.
0: Certo, è entrata si è radicata. Grazie.
1: Grazie. Ci fermiamo qualche istante, andiamo in pubblicità e ritorniamo subito con voi.

0: In diretta da Cascia, le celebrazioni per la festa di Santa Rita. Oggi alle 11 il solenne pontificale e alle 12:30 la supplica e la benedizione delle rose.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna dolciando a 3,99€.
2: Eurospin, la spesa intelligente!
3: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza tra prossimità e vicinanza? La differenza tra affidabilità e fiducia. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Anche il vostro futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
5: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
6: Un talento molto lento, voltati.
5: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
7: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione, perché anche per Estate Sport loro sono già tutti campioni.
8: Lourdes celebra il 150° anniversario dell'incoronazione della statua della Madonna. L'incoronazione di Maria afferma che lei è regina, non di potere, ma di tenerezza e protezione. Per tutto il mese di maggio, fiore dopo fiore, i pellegrini comporranno un'immensa corona in omaggio alla Vergine Maria. Anche voi potete partecipare alla composizione della corona facendo deporre un fiore a vostro nome.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione Pascoli Italiani in valigetta da 6 litri a 4,69€.

0: 10:45, venerdì 22 maggio. Noi siamo ancora insieme perché oggi è la festa di Santa Rita. Noi siamo in attesa dell'inizio del solenne pontificale che con TV 2000 seguiremo in diretta. E allora abbiamo ancora tempo per vivere insieme questa giornata. Siamo con Don Michele Tambellini. Ci siamo lasciati prima, Don Michele, con Nicola Ferranti in collegamento da Palermo con Padre Luigi che ritornava alle confessioni. Vogliamo fermarci un attimo proprio sulla confessione e anche sul legame con Santa Rita, quanto è importante?
1: Sì, è molto importante anzitutto perché i santi sono i primi che hanno vissuto proprio in prima linea, in prima persona, il sacramento della riconciliazione. Ci siamo già detti prima che non sono nati santi, si sono fatti santi vivendo una fedeltà al quotidiano, quindi una santità nel reale, ma hanno fatto i conti anche con la loro fragilità. Io penso certamente a Rita, ma penso soprattutto al grande santo del confessionale che è San Pio da Pietrelcina. Lui confessava, il diario e le fonti ci dicono di quanto tempo lui stesse nel confessionale, lo sappiamo, ma lui si confessava, cioè lui, anche lui aveva necessità di questo sacramento. Allora pensiamo ai tanti pellegrini che oggi raggiungono Cascia, pensiamo ai tanti pellegrini che raggiungono le grandi mete di pellegrinaggio sparse nel mondo, lì dove trovano puntualmente il luogo della riconciliazione, dove Dio attende per dare il suo perdono. Anche le nostre parrocchie, specialmente a coloro che ci seguono da casa, ricordiamo, accostiamoci al sacramento della riconciliazione, che è uno dei sacramenti forse che sono andati un po' dimenticati, perché forse probabilmente c'è una visione altra rispetto a quello che in realtà è il sacramento. Il sacramento della riconciliazione è lasciarci abbracciare dalla misericordia di Dio che ci dona il suo perdono. E spesso anche è bello anche ridircelo, no? Cioè come poter tornare a una vita sacramentale piena e bella, come poterci confessare in maniera serena e bella. Anzitutto credo, qui sorrido anche perché senza fare troppe narrazioni, no? Ma chiamando il peccato per nome, perché è solo chiamando il peccato per nome che si prende consapevolezza di ciò che si è fatto e di ciò che non è andato proprio secondo la strada della santità. E in quel momento allora tu, prendendone consapevolezza, chiedi il perdono di Dio. Ecco, allora io credo che il primo punto anche nel nostro, perché oggi ci stiamo dando anche istruzioni sulla certo. nostra vita di santità, è proprio quello di accostarci ad una vita sacramentale. Partiamo proprio parlando proprio della confessione. Anche Rita ha sicuramente messo insieme, no, la dimensione della richiesta del perdono, quindi nel sacramento della riconciliazione, unita a quella della preghiera. Pensiamo che Rita, prima di entrare in monastero, era comunque moglie e madre. E dunque, nel suo essere moglie, ci dicono anche le fonti, le storie, ha pregato molto per il marito, perché il marito non era proprio, diremo oggi, uno stinco di santo. Ecco, il marito era una persona molto ruvida, molto, molto acceso, ecco. E lei pregava, perché il marito si creava molti nemici, e lei pregava per la conversione anche del marito, pregava perché il marito non facesse una brutta fine, ciò che invece poi farà, perché lo troveranno morto sul ciglio di una strada, ucciso.
0: Don Michele, prendiamoci un attimo, poi ritorniamo su questo aspetto della preghiera per Santa Rita, perché è molto importante, però vogliamo ritornare da uno di quei pellegrini speciali che oggi è a Cascia per noi, a cui vogliamo tanto bene, e quel pellegrino ha un nome, Giacomo Avanzi. Giacomo!
2: Eccoci, grazie, eccoci nuovamente. Allora, noi ci siamo portati in questo momento, siamo sul viale del santuario. In fondo vedete pian piano le persone che stanno entrando, che stanno arrivando. Ci sono tantissimi pellegrini anche qua vicino a me. Salutate pure TV 2000 che siete in diretta in questo momento. Come vedete c'è un'area di raccoglimento, c'è stata, ma c'è anche un'area di grandissima festa. Buongiorno signora, buongiorno. E noi vi vogliamo parlare, visto che si sta parlando di Santa Rita e di santità e vocazione alla santità, è una vocazione che sentiamo particolarmente, l'abbiamo sentita attraverso le storie delle donne a cui è stato conferito il riconoscimento internazionale intitolato a Santa Rita. Ieri abbiamo incontrato una di loro, Mirna, per quanto riguarda naturalmente quest'anno, il 2026, e questa è la sua testimonianza.
3: Sono Mirna, sono la mamma di Andrea e Camilla. Camilla il 25 di agosto del 2024 stava andando in chiesa come sempre la domenica per partecipare alla messa insieme ad Elisa, la sua amica del cuore. Mentre si recava tra attraversavano sulle strisce pedonali sono state investite da un'auto e per Camilla non c'è stata speranza di vita. Quel giorno si è conclusa, no, la sua vita sulla terra, però noi siamo stati da subito sostenuti dal cielo. Io, mio marito Emilio e mio figlio Andrea eravamo lì in ospedale e dopo averle dato l'ultimo saluto Andrea ci ha fermati, no? Prima di uscire dove c'erano le altre persone ha detto aspettate un attimo, come decidiamo di rispondere a questo evento, a questo dolore? E allora ci siamo presi per mano, abbiamo recitato un Padre Nostro e abbiamo scelto di andare a consolare. In primis ci è venuto un desiderio di alleggerire dal peso della colpa la persona che guidava l'automobile. Noi non la conoscevamo, ma è la sorella di una persona che lavora vicino al mio negozio e siccome comunque la sorte di Camilla, cioè la morte di Cami, comunque non cambia, no? Di fatto cambia invece che lei possa vivere sollevata, senza sensi di colpa, con il cuore più leggero. Ma il Signore ha agito di più che questo. Lui ha voluto proprio che lei, questa donna, fosse la prima graziata dalla disgrazia di Camilla. Così lei si è avvicinata ai sacramenti, quotidianamente riceve l'Eucaristia. Io sono stata qui per la prima volta aprile, prima di quell'agosto 24, per la prima volta. E ammiro tantissimo questa donna per i suoi gesti umani così disobbedienti anche al tempo, no? E alle usanze di procurare vendetta, di pregare addirittura perché i figli, per non farli macchiare, no? Di sangue, della vendetta, potessero avere l'anima salva. Quindi l'ho sempre ammirata, sono venuta qua e l'ho conosciuta e devo dire che per me è anche una fonte di ispirazione.
2: Questa è la bellissima testimonianza della signora Mirna Pompili, che ancora una volta salutiamo e ringraziamo. Nel frattempo si è fatto un bel capannello di persone qua, salutate. Ciao, fate un ciao. Allora, tanti auguri a chi? Alla signora Rita, che oggi è Santa Rita, e quindi tanti auguri a Rita che viene da Capurso, giusto?
4: Sì, da Capurso, sì.
2: Voi pure te ti chiami Rita? Tutte Rite si è.
4: Tutte le mie nipoti.
2: E voi venite qua ogni anno?
4: Ogni anno, da 40 anni.
2: Abbiamo un po' di Sicilia qua, è vero?
5: Caltagirone, sì. Io la terza volta che vengo qua a Santa Rita, però questo giorno è la prima volta. È bellissimo, guarda.
6: È un'emozione unica. È un'emozione unica, veramente. È qualcosa di bello. Vivere qua il giorno suo e festeggiarlo tutti insieme. Veramente.
2: Un attimo che arrivo col microfono, prego.
7: È molto molto toccante, è un momento indescrivibile, bellissimo. Io vengo dall'Abruzzo, da San Salvo.
2: E voi che siete piccoline invece, che vi piace? Vi state divertendo?
8: Sì.
2: Oh, meno male, ci tornate quindi?
8: Sì.
2: Oh, bene, questo ci piace. Allora, prima di salutarci, un saluto dalla signora
9: Pina da, sì. Caltagirone.
2: Pina da Caltagirone e prego, prego anche qua.
10: Gennaro di San Salvo.
2: Gennaro, allora.
10: Sei un frammento della volta stellata.
2: Ma questo è troppo. Siamo noi a ringraziare voi, grazie a tutti quanti. E salutate, grazie.
11: Ciao, ciao.
0: Giacomo ha trovato tutta l'Italia. Giacomo, ha iniziato con una sorpresa per me, ma qualcuno di Udine devi trovare. Don Michele, è bello perché davvero si vive l'atmosfera che c'è in questi momenti a Cascia di grande spiritualità, ma poi si ritrova anche davvero tutta l'Italia, ma persone anche da tante parti del mondo che arrivano lì per questa giornata così importante. Ritorniamo alla spiritualità di Santa Rita, stavamo parlando dell'importanza della preghiera per Rita.
1: Sì, l'importanza della preghiera per Rita, che ci restituisce il valore e l'importanza di avere una vita di preghiera. Come possiamo avere una vita di preghiera? Questo è un altro esercizio che possiamo fare sempre riflettendo sul nostro cammino di santità. La vita di preghiera significa, mi si permetta di dire, no, in senso ampio, non soltanto nel recitare le preghiere, le più belle anche, che la tradizione ci ha consegnato, ricordando che la preghiera per eccellenza è quella che ci insegna Gesù nel Vangelo, che è la preghiera dei figli che si rivolgono al Padre, il Padre nostro. Ma la vita di preghiera significa anche entrare in più appieno, in maniera anche matura, nella vita sacramentale. Riscoprendoci tutti battezzati, il primo grande sacramento, no, che è la porta di tutti i sacramenti, è il battesimo. E il battesimo ci fa riscoprire come figli amati, figli inseriti in una grande famiglia di figli che è la Chiesa. Anche qui, no, il nostro pubblico forse se lo può ricordare, se ha partecipato alla celebrazione di alcuni battesimi, anche il nostro stesso battesimo, non ce lo ricordiamo, ma così è andato. Cioè, siamo stati accolti dal prete che ci ha battezzato alla porta della Chiesa e tra i riti di accoglienza appunto si dice con grande gioia la Chiesa di Dio ti accoglie. La Chiesa ci accoglie nel giorno del nostro battesimo per essere anche noi, per entrare, diciamo, a far parte di questa grande famiglia dei figli di Dio che è la Chiesa e grazie a questa famiglia camminare nel cammino della santità. Dunque, battesimo. Abbiamo parlato della confessione, l'importanza della confessione e poi l'Eucaristia.
0: Ci fermiamo un attimo, okay, su questo punto perché ci chiederà la linea Giacomo. Andiamo subito da lui. Giacomo!

0: Eccoci, eccoci, grazie. Allora, abbiamo incontrato altre persone, voi venite da?
1: Messina.
0: E voi, quasi per tutti, non per tutti, ma quasi per tutti, è la prima volta.
1: Sì, sì, sì, la prima volta.
0: E come sta andando questa esperienza?
2: Bellissima, veramente, bellissima.
3: Emozionante, troppo bella.
0: Siete stati dinanzi all'urna?
3: Sì, sì, siamo andate. Io prego Santa Rita che faccia finire tutte queste guerre. Che ci sia la pace nel mondo.
0: È bello che ci sia il pensiero che si allarga, che non sia solo per noi, ma che sia per tutto quanto il mondo. La signora c'è già stata invece qua, se non sbaglio, vero?
3: La seconda volta che vengo.
0: Quindi si è trovata bene la prima, vuol dire?
3: Beh, certo, se non sarei venuta.
0: Altrimenti non sarebbe venuta. Che cosa vi porterete a casa da questa esperienza?
4: I ricordi.
3: I ricordi bellissimi.
0: Signora?
5: La seconda volta che vengo. Bellissimo.
6: Bello, bello veramente. Meraviglioso.
0: Insomma, c'è un desiderio di pace, c'è un desiderio di stare bene e di, come dire, ampliare anche questo desiderio. Un'ultima battuta? Un pensiero?
5: Tanta pace, questo posto trasmette tanta pace e serenità.
0: E allora noi questa stessa pace cerchiamo di rimandarvela anche a voi dallo studio. Grazie, grazie a tutti quanti voi.
7: Grazie, grazie a tutti voi, grazie Giacomo. Stiamo vedendo in questo momento le immagini che ci riportano a quello che avverrà tra pochissimo, perché siamo in attesa dell'inizio del solenne pontificale per Santa Rita. Nel frattempo però da Cascia andiamo subito a Palermo da Nicola Ferrante. Nicola.
8: Eccoci, eccoci, grazie. È festa anche qui. Guardate la gente, è un continuo via vai. Le benedizioni in questo momento. Arriva acqua pure su di noi, che ci fa bene, vero? Da dove arriva, signora? Da Palermo? Palermo, qui è il cuore, Palermo, ovviamente. Allora, sono con
9: Anna.
8: Anna, venga qua un po' più avanti, se no non la vedono. Siete già stati a messa, vero?
9: Sì, sì.
8: A quella delle 10.
9: Esatto,
8: come è
9: sì.
8: Andata?
9: Bene, è una bellissima tradizione per noi palermitani. Questa giornata è una giornata di festa e di devozione per questa santa dei miracoli, delle cause impossibili.
8: Straordinari. E poi vedo, facciamole vedere anche a casa. Due rose bianche, per chi sono?
9: Sono una per casa mia, per me, e una per mia mamma, che non so se verrà anche lei, perché si da buona palermitana,
8: avanti,
9: sì.
8: Certo, certo. Guardate quanta gente, questa è gente che è stata ammessa, sta uscendo, quindi tra un po' verremo travolti. Ancora una domanda, si prega per se stessi, è una preghiera egoistica oppure no?
9: In questo caso è una preghiera per altri, per altre
8: ecco.
9: Persone, non per me. Due desideri per due amiche che si realizzino con tutto il cuore.
8: In che ambiti, diciamo così, senza entrare nel dettaglio?
9: Salute in un ambito lavorativo, quindi due cose importanti insomma per la vita, speriamo che vadano bene.
8: Grazie, grazie, grazie, auguri e buona festa di Santa Rita e da questa ennesima benedizione, grazie. Noi restituiamo la linea anche perché anche qui sta per cominciare il pontificale e vivremo con voi anche la supplica, quindi da Palermo a Roma.
7: Nicola, grazie, grazie davvero. Io colgo l'occasione per ringraziarti, perché questa mattina è come se fossimo stati tutti a Palermo con te, grazie al magnifico lavoro di Nicola Ferrante. Ritorniamo in studio prima di andare a Cascia, perché Don Michele, ricordiamolo, per chi si stesse collegando alle 10.59 su TV 2000 ci trova in diretta, perché siamo tutti in attesa dell'inizio del solenne pontificale che sta per iniziare a Cascia. Don Michele, ci siamo lasciati sul sacramento, abbiamo detto confessione,
10: abbiamo parlato del battesimo,
7: l'eucaristia.
10: L'eucaristia, Dio ci nutre, ci nutriamo appunto del corpo di Cristo, perché nella vita, e questo il Signore ce lo ricorda molto bene, non basta dire parole, ma offrire anche. Allora Lui si offre se stesso per il nutrimento della nostra vita. Lo diremo tra qualche domenica nella sequenza che ascolteremo e pregheremo insieme nella liturgia della Chiesa nel giorno del Corpus Domini. Ecco, l'Eucaristia è cibus viatores, è il cibo, il nutrimento di coloro che sono in cammino, il viatores, il cibo dei pellegrini. Non è il pane dei forti, è il cibo dei pellegrini, è quel cibo che ci nutre nel nostro pellegrinaggio, nel nostro cammino verso la santità. I santi si sono nutriti di questo cibo, i santi si sono lasciati anche accarezzare, nutrire, reindirizzare nel loro cammino grazie all'Eucaristia. I santi hanno sostato di fronte all'Eucaristia per pregare. il collegamento che si è appena chiuso ha parlato appunto della preghiera. Quando si vanno a visitare i santuari, le tante persone che sono a Cascia o a Palermo, abbiamo visto anche, hanno sempre una preghiera da presentare per l'intercessione oggi di Santa Rita. Ma che cos'è la preghiera? Come poter pregare? Ci stavamo dicendo anche questo. Ma la preghiera anzitutto è un racconto, cioè andare a Dio raccontando una situazione. Spesso nella preghiera abbiamo la grande tentazione di presentare una bella lista della spesa, ti chiedo questo, questo e quest'altro. In realtà il Signore, che conosce perfettamente i nostri cuori, ecco, si intrattiene con noi, e la preghiera più bella è anche un dialogo con Dio. Spesso, lo ricordava anche Papa Benedetto XVI in una delle sue encicliche, all'inizio della nostra vita cristiana non c'è un insieme di morale, ma c'è un incontro. Ecco, allora la preghiera è proprio partecipare a questo incontro tra noi e Dio, avere il nostro cuore immerso nel cuore di Dio e far dialogare i due cuori.
7: I due cuori che dialogano. Don Michele, vedo che Giacomo è pronto, ci sta richiedendo la linea. Giacomo, a te.
0: Eccoci, altri saluti vi arrivano da Cascia, e comunque c'è anche un'altra Rita a cui fare gli auguri. Tanti auguri, signora Rita.
4: Grazie, grazie.
0: Voi da dove venite?
4: Da Antonimina.
0: E poi tutti quanti dallo stesso posto?
2: No, no, da Locri, dalla Locride.
0: È la prima volta che venite qui a Cascia?
2: Io sì. Io sì.
0: E mi racconti, signora, che emozioni sta vivendo, che emozioni ha vissuto?
2: È bellissimo, è un'emozione da indescrivibile, è una cosa meravigliosa.
0: Che cosa portate davanti a Santa Rita, che pensieri, che difficoltà?
2: Tutte le difficoltà che affrontiamo ogni giorno tutti, e quindi auguro a tutti ogni bene comunque.
0: Questo è un bellissimo augurio. Voi venite sempre da Locri?
11: Sì, sì, sì.
0: Condividete?
11: Sì, sì, sì.
0: Per voi è la prima volta?
11: Sì. È la prima volta.
0: Mentre stavamo parlando, io ho sentito una vocina da queste parti che diceva: io no, non è la prima volta, è stata lei?
12: No, sì, sì, sono tanti anni che vengo, perché io ho avuto una grazia ricevuta e ho portato pure una carta fatta dal mio sacerdote, l'ho portata qui al santuario, e sono felicissima di essere qui perché sono molto devota a Santa Rita. Io come la chiamo?
0: Lei come si chiama, signora?
12: Io mi chiamo Paola.
0: Oh, grazie signora Paola della sua testimonianza. Santa Rita risponde sempre. Qua abbiamo rincontrato di nuovo gli amici che abbiamo visto prima del corteo storico. Com'è andata?
13: Molto bene. Più dell'anno scorso? Sì, sì, sì. Di più di l'anno scorso.
0: Tra l'altro riuscite a essere composti su abiti che non sono propriamente primaverili estivi, quindi siete perfetti.
14: Sono abiti di epoca, noi ogni anno, sono 5 anni, noi, almeno noi il gruppo che ci vestiamo, ma loro sono 25 anni, però veniamo a Santa Rita da 25 anni, veniamo 5 volte all'anno, tu immagini che fede che abbiamo per Santa Rita.
0: È proprio così?
15: È vero.
16: Eh sì, è proprio così, perché ormai è come se ci è entrata nel cuore.
0: Una persona di famiglia?
15: Sì, tutti fratelli e sorelle quasi.
16: Siamo un bel gruppo.
0: Va bene, allora io ringrazio voi, un saluto, una buona giornata e una buona festa naturalmente. A te grazie.
7: Grazie, prego, grazie prego. A tutti voi, grazie a te Giacomo. Grazie, riposati un attimino perché vediamo che fa caldo, manca davvero pochissimo, Don Michele, al solenne pontificale. Cosa ci apprestiamo a vivere? E se possiamo a questo punto anche dare un messaggio proprio su cosa ci dice oggi Santa Rita.
10: Anzitutto Santa Rita cosa ci dice? Ci dice di tornare al Signore. Questo credo che sia il messaggio che ogni vita di santità ci trasmette. E stiamo per vivere il pontificale, cioè la Santa Messa solenne. Portare tutto ai piedi dell'altare, gioie, dolori, fatiche, speranze, tutto ai piedi dell'altare. Il Signore ci accoglie con la sua parola, ce la consegna e ci nutre col pane di vita. Questa è l'Eucarestia. Ma l'Eucarestia è una parola greca, da Eucharistomen, che significa rendere grazie. Allora, vivere questa solenne celebrazione, questa solenne Santa Messa, la viviamo proprio con questa intenzione, rendere grazie a Dio per i doni che ha operato in noi attraverso Rita da Cascia.
7: Stiamo vedendo in questo momento proprio l'ingresso della processione per l'inizio del solenne pontificale, e allora noi ci salutiamo, diamo la linea perché inizia il solenne pontificale. A dopo.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
2: Insieme con la nostra Assemblea,
3: con le monache e i padri agostiniani e tutti i devoti di Santa Rita che visitano in questi giorni questo santuario, rivolgo un saluto devoto e cordiale all'eminentissimo signor Cardinale Stanislao Dziwisz, arcivescovo emerito di Cracovia e per quasi 40 anni fedele segretario personale prima del Cardinale Karol Wojtyła e poi di San Giovanni Paolo II. La sua presenza tra noi, Eminenza, ci riporta il ricordo sempre vivo del Santo Pontefice, che con la sua vita e il suo insegnamento ci ha indicato la strada, come essere discepoli fedeli del Signore Gesù. E oggi qui alla scuola di Santa Rita e di San Giovanni Paolo II noi vogliamo rinnovare tutti insieme il nostro desiderio di accogliere il messaggio del Vangelo e di provare con impegno e generosità a metterlo in pratica nella vita di ogni giorno. A lei affidiamo tutte le intenzioni di preghiera che ognuno porta nel cuore, pensando e allargando il nostro pensiero a tutti coloro che guardano a Santa Rita come a colei che è potente presso il cuore di Dio. Le chiediamo, Eminenza, di deporre sull'altare tutte queste intenzioni e di affidarle con fiducia a nome di tutti a Santa Rita e a San Giovanni Paolo II, perché anche da

0: questa celebrazione venga per tutti noi il conforto, il sostegno e la consolazione della grazia che viene dall'alto.
1: Eccellenza. Grazie Eccellenza per queste belle parole che ha rivolto a me. Soprattutto sono stato veramente grato e commosso che ha ricordato Giovanni Paolo II. Lui salutava sempre, cominciava tutte le prediche: sia lodato Gesù Cristo. Anche io saluto tutti quelli che lui ha ricordato, Sua Eccellenza Arcivescovo vostro. Ci conosciamo da tanto tempo, tanti anni, collaborazione insieme al Vaticano anche in altre occasioni. Oggi vengo qui, certamente tante intenzioni che porto con me, a lei voglio portare, mettere vostre intenzioni, vostre preghiere sull'altare e anche celebrare la Santa Messa per tutti i pellegrini e abitanti di questa terra, cara per me. E così cominciamo chiedendo perdono per i nostri peccati, per le nostre debolezze, e chiediamo la pace. Anche qui bisogna pregare la pace, pace nel mondo e soprattutto in vicino Est Europa, tante guerre, tanti morti, tante distruzioni. Chiediamo qui, in questo posto, tramite Santa Rita, anche la pace, perché lei pregava per la pace di qui, ma oggi chiediamo a lei di pregare per la pace nel mondo. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Confesso a Dio onnipotente
2: e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, corpo e omissioni. Mia colpa, mia grandissima colpa.
1: Gesù ti lavata sempre Vergine Maria,
2: gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.
1: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: Preghiamo. Donaci, o Signore, la sapienza della croce e la fortezza di cui hai arricchito Santa Rita d'Acacia, perché nella liberazione, soffrendo insieme a Cristo, possiamo partecipare più intimamente al suo mistero pasquale. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

Dal libro dei Proverbi. Figlio mio, se tu accoglierai le mie parole e custodirai in te i miei precetti, tenendo il tuo orecchio alla sapienza, inclinando il tuo cuore alla prudenza, se appunto invocherai l'intelligenza e rivolgerai la tua voce alla tua prudenza, se la ricercherai come l'argento e per averla scaverai come per i tesori, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la conoscenza di Dio, perché il Signore dà la sapienza, dalla sua bocca esce scienza e prudenza. Egli riserva ai giusti il successo e scudo a coloro che agiscono con rettitudine, vegliando sui sentieri della giustizia e proteggendo le vie dei suoi fedeli. Allora comprenderai l'equità e la giustizia, la rettitudine e tutte le vie del bene, perché la sapienza entrerà nel tuo cuore e la scienza delizierà il tuo animo. La riflessione ti custodirà e la prudenza veglierà su di te per salvarti dalla via del male, dall'uomo che parla di propositi perversi, da coloro che abbandonano i retti sentieri per camminare nelle vie delle tenebre, che godono nel fare il male e gioiscono dei loro propositi perversi, i cui sentieri sono tortuosi e le cui strade sono oblique. Parola di Dio.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, la carità non sia ipocrita. Detestate il male, attaccatevi al bene. Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno. Gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nel fare il bene. Siate invece ferventi nello spirito. Servite il Signore. Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Condividete le necessità dei santi. Siate premurosi nell'ospitalità. Benedite coloro che vi perseguitano. Benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia. Piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri. Non nutrite desideri di grandezza. Volgetevi piuttosto a ciò che è umile. Non stimatevi sapienti da voi stessi. Non rendete a nessuno male per male. Cercate di compiere il bene davanti a tutti gli uomini. Se possibile, per quanto questo dipende da voi, vivete in pace con tutti. Non fatevi giustizia da voi stessi, carissimi, ma lasciate fare all'ira divina. Sta scritto infatti: spetta a me fare giustizia. Io darò a ciascuno il suo, dice il Signore. Al contrario, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere. Facendo questo, infatti, ammasserai carboni ardenti sopra il suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie.

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se farete ciò che io vi comando». Parola del Signore. Sì.

Carissimo Arcivescovo, caro Padre Generale, cari sacerdoti, così qui presenti, saluto il Sindaco, anche tutte le autorità, civili e militari, cari peregrini, fratelli e sorelle, innanzitutto desidero ringraziare l'Arcivescovo Renato Boccardo, pastore dell'Arcidiocesi di Spoleto-Norcia, per avermi invitato alla celebrazione odierna di Santa Rita. Nel suo santuario di Cascia ci legano vincoli con il vostro arcivescovo, vincoli di amicizia fin dai tempi in cui l'arcivescovo Renato era uno stretto collaboratore di San Giovanni Paolo II, tra l'altro come organizzatore delle giornate mondiali della gioventù e dei viaggi apostolici del Papa. Posso dire che il Santo Padre Giovanni Paolo II apprezzava molto il suo servizio, caro arcivescovo, competente e zelante. Carissimi, vi porto da Cracovia il dono della preghiera in questa città di Giovanni Paolo II, nel suo santuario, preghiamo per le intenzioni di tutta la Chiesa. Lui stesso ce l'ha insegnato perché quando è stato eletto vescovo di Roma, provenendo da un paese, come diceva, lontano, ha aperto il suo cuore a tutte le nazioni, culture e lingue, specialmente agli italiani. A Cracovia preghiamo anche nel santuario della Divina Misericordia, dove visse Santa Faustina, implorando Dio di aver misericordia di tutti, noi tutti, e del mondo intero, così inquieto nei nostri tempi, colpito dal dramma della guerra fratricida. Oggi ci riuniamo e preghiamo a Cascia per imparare da Santa Rita, donna semplice, moglie, madre, vedova, religiosa, la vera saggezza, il ritorno alla fonte della fede, della speranza e dell'amore. Santa Rita visse in un'epoca lontana da noi, 6 secoli fa, ma la testimonianza della sua vita, della sua santità, non invecchia e continua a parlare ai nostri cuori. Per questo siamo venuti anche oggi qui. Inoltre, il popolo di Dio in molti paesi del mondo, anche in Polonia, guidato dal senso della fede, è convinto della straordinaria ed efficace intercessione di Santa Rita presso il trono di Dio. Ecco perché è così presente nella vita della Chiesa di oggi. Come sempre, la parola di Dio ci aiuta oggi a guardare la vita e la santità di Rita, e in questa luce a guardare anche alla nostra vita. Il brano letto dal libro dei Proverbi ci ricorda che al centro della nostra vita dovrebbe essere sempre Dio, nostro Creatore e Signore. In Lui sono le nostre fonti e le nostre radici più profonde. Da Dio siamo venuti,
e a Dio andiamo. Possiamo e dobbiamo ascoltare la sua voce, osservare i suoi comandamenti per non smarrirci e percorrere la vita dritta verso l'incontro definitivo con Lui nel suo regno di vita e di amore. In questo consiste la vera saggezza. Ascoltiamo ancora una volta la parola di Dio. Figlio mio, se accoglierai le mie parole e custodierai in te i miei precetti, tenendo l'orecchio alla sapienza, inchinando il suo cuore alla prudenza, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la scienza di Dio, perché il Signore dà la sapienza. Egli riserva ai giusti la sua protezione e scudo a coloro che agiscono con rettitudine. Quando Dio, sopra ogni cosa, mettendo al primo posto della sua vita, Santa Rita prendeva sul serio anche il comandamento dell'amore per il prossimo. Così era nei confronti del marito, che aveva un carattere difficile, come dice storia. Così era nei confronti di coloro che gli avevano tolto la vita e poi avevano minacciato la sua famiglia. Nel cuore di Rita non c'era mai spazio per l'odio e il desiderio di vendetta. Lei stessa aveva sperimentato un grande male, una grande sofferenza, ma metteva in pratica in modo eroico le parole che oggi anche San Paolo rivolge a noi. L'Apostolo delle Nazioni scriveva nella lettera ai Romani: non rendete a nessuno male per male, cercate di compiere il bene davanti a tutti gli uomini, se possibile, per quanto questo dipende da voi, vivete in pace con tutti. Non fatevi giustizia da voi stessi, non lasciate vincere del male, ma vinci con il bene il male. Come sappiamo, Santa Rita ha vissuto anche la morte dei suoi due figli. Ha sofferto immensamente, come solo una madre può soffrire alla vista dei propri figli morti. Ha sofferto fisicamente e spiritualmente, ma non si è lasciata abbattere. Univa le sue sofferenze alle sofferenze e al Calvario di Gesù Cristo, nostro Signore Salvatore. Lui era per lei la cosa più importante. Lui era per lei la vita, la verità e la via. Segui Gesù in ogni fase della sua vita, come moglie e madre, come vedova e infine come religiosa, poiché dopo aver perso tutta la famiglia, scelse la vita della vita consacrata
secondo la regola di Sant'Agostino. Il Vangelo letto oggi ci sveglia il vero segreto della vita e dell'atteggiamento di Santa Rita, che non si è lasciata abbattere nemmeno dalle prove più dure. Ha infatti costruito la casa della sua vita sulla roccia che è Gesù Cristo. Ha vissuto in stretta unione con Lui, proprio come Lui. Lui stesso ci spiega, ricordando alla semplice immagine della vite per illustrare la meravigliosa realtà della comunione di vita con noi. Parola di San Giovanni. Io sono la vite, voi i dracci. Siamo innestati in Lui, è Lui che ci fornisce la linea vitale. In Lui sono le nostre fonti, in Lui è la nostra vita, è la nostra salvezza. In Lui è la nostra unica speranza. Senza di Lui appassiamo come appassisce un ramoscello reciso dalla vita. Senza di Lui, senza Gesù, non sappiamo per cosa viviamo e dove siamo diretti. Non sappiamo quale destino ci attende. Lui, il Figlio di Dio, è venuto sulla terra, è diventato umano, è diventato uomo per liberarci dalle forze distruttive del male e della morte, e per condurci nel regno di Dio, dove regnano la vita eterna e l'amore. Un trancio della vita dovrebbe portare frutto. Questo è il senso della sua esistenza. Questo è anche il senso della nostra vita, come dice San Paolo. Nessuno di noi, infatti, vive per se stesso e nessuno muore per se stesso. Siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio e quindi siamo stati creati per l'amore, affinché facessimo della nostra vita un dono a Dio e al prossimo. Questo è stato frutto della vita di Santa Rita. Questo dovrebbe essere anche il frutto della nostra vita. Ma c'è una condizione. Ne parla chiaramente Gesù. Rimanete in me e io in voi, come il tralcio non può fare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanerete in me. Chi rimane in me e io in lui fa molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Nel corso del tempo notificato e tra i ricchi insegnamenti di Giovanni Paolo II non potevano mancare le sue parole dedicate a nostra santa, che oggi è festeggiata da noi, a Santa Rita. L'occasione fu il 700° anniversario della nascita della Santa di Cascia, che ricorreva nel 1982. In una lettera speciale
all'Arcivescovo di Spoleto il Santo Padre, richiamandosi alla parola di Papa Leone XIII, definisce Rita perla preziosa dell'Umbria. La nostra santa è pienamente meritata questo titolo nel corso dei secoli e lo merita anche oggi. Per questo condividiamo le parole di San Giovanni Paolo II, che nella suddetta lettera scriveva: unendomi spiritualmente ai pellegrini che anche dalle terre lontane giungono in gran folla come oggi a Cascia, sono lieto di deporre un fiore di pietà e di venerazione sulla sua tomba, nel ricordo degli insigni esempi delle sue alte virtù. Sono convinto che anche oggi il Santo Papa si unisce spiritualmente a noi a Cascia. Sentiamo sua presenza. Si rallegri della nostra presenza e delle nostre preghiere qui e ci benedica dall'alto. Ricordiamo le sue parole sulla vita difficile di Santa Rita, ma anche su tutti gli anni della sua contemplazione, dalle sue penitenze e dalle sue preghiere che culminarono in quella piaga che essi siamo dolorosa sulla fronte, che si stampa dolorosa sulla fronte. Appunto, questo segno della spina e della sofferenza fisica che le procurava fu come il sigillo delle sue penne interiori, ma fu soprattutto la prova della sua diretta partecipazione alla passione di Cristo, centrate, per così dire, in uno dei momenti più drammatici, quale fu quello della coronazione di spine nel pretorio di Pilato. Anni dopo, accogliendo i pellegrini durante il grande giubileo dell'anno 2000, nel centenario della canonizzazione di Rita di Cascia, alla presenza delle sue reliquie in Piazza San Pietro, il Santo Padre pronunciò parole significative. I resti mortali di Santa Rita, che oggi qui veneriamo, costituiscono una testimonianza significativa dell'opera che il Signore compie nella storia quando trova cuori umili e disponibili al suo amore. Noi vediamo il corpo di una donna piccola, piccola di statura, ma grande nella santità, che visse nell'umiltà ed ora è nota nel mondo intero per la sua eroica esistenza cristiana di sposa, di madre, di vedova e di monaca, radicata profondamente nella morte di Cristo. Rita trova nella sua fede incrollabile la forza per essere in ogni circostanza
donna di pace. Aggiungiamo infine che Giovanni Paolo II ha annoverato Santa Rita alle grandi schiere delle donne cristiane che hanno avuto un'influenza significativa sulla vita della Chiesa, così come su quella della società, e ha sottolineato che Rita ha ben interpretato il grande femminile. Io ha vissuto interamente sia nella maternità, lo ha vissuto internamente nella sua maternità fisica, in quella spirituale. Che parole belle e nobili. Care sorelle, soprattutto quelle che monache di qui, e cari fratelli, agostiniani e tutti i pellegrini, oggi rendiamo grazie a Dio per Santa Rita, per tutto ciò che ella ha apportato alla vita della Chiesa, per la sua vita e la sua santità. Per molti cristiani, specialmente per le donne, alle prese con le difficoltà, le sofferenze, le sfide della vita quotidiana, ella è un segno di speranza, è un commovente vivente, è un commento vivente della parola di Dio che abbiamo ascoltato oggi. Mettere Dio al centro della nostra vita, costruire sulla roccia che è Gesù Cristo, unirsi profondamente al nostro Signore, crocifisso e risorto, vincere il male con il bene, costruire intorno a noi una civiltà dell'amore. Affidiamo oggi a Dio noi stessi qui presenti, le nostre famiglie e le nostre comunità. Supplichiamo il Signore per la pace, specialmente nell'Ucraina martoriata e in Medio Oriente. Affidiamo al Signore la Chiesa universale, di cui da un anno è pastore il Santo Padre Leone XIV, e la quale è così vicina alla spiritualità di Sant'Agostino, come lo era per Santa Rita e le sue agostiniane. Chiediamo intercessamente, chiediamo intercessione nelle nostre intenzioni alla Madre di Cristo, Madre del bello amore, nonché a San Rita di Cascia e il Santo Padre Giovanni Paolo II. Amen.

0: Io credo in Dio, Padre Onnipotente,
1: Creatore del cielo e della terra,
0: e di Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore.
1: Il benedetto Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli,
0: Dio da Dio, luce da luce,
1: Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre.
0: Per mezzo
1: di Lui tutte le cose sono state create.
0: Per noi uomini e per
1: la nostra salvezza discese dal cielo.
0: E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno.

0: sia fatto l'uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, e salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, per il suo regno non avrà fine.
1: Credo nello Spirito Santo,
0: che è il Signore della vita, che procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti.
1: Credo la Chiesa, una
0: santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà.
1: Nel giorno della festa di Santa Rita, la mente e il cuore si elevino a Dio con piena fiducia di essere esauditi, mentre esprimiamo le necessità della Chiesa e del mondo.
2: Preghiamo insieme e diciamo: per intercessione di Santa Rita, ascoltaci, o Signore.
3: Per intercessione di Santa Rita, ascoltaci, o Signore.
2: Per il Papa Leone XIV, i Vescovi e tutta la Chiesa Cattolica, non venga mai meno l'impegno per annunciare il Vangelo e costruire sulla terra una vita più serena per tutti. Preghiamo. Per la nostra società, cessino le guerre, le devastazioni, le ingiustizie, le sopraffazioni. Tutti i popoli della terra conoscano un'epoca nuova di fraternità. Preghiamo. Per i ragazzi e i giovani, la fede in Gesù, vero Dio e vero uomo, illumini la loro vita e l'esempio dei santi li aiuti a superare le paure e il male. Preghiamo. Per le donne e le loro famiglie, le grandi virtù di Santa Rita le guidi a far prevalere il perdono sull'odio, la pace sulla violenza, la speranza sulla paura. Preghiamo.
4: Por los enfermos y quienes los asisten, que la fe en la resurrección de Jesucristo transforme su dolor y toda la sociedad se comprometa a brindar los cuidados y asistencia necesarios. Escúchanos, Señor.
5: For the deceased, our prayer embraces them so that the gates of heaven may open for them, and their souls may enjoy the fullness of joy in the kingdom of God. Let us pray.
1: Per intercessione di Santa Rita, preghiamo anche per la mia patria, per la Polonia, soprattutto oggi che sono tanti pellegrini in gruppi che sono venuti per pregare insieme in questo posto. Prosimy za naszą ojczyznę o pokój, solidarność, zrozumienie wzajemne. Ciebie prosimy.
0: Per intercessione di Santa Rita, ascoltaci, Signore.
1: Le nostre preghiere, Signore, si estendono oggi alla situazione e alle necessità delle famiglie e delle comunità. Ti proviamo di esaudirci secondo la tua bontà e il tuo amore a Santa Rita. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Traffici, Signori, i nostri cuori,

0: nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: Che cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre di luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu ci hai donato, in Santa Rita, un singolare esempio di amore a te. In te e per te è tutta l'umanità. La sua forza vitale era l'amore e da questa venne sempre guidata nei vari stati del suo peregrinaggio eterno, terreno, meditando assiduamente la passione salvifica del Figlio tuo. Divenuta esempio di sacrificio, di umiltà, arrivò al grado supremo dell'amore, che per la via della croce conduce gli uomini alla gioia vera, la luce della risurrezione. E noi tutti, agli angeli e agli arcangeli, e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli nella notte in cui veniva tradito, prese il pane. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

allo stesso modo, dopo aver cenato, preso il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Santa Rita e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione. Doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo, il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Renato, il Vescovo presente a questa Eucaristia, Stanislav, i presbiteri, i diaconi, e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.

guidati dallo Spirito Santo di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire.

0: liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia una beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria di secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

0: Ecco, l'anello di Dio. Ecco, che colui che toglie i peccati del mondo. Beati chi vi date alla cena del Signore, dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni

0: Preghiamo. Ora che ci siamo nutriti, o Padre, delle gioie del cielo, umilmente ti preghiamo, fa che portiamo impressi nel nostro cuore, i segni dell'amore, della passione del Figlio tuo, e godiamo il frutto di una pace duratura. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Eccellenza, tutti i nostri cari amici, consorelle, i confratelli, ho un onore di essere qua con voi per ringraziare Dio attraverso l'intercessione di Santa Rita. Possiamo festeggiare oggi e ringraziamo Dio per tutte le grazie che abbiamo ricevuto in questi giorni, soprattutto le testimonianze dei nostri amiche Mirna, Lucia, Fanny e tutti coloro che sono rappresentanti qua dal parte civile anche. Ci siamo una comunità, continuiamo di pregare per pace nel mondo, pace nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità, nel nostro mondo. Sappiamo bene che pace non è una cosa straordinaria, è una cosa ordinaria. Santa Rita ci mostra come si può vivere in pace, in comunità. Ringraziamo Dio per tutte queste grazie che riceviamo e continuiamo di proclamare il Vangelo con la nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Padre generale, in sua parola ci ringraziato per la presenza, per la preghiera comune in questo santo luogo dove Santa Rita ha vissuto sua vita e sua santità. Io vi ringrazio per la preghiera commovente per me. Ho domandato all'Arcivescovo se è venuto il Papa, è venuto da lontano, ma oggi tramite noi è venuto e sta con noi. Speriamo che ci benedica dal cielo. Ringrazio tutti, Padre Generale, soprattutto quello che mi ha invitato, l'Arcivescovo, anche tutte le autorità. Non sempre le autorità vengono alla messa, ma qui sono venuti. Vi ringrazio per la vostra testimonianza che siete cristiani, che siete quelli che cercano questo dire memoria di grande Santa Rita. Vi invito tutti a venire anche a Cracovia. A Cracovia, Padre Generale sa perché è venuto, abbiamo visitato Cracovia, c'è un grande centro anche degli agostiniani, dove ogni mese viene tanta gente per celebrare e festeggiare Santa Rita, perché anche noi abbiamo bisogno di protezione di Santa Rita, non solamente qui in Italia. Adesso facciamo le benedizioni insieme con l'Arcivescovo a tutti voi, anche noi vostri familiari, e per tutta la zona Umbria. Abbiamo ammirato questa bellezza delle montagne, dei boschi, verde, fiume. Siete fortunati avendo così zona così bella e anche che avete così grande santa conosciuta oggi sempre di più nel mondo. Il Signore è con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
3: Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
4: Rendiamo grazie a Dio.
1: Vi aspetto a Cracovia. Grazie.
5: Ora processionalmente i sacerdoti, le autorità, le monache si recheranno alla Basilica, al Sagrato della Basilica, per la benedizione delle rose e la recita della supplica.
6: Riprendiamo la linea da Cascia, termina in questo momento proprio il solenne pontificale, siamo in attesa di vivere insieme il momento attesissimo della benedizione delle rose e della supplica. Io sono sempre in compagnia di Don Michele Tambellini, Don Michele ci ha fatto compagnia per questa mattinata. Don Michele, accanto a te anche noi abbiamo oggi delle rose, che momento è quello che stiamo per vivere?
7: Sì, dopo la celebrazione dell'Eucaristia, adesso i celebranti si stanno portando sul Sagrato della Basilica, Santuario di Santa Rita, per la benedizione delle rose. E le rose è il segno che tutta la pietà popolare attribuisce a Santa Rita, il miracolo, il famoso miracolo della rosa che ben tutti conosciamo. Ma che cosa sono queste rose? Anzitutto io credo che dovremmo riportare un po' alla nostra memoria cosa significano e cosa e come ci rapportiamo con questi segni, che non sono un amuleto, non sono un segno superstizioso, ma sono un segno che, benedetto e riportato nelle nostre case, ci ricorda il momento che abbiamo vissuto. Allora queste rose benedette che adesso queste migliaia di pellegrini riporteranno nelle loro case sono appunto segno di questa giornata così intensa, ma soprattutto riportano ad una vita concreta. Cioè queste rose ci ricordano che Rita dice a noi: fatti santo, cioè intreccia la tua vita con quella di Dio e diventa anche te santo. È bello perché il Cardinal Givish ci ha ricordato come, essendo stato per anni segretario di San Giovanni Paolo II, ha intrecciato la vita di questo santo alla vita di Rita, cioè c'è stato proprio un intreccio di santità. Ed è bello anche dirci a noi oggi, anche alla nostra vita, si intrecci nella vita dei santi, perché, come dicevamo prima della celebrazione della Messa, anche la nostra vita è diretta verso la santità, è in cammino verso la santità.
6: Don Michele, facciamoci andiamo, santi. Scusami un attimo a Cascia, perché ci sta chiedendo la linea il nostro Giacomo Avanzi, che è lì da questa mattina. Giacomo, a te!
8: Eccoci, il tempo di un saluto da Cava dei Tirreni, perché abbiamo Angelina, Angela e Anna che sono qui con noi. Anna, buongiorno, com'è andata?
9: Tutto bene.
8: Prima volta qua? Prima volta a Cascia, com'è stata l'esperienza? Bella?
9: Bella, e mi ha fatto piacere di incontrare a te per tanto tempo.
8: Perché la signora è una telespettatrice, una fan, una vera e propria fan, e quindi è bello rivederci qua in questi posti. Insomma, poi la signora ha una memoria storica di TV 2000 più di noi, quindi si ricorda tutto quanto. Come sta andando?
10: Sì, tutto bene, bellissima.
8: C'è stato appena finito qua il pontificale, c'è una bellissima atmosfera qua a Cascia. Adesso sta arrivando, fra pochissimo la vedrete, la piccola processione. Infatti è stato chiesto alle persone sul viale del santuario di tenersi alla destra e alla sinistra, perché fra poco ci sarà la supplica e la benedizione delle rose. Tutte le rose sono presenti, vedete in questo momento passare anche Padre Cristoforo, che abbiamo incontrato stamattina, e piano piano ci sarà la... il momento culmine tanto atteso di questa giornata. Le persone sono tutte pronte con le loro rose in mano per poterle sollevare per la benedizione, per questo momento speciale. Vi ridiamo la linea e vi teniamo le immagini.
6: Giacomo, noi ti ringraziamo, grazie perché sei stata la nostra guida a Cascia questa mattina e hai quella rosa in mano che hai portato questa mattina fin dall'inizio da Rocco Porena. E allora io vorrei dire che la rosa che hai in mano Giacomo oggi è un po' come se fosse la rosa che avete in mano tutti voi che siete a casa, noi che siamo nel nostro studio, e che verrà alzata tra pochissimo per il momento della benedizione delle rose. Allora io vorrei fare un applauso al nostro Giacomo, Giacomo Avanzi, per il lavoro di questa mattina. Grazie Giacomo. Don Michele, manca davvero poco, abbiamo visto grazie a Giacomo proprio la processione, stanno passando tutti e stanno arrivando sul Sagrato della Basilica. Allora ritorniamo un po', stavamo parlando anche di cosa dice a noi Santa Rita oggi.
7: Sì, io credo che rispondendo a questa domanda che tu mi hai posto, rispondo a mia volta con ciò che il Cardinal Givish ha detto nell'omelia di questa celebrazione così solenne. Un passaggio dell'omelia del Cardinal Givish è stato questo: per Rita, lui, il Signore, era tutto. Ecco, allora io forse che credo che sia proprio il messaggio più alto che ci possiamo consegnare oggi, sempre guardando alla vita di santità di Rita e di tutti i santi, alla nostra vita. Nelle diverse condizioni di Rita, nella vita matrimoniale, come moglie, nella difficoltà, come madre vedendo morire i figli, e poi nella vita di speciale consacrazione all'interno delle mura del monastero, seguendo la regola di Agostino, per Rita il Signore è sempre stato tutto. Cioè, per Rita il Signore era il fine di ogni sua scelta, nella vita matrimoniale, nella vita come madre, di maternità, e soprattutto anche nella vita claustrale, nella vita del monastero. Ogni scelta si specchiava nella volontà del Signore, perché il Signore è fedele alle sue promesse. Ecco, questo è anche un altro modo di rapportarci nella nostra vita di discepoli del Signore. Spesso noi chiediamo anche, mi si permette di dire, dei capricci nella preghiera, perché ci piace, no? Un pochettino cercare di convincere il Signore, ma la preghiera non è convincere il Signore. La preghiera è convincere noi di risintonizzare il cuore, il nostro cuore al Signore, perché il Signore è fedele alle sue promesse.
6: Vogliamo risottolineare, Don Michele, anche cos'è stata, cosa ha rappresentato la preghiera per Rita?
7: Che cos'è la preghiera, soprattutto per una donna che ha vissuto anche dei travagli nella vita? Perché spesso, ce lo diceva anche la nostra ospite questa mattina, nella prima parte della puntata, la preghiera e la fede nei momenti di difficoltà possono anche venir meno. Ma in realtà dovremmo risintonizzarci tutti nel riconoscere che anche nel momento di prova lì Dio ti dà appuntamento. E quel momento di prova probabilmente può essere il momento di ripartenza anche dal punto di vista della fede. Oppure, nel momento di prova tu porta la tua testimonianza di vita, la tua testimonianza di discepolo del Signore. E allora anche la tua fede non verrà meno. E viene in mente quella bellissima immagine, no? Se avessi anche quella poco di fede, anche le montagne si sposterebbero, l'immagine biblica, no? Allora dobbiamo sempre chiedere al Signore di aumentare la nostra fede, perché la nostra fede non è mai una fede arrivata, ma è una fede in cammino. E allora una fede in cammino è una fede anche capace di spostare le montagne, cioè è una fede che di fronte anche alle difficoltà che inevitabilmente incontriamo nella vita, perché siamo esseri viventi, ecco, di fronte a questo, una fede forte, una fede in cui che vede il Signore come il fine delle nostre scelte, come l'accompagnatore delle nostre scelte, allora è anche una fede che non si arrende nelle difficoltà, ma che in quelle difficoltà scopre la presenza del Signore che nulla toglie e tutto dona.
6: Don Michele, spesso iniziamo insieme la mattina con la parola del Vangelo e diamo dei compiti per casa. E allora proviamo a fare al contrario oggi, lo diciamo in chiusura di questa mattinata davvero ricca di testimonianze, ricca di fede, ricca di spiritualità. Cosa può insegnarci oggi? Quali sono i compiti per casa che ci dà oggi Santa Rita?
7: Anzitutto è quello appunto che dicevamo poco fa, cioè ritornare alla presenza del Signore e riconoscerlo presente nella nostra vita. È già un grande compito questo. Secondo compito, credo che tra le mille parole che ascoltiamo ogni giorno, ricentrarci sull'unica parola vera e fedele che è la sua, che ci consegna, soprattutto nella liturgia, l'ascolto della parola di Dio. Terzo compito è riprendere a partecipare con fedeltà alla vita sacramentale della Chiesa. Quarto compito è prender parte attivamente alla comunità. Le nostre comunità parrocchiali attendono veramente, sono una famiglia di famiglie, questa è l'immagine della parrocchia, una famiglia fatta di famiglie. Allora la nostra vita all'interno della parrocchia sia veramente una vita attiva, una vita bella, una vita felice, una vita capace di consegnare a tanti altri la bellezza di sentirsi parte di un'unica grande famiglia che è la Chiesa.
6: Noi stiamo vedendo ancora le immagini, manca davvero pochissimo. Io vorrei ringraziare e salutare anche le monache agostiniane che ogni mattina, prima di buon mattino, seguiamo sempre nella recita del Rosario. E allora questo applauso, questo abbraccio da parte del nostro studio arriva anche a loro.
7: È bello perché le monache, mi permetto di dire, non sono fuori dal mondo. Io spesso quando visito alcuni monasteri, sono molto in contatto con alcuni monasteri di Clarisse, scherzo con loro perché dico sempre, soprattutto alla madre superiora, dico: voi sapete più cose di noi che siamo nel mondo. E loro ridono, no? Perché in realtà loro non sono fuori dal mondo, ma vivono l'essere nel mondo in modo diverso. Cioè loro sono il faro che la comunità orante, no? Posta sull'alto monte, per dire, è la loro vita claustrale, no? Che prega incessantemente per noi che siamo nel mondo. Ma ricordiamo che noi siamo nel mondo senza essere del mondo. In questi giorni il Vangelo ce l'ha ricordato in questo grande discorso sacerdotale di Gesù. È molto bello perché siamo poi in dirittura di arrivo nella nostra corsa del tempo di Pasqua. Il tempo della Pasqua si concluderà domenica con la solennità di Pentecoste e vorrei mentre aspettiamo la benedizione delle rose, affidare questa immagine. Nella Pentecoste ascolteremo il Vangelo di domenica, che il risorto la sera di Pasqua si manifesta nella chiusura di una stanza. E quella stanza era la stessa stanza che ha visto celebrare la cena, che ha visto la lavanda dei piedi, che ha visto consegnare attraverso le parole del Maestro l'amore più grande. Non c'è amore più grande di questo, dare la vita. Allora, se vogliamo veramente farci santi, occorre dare la vita. Occorre veramente essere a servizio gli uni degli altri, occorre una fedeltà alla parola. Ma in quella stanza che era diventata un luogo di morte, perché stavano lì, ci racconta l'Evangelista Giovanni, per timore dei giudei, e avevano paura di fare la stessa fine del Maestro, il risorto si manifesta, consegna la sua pace e aleggia, soffia e donando lo Spirito. Allora l'immagine del soffio, io credo che sia proprio importante, perché ci pensavo proprio in questi giorni, quando passeggiando in un parco qua di Roma ho visto un bambino caduto a terra dalla bicicletta e la madre che soffiava sulla ferita al ginocchio di questo bambino. Ecco, il soffio del risorto che dona il suo Spirito è proprio questo, no? Sulla ferita non puoi toccarla perché brucia, fa male. È bello il soffio che attutisce, allevia il dolore. Allora il soffio dello Spirito vuole proprio alleviare i nostri dolori, vuole alleviare le nostre chiusure per reinserirci nella comunità dei credenti che è la Chiesa, e grazie alla forza dello Spirito, che è l'ospite dolce dell'anima, riprendere il cammino di discepolato dietro a Gesù in una testimonianza di vita piena.
6: Bellissima questa immagine che ci hai donato, grazie, grazie Don Michele. Don Michele, cosa dice a te Santa Rita?
7: Allora, Rita è una figura che ho conosciuto nel tempo, da piccolo, sono stato a Santa Rita più volte, anche accompagnato soprattutto dai miei nonni che mi portavano un po' in gita, eccetera.
6: Quindi il primo ricordo che hai è con tua nonna?
7: Sì, sì, sì, sì, con i miei nonni a Santa Rita. Ricordo perfettamente di una celebrazione particolare, ecco, anche con il mio parroco, eccetera. Però che cosa dice a me Santa Rita? Dice la grazia e la forza di una fedeltà al quotidiano. Io credo molto a questo, no? La fedeltà al quotidiano, perché è questo il nostro campo di battaglia per giocarci la nostra eternità, la nostra santità. La vita eterna non è la vita dell'aldilà, è la vita dell'aldiquà, è la vita dell'eterno che siamo chiamati a vivere nelle scelte quotidiane. E Rita ci insegna proprio questo. Soffri? Come poter diventare santo in questa sofferenza? Hai un collega di lavoro che ti sta antipatico? Come potermi farmi santo con questo collega che comunque sia urta il sistema nervoso? Fatti santo nel reale, fatti santo nella quotidianità. Diventa santo e porta la tua testimonianza di santità lì dove vivi. E Rita diventa così un esempio di santità nel quotidiano.
6: È quello che dicevamo anche poi nel corso della mattinata, è quello che ci fa sentire Rita una di noi, una sì, sì, persona vicina a noi, non
7: così,
6: qualcosa di lontano.
7: Rita
6: come
7: e tutti
6: tu.
7: I santi non sono lontani, ma sono al nostro pari, cioè ci dicono come camminare da discepoli nel nostro cammino. L'errore, ripetolo, ce lo siamo detti stamattina, lo ripetiamo anche per chi si è collegato più tardi, l'errore è quello di considerare i santi, loro sono santi, non, no, i santi dicono a noi fatti santo, i santi dicono a noi ascolta il Signore e rendilo presente nella tua vita, non così come superstizione che non c'entra niente, ma come presenza viva e reale della tua vita, cioè lo specchio delle tue scelte. Lui ti dice cosa scegliere e tu fai la scelta. Lo Spirito Santo è questo, il paraclito è l'avvocato, cioè paracletos in greco, advocatus in latino, avvocato in italiano, comunque sì, è colui che ti consiglia le scelte giuste, che non si mette al tuo posto ma ti indirizza nelle scelte. Questa è un'altra verissima immagine. Spirito Santo non prende il tuo posto, ma ti indirizza nello scegliere grazie alla forza che viene da Dio, la forza dall'alto.
6: Mentre stiamo parlando sentiamo anche le immagini che arrivano, sentiamo la voce che arriva da Cascia e vediamo anche proprio le immagini in diretta. Allora io direi di lasciar vivere un po' le immagini, vediamo quello che sta accadendo proprio in questi istanti lì a Cascia.
11: Siamo molto contenti di questa giornata meravigliosa di sole che Santa Rita ci sta donando. Ci sono in questo piccolo corteo anche le monache agostiniane del monastero di Santa Rita. Gli facciamo un grandissimo applauso. In via eccezionale oggi sono qui fuori in mezzo a noi.

0: Salutiamo anche tutti i sacerdoti concelebranti, anche loro salgono qui sul sagrato. Il cardinale Stanislao Sivic è accompagnato dal nostro arcivescovo Monsignor Renato Boccardo, dal priore generale dell'Ordine di Sant'Agostino, padre Farrell, padre Joseph Farrell. I gonfaloni di Cascia della provincia di
1: Don Michele, ci arrivano in diretta questi momenti prima che precedono, un momento attesissimo da tutti, il momento della benedizione delle rose. È bello anche seguire questi momenti, perché davvero arriva l'emozione.
2: Sì, è bello vedere anche quanti bambini sono presenti, il sorriso dei bambini. E questo io credo che ci sproni ad un'altra riflessione, cioè io credo che i bambini ci ricordino come c'è sempre a monte qualcuno che ti indirizza alla fede. Lì i bambini non sono andati da soli, i bambini sono andati accompagnati, e questo è motivo anche per noi per ricordare chi ci ha condotto alla fede, chi ci ha guidato alla fede. Noi li ricordiamo con affetto e con preghiera. E altra dimensione di questa giornata, di queste immagini che ci arrivano, proprio è la dimensione della festa. Vediamo quanti sorrisi, quanti applausi, anche come il cardinal Givish sia molto felice di incontrare, stava battendo le mani insieme ai bambini, scambiando appunto, battendo il 5. Molto, è molto bello questo, in un intreccio di vite che si ritrovano tutti intorno alla figura di una santità.
1: Esatto, sono tante le storie, anche quelle che abbiamo raccontato, sono tante le motivazioni che hanno spinto i pellegrini, davvero da tutta Italia. Giacomo ci ha fatto ascoltare davvero dal sud, dal centro, dal nord, ma anche lo stesso Nicola Ferrante da Palermo, sono tante le motivazioni che portano, che ci conducono poi verso un unico luogo che è Santa Rita, che è il cuore di Santa Rita. Stiamo ancora vedendo, manca davvero pochissimo, e questa mattinata, Don Michele, permettimi di ringraziare anche te, perché sei con noi fin da questa mattina e davvero ci stai guidando. Ci stai guidando.
2: Grazie.
0: Me lo permette?
1: E allora è arrivato il momento che stiamo attendendo, lasciamo la linea alla benedizione delle rose.
0: Ha detto di fare la supplica anche a suo nome. Un applauso al cardinale. Supplica a Santa Rita. O gloriosa Santa Rita, raccolti attorno a te in questo giorno solenne, con cuore lieto e riconoscente, ancora una volta ci affidiamo alla tua preghiera, che sappiamo potente presso Dio, Padre onnipotente e misericordioso. Tu che hai vissuto le diverse condizioni della vita e conosci le preoccupazioni e le ansie del cuore umano, tu che hai saputo amare e perdonare ed essere strumento di riconciliazione e di pace, tu che hai seguito il Signore come il bene prezioso dal quanti al quale impallidisce ogni altro bene, ottieni per noi il dono della sapienza del cuore, che insegna a percorrere la via del Vangelo. Guarda il Santo Padre Leone XIV e proteggilo insieme a tutta la Chiesa Cattolica. Guarda le nostre famiglie, ai nostri giovani, a quanti sono segnati dalla malattia, dalla sofferenza e dalla solitudine. Guarda i tuoi fratelli e sorelle agostiniani, ai devoti che a te si affidano con speranza. Chiedi per tutti la grazia del Signore, la fortezza e la consolazione dello Spirito, la forza nella prova e la coerenza nelle azioni, la perseveranza nella fede e nelle opere buone, perché possiamo testimoniare davanti al mondo, in ogni circostanza, la fecondità dell'amore e il senso autentico della vita, fino al quando, al termine del nostro pellegrinaggio terreno, saremo accolti nella casa del Padre, dove insieme canteremo la sua lode per i secoli dei secoli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Santa Rita, adesso Sua Eminenza incensa il crocifisso, la statua di Santa Rita, e poi pronuncerà la benedizione solenne su tutte le rose.

0: alzate tutte le rose, mi raccomando, tutte in alto.
1: Il rettore della chiesa ha pronunciato bella supplica, ma io, guardando tanta folla, anche sotto questo sole, un po' soffriamo questo sole, ma io dico a Santa Rosa, deve lei vedere tutte le nostre fatiche e ci benedica e anche ci implora speciali benedizioni per tutti che sono venuti, per tutte le famiglie, per tutti, per tutto il popolo italiano e anche quelli che sono devoti alla Santa Rita in tutto il mondo. Signore Dio, creatore di tutto ciò che è bello, la bellezza di queste rose riflette la tua gloria. Riuniti oggi in questa festa di Santa Rita di Cascia, ti chiediamo di benedire queste rose. Affinché i fedeli che devotamente le porteranno alle loro case possano lodarti sempre per la bellezza con cui hai rivestito la tua creazione e imitare le virtù di Santa Rita con cui ella ha annunziato il tuo regno. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen.
0: Adesso asperge tutte le rose, tenetele in alto.
1: Dovete avere grande fede che questa acqua da qui arrivi alla fine che sta da lontano. Bisogna avere grande fede. Vi dico che certamente anche queste rose da lontano saranno più benedette ancora.
0: Sì, è proprio così. Grazie Santa Rita di tutto quello

stai facendo per ottenerci lo spirito di consolazione, di fede e di amore.

0: grazie, Santa Rita, che stai ottenendo da Gesù, dal Padre e dallo Spirito Santo, tante, tante grazie per tutti noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti saluto, Rita, vaso d'amore, donna di pace, modello di ogni virtù, fedele discepola di Gesù, santa della famiglia e del perdono, aiutaci a credere che a Dio tutto è possibile e soccorrici sempre in ogni necessità. Amen. Evviva! Evviva Santa Rita! Evviva Gesù!
1: Buon pranzo! Spero che sarà buono. Sì. Qui questa acqua, lui sta qui. Se qualcuno vuole essere benedetto da questa acqua, deve venire qui. Sia lodato Gesù Cristo.
2: Sempre sia lodato.
1: Arrivederci.
3: Termina in questo momento la nostra diretta da Cascia con Evviva Santa Rita. Io vorrei ringraziare davvero tutto il nostro pubblico, la squadra tecnica, Giacomo Avanzi, Nicola Ferrante e tutti coloro che hanno permesso questa lunga mattinata, questa mattinata di festa. E grazie Don Michele per essere stato con noi.
4: Grazie a voi, ricordiamoci che siamo in cammino verso la santità.
3: Grazie Don Michele. E allora lasciamo la linea a questo punto al TG2000. Grazie a tutti.

0: Stati Uniti a tutto campo nei negoziati con l'Iran. Il presidente Trump si rivela ottimista, la guerra finirà presto, ma il transito delle navi è tra i nodi ancora irrisolti. Washington invia una portaerei nei Caraibi, tensione a Cuba, la Casa Bianca rassicura e ai confini con l'Ucraina, sorpresa, Trump invierà 5.000 soldati. Cresce l'attesa per la visita pastorale di Leone XIV domani ad Acerra per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. Oggi colpo dei carabinieri alla criminalità organizzata. Due arresti e altri 7 indagati accusati di aver smaltito illegalmente ben 25.000 tonnellate di rifiuti speciali in alcuni terreni agricoli. Festa in tutta Italia per la santa dei casi impossibili. Santa Rita viene ricordata nella sua cascia. Poco fa il solenne pontificale presieduto dal cardinal Ziwic, arcivescovo emerito di Cracovia. Buongiorno dalla redazione della TG2000 e bentrovati. In apertura i progressi sui negoziati degli Stati Uniti con l'Iran. La Casa Bianca si dice ottimista, ma resta il freno sul nucleare. Massimiliano Cocchi.
1: Il clima è positivo, ci sono progressi. Dal vertice NATO di Helsingborg, il segretario di Stato americano, Marco Rubio, dice che il negoziato con l'Iran prosegue e che un accordo è possibile. I nodi da sciogliere sono due. Innanzitutto il programma nucleare. L'Iran è disposto a sospenderlo per 20 anni, ma non a consegnare circa 400 kg di uranio già arricchito. E poi lo stretto di Hormuz, dove Teheran vorrebbe imporre il pagamento di un pedaggio per poterlo controllare. Rubio ha spiegato però che il regime iraniano non avrà mai l'arma nucleare e che non si può accettare l'imposizione di un pedaggio ad Hormuz perché si stabilirebbe un precedente e altre nazioni nelle condizioni di farlo potrebbero seguire l'esempio. L'accordo è dunque possibile.

possibile, ma il sentiero per raggiungerlo è molto stretto. A Teheran, intanto, è arrivato il ministro degli interni pakistano, Mohsin Naqvi, per tentare di smussare i punti di dissidio nella trattativa. Naqvi ha reso noto che esiste anche un piano in 5 punti preparato da Pakistan e Cina per mettere fine alla guerra, una notizia

0: parlare di valori e obiettivi condivisi. Senza di essi, ha detto, non possono esserci pace e benessere. E intanto si accende il dibattito politico attorno al taglio delle accise. Augusto Cantelmi.
1: Taglio delle accise fino all'inizio di giugno. Nel Consiglio dei Ministri del pomeriggio arriverà la proroga per tamponare il caro carburanti a Palazzo Chigi. Prima della riunione ci sarà il confronto con gli autotrasportatori che hanno già annunciato lo sciopero dal 25 al 29 maggio. Un percorso molto stretto, quello che l'esecutivo deve affrontare in un gioco di sponda con l'Europa. Dalla Commissione europea numeri preoccupanti per lo stato di salute dell'Europa e dell'Italia, il cui PIL viene tagliato, sale invece l'inflazione. E in un tempo dominato dai conflitti arriva ancora l'appello del capo dello Stato Mattarella a ricercare valori condivisi senza i quali non c'è pace né salvaguardia dell'ambiente. Così il Presidente della Repubblica in occasione del convegno dedicato all'Italia sostenibile.
2: Le grandi sfide sono oggi comuni. Si manifestano, pur se in modi diversi, sull'intero pianeta e vanno necessariamente affrontate in una logica multilaterale, unendo le forze che, divise, si rivelano inadeguate.
0: Cresce l'attesa per la visita pastorale di Papa Leone XIV domani ad Acerra per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. L'arrivo alle 8.45 ad Acerra, in provincia di Napoli, poi l'abbraccio in cattedrale con le famiglie che hanno avuto vittime dell'inquinamento ambientale e con le istituzioni comunali e i fedeli del territorio. E proprio tra le province di Napoli e Caserta, stamattina i carabinieri hanno sferrato un colpo alle ecomafie. Sentiamo Leonardo Possati.
3: Immaginate 25.000 tonnellate di rifiuti speciali che svaniscono nel nulla, o meglio, che cambiano identità. Per i documenti di trasporto erano sabbione o innocuo materiale da cantiere, ma una volta scaricati rivelavano la loro vera natura, fanghi, maleodoranti, carichi di scarti dell'industria conserviera. Il cuore del sistema era un'azienda di Castel Volturno che, per risparmiare sui costi di smaltimento, ha scelto la via più breve e crudele, sversare tutto nei campi agricoli di Capua e Mondragone. Persino due laghetti naturali sono stati trasformati in discariche invisibili dove i fanghi venivano affogati lontano da occhi indiscreti, ma non dal naso dei residenti, costretti per mesi a respirare un'aria resa irrespirabile da esalazioni nauseabonde. L'indagine dei carabinieri del NOE, partita nell'aprile del 2023 e coordinata dalla DDA di Napoli, ha squarciato il velo su un'associazione delinquere che viaggiava a braccetto con i metodi mafiosi. Due le persone arrestate per traffico illecito di rifiuti, associazione delinquere e riciclaggio, 9 gli indagati e un territorio devastato sono il bilancio di un business che ha barattato la salute dell'ambiente con un ingiusto risparmio economico. Oggi la terra torna a respirare mentre i responsabili dovranno rispondere di un disastro scritto nero su bianco su migliaia di falsi documenti.
0: Si è spento nel Lacunese Carlo Petrini, aveva 76 anni, fondatore di Slow Food e Terra Madre, è stato anche fondatore delle comunità, Laudato Si, ispirate all'enciclica di Papa Francesco. Seguiamo Amelia Cartia.
4: Amava dire che chi semina utopia raccoglie realtà. Carlo Petrini, Carlin per tutti, scomparso nella notte all'età di 76 anni nella sua casa di Bra, nel Cuneese. Fondatore visionario di Slow Food e Terra Madre, cofondatore della comunità Laudato Si, è stato anche amato volto di una rubrica su TV 2000. Una vita e una carriera ispirate all'amore per il bene comune e la sostenibilità. Dall'esperienza di Slow Food, nata nel 1986 per promuovere il diritto di ognuno a un'alimentazione sana e giusta, alla rete internazionale di Terra Madre, fino ad arrivare alla creazione dell'università di scienze gastronomiche di Pollenzo, semi di utopia da cui germogliano realtà, fino a quello sbocciato nel 2017 dopo l'incontro con Papa Francesco.
5: Arriva una telefonata, io guardo sconosciuto, sono pronto, sono Papa Francesco, io piacere, sono Carlin Petrini.
4: E dall'enciclica Laudato Si che trae ispirazione la rete fondata con il Vescovo di Verona Domenico Pompili, una rete che oggi, raccogliendo persone di ogni fede, conta 80 realtà.
0: Il futuro del paese dipenderà dalla capacità di prendersi cura dei beni comuni e del patrimonio ereditato dal passato in modo innovativo e sostenibile. Lo scrive la Commissione Episcopale della CEI per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace nel messaggio per la giornata nazionale del creato dedicata alle aree interne. La CEI esprime gratitudine e apprezzamento per chi tiene vivi questi contesti, chiedendo un'attenzione concreta che superi la logica dell'abbandono e dello smantellamento dei servizi alle comunità. La Chiesa in festa oggi per Santa Rita, vissuta.

0: Nella fine del 1300 la santa dei casi impossibili viene ricordata nella sua cascia e con celebrazioni in tutta Italia. Dopo la celebrazione eucaristica sul sagrato della basilica nella città umbra si sono tenute la supplica a Santa Rita e la tradizionale benedizione delle rose, come avete visto nella diretta di TV 2000. E a presiedere oggi il solenne pontificale a cascia il cardinale Stanislaw Dziwisz, arcivescovo emerito di Cracovia, nelle sue parole anche la preghiera per la pace affidata a Santa Rita.
1: E chiediamo la pace, anche qui bisogna pregare la pace, pace nel mondo e soprattutto in vicino Est Europa, tante guerre, tanti morti, tante distruzioni. Chiediamo qui, in questo posto, tramite Santa Rita, anche la pace, perché lei pregava per la pace di qui, ma oggi chiediamo a lei di pregare per la pace del mondo.
0: Celebrazioni per Santa Rita in tutta Italia, non solo a Cascia, ma anche a Palermo, dove si trova per noi Nicola Ferrante. Buongiorno.
2: Sì, buongiorno da Palermo. Rita modello dunque di mitezza ma anche di pace, lo vedete anche qui le celebrazioni in quella che è stata definita la Cascia del Sud sono ancora in corso con le benedizioni alle mie spalle delle rose, la recita della supplica pochi minuti fa da questa mattina, sono ogni ora incessanti le messe e sono almeno 20.000 pellegrini che si stanno avvicendando per portare la loro preghiera su questi luoghi, è un luogo che è stato tra l'altro visitato quando era generale anche da Papa Prevost nel segno di Santa Rita, appunto monaca agostiniana nella comune appunto fede, nell'orizzonte agostiniano. Dicevamo delle messe che si susseguono, della supplica ma soprattutto dell'esempio di Rita che in tempi lontani riuscì a fermare vendette e guerre, ma le contese e i conflitti lo sappiamo sono purtroppo temi di grande attualità al giorno d'oggi e si guarda all'esempio della mite agostiniana anche nelle turbolenze internazionali attuali. Poi la benedizione delle rose da portare a casa, da donare come gesto concreto di affidamento anche ai propri parenti nei casi, come si dice, più impossibili e perché, come recita il testo della supplica, la vendetta ceda il passo al perdono. E allora con questa attesa da Palermo restituisco la linea a Roma. A te Fabio.
0: Grazie, noi la lasciamo alla rete per darvi appuntamento se vorrete per il TG Flash più tardi alle 14.55. Grazie al vostro tempo, buona giornata.

0: Potrei aprire questa puntata dell'ora solare dicendo miau, potrei aprire dicendo purpur, però vi posso dire invece un'altra cosa. Abbiamo pensato di dedicarla interamente ai gatti perché sono queste creature stupende che rendono la nostra vita tanto, tanto bella. Lei è Candy e ha una storia splendida, almeno quanto lei. Sta facendo brrr, brrr, brrr, brrr. E allora è il momento, e lo vedete anche da come giustamente si sta agitando, che entri la sua umana. Dottoressa Gallo, prego, entri.
1: Buonasera a tutti.
0: Gliela passo subito. Ciao cara,
1: ciao,
0: bentrovata.
1: Bentrovata.
0: Eccola qua. No, ma oggi proprio vestiti, sapete, è arrivata e ha detto ci saranno un po' di peli, ma che cosa vuoi che sia? Elena Gallo, che trovate in banca se volete cercare il suo lavoro, è in realtà persona splendida che ha fatto dell'aiuto e del sostegno ai gatti una questione di vita tutti i giorni. Allora, possiamo applaudire? Ma sì, è arrivato il momento. Ora che ho le mani libere. Allora, tu Elena, ben arrivata, hai Candy che ti farebbe subito dire ma perché hai scelto un gatto persiano con tutti i gatti che tu salvi che sono gattini, gatti di strada?
1: Diciamo, tante scelte a volte si fanno anche per ignoranza in materia o per responsabilizzare i mariti o i neomariti che amano i gatti. Io non ho mai avuto animali in vita mia.
0: Mai?
1: Mai, mai.
0: Tu sei passata
1: da zero
0: a quanti gatti?
1: Alla Ferrari dei gatti, come diceva la mia testimone di nozze, la mia cara

0: amica di famiglia Gattara Lucia. E diciamo che non ho mai guardato un gatto in vita mia. Cioè, mi passavano davanti, non li notavo neanche. Sì. Pensa che ero stata in uno dei posti più famosi al mondo, perché io sono una grande appassionata di viaggi anche, sì, che è la casa di Ernest Hemingway a Key West, che è un museo di gatti.
1: Museo di gatti?
0: Tu lo sai che io non ho notato un solo gatto ed era impossibile non vederli. Quindi vedi che scherzi fa a volte la testa, no?
1: Qual è il primo che gatto che entra nella tua vita?
0: Vasco.
1: Allora, Vasco, che è il gatto che vedete qui...
0: Dove vuoi stare, mamma?
1: Con gli occhi verdi come lei e capelli rossi o pelo rosso, entra nella tua vita e tu ti ritrovi a dover gestire un gatto, cioè imparare che cosa voglia dire avere un gatto.
0: Io l'ho fatto perché volevo responsabilizzare mio marito, perché il primo pensiero è stato avremo un figlio, magari cominciamo da un qualcosa che comunque crea
1: che rappresenti una cura,
0: responsabilità, certo, perché purtroppo certo, come molti fanno, adottano, comprano gatti pensando che sia tutto semplice.
1: Non è così.
0: E non è così. Me ne sono resa conto sulla mia pelle. Prima perché sono una persona, ecco, da buona napoletana, molto calorosa, molto carnale, come diciamo noi a Napoli.
2: E quindi facevo anche io stesso fatica a lasciare Vasco quando facevamo magari anche qualche weekend fuori. E nella mia, all'epoca, ignoranza sui gatti, pensavo che il gatto fosse autonomo, indipendente.
1: Brava, e questa è una
2: solo
1: delle cose da sfatare.
2: Quando ho cominciato a vedere dalle telecamere che tengo installate a casa, che praticamente Vasco passava le intere giornate sul mio cuscino, ho detto no, Fabio, dobbiamo assolutamente dargli una sorellina, un fratellino, un compagno.
1: Un compagno.
2: Perché lei vuole scendere, la possiamo...
1: Certo, penso che non scapperà da lì, non passa.
2: Vabbè, vediamo, dai, quello che vuole fare fa. Che vuoi fare?
1: Facci vedere. Forse vuole, ecco, vuole elegantemente tornare.
2: Perfetto.
1: Nella,
2: e ci
1: nella
2: guarda
1: sua
2: da
1: fetta,
2: qui.
1: Nella sua
2: borsetta
1: di... Voi avete idea di quanto io sia felice da 1 a 100.000 di fare questa puntata? 100 milioni di volte felice, quindi 100.000 è troppo poco, ma questa è un'altra storia. Quindi insomma, tu capisci che vada dato un compagno,
2: sì,
1: di giochi.
2: Ovviamente all'epoca ancora conoscevo solo il persiano, ma il persiano perché era, ti ripeto, l'unico tipo di gatto che mi piaceva, perché mi ricordava un cane che avevamo in casa da piccolini, sì, anzi mia zia, io non avevo mai avuti, che era il pechinese, quindi
1: certo,
2: sempre schiacciato.
1: Musetto piatto.
2: Quindi poi ho capito che mi era rimasta un po' questa, sai, questa emozione che avevo da piccolina quando andavo,
1: certo,
2: dalla zia. E quindi si è creata questa bellissima coppia Vasco e Candy.
1: Sì, Vasco, devo dire, sono una bella coppia.
2: Sì.
1: Sono una bella coppia.
2: Purtroppo, devo dire, erano, perché poi Vasco non ha avuto una...
1: Lo sono, in ogni caso. Lo sono, Elena.
2: Vasco,
1: lo so,
2: è stato
1: Vasco
2: il primo
1: più
2: figlio, quello che poi non è mai arrivato. Quindi esatto, io ho cominciato tutto per lui e continuerò sempre per lui.
1: E guardate, questa interrompo un attimo Elena perché, perché so
2: pure
1: cosa si provi. Questa puntata è dedicata a tutte le persone che trovano un gatto, che fanno entrare un gatto nella propria vita, che patiscono l'addio di questi animali che a un certo punto se ne vanno, lasciando un vuoto tremendo. E noi crediamo che siano comunque sempre presenti, no? Lo sono stati dentro le nostre case. Certo che poi, se Elena con suo marito se ne va in giro a conoscere associazioni di volontariato, questa donna fa delle cose eccezionali, volontari che aiutano i gattini, come si suol dire, meno fortunati, succede che Slash, che ha questo nome già di per sé, Slash, così, entri al posto di Vasco, sia stato Vasco a dirgli, senti, fai una cosa, devi arrivare a casa, e Slash è gatto rosso. E i gatti rossi hanno un carattere pari alle persone con i capelli rossi. Non so se sia arrivato come messaggio. Sono veramente un po' così. E quindi Slash è arrivato. E che cos'è cambiato dentro casa?
2: Una rivoluzione in casa.
1: Certo, immagino.
2: Come solo i gatti rossi sono in grado di fare, perché
1: concordo,
2: davvero, come dico, hanno il concerto in testa.
1: Sì.
2: Lui si chiamava Simba. È vissuto e sì, nato in una famiglia che poi l'ha lasciato in un rifugio dalla sera alla mattina perché aveva questo disagio comportamentale di, diciamo, fare marachelle improprie.
1: Sì, e, molto elegante.
2: Sì, e io mi sono innamorata di lui da un video sui social ed è stato amore a prima vista, però mio marito non voleva perché già ne avevamo due, era comunque già un impegno importante. Ma io mi sentivo, devo dirlo, molto in colpa, perché una volta che scopri tutto il problema del randagismo, di quanto fanno i volontari, di cosa sono anche le normative che ci sono in tante altre parti del mondo a cui dovremmo ispirarci in tante cose, ti rendi conto che non che comprare un gatto come inizio,
1: assolutamente
2: però
1: no, però
2: il mio percorso è stato proprio il contrario.
1: Che sì, allora, guardate, la storia di Irene è meravigliosa, perché parte da un punto, poi si rivolta, e cosa facciamo noi? Ci fermiamo solo per un attimo, non andiamo in pubblicità, ci fermiamo per ascoltare una cartolina che è arrivata da un'amica dell'Ora Solare, una cara amica, che è cara in quanto ama fortemente anche gli animali, è come se li ama. Lei è Rosanna Banfi e noi ve la proponiamo così. Grazie Rosanna.
3: Ciao Paola, ciao a tutti. So che oggi parlate di gatti e volevo farti vedere anche i miei gatti, se si fa vedere. Questa è Bowie, anche perché ha gli occhi diversi uno dall'altro, ed è una gatta terribile perché è una bulla, perché bullizza l'altra gatta, lei è totalmente sorda, e riesce a bullizzare sia l'altra gatta di casa, che si chiama Shushu, che vive praticamente sempre nell'armadio, sia persino i gatti della mia vicina. Lei scavalca, va dall'altra parte e fa urla, soffia, fa la padrona di casa, anzi mangia pure dall'altra parte. E così Bowie, detta anche gattone, ehi gattone, che tanto non sente, fatti vedere quanto sei bella. Ecco, è molto bella, però anche molto, come direbbe, Lazzarona. Eccola, mi dispiace, non posso farti vedere l'altra perché appunto sta nell'armadio. Ciao, ciao a tutti.
1: Rosanna, sei una meraviglia. Rosanna Banfi, mentre Candy stava schiacciando quello che si chiama un pisolino. Signori, abbiamo da raccontare che si parte dal gatto persiano, si scopre di adorare i gatti, poi si vanno a prendere i gatti che hanno veramente bisogno d'aiuto. Si prendono i gatti, si amano follemente i gatti neri, che sono l'unico modo che abbiamo per poter dire ho accarezzato una pantera. Ma di tutto questo parliamo tra poco all'Ora Solare con tanti ospiti in più. Miau, qua la zampa, ci vediamo tra un attimo.

0: Visita pastorale di Papa Leone XIV ad Acerra per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. In diretta domani dalle 9:10 con lo speciale Chiesa Viva.
1: Installare un montascale è molto costoso.
2: Ma va!
1: Solo con Stan hai 24 mesi a interessi zero.
3: Chiama Stan all'800 91 91 11.
1: Un grande cambiamento di vita con una piccola rata.
4: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
5: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
6: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
7: Nutella Be Ready, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
8: Mamma, andiamo.
7: Don't worry, Be Ready.
9: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
1: Il montascale è troppo ingombrante. Cosa? I montascale Stan sono compatti e su misura. Piccoli nelle dimensioni, grandi nel cambiarti la vita.
3: Chiama Stan all'800 91 91 11.
10: Vive i gatti, signori, vive i gatti. Non è vero che il gatto non si affeziona al padrone, non è all'umano. Non siamo padroni di nessuno. Non è vero che ami soltanto la casa. I gatti sono compagni di vita eccezionali. Candy, che è nostra ospite, ha portato, per esempio, in maniera molto carina, la sua umana, Elena Gallo. Noi abbiamo invitato Candy, ma è venuta Elena, perché Candy ha detto, ma già che vado ospite all'ora solare, vieni con me. Elena Gallo, meravigliosa donna.

0: e meravigliosa persona perché ha studiato per avere il diploma di mediatrice della relazione felina, che è una cosa seria perché queste sono delle piccole tigri che noi ci teniamo dentro casa.
1: Più che tigri, sai cosa Paola? Ho iniziato a studiare anche un po' altri tipi di animali, un po' per i viaggi che faccio. Eccoli, qua siamo nella nostra casa in montagna sul lago di Barrea, nel pieno del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise,
0: Che
1: più
0: bellezza!
1: conosciuto per l'orso marsicano.
0: La Scotti dice: casa mia, casa mia,
1: E
0: eccola.
1: siamo abituati ai cervi in paese sotto casa.
0: Che meraviglia, eh?
1: Quindi capirai bene che anche lì è un grosso esempio di convivenza con gli animali,
0: Certo.
1: fauna selvatica in quel caso.
0: Certo.
1: E con
0: Avevate anche una
1: Candy?
0: mamma orsa, me lo ricordo, sì.
1: Sì, sì.
0: Quindi questa è tutta la popolazione fuori dalla tua porta?
1: Sì, quando già Vasco non c'era più, perché appunto dopo Slash, che è andato in forte depressione con la morte di Vasco, lo cercava in ogni angolo piangendo e io mi sono molto forzata in quel momento ad adottare un gatto che gli facesse compagnia, perché come potete vedere Candy è dolce, bella, ma sicuramente ha un modo di interagire come gioco diverso da altre tipologie di
0: Certo,
1: gatto, no?
0: certo.
1: Quindi serviva proprio un fratellino, un compagno di giochi. E così ci siamo imbattuti, per puro caso, ecco, in una gattina silvestrina, che era stata abbandonata sotto un forte temporale in uno scatolone
0: Gatto silvestro sta per gatto bianco e
1: il
0: nero, eh?
1: giorno dell'Immacolata.
0: Ah,
1: Infatti
0: eccola.
1: la chiamarono Immaculata in
0: Tesoro.
1: questa colonia felina di Brindisi e io cominciai a seguire tutte le dirette che la riguardavano.
0: Qual è questa colonia felina?
1: E attualmente si chiama Ray Paradise.
0: Sì.
1: Tra l'altro siamo anche sostenitori della colonia, anzi soci fondatori,
0: Sì.
1: perché abbiamo aiutato tutte le zie d'Italia della colonia proprio ad acquistare una villa con giardino da mettere in sicurezza, dove vivono e vengono salvati, accuditi e dati in adozione circa 170 gatti e da poco anche
0: Evviva!
1: cagnolini cuccioli per, no, sdoganare un altro tema, cane e gatto insieme.
0: Cane e gatto insieme possono tranquillamente convivere, marito
1: Esattamente.
0: con gatti. Non fidatevi mai quando il marito dice: no, i gatti in casa non li voglio, finiscono tutti così,
1: Sì.
0: come in questa fotografia, finiscono bello bello, gatto gatto con la faccia da gatto, eccolo qua. E
1: Poi
0: quindi no, tuo marito.
1: il
0: Poi il
1: prosciuttino che fa
0: prosciuttino
1: l'effetto.
0: generalmente no, e quindi questa è quello che il gatto ingenera. Avete mai provato a vedere come si comportino i gatti con le persone malate? È una cosa. Non stiamo togliendo un grammo alla grandezza dei cani, sia chiaro. Stiamo parlando
1: Assolutamente.
0: di un altro pianeta, sempre nel sistema
1: Sono due
0: solare.
1: mondi.
0: È un altro pianeta. Quindi parliamo di gatti. Ora, io vorrei farvi vedere queste immagini, che sono immagini della mamma di Elena, la signora Maria, in compagnia dei gatti. Guardatele con attenzione e poi vi raccontiamo il perché. Guardate.

0: Allora, per queste immagini noi ringraziamo in maniera particolare e speciale Elena, perché la tua mamma era molto malata, la tua mamma non c'è più, la tua mamma ha scoperto ad un certo punto della sua malattia e vita. Vogliamo parlare più di vita.
1: No? Mamma, come mio marito, faticano e lei faticava a essere, come dire, così spontanea e affettuosa.
0: Con i gatti.
1: Con tutti. Infatti questo è un cortometraggio che abbiamo presentato a un festival di Roma, che è il Pet Carpet, con la cara Federica. Non a caso l'ho intitolato Nonna Cat la marescialla, perché la chiamavano tutti la marescialla. Lei è nata con la guerra, aveva un carattere, sai, come quelli di una volta. È una cosa su cui ho sempre molto sofferto, quindi non avevamo un legame, diciamo, di dolcezza tra noi, eravamo abituati a cose più
0: Era una mamma
1: concrete.
0: roccia, era
1: Sì,
0: la roccia,
1: infatti
0: no?
1: oggi la sento tutta questa roccia mancante. Ti assicuro che presentare questo spezzone qui con voi lo faccio veramente per lei, ecco,
0: Io ti ringrazio tanto, Elena.
1: perché non è
0: Ti
1: facile, non è
0: ringrazio
1: una cosa che
0: tanto.
1: non supererò mai, insomma,
0: È la
1: però
0: mamma, Elena.
1: questa è la parte più bella di mamma, con i gatti. Io ho conosciuto la sua parte più bella grazie a loro. E quindi questa è un'altra cosa che mi lega a questo mondo. Lei, che era una maniaca dell'ordine, della pulizia, pensa che odiava anche i miei capelli lunghi in casa perché sporcavano. Quindi immagina ad avere i peli di gatto in casa.
0: Però in una scena stava sistemando i peli del gatto,
1: Sì, hai visto?
0: assolutamente. Però tua mamma ha avuto, durante la sua malattia e durante quella fetta di vita in cui ha incontrato i gatti, una relazione di istintiva tenerezza,
1: Molto,
0: no?
1: tanto, tanto, tant'è che quando abbiamo preso gli ultimi due, tra l'altro adozioni di coppia che sponsorizzo ogni giorno,
0: Per
1: perché
0: evitare che si
1: veramente
0: sentano
1: che si
0: soli.
1: sentano soli e che comunque, ecco, si riconoscono tra di loro, si supportano. Ecco, qua siamo nel Ray Paradise
0: Sì.
1: attuale, sono fiera di aver sponsorizzato questo progetto dove vado abitualmente, tocco con
0: Brava,
1: mano,
0: brava.
1: faccio la vera cat therapy, che
0: Che
1: non è quella
0: esiste.
1: solo professionale, ci tengo a dirlo. Noi abbiamo un blog che non a caso si chiama Basco e Friends for Pet Therapy, ma la pet therapy l'ho sempre intesa quella del nostro quotidiano, quella che parte dalle
0: Sì.
1: nostre famiglie. Loro sono Sergio e Simona, che hanno rivoluzionato la loro vita da agenti immobiliari e adesso vivono e salvano gatti. Tra l'altro lo fanno in una maniera molto molto accurata, insolita, e ogni giorno ricevono persone da tutta Italia. E quello è Tutù, per esempio, un gatto che purtroppo aveva già dei padroni, ma il bambino era molto molto allergico, non ha superato questa allergia. Loro hanno deciso di tenerlo lì perché chiunque va lui inizia a impastare. E
0: Amore.
1: ha questa capacità
0: Purpura,
1: relazionale che non
0: purpura.
1: tutti i gatti hanno, come gli
0: Allora, però
1: esseri
0: diciamo
1: umani,
0: una
1: no?
0: cosa prima di salutare Elena Gallo, della quale avete sentito la trasformazione di vita, perché i gatti ti trasformano letteralmente la vita. Non stanno sul divano, come sta facendo lei in questo momento, e basta. Lei sta partecipando. Lei prima non mi ha mai visto in braccio. Presa in braccio così, a un certo punto ha cominciato a fare le fusa e vi garantisco che le fusa del gatto, quando le senti vicino al cuore, ti fanno tanto, tanto, tanto
1: Dobbiamo
0: bene.
1: farci
0: Allora,
1: vedere.
0: adozioni consapevoli, Elena, ma anche smettere di avere paura del dire: no, come faccio a tenere un gatto in casa? È semplice, prendetene due. Così si tengono compagnia. Quando c'è il dolore per la perdita di un gatto. Ed è un dolore totale. Prendetene un altro.
1: Bisogna farsi molto coraggio, io lo dico a
0: Prendetene un
1: molti che non ci
0: altro.
1: sono riusciti. Più passa il tempo e peggio sarà. Invece bisogna dare amore, perché chi sta lassù ci chiede di dare il nostro amore a un altro gatto, sempre.
0: E noi questa cosa l'abbiamo detta anche un po' giocando in casa, sapete, nella nostra redazione ci sono persone care, come la mia Carla Socrate, ci sono persone che amano i gatti, amano gli animali. Allora bisogna prendere un po' una rincorsa e gettarsi tra le zampette, le orecchie e la coda lunga di quell'altro gatto che era lì e voleva soltanto noi. Elena, Parlo troppo. Un grande bacio. Posso avvicinarmi a Alessandro Tresa, vero?
1: Sì. Dai. Candy, no, aspetta. Non possiamo dormire sempre.
0: Non possiamo, non si può dormire sempre. Scusate. Senti, Candy,
1: facciamo una cosa. Paola.
0: Adesso noi lanciamo la storia di un gatto molto speciale che ha avuto un'adozione molto, molto, molto speciale. E andiamo avanti con la nostra puntata.
1: Se vuoi prenderla in braccio, Paola, perché lei vuole stare in piedi.
2: Non capisco. Signori, guardate questa storia. Poi giuro che gliela restituisco, eh. Non so a che ora, non so quando, però gliela restituisco. Guardate che bella questa storia. Andiamo avanti. Grazie.
1: Grazie, Elena.

0: Grazie a voi.
1: Red, il gatto, è diventato la mascotte della nostra piazza qui nella parte vecchia di Creazzo, e da quando 3 anni fa la signora proprietaria è venuta a mancare, i figli della signora avevano altri gatti, non lo hanno tanto accettato e lui si è fatto adottare da noi, o meglio è lui che ha adottato noi, dorme qui da noi la notte, abbiamo un deposito di biancheria dove lui sta al caldo e mangia qui da noi. I clienti lo hanno imparato a conoscere, lui ama fare la sua passeggiata fra i tavoli, ricevere carezze, è ben voluto e è stato ben accettato da tutti. La sua giornata la passa qui nella piazza, a mandare alle poste, a mandare dove spesso lo si vede seduto su come un cliente qualsiasi, la domenica quando la chiesa è aperta entra in chiesa, i fedeli lo conoscono, lo hanno accettato. E va in parrocchia, va dietro di noi c'è la scuola Sant'Ulderico della parrocchia, l'asilo dove lui passa anche lì delle giornate, i bambini gli danno da mangiare, insomma è una presenza discreta e simpatica e tutti gli vogliono bene. Ha ulteriormente avvicinato la nostra comunità, perché comunque lo sentiamo come parte della nostra comunità, e è veramente un gatto simpatico e fa parte di noi, della nostra piazza, e gli vogliamo tutti bene.
2: Lui è qui, gira, va nelle famiglie che sono qua vicino al campanile, va in trattoria, viene qui nel palazzo del Colle, che abbiamo un palazzo lì che era un ex municipio. La settimana scorsa c'è stato un matrimonio e lui è entrato, è stato là a guardare il matrimonio. Il gatto fa più bella vita di noi.
3: La verità, bravissimi, complimenti.

0: al TG 2000, edizione flash delle 14:55. Lievi progressi nei colloqui di pace con l'Iran, ma resta fermo il principio che Teheran non potrà mai dotarsi di armi nucleari. Lo dice il segretario di Stato americano Rubio dal vertice NATO in Svezia. L'uranio arricchito non può rimanere a Teheran. Netto no anche all'ipotesi iraniana di imporre il pagamento di un pedaggio per le navi in transito nello stretto di Hormuz. Abbiamo il dovere di non trasferire ai giovani un mondo compromesso. In questo periodo la guerra sta devastando i territori e distruggendo l'ambiente in tante parti del mondo. Così stamane il presidente Mattarella, in occasione della giornata mondiale della biodiversità. Il capo dello Stato ha poi ricordato il fondatore di Slow Food, Carlo Petrini, deceduto ieri. Tra le grandi voci ha spiegato che hanno richiamato al rispetto della natura e alla valorizzazione dell'ambiente. Sono rientrati ieri sera a Roma. Buona parte dei nostri connazionali che hanno partecipato alla spedizione della Global Sumud Flottilla rilasciati dal governo israeliano. La Procura di Roma, che indaga sull'abbordaggio oltre al reato di sequestro di persona, sta valutando anche altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale. Intanto circa una cinquantina di attivisti, tra cui un italiano, sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele. Guerra in Ucraina, controffensiva di Kiev nella regione di Lugansk controllata dai russi, 4 i morti in un attacco con droni che ha centrato un dormitorio studentesco. Ieri il presidente Zelensky aveva annunciato il bombardamento di una sede degli 007 russi a Kherson con centinaia tra morti e feriti. Si riunirà alle 19 il Consiglio dei Ministri. Sul tavolo un pacchetto di misure per affrontare gli effetti economici della guerra in Iran, in primis l'estensione anche alle prossime settimane del taglio delle accise sui carburanti, allo studio anche ristori per l'autotrasporto. Vigilia per la visita di Papa Leone ad Acerra, un incontro con le popolazioni della Terra dei Fuochi. Il pontefice arriverà domani alle 8:45 nella città in provincia di Napoli. In cattedrale in programma anche un incontro con le famiglie che hanno avuto vittime dell'inquinamento ambientale legato alle discariche abusive create dalla camorra. Si terrà la prossima settimana in Vaticano, presso l'aula del Sinodo, l'82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. I lavori si apriranno lunedì alle 16 con l'introduzione del Cardinal Matteo Zuppi, presidente della CEI, e si concluderanno giovedì con l'intervento di Papa Leone. Pubblicato stamane intanto il messaggio della CEI per la giornata nazionale del creato del prossimo 8 novembre, dedicato alle aree interne del paese. Oggi Santa Rita, la Chiesa ricorda in tutta Italia la santa dei casi impossibili a Cascia. Le principali iniziative con la celebrazione dell'Eucarestia, il solenne pontificale con il cardinale Stanislav Civic, arcivescovo emerito di Cracovia, la supplica e la tradizionale benedizione delle rose. Era la nostra ultima notizia, il prossimo appuntamento con l'informazione alle 18:25. Grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
1: Installare un montascale è molto costoso,
2: ma va!
1: Solo con Stanna hai 24 mesi a interessi zero. Chiama Stanna all'800 91 91 11. Un grande cambiamento di vita con una piccola rata.
3: Venerdì, al nord regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso. Temperature massime fino a 28-29 gradi, minime in aumento. Sabato, domina l'anticiclone africano. La giornata trascorrerà con il bel tempo. Il cielo si potrà vedere più sereno al nord-est e più nuvoloso al nord-ovest. Clima quasi estivo. Al centro, c'è l'anticiclone africano. In questa giornata ci sarà tanto sole e tanto caldo. Il cielo sarà

poco nuvoloso e le temperature massime toccheranno i 30 gradi Celsius su Toscana e Lazio. Sabato, regna l'anticiclone africano. Giornata estiva su Toscana e Lazio con punte di 29-31 gradi. Il sole sarà prevalente su tutte le regioni. Venti deboli da nord, mari poco mossi. Al sud, c'è l'anticiclone. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Il cielo sarà in gran parte sereno. Temperature massime fino a 27-28 gradi, minime in crescita. Sabato, locale instabilità. In questa giornata qualche pioggia potrebbe interessare il Cilento, il Pollino, la Sila e l'Aspromonte. Cielo poco nuvoloso altrove, clima molto mite,

0: Installare un montascale è molto costoso. Ma va! Solo con Stan hai 24 mesi a interessi zero. Chiama Stan all'800 91 91 11. Un grande cambiamento di vita con una piccola rata.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
2: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione, perché anche per Estate Sport loro sono già tutti campioni.
3: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire
4: e ho visto questa casa
3: e ascoltare. Tra capire e comprendere. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro, anche il vostro futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
5: Banca mediolanum, costruite intorno a te.
6: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
7: È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Ci riconosci subito. Siamo la Gen Woody. Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Come Woody, il Wurst è l'unico e inconfondibile.
9: Che gioia!
10: Ma voi come fate a farla così buona?
11: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
12: È Kinder Brioche.
11: Doppia farcitura, due volte buona.
12: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
11: Proprio come la carezza di una mamma.
12: E con le righe di cioccolato per un inzuppo perfetto.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Dalla parrocchia di Santa Maria Goretti in Frosinone ci ritroviamo per la preghiera della Coroncina alla Divina Misericordia. Insieme a voi, uniti nella preghiera attraverso TV 2000. Lo facciamo mettendoci in ascolto della parola di Dio. O Gesù, tu sei appena morto e già una sorgente di vita è sgorgata per le anime. O sorgente di vita, incomprensibile misericordia di Dio, avvolgi il mondo intero e riversati su di noi. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù,

0: come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
1: Ascoltiamo la parola del Signore. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù a tutti diceva: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. Infatti, quale vantaggio ha un uomo che guadagna il mondo intero, ma perde o rovina se stesso?

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì, fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri
0: per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,

0: per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,

Consacrazione del mondo alla Divina Misericordia di San Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi. Siamo primi per debito pubblico, ultimi per crescita, insieme, il che significa che praticamente tra i 27 paesi dell'Unione Europea non siamo proprio tra i primi della classe. È il quadro piuttosto allarmante che arriva dai dati che ieri sono stati diffusi dalla Commissione Europea sulle previsioni economiche di primavera. L'Italia è in affanno, arranca vistosamente tra i 27 paesi a causa dello shock energetico determinato dalla chiusura dello stretto di Hormuz, dall'ennesima guerra e non solo, ma di fatto questa chiusura, questo shock ha avuto un impatto su di noi maggiore rispetto ad altri stati e conseguenze a cascata anche su vari altri fronti, per esempio, ed è un tema che torniamo ad affrontare, il costo dei farmaci. Allora, in questi primi istanti della nostra trasmissione cerchiamo di fare chiarezza e allora io do il benvenuto e lo ringrazio della sua disponibilità al collega corrispondente da Bruxelles per il quotidiano La Repubblica, Claudio Tito, che in questo momento si trova però Nicosia a Cipro, dove sta seguendo i lavori proprio della riunione informale dell'Eurogruppo. Ciao Claudio, ben arrivato a Siamo Noi.
1: Grazie, buongiorno a tutti e saluti a tutti.
0: Grazie a te e un grazie anche al presidente di Federpharma Roma, Andrea Cicconetti. Benvenuto.
2: Grazie, buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
0: Allora, grazie a lei, Presidente Cicconetti. Resto da lei perché già da diversi mesi state lanciando come Federpharma degli allarmi, alcuni li abbiamo fatti risuonare anche nello studio e ne abbiamo parlato diffusamente. Mi sembra di comprendere che, insomma, soprattutto a causa della guerra, ma non solo, e della crisi energetica, c'è un problema non solo di aumento dei costi dei farmaci, ma anche proprio di tenuta della stessa produzione. Io le chiedo, per essere il più possibile comprensibili con il nostro pubblico, di aiutarci, perché so che ne avete diversi, ahimè, con degli esempi pratici, perché per esempio c'è un noto e diffuso farmaco, naturalmente non lo nominerò, ma il principio attivo è il chetoprofene, quindi stiamo parlando di un antidolorifico di uso comune, antinfiammatorio, antipiretico, che addirittura è aumentato di circa 4 euro, da quanto a quanto? E poi ci fa anche altri esempi di farmaci?
2: Sì, certo. Allora, premessa fondamentale è che il sistema sanitario italiano, proprio per la sua universalità, garantisce una copertura con i farmaci proprio perché contratta con le aziende il prezzo di rimborso. Quindi i prezzi di rimborso sono particolarmente bassi proprio per dare sostentamento al sistema sanitario nazionale. Questo fa sì che in farmacia, per dare un po' contezza, il 70% dei medicinali che il farmacista va a dispensare con la ricetta del Servizio Sanitario Nazionale costano meno di 10 euro. Quindi questo un pochettino è
0: il parametro abituale. Che cosa sta accadendo?
2: E i più famosi addirittura costano 2 euro, 2,50 euro, 1,68 euro, 1,20 euro. Quindi voi immaginate una scatola che dentro ha 50 compresse, che quindi ha un cartoncino esterno, ha 50 compresse di principio attivo lavorati, c'è un blister con l'alluminio che viene rimborsato tramite tutta la catena all'azienda 1,50 euro, d'accordo? Quindi è evidente che
0: già ci sta facendo comprendere il problema per la produzione, ma quanto è aumentato quel blister?
2: È chiaro, no, che se oggi l'alluminio costa 100 lire al chilo, faccio un esempio, e domani incomincia a costare 150 lire al chilo, è chiaro
0: il costo di produzione è quello che è. Ma ci fa un esempio quanto è aumentato quel blister lì che siamo abituati ad acquistare a 3 euro? Anzi, ci faccia vari esempi.
2: Allora, il farmaco in questione di cui lei ha parlato, che è il chetoprofene, è passato da 4,28 euro a 7,50 euro. Allora, premessa è che stava a 4,28 euro da tantissimo tempo, ok? Ed era rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale. Allora lì l'azienda aveva due possibilità: o aumentare il prezzo, quindi la quota di rimborso rimaneva 4,28 euro e tutto quello che lui aumentava sarebbe stato a carico del cittadino, o in alternativa uscire dalla fascia di rimborsabilità, che è la fascia A, passare in fascia C, quindi passare completamente a carico del cittadino. Evidentemente l'azienda ha scelto

0: questa seconda
1: Sì.
0: ipotesi, e quindi è passato da 4,28 euro a
1: Di cui i
0: 7,50 euro. Ma
1: cittadini
0: questo
1: peraltro si stanno
0: meccanismo.
1: accorgendo, senta Presidente, ma noi stiamo anche comprendendo da quello che ci dice che insomma, siamo a fronte di un quadro complicato dalle vicende attuali, insomma, di questi ultimi mesi, di una industria che per sua natura è energivora, quindi non c'è solo una questione proprio di logistica, di approvvigionamento, c'è anche una questione di confezionamento, di packaging, che è legata strettamente a quanto sta accadendo allo Stretto di Hormuz.
0: Sì, infatti lo stesso meccanismo, stavo dicendo, l'abbiamo già osservato anni fa quando iniziò il conflitto in Ucraina. Quando ci fu il conflitto in Ucraina, due farmaci che costavano molto poco hanno subito lo stesso, diciamo, delisting che ha subito il chetoprofene
1: Sì.
0: adesso. E quindi sono passati dalla fascia A, costavano molto poco, 2,50 euro, e sono transitati nella fascia C a 9 euro e qualcosa, insomma. Purtroppo, diciamo, bisogna considerare che il farmaco, allora, innanzitutto il 70-80% dei principi attivi per i farmaci sono di produzione estera e i paesi che producono i principi attivi sono Cina e India, quindi le produzioni sono tutte delocalizzate in quei
1: Sì.
0: paesi. Ovviamente devono rispondere a degli standard che sono gli standard europei estremamente rigorosi, ci sono quindi tutti dei controlli, non c'è solo il costo della materia prima,
1: Sì,
0: c'è
1: no,
0: proprio il
1: stiamo
0: costo
1: comprendendo
0: produttivo
1: molto
0: vero e
1: bene
0: proprio,
1: di
0: tutto il
1: quanti voci si
0: trasporto.
1: compone quel costo. Mi permetta di andare anche
0: Esatto.
1: dall'altro nostro ospite, Claudio, perché, come dire, espandiamo la visuale. Noi abbiamo fatto un esempio di un comparto dove, insomma, l'effetto a cascata è particolarmente evidente, ma io vorrei ripartire da quei dati relativi alle previsioni economiche di primavera che sono stati diffusi ieri dalla Commissione europea. Come dobbiamo leggerli? Perché ci dicono di una previsione di crescita per il 2026 fortemente diminuita, fin qui sorretta anche e soprattutto dal PNRR, è una bocciatura, è un allarme piuttosto consistente.
2: Beh, l'allarme è chiaramente molto consistente, che riguarda quest'anno, ma riguarda soprattutto il prossimo anno. Il punto è che soprattutto per il prossimo anno noi ci stiamo rivelando i peggiori in Europa. Bassissima crescita, 0,6%, veramente diciamo, stiamo parlando di quisquilie, e con il debito pubblico che continua a crescere e addirittura questa volta superiamo quella che era la maglia nera fino a quest'anno, ossia la Grecia.
1: Certo.
2: Quindi ci sono tutti i parametri in peggioramento e secondo me c'è un elemento da tenere in considerazione, fondamentale. Noi siamo stati aiutati in questi anni dal PNRR. Dobbiamo ricordarci che abbiamo ricevuto quasi 200 miliardi di euro che sono stati in larga parte iniettati nella nostra economia. Da giugno,
1: Il piano è
2: dal prossimo
1: concluso.
2: giugno, non ci saranno più, quindi non
1: Certo.
2: avremo più quei miliardi da mettere nella nostra economia. Mancherà naturalmente, come si sa, anche il bonus edilizio, che all'inizio è
1: Sì. Per
2: stato un boost per la
1: la
2: crescita.
1: crescita.
2: E quindi a questo
1: Certo.
2: punto, diciamo, dobbiamo pensare a un intervento strutturale, perché è evidente che in questa situazione il rischio è diciamo, la continua decadenza
1: Certo.
2: economica e di competitività del nostro paese.
1: Grazie Claudio, ma di fatto io stavo pensando mentre parlavi anche a quanto esce, ma dedicheremo a questo, diciamo, una puntata, un approfondimento insomma adeguato a quanto emerge anche dal rapporto annuale Istat, che sicuramente non ci conforta. Ma il governo, a fronte di questa situazione piena di incognite a cui tu facevi riferimento attraverso il ministro dell'economia Giorgetti, sta tentando di ottenere una deroga al patto di stabilità. Ora, ammesso che la otteniamo, sentivo insomma che il commissario degli affari economici Dombrovskis continua insomma a dire chi ha debito pubblico alto sia prudente. Poi come possiamo operare? Cioè, può essere questa una soluzione, ma di sicuro di breve periodo.
2: Ma no, ma anche qua c'è una grande contraddizione, nel senso che il governo italiano insiste nella deroga cercando di associare tutti i 27 a questa deroga. Ma il punto è che gli altri paesi non stanno vivendo le nostre condizioni. Noi siamo, diciamo, siamo, non dico un unicum, però siamo quelli che soffriamo di più. E gli altri paesi dicono, vabbè, ma noi perché dobbiamo accedere alla vostra richiesta, visto che non stiamo come voi e siete gli unici? Allora, se volete, potete chiedere una deroga nazionale, cioè vi esponete voi a chiedere la deroga. Ma questo il governo non lo vuole fare per due motivi. Il primo motivo è reputazionale nei confronti dei mercati finanziari. È chiaro, ammettere di stare in difficoltà significa dire a chi investe i nostri titoli di Stato: voglio più interessi se ti do un prestito. E il secondo luogo è la campagna elettorale, perché ormai siamo in pienissima campagna elettorale.
1: Non c'è dubbio.
2: E anche il governo non vuole esporsi con una debolezza.
1: Non c'è dubbio. Claudio, io ti ringrazio per averci aiutato, insomma, a guardare dentro questo quadro, insomma, ovviamente tutto in evoluzione, che continueremo a seguire. Ringrazio anche il presidente di Federpharma Roma. Torneremo evidentemente su questi temi. Grazie ancora ad entrambi. Io adesso vado in pubblicità. Poi, diciamo, da un'economia che visibilmente, ahimè, arranca, passeremo ad un'economia piuttosto florida, e anche qui è il caso di dire ahimè, perché è un'economia che si fonda sullo sfruttamento delle persone, in particolare delle donne. Sto parlando del mercato della prostituzione, che muove nel nostro paese circa 5 miliardi di euro. A tra pochissimo.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davsrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davsrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Ma voi come fate a farla così buona?
2: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
3: È Kinder Brioche.
2: Doppia farcitura, due volte buona.
3: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
2: Proprio come la carezza di una mamma.
3: E con le righe di cioccolato per un inzuppo perfetto.
4: Saios, scopri la nuova colorazione Saios Olio Intense con oli preziosi. Colorazione senza ammoniaca, protezione intensa dai danni, 100% copertura dei capelli bianchi. Ora con shampoo post colorazione per capelli visibilmente più luminosi e un risultato colore intenso. Prova Olio Intense di Saios. You Intensified.
5: Eccoci, siamo rientrati in studio, siamo noi. 5 miliardi di euro, tanto muove il mercato della prostituzione in Italia. Questi dati sono ufficiali, ma è ovvio che siano sottostimati, anche perché il fenomeno è tornato a mutare pelle, spostandosi dall'esterno, dalle strade verso l'interno, dietro le mura degli appartamenti, con le persone che ne sono coinvolte, prevalentemente donne, che per offrirsi ai clienti, per proporsi, si mettono in vetrina su internet. E poi c'è un fenomeno parallelo, che è quello di adolescenti, purtroppo sempre più giovani, che per guadagnare, e non necessariamente, scopriremo, per necessità economica, si espongono il proprio corpo su piattaforme a pagamento, forse non del tutto consapevoli di essere così anche loro in vendita. Allora, vogliamo discutere di tutto questo con le nostre ospiti. Io saluto Irene Ciambezi, referente per la comunità Papa Giovanni XXIII, fondata, lo voglio ricordare, da Don Oreste Benzi. Irene, benvenuta, siamo noi. E presento anche la prima delle nostre ospiti in collegamento, che è Silvia Martelli, che ha realizzato nel 2024 un podcast particolarmente interessante, che poi è diventato un libro, dal titolo Sex in the Economy, che di fatto apre uno squarcio su una parte di questo mercato che non c'è del tutto nota. Ben arrivata, Silvia.
6: Grazie, buon pomeriggio.
5: Allora, io Irene parto da te ricordando una frase che pronunciava spesso Don Oreste Benzi con riferimento allo sfruttamento sessuale delle donne. Lui diceva: non è la prostituzione il mestiere più antico del mondo, ma è l'ingiustizia, l'oppressione più antica del mondo. Che cosa c'è? Chi c'è? Chi governa questa oppressione? Chi c'è dietro questa ingiustizia? Perché noi parliamo troppo spesso qui di tratta, vera e propria tratta.
6: Certamente, tratta e sfruttamento, in particolare sfruttamento sessuale, sono un fenomeno molto complesso e in continua evoluzione. Quindi sicuramente ci sono diverse reti criminali che sono transnazionali dietro questo fenomeno, ma recentemente vorrei porre l'attenzione su quelli che sono gli intermediari, ovvero i cosiddetti finti fidanzati, che attraverso la cosiddetta tecnica dell'overboy adescano, quindi reclutano, agganciano giovani ragazze, giovani donne, proprio per lo sfruttamento sessuale, non solo prostituzione to court, perché di fatto creano gradualmente un legame affettivo che porta poi la vittima a, come dire, fare anche le cosiddette prove d'amore.
5: Quindi un vero e proprio assoggettamento psicologico.
6: Esatto, è proprio sul controllo e la violenza psicologica che dovremmo lavorare di più anche con i nostri giovani.
5: Grazie Irene. E arriveremo poi a comprendere come, mutando questo fenomeno, spostandosi di nuovo dall'esterno verso l'esterno, voi avete dovuto modificare anche il modo in cui andate incontro alle donne vittime di tratta. Noi tante volte abbiamo raccontato le vostre unità di strada e tutto quello che, insomma, i vostri progetti portano con sé. Ma vengo da te, Silvia, per chiederti se, naturalmente, maneggiando con attenzione, perché poi spesso si tratta anche qui di stime e di dati sottostimati, quante sono le donne nel nostro paese sfruttate sessualmente?
7: Allora, le prostitute in Italia si stima che siano circa 110.000 in totale, di queste 90.000 sono considerate lavoratrici stabili, quindi diciamo lo fanno a tempo pieno, invece 20.000 sono occasionali, però appunto sono dati assolutamente così approssimativi, proprio perché questa è un'industria che si muove un po' in zone grigie della legalità, sì. E quindi è molto difficile da tracciare, quindi il numero in realtà si pensa che sia molto superiore,
5: molto maggiore. Senti Silvia, ma anche quei 5 miliardi che ho menzionato, perché insomma sono un numero cospicuo, come vengono quantificati? Anche qui sono evidentemente sottostime alla luce di quello che stai dicendo.
7: Sì, assolutamente, è stata fatta appunto una stima di 4,7 miliardi di euro che coinvolge circa 3 milioni di clienti italiani, quindi banalmente 3 milioni di clienti che pagano le prostitute, e pur essendo una stima ci dice di quanto effettivamente è un mercato fondamentale. Poi lo possiamo contestualizzare a livello globale, dove sì. Pensiamo che sia un mercato da 99 miliardi di dollari l'anno, ma anche qua in realtà è un numero molto più basso di quello reale, però già così sappiamo che si tratta di una delle economie informali più grandi al mondo.
5: Un volume importante, un volume decisamente importante. Irene, esiste, c'è la possibilità di individuare una nazionalità prevalente tra le donne che sono costrette alla prostituzione? Diciamo, è cambiata anche quella nazionalità? Noi abbiamo parlato a lungo di donne che arrivano dalla Nigeria, per esempio, in questo studio.
6: Certamente. Allora, ci sono nazionalità che possiamo individuare quando facciamo riferimento alle mappature di quella che è la prostituzione in strada, notturna o diurna. La comunità Papa Giovanni non opera da sola, ma all'interno di un sistema antitratta, in rete col numero verde nazionale antitratta, sì. Ricordiamolo. E questa, l'ultima mappatura, sicuramente riportava un numero crescente di donne dell'Est Europa. Un 75% di presenza in strada, questi sono i dati più certi perché per sì, quello che riguarda l'online sì, lo dicevamo sì. Sono stime, 75% di donne bulgare, rumene, albanesi. Per quanto riguarda invece la narrazione sulle vittime di tratta nigeriane, bisogna essere corretti, no? E far presente che effettivamente il numero è notevolmente ridotto per quello che riguarda la prostituzione in strada. E l'altro aspetto è invece la presenza di persone transgender da Perù, Colombia, Brasile.
5: Ecco, anche questo in aumento. E tu nel 2020 per Sempre Comunicazione hai scritto un libro che si intitola Non siamo in vendita, schiave adolescenti lungo la rotta libica, storie di sopravvissute. C'è una parte importante di questo libro che è dedicata al profilo dei clienti. Chi sono questi clienti?
6: Nel libro riportavo alcune considerazioni legate proprio ai contatti telefonici o incontri che potevano aver avuto gli operatori antitratta della nostra comunità, appunto con clienti prevalentemente italiani, diciamolo subito. La domanda nel nostro paese deriva proprio da una categoria di persone prevalentemente adulte, un'età prevalente tra i 40 e i 60 anni, che non soltanto cercano giovani prede in strada, come dicevamo, ma nel ricco panorama di piattaforme online, di siti di annunci e di vetrine appunto online. E, all'epoca ovviamente facevo riferimento a un flusso importante che però ci dice quanta corresponsabilità ci sia nella domanda, nei clienti, e lo dice anche l'ultima direttiva europea, quella del 2024, non solo l'Associazione Papa Giovanni ed Onoreste Benzi come per tanti anni ha lottato, la domanda è un elemento determinante per lo sviluppo di tratta e sfruttamento. All'epoca facevo riferimento a un flusso significativo di ragazzine, di minori dalla Nigeria tra il 2015 e il 2018. Cambiano le nazionalità, cambiano le caratteristiche, ma il cliente comunque guarda alla donna, che sia anche minorenne, non importa, perché la considera un oggetto e c'è una sorta di diritto di proprietà e questo non è accettabile.
8: Allora, Silvia, intanto poi dopo ti chiederò come le avvicinate le donne vittime di tratta oggi, visto che è molto più difficile e più raro trovarle per strada dai tempi del Covid. Silvia, è un mercato in costante evoluzione questo, soprattutto quando si è digitalizzato, con segmenti che un po' sfuggono alla nostra comprensione. Tu giustamente hai parlato di sex workers e hai parlato di zona grigia. Ci sono donne che tu hai incontrato che si definiscono content creator, content creator riferite insomma a il proprio corpo che viene esposto, che viene messo in vendita, non necessariamente, magari anche semplicemente esibito, e che considerano questo lavoro come un lavoro autonomo. Ci fai un paio di esempi?
7: Sì, assolutamente. Beh, sappiamo tutti che negli ultimi anni le piattaforme digitali hanno veramente preso il sopravvento, per nominarne una, OnlyFans, dove al momento ci sono quasi 85.000 creatori italiani. In questo caso si tratta semplicemente di ragazze che vedono nel sex work diciamo un'opportunità per arrivare a fine mese, quindi la studentessa che vuole potersi permettere l'affitto piuttosto che letteralmente i libri per l'università vede in queste piattaforme digitali un'opportunità di lavoro, così come può essere andare a fare la barista, quindi veramente sta un po' cambiando l'approccio al sex work e quindi il senso di responsabilità che si ha nei confronti di questo lavoro e nei confronti di se stessi.
8: Grazie.
7: E quindi veramente
8: scusa, ultima la tua frase, veramente stavi dicendo?
7: Ci troviamo davanti a un mercato del sex work che è molto frammentato e molto più facile, è molto più facile entrarci, ecco.
8: Che poi, come vedremo, insomma, nasconde delle insidie anche nella considerazione di quanto si è veramente liberi e linee di confine molto sottile, se guardiamo poi ai fruitori di quelle immagini e alla possibilità che ci siano poi intermediari che intercettino parte dei profitti, ma torneremo a parlarne di questo. Perché voglio presentarvi, poi la sentiremo subito dopo la pubblicità, l'altra nostra ospite, che è Giorgia Butera, sociologa, presidente dell'Associazione Mete, dell'Osservatorio Internazionale Diritti Umani e Ricerca. Ben arrivata, dottoressa Butera.
9: Grazie per l'invito, grazie.
8: Già vi anticipo che lei ha lanciato proprio un allarme a proposito dell'uso sempre più frequente da parte di adolescenti sempre più giovani di piattaforme digitali in cui si espongono la propria immagine, di fatto vendono questa loro immagine. Allora, ne parliamo tra pochissimo, subito dopo la pubblicità.
10: Visita pastorale di Papa Leone XIV ad Acerra per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. In diretta domani dalle 9:10 con lo speciale Chiesa Viva.
11: Popotus, l'inserto di attualità per bambini, compie 30 anni. Abbonati oggi e regala ai piccoli lettori nuovi strumenti per capire il mondo. Vai su abbonamenti.avvenire.it o chiama il numero verde 800 820084.
12: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza. Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
13: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
14: Installare un montascale è molto costoso. Ma va! Solo con Stan hai 24 mesi a interessi zero. Chiama Stan all'800 91 91 11. Un grande cambiamento di vita con una piccola rata.
5: Eccoci rientrati in studio, siamo noi, raggiungo subito la sociologa che vi ho appena presentato, Giorgia Butera, presidente dell'Associazione Mete e dell'Osservatorio Internazionale Diritti Umani e Ricerca. Dottoressa Butera, lei evidenzia spesso e ha concentrato, portato l'attenzione sul fenomeno delle cosiddette cam girls, che sono ragazze, peraltro sempre più giovani, che si riprendono con le telecamere dei loro PC, dei telefonini, e vendono così la propria immagine. Allora, partiamo dall'età di queste ragazze. Io ho detto sempre più giovane. L'età qual è?
9: L'età è sempre più giovane, sì, perché adesso si evidenzia anche all'età di 10 anni. Tutto questo inizia molto presto, con questo scambio, con questo invio di foto e video digitali. La nostra attenzione su questo, su queste dinamiche è iniziata nel 2018, perché cominciavano i social, cominciavano le condivisioni. La drammaticità, l'iceberg che si alza, arriva con la pandemia, perché è chiaro, il dispositivo diventa il nostro elemento di unione. I sex offender, tecnicamente coloro che agganciano con un'abilità molto, ma molto precisa e geometrica, agganciano soprattutto in questa fascia d'età, dai 10 ai 13 anni. Quando noi, subito dopo la pandemia, torniamo nelle scuole, ci rendiamo conto di quanto siano presi questi ragazzini e queste ragazzine, perché qui non c'è una differenza di genere, non sono soltanto le ragazzine cercate. Il loro essere cercati in direct per loro è senso di autostima.
5: Ecco,
9: per
5: io qua la volevo, perché dottoressa Butera, ci muoviamo oggi guardando a questo mercato, perché di fatto è un mercato su un terreno non solo friabile, ma con tante differenziazioni. Prima abbiamo sentito Silvia parlare di sex worker che guardano a questo esporsi o vendersi del tutto come una sorta di mestiere per far quadrare i conti. Non è qui il caso. Quello che voi state investigando è un'esposizione che significa cercare di avere una sorta di gratificazione psicologica, ma non solo, c'è anche l'elemento economico, che non è un elemento, mi pare di capire, di sopravvivenza, ma di acquisizione, questo è altrettanto preoccupante, di status symbol.
9: Indubbiamente sì, perché qui quello che cresce è quel successo sociale che arriva dal social. Un altro elemento per cui si arriva a questo utilizzo è quello della noia. Noi molto spesso ci sentiamo dire che sono annoiati, questo li rende comunque attivi, non ricevono all'interno delle famiglie dei complimenti. Molto spesso ci dicono: mamma, in casa non lo dicono quanto sono bella, figuriamoci quante gliene dicono i sex offender. Cosa accade in questi casi? Che tutto questo materiale, perché così viene definito, viene immesso nella rete, viene venduto, viene scambiato, vengono create delle piattaforme ad hoc dove questo materiale viene introdotto.
5: Quindi, dottoressa, ancora un momento, io la interrompo per fare insomma dei punti di distinguo a beneficio del pubblico. Questo significa, se capisco bene quello che ci sta dicendo, che queste ragazze che si vedono, si percepiscono come libere, queste bambine, anche perché ha dato delle età impressionanti, di fatto poi queste immagini le mettono a disposizione di un mare magnum dove insomma se ne perde il controllo, i fruitori sono molto più ampi, molto più numerosi di quel che
9: totalmente
5: pensano.
9: E questi diventano dei contenitori economici, dei business fortissimi, e il controllo qui non esiste. Le famiglie sono molto ignare di tutto ciò che accade, perché non lo si immagina, non vi è neanche la percezione. Noi abbiamo seguito delle ragazzine di 12 anni anche in codice rosso, perché poi è chiaro che subentra in questi casi anche revenge porn, perché esiste il ricatto delle ragazzine che vengono ricattate se non continuano ad inviare foto e video. In questa fascia d'età non è mai magari una persona che si conosce. Quando arriviamo già nell'adolescenza cambia la dinamica, e magari è il fidanzatino, insomma, è l'amico, qualcuno che è vicino al contesto. In quell'età invece no.
5: Grazie, dottoressa Butera. Questo un po', Silvia, incrocia, sempre specificando che c'è una distinzione da fare tra le varie figure e tra i vari fenomeni, a volte sottilissima. Quello che accade però, il rischio, ti domando anche Silvia, è che anche chi si ritiene una autonoma, libera lavoratrice che espone la propria immagine o vende se stessa, poi anche se non ha i cosiddetti tradizionali protettori, poi alla fine si ritrovi ad avere parte dei propri profitti ceduto ad altri, perché accade anche questo, siamo nel mondo digitale. Silvia.
8: E quindi, insomma, il discorso dello sfruttamento rientra dalla finestra, in qualche modo.
7: Sì, appunto, questo comunque succede sempre perché le piattaforme ovviamente per guadagnare devono trattenere una percentuale, di solito si tratta del 20% su tutti i guadagni delle creator, poi però in realtà c'è un'intera filiera economica che ruota intorno, certo, al sex work online, ad esempio ci sono le agenzie perché ormai ci sono creator che hanno talmente tanti clienti che devono pagare delle persone per aiutarle proprio nella gestione del loro lavoro, spesso bisogna pagare degli affitti brevi per avere, diciamo, delle location dove produrre contenuti, spesso si paga anche una pubblicità per far sì che arrivino più clienti sul proprio profilo, quindi ecco, i guadagni poi vengono diciamo ripartiti.
8: Certo, e quindi diciamo c'è tutto un mondo che fa parecchio profitto su poi alla fine quanto abbiamo di più intimo, di più personale, di più intimamente connesso alla nostra dignità. Irene, io dicevo prima, perché tante volte abbiamo raccontato il lavoro dell'unità di strada con cui voi andavate incontro alle donne evidentemente chiaramente vittime di tratta, per offrire loro diverse possibilità. Oggi come fate a raggiungere nel chiuso delle case, ma in che modo anche le rintracciate?
6: Oggi cerchiamo in realtà di portare avanti in modo molto umile sia un'esperienza che l'altra, come diversi enti del sistema antitratta stanno portando avanti. In alcune regioni abbiamo costituito delle unità di primo contatto indoor e quindi cerchiamo di diciamo, analizzare siti pornografici, siti di annunci, in modo tale da avere un contatto telefonico con donne o persone transgender che in qualche modo sono in vetrina esposte.
8: Ma se già
6: molto
8: era difficile prima,
6: neanche
8: è
6: le foto,
8: già era
6: le
8: difficile prima avvicinarsi e fare una proposta.
6: Chiaramente
8: come si fa al telefono?
6: È un modo di comunicare completamente diverso, si cerca di mettersi in ascolto, di offrire una possibilità di aiuto, molto spesso anche a partire da elementi molto concreti,
8: dai documenti.
6: Documenti oppure visite mediche, ecco. Sicuramente l'aspetto dell'accompagnamento sanitario è uno degli aspetti per cui più spesso ci veniamo contattati, ma oltre a questo tipologia di contatto devo dire che in questo anno, grazie anche a un progetto finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità, stiamo cercando di entrare in contatto con alcune comunità etniche e religiose di provenienza.
8: Quindi una sorta di mediazione, come se vi accompagnassero sulla soglia.
6: Sì, la comunità di appartenenza possono dare un contributo e finalmente, certo, aiutarci a intercettare quelle persone che rimangono comunque, certo, no, in questo nascondimento, nel sommerso, perché è difficilissimo uscire da tratta e grave sfruttamento.
8: Questo è molto interessante, quello, il lavoro che si può fare con le comunità di appartenenza. L'altro elemento che mi pare di comprendere nell'evoluzione del fenomeno è l'estrema mobilità geografica. Queste ragazze spesso vengono proprio spostate da una regione all'altra, da nord a sud. Quindi che succede? Perdete i contatti?
6: Diciamo che come associazione siamo un po' avvantaggiati perché la nostra presenza è un po' capillare, ecco, su tutto il territorio nazionale. Per cui a volte abbiamo visto alcune caratteristiche negli spostamenti di alcuni gruppi, ovviamente di alcune nazionalità particolari, e possiamo anche metterci in contatto tra un referente di un territorio e di un altro dell'associazione, quindi siamo un po' favoriti per la nostra presenza sul territorio, però certamente alcuni elementi ci dicono di quanto sia frequente lo sfruttamento più di quello che l'immaginario, ecco, collettivo può aver presente, proprio per questa presenza in diverse città. Una anche presentazione della persona stessa nel sito d'annunci pornografico, che presuppone delle immagini che non corrispondono alla persona stessa, una tipologia anche proprio di descrizione di sé, sempre, no, di persona nuova, appena arrivata, bellissima, giovanissima, che non corrisponde alla realtà, ma che in qualche modo è costruita perché si possano avere proventi da quella dall'esperienza di prostituzione di quella ragazza, di quella donna.
8: Io vi ringrazio perché ci avete portato a guardare, insomma, a una realtà molto complessa, molto fluida, molto difficile più da vicino. Abbiamo ancora tante domande cui troveremo risposte perché, insomma, come sapete i temi non li abbandoniamo. Grazie di questo accompagnamento, grazie a tutti voi che ci seguite tutti i giorni. Noi siamo qua dal lunedì al venerdì in questo studio sempre intorno alle 15:15. Grazie a tutti.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, domani alle 12:15.
2: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: Nutella Be Ready, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
4: Mamma, andiamo.
3: Don't worry, Be Ready.
5: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
6: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola, penny è una favola.
7: Dal 21 al 31 maggio anguria a 99 centesimi al chilo.
8: Che favola!
6: Basta un penny.
9: La vita cambia a una certa età. Vivi l'età con Meritene. Meritene ti protegge con una soluzione completa di vitamine, minerali e proteine per mantenere tono e forza. Meritene, l'alleato che dà forza alla tua forza. Quando la perdita di forza muscolare è una sfida, chiedi al tuo medico Meritene Clinical Drink.
10: Chimuemue ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimuemue non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Puoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimuemue per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimuemue.
11: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
12: 100 anni ha già campà a mezza sta terra. Quando voglio fa la vita, paga la cerra.
13: Dire ad un giovane di oggi che Acerra è stata la città più ricca del mondo potrebbe suscitare ilarità.
14: Il nostro territorio purtroppo in questi anni è cambiato in male, c'è stato uno scempio terribile.
15: Acerra terra picciata, abbi pietà di noi.
1: In occasione della visita di Papa Leone XIV ad Acerra, il documentario Primitivamente, domani alle 7:50.

0: visita per incontrare non solo la diocesi di Serra, ma soprattutto le popolazioni della Terra dei Fuochi. Allora cominciamo a cercare un attimo di spiegare che cos'è la Terra dei Fuochi.
1: È terribile questo appellativo, ma è vero, perché da tutto il circondario napoletano si vedono dei fuochi, a volte in maniera sovente, altre volte di meno. E così è stata denominata Terra dei Fuochi, perché scaricavano illegalmente i rifiuti e poi venivano bruciati. Questo nella maniera più tribale. Poi nella maniera più scientifica, da parte dei sistemi mafiosi e delle mafie del luogo, si sotterravano questi rifiuti. Tanto è vero che qualcuno, in maniera molto sarcastica e satanica, oserei dire, diceva: ma a noi non ci interessa che poi le falde acquifere sono cattive, tanto beviamo l'acqua minerale, no? E questo credo che davvero che abbia a che fare con qualcosa che è diabolico, perché significa avvelenare i propri figli, la propria terra, e essere anche avere un sarcasmo su queste cose. Il tema viene da lontano, ma già nel 2000 comincia una sensibilizzazione del territorio, in modo particolare della comunità ecclesiale, che comincia a scendere per le strade. E ci sono due fatti: la sensibilizzazione, perché la Terra dei Fuochi inquina, puzza, no? Da fastidio, e perché la gente comincia, prima ancora della scienza, ad associare il fenomeno delle morti, soprattutto delle morti dei bambini con malattie tumorali, nel momento in cui si scopre che quella terra è terribilmente inquinata. Quindi tra l'indignazione e la morte è cominciato il problema di sensibilizzazione, ahimè, di quei territori.
0: È stato anche un problema faticoso, soprattutto far rendere conto alle autorità politiche locali e nazionali che il problema c'era ed era gravissimo. Ci è voluto tempo.
1: Ci è voluto tempo perché ci si concentrava molto, lo dico, allora ero referente di Libera, ci si concentrava molto sull'attività criminale dello spadroneggiamento del territorio, soprattutto sulle tangenti, soprattutto sulle costruzioni, e questo avveniva davvero in maniera molto silenziosa, sotto traccia, oserei dire a volte in termini misteriosi, perché di notte arrivavano questi camion dal nord Italia, e quindi il nord, come dire, in un certo senso aveva trovato terreno fertile, paradossalmente è un paradosso dire questo, terreno fertile per sotterrare in maniera criminale e illegale i loro rifiuti, che erano rifiuti appunto tossici.
0: Tu hai detto che, insomma, una consapevolezza di quello che stava accadendo è avvenuto proprio più o meno intorno all'anno 2000, ma il momento in cui si è avuta una consapevolezza più larga forse è stato in occasione della marcia dei 100.000 nel novembre, sì, 2013. Che cosa fu quella?
1: È stata la marcia di coloro che erano stanchi di non avere risposte, innanzitutto. E quindi c'è stato un momento di grande contrapposizione. Io non, come dire, non è stata una marcia qualsiasi. C'è stata molta denuncia, perché le risposte non arrivavano. Perché la politica diceva magari alla scienza, cosa che adesso, per fortuna, ringraziando il cielo, è in via di superamento, la politica dava come committente alla scienza il silenzio e soprattutto il non abbinare causa ed effetto, la causa dell'inquinamento e la morte delle tante persone, ripeto, in modo particolare di bambini. Non è un caso che si è costituito un movimento di mamme, ma ci sono anche i papà logicamente, ma soprattutto di mamme che stanno rivendicando il diritto alla vita, perché i loro bambini sono morti, e sono morti tutti di tumori che risalgono quasi certamente al fatto che hanno respirato, mangiato e bevuto in quel territorio.
0: Senti, in questo quadro che cosa rappresenta la visita di Papa Leone?
1: Io, come dire, mi augurerei due cose. La prima rappresenta una promessa, un debito di promessa fatta da Papa Francesco. E quindi è molto bello che il successore di Francesco
0: onori la promessa.
1: Esatto, onori la promessa. E Papa Francesco questa promessa l'aveva fondata, credo, soprattutto per la sua spiccata sensibilità. Il 2015 per la Chiesa è uno spartiacque, uno dei tanti spartiacque, sul tema dell'ecologia.

0: dell'ecologia integrale che Laudato Si. E quindi, come dire, quale terra più attenta e bisognosa allo stesso tempo avrebbe meritato la visita del Papa? Dopo pochi giorni scoppiò il Covid e quindi anche il lockdown e quindi il Papa non riuscì a venire. Credo rappresenta innanzitutto una promessa ad un popolo che merita questo incontro, in forza di quella promessa. Però credo che se potessi dire che cosa mi piace pensare da questa visita, lo dico con parole mie, il Papa non dirà queste parole, dirà quelle che lui riterrà opportuno, ovviamente, non in vano. Questa espressione, io e tanti miei amici, la decliniamo in modo laico per spiegare la risurrezione e spieghiamo la risurrezione in modo laico, cioè nel senso che non in vano, che è chiaro che è insopportabile l'idea della morte e della condanna a morte in alcuni territori perché vengono inquinati. Però se penso a quei bambini e le loro mamme, se penso a quei 100.000, se penso a tanti uomini e donne di buona volontà che hanno lasciato persino un'immagine stereotipata di Dio, no, presente solo nella celebrazione e non nell'esistenza quotidiana, allora tutto questo ha a che fare con non invano. È una vera e propria forma di militanza che va verso la risurrezione, verso la restituzione della vita. Lo abbiamo scritto persino sul carcere: non invano soffiarono i venti, non invano ci fu la tempesta. Credo che questo solo si possa dire anche della morte di tanti innocenti e della malattia di tante persone che erano sane e che invece si sono viste abbrutite dalla malattia di quel territorio.
1: Ad accogliere Papa Leone, prima di tutto, sarà il vescovo di Acerra, Antonio Di Donna. Luigi Ferraiuolo ha raccolto il suo pensiero.

0: In giro per la piana dell'antica Campania Felix spuntano ogni tanto, tra Napoli e Caserta, delle colline verdi, spesso anche alte. Ed è un'immagine bellissima che rimanda a questa terra ubertosa storicamente. E però c'è un inganno, perché quelle colline verdi spesso nascondono immensi cumuli di rifiuti, spesso anche tossici e illegali per i cittadini.
1: Le montagne verdi certo nascondono qualcosa, è giusta questa osservazione, ma è giusto anche dire a che punto siamo. Molto si è fatto, ma molto resta ancora da fare. Il cammino sarà molto lungo perché ci stiamo ancora dentro, e però appunto la visita del Papa darà questo scossone, io credo, scuoterà le coscienze per dare continuità.
2: Sabato 23 maggio ad Acerra, la capitale della Terra dei Fuochi, arriva Papa Leone per dare nuovo slancio a questo impegno della Chiesa contro l'inquinamento da rifiuti tossici che ha colpito violentemente questo pezzo dell'antica Campania Felix tra Caserta e Napoli. Cosa dirà al Papa?
1: Coerentemente con quanto abbiamo già fatto, anche soprattutto noi chiese di queste diocesi, di questo territorio, io dirò al Papa intanto la verità di quello che è successo, cosa è accaduto. È la prima domanda della Laudato Si: cosa è successo, cosa è accaduto alla nostra terra che grida per il male che le abbiamo provocato. Io tradurrò per il nostro territorio questa domanda del documento: cosa abbiamo fatto alla nostra terra? È l'operazione verità, io così la chiamo. La prima cosa è l'operazione verità.
3: Secondo te questa operazione verità è ancora da completare?
4: Certo. È da completare dal punto di vista della magistratura, ma è da completare anche nella coscienza delle persone. Della magistratura è di stamattina un duplice arresto rispetto a quello che sta ancora accadendo in quei territori, e un'indagine molto diffusa, proprio stamattina all'alba. E poi, come dire, verità e giustizia. Perché c'è bisogno, come noi, come ogni cittadino deve imparare a riparare i danni commessi, anche la comunità tutta deve imparare a recuperare quella terribile abitudine di convivenza col malaffare. Voglio dire, purtroppo ci si era troppo abituati a pensare che quel danno fosse inevitabile, come inevitabile la presenza della camorra, come inevitabile la sudditanza rispetto a varie cose, penso alle droghe, penso alla criminalità, quella degli adulti e quella dei giovani.

0: spesso c'è molta rassegnazione. Diceva
1: Papa Leone, ha parlato di globalizzazione dell'impotenza.
0: Sì, c'è un'espressione degli ebrei, del mondo ebraico, che dice che il vero esilio per gli ebrei si ebbe quando essi cominciarono a sopportarlo. Ah. Lo traduco in napoletano, addai a cussì. E quando questo si insinua nel cuore...
1: Edoardo diceva così niente.
0: Per sminuire il dramma. Sì, ma addai a cussì è proprio un fatalismo. Non sembra. Addea Cussia ha a che fare con... È una forma di ateismo, in un certo senso. È immaginare che Dio non ci guida e che noi non possiamo rispondere all'appello di Dio.
1: Senti, ma com'è possibile? Tu prima hai usato al presente il fatto che i fuochi ci sono ancora. Con tutta questa attenzione, con l'indagine della magistratura, la sensibilizzazione diffusa rispetto al problema, com'è in un territorio circoscritto che comprende 90 comuni, che incide sulla vita di 3 milioni di persone, com'è possibile che continui in misura minore rispetto al passato?
0: E forse resta la domanda, com'è possibile? Addirittura circa 300 siti sono stati censiti attualmente, in questa sera.
1: Attivi?
0: Cioè, attivi, cioè dove le persone, o in maniera organizzata o in maniera individuale, riescono ancora a smaltire. Pare che, come dire, quelli che possono essere monitorati veramente sono circa 90. Sono dati ultimi di queste ore, di questi giorni. Il fatto che lo Stato abbia messo un commissario ad acta, cioè un commissario che dovrà fare solo questo, da avendo la disponibilità economica, militare e giuridica su quei territori, io credo che questo ci fa uscire dal terribile dramma di poter essere all'anno zero. Ecco, qualcosa sta avvenendo, qualcosa è avvenuto. Sono certo che la presenza del Papa ci darà a tutti la possibilità di andare oltre lo steccato.
1: E allora cerchiamo di capire che cosa, quali possibilità apre il significato anche di questa visita di Papa Leone. Lo facciamo andando ad Acerra da Rita Salerno. Ciao Rita.
2: Buon pomeriggio a voi. Sì, a Acerra io mi trovo qui nel cortile del seminario vescovile e siamo proprio nel centro, a due passi da noi c'è il Duomo e quindi Acerra si è addobbata a festa e presenterà domani mattina il suo volto più bello a Papa Leone XIV che viene qui. Tenete presente che le scuole saranno chiuse domani e il percorso che farà Papa Leone, lungo 7 chilometri, è già stato tutto transennato e le misure di sicurezza, anche se ancora poco visibili, poco tracciabili, sono davvero già presenti e attive e operative. Papa Leone, per la sua prima volta appunto qui ad Acerra, sarà sicuramente per tutta la popolazione, ma non solo per la popolazione, per la Chiesa locale, anzi per le 12 diocesi collegate a questo vasto territorio di cui Acerra è il luogo simbolo di questo fenomeno che conosciamo tristemente come Terra dei Fuochi, legato proprio all'inquinamento ambientale e alle mafie che hanno deturpato questo territorio e che hanno determinato poi la morte di tanti bambini, come dicevate anche giustamente voi da studio, bambini, ragazzi, per queste patologie tumorali. Ecco, Acerra vuole dare un segno al Papa, vuole ascoltare le sue parole e domani saranno due gli appuntamenti importanti. Questa visita è molto breve, una manciata di ore. Il Papa arriverà alle 8:45 in elicottero allo stadio, al campo sportivo dello stadio Arcoleo, e sarà accolto da bambini e ragazzi delle scuole medie e inferiori, che anche di diverse religioni, che lo saluteranno, sarà il primo saluto di Papa Leone qui in questa terra, nel giorno in cui, ricordiamolo, siamo alla vigilia appunto dell'enciclica che voi avete ricordato, Laudato Si di Papa Francesco del 2015, il Papa appunto vedrà i bambini, poi ci sarà la tappa in Duomo, tappa nella quale il Papa incontrerà le famiglie.

0: famiglie e le persone che hanno sofferto e che soffrono patologie, con loro ci saranno anche le autorità civili. Poi il Papa si sposterà dalla cattedrale a Piazza Calipari per incontrare i sindaci e la comunità di fedeli. Naturalmente ci sarà tutta la Campania che si stringerà attorno al Papa, che pronuncerà, lo ricordiamo, due discorsi e ascolterà le storie di quanti soffrono e hanno sofferto, perché ci sono famiglie. Qui con me, accanto a me, c'è Don Alfonso Lettieri, lo ricordiamo, è direttore dell'ufficio liturgico della diocesi di Acerra, a cui vogliamo proprio chiedere questo, è un segno di attenzione di Papa Leone XIV nei confronti di questo territorio e della diocesi.
1: Certo, è un grande segno di attenzione, noi lo stiamo attendendo con gioia, come ha detto lei, la città è addobbata a festa. E posso dire che è una festa a tema, perché oltre agli striscioni di benvenuto a Papa Leone, per le strade ci sono delle bandierine con le citazioni della Laudato Si. Quindi è una festa che noi vogliamo vivere insieme al Santo Padre, e deve essere un segno forte per il nostro territorio.
0: Un segno forte che potremo raccontarvi domani all'interno di tutti i vari spazi informativi e che non vediamo l'ora di vedere dal vivo. A voi studio.
2: Grazie davvero Rita. Accanto no alla Laudato Si, che in qualche modo risuonerà durante questa visita di Papa Leone, c'è il tema concreto delle cose da fare. Oltre, come dicevamo, a chiudere quelle discariche abusive che paradossalmente sono ancora in funzione, c'è anche il tema invece di quelle che sono chiuse e che attendono bonifica. Come siamo messi da questo punto di vista?
3: Io ho seguito anche dal punto di vista della regione, ho seguito come cittadino il tentativo di bonificare, ma purtroppo stanno ancora lì e quindi quelle montagne verdi stanno ancora custodendo quello che deve essere smaltito. Lo smaltimento è iniziato ma non è terminato, cioè voglio dire non c'è una conclusione su questo. Io sono certo che dobbiamo uscire da una situazione così paradossale. Sa di assurdo, no? Nel 2026 pensare che c'è un pezzo d'Italia che non riesce a liberarsi dalla monnezza, no? E quindi, come dire, c'è tutta un'emancipazione a vari livelli, persino sul piano legislativo, perché l'Italia è un paese che fa belle leggi, poi le attuazioni non trovano sempre il dovuto riscontro, e c'è tutto, come dire, un'emancipazione dal piano legislativo a quello scientifico rispetto all'anno 2000, però ancora c'è molto molto molto da fare. Allora mi viene in mente l'immagine di una comunità proprio lì vicino, mi ricordo a Somma Vesuviana, quando io frequentavo, una comunità terapeutica che adesso non c'è più, dove i ragazzi avevano compreso che il senso della speranza consisteva tutto nel togliere dalla croce di Gesù quella scritta irri e mettercene un'altra, così chi leggeva poteva capire che lo sguardo su quel crocifisso poteva avere un inizio di salvezza. Sempre in lingua napoletana, ciao putim fa.
2: Speriamo davvero che sia così. Io ti ringrazio, noi seguiremo a partire da le 9:10 di domattina la visita di Papa Leone in tutti gli appuntamenti che ci ha descritto Rita Salerno. Adesso invece vi lascio come ogni venerdì con Lux Verbi, la rubrica curata da Don Pino Lorizio, che va in onda tutti i giorni sulla nostra piattaforma play2000.it. Una parola per raccontare il Vangelo del giorno. È il Vangelo di domenica, dunque la parola scelta da Don Pino è Pentecoste. Ci vediamo domattina alle 9:10.
4: La parola di oggi attiene a quello che

celebrano i credenti, i cristiani, cioè Pentecoste, Pentecaideca, cioè 50 giorni dopo la Pasqua. E il dono della Pentecoste viene celebrato e vissuto anche nella religiosità ebraica perché celebra il dono della legge, il dono della Torah. La Torah per gli ebrei e per noi anche è un dono. Questo dono che viene dall'alto e che quindi deve porci in una situazione di gratitudine nel riceverlo. Per noi credenti in Cristo, nel Nuovo Testamento, Pentecoste è il dono dello Spirito Santo. Un dono che viene dal Padre, perché è lo Spirito di Dio che viene effuso sui credenti e su tutta la terra. C'è uno spirito del mondo, uno spirito che deve animare anche l'esistenza terrena, anche la natura, anche chi non crede, anche i luoghi della laicità, come li chiamiamo noi. Ed è un dono di Cristo. Cristo nella sua morte dona lo Spirito, nel senso che restituisce lo Spirito al Padre e ci dona lo Spirito Santo. Lo Spirito è dono di libertà e lo Spirito nel giorno di Pentecoste fa sì che i credenti, in particolare i discepoli, gli apostoli, che se ne stavano chiusi in casa per timore dei giudei, come dice la Scrittura, escono dalla loro casa e quindi affrontano la piazza, si mettono in gioco, mettono in gioco la loro fede per annunziare l'Evangelo, per dire al mondo che quel Cristo che voi avete crocifisso è risorto, è vivo e rimane vivo. E quindi in questo senso lo Spirito ci porta fuori di noi stessi, fa sì che ci possiamo connettere agli altri. Lo Spirito donato nella Pentecoste è da un lato l'amore tra il Padre e il Figlio, ma è anche una persona, la persona dello Spirito Santo che viene ad animare la Chiesa. Il tempo della Chiesa è il tempo dello Spirito.

0: Visita pastorale di Papa Leone XIV ad Acerra per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. In diretta domani dalle 9:10 con lo speciale Chiesa Viva.
1: Qui a Gaza i bisogni delle famiglie sono enormi. Per molte famiglie le tende sono tutto ciò che resta, perché non hanno più una casa.
2: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
1: Queste tende così leggere non bastano a proteggere dal freddo e dalla pioggia. Stiamo distribuendo tende e generi di prima necessità per dare ai bambini protezione e servizi sanitari.
2: Save the Children non ha mai lasciato Gaza, mai. Non si è mai fermata. E nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame. Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
3: Ma voi come fate a farla così buona?
4: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
5: È Kinder Brioche.
4: Doppia farcitura, due volte buona.
5: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
4: Proprio come la carezza di una mamma.
5: E con le righe di cioccolato per un inzuppo perfetto.
6: Questi sono i nostri ampli mini.
7: Non si vedono.
8: Vi devo toccare, non ci credo.
9: Microscopico proprio.
6: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
10: Mamma mia.
11: È un'altra cosa.
12: Questa è una magia.
13: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
14: Ti senti stanco anche dopo una notte di sonno? La pelle cede, i capelli si diradano e le articolazioni sono doloranti?
15: Avevo spesso dolori alla cervicale, debolezza alle mani e una rigidità fastidiosa appena sveglia.
16: La pelle era più secca, i capelli meno vitali, le unghie più fragili e anche il corpo sembrava meno flessibile.
14: Con l'età il collagene diminuisce, ma ora puoi reintegrarlo. Con Collagen Powder Blend di BioStile. 5 tipi di collagene idrolizzato con acido ialuronico, shilajit, silicio, vitamina C e curcumina. Per contrastare problemi come le emorroidi, i capillari e le vene varicose, i dolori alle articolazioni e la perdita dei capelli.
17: Una strategia di integrazione efficace e completa per chi desidera promuovere dall'interno l'integrità tissutale, il benessere articolare e la vitalità cellulare.
15: Dopo 10 giorni ho visto la differenza. Pelle più bella, unghie più forti e soprattutto meno rigidità e dolore alla cervicale. E il gusto al mango e arancia, una vera delizia.
14: Chiama per informazioni e approfitta della promozione. Per te oggi, Collagen Powder Blend al 50% di sconto e la spedizione gratuita. E con l'acquisto di 2 confezioni, 50% di sconto, spedizione gratuita e solo per le prime 30 persone, in regalo la crema Nutrileg Forte per un sollievo immediato alle gambe contro gonfiore e vene varicose.
0: Torna Storie d'Italia, l'impegno dei carabinieri del reparto biodiversità di Pieve Santo Stefano in Toscana. Tra boschi e silenzi vegliano su un patrimonio verde che appartiene a tutti. Amici per la voce a Milano. Sergio ha una malattia gravemente invalidante e non riesce a parlare, ma la sua migliore amica Simona gli presta la sua voce. Pietro è un ragazzo di 24 anni di Monza. Studia, fa sport, eppure era stato dato per morto dai medici. La comunità di Terranuova Bracciolini in provincia di Arezzo e la memoria di un incidente ingiusto che spezza vite, ma non recide una vocazione di cura degli altri. Domani alle 17:30. In diretta dalla Basilica di San Pietro, Santa Messa con Papa Leone XIV per la solennità di Pentecoste. Domenica alle 10 su TV 2000.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo si sostituisca alla guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Carissimi, come potete vedere dalle immagini, stiamo vivendo il 66° pellegrinaggio militare internazionale dal titolo Sentinelle della Pace. Sono con noi a pregare questa sera la Scuola Navale della Marina Militare Morosini, Venezia, la Scuola Sottufficiali dell'Esercito di Viterbo, la Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias, il Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, il Gruppo Bandiera dello Stato Maggiore della Difesa e la Banda della Musica della Marina Militare. Come ogni venerdì, vogliamo ricordare e pregare in modo particolare per i giovani, specialmente per quelli che hanno più bisogno, perché si trovano a vivere particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono rivolti alla nostra preghiera. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù nel Getsemani. Poi si allontanò da loro e inginocchiatosi pregava: «Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Come anche Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi dimentichiamo i nostri debitori, e non abbandonarci
3: alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
3: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli. Amen.
0: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine. I soldati, spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonaci alla tentazione,
4: ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero doloroso. Gesù sale il Calvario, carico della croce. Condussero dunque Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, e lo crocifissero.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano
3: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero doloroso.

0: doloroso. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo spirò.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
1: nell'ora
2: della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quinto mistero doloroso. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo spirò. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci
0: il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio

0: preghiera per i giovani. Dio nostro Padre, ti affidiamo i giovani e le giovani del mondo, con i loro problemi, aspirazioni e speranze. Ferma su di loro il tuo sguardo d'amore e rendili operatori di pace e costruttori della civiltà dell'amore. Chiamali a seguire Gesù tuo figlio, fa loro comprendere che vale la pena di donare interamente la vita per te e per l'umanità. Concedi generosità e prontezza nella risposta. Accogli, Signore, la nostra lode, la nostra preghiera, anche per i giovani che sull'esempio di Maria e della Madre Chiesa hanno creduto alla tua parola e si stanno preparando ai sacri ordini, alla professione dei consigli evangelici, all'impegno missionario. Aiutali a comprendere che la chiamata che tu hai dato loro è sempre attuale e urgente. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre.
1: Amen.

Non siamo al teatro, stiamo pregando. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre.

0: Iran USA bozza d'accordo in 9 punti. A ore il possibile annuncio. Negoziatori di Qatar e Pakistan a Teheran. Nell'intesa mancherebbero nucleare e missili. Rimandati a una seconda trattativa. Rubio dice serve un piano B se non si riapre Hormuz. Ancora un blitz ucraino contro i russi. Secondo il Cremlino colpito un dormitorio studentesco nel Lugansk. Mosca parla di atto terroristico. Zelensky rivendica l'attacco ad una sede dei servizi segreti. Droni anche su una raffineria. Taglio delle accise fino all'8 giugno. Il Consiglio dei Ministri in serata dovrebbe confermare lo sconto sui carburanti. A Palazzo Chigi gli autotrasportatori che minacciano uno sciopero di 5 giorni. Attesa per la visita del Papa domani ad Acerra, Leone XIV nella Terra dei Fuochi, i comuni feriti dal racket e dei rifiuti tossici. In programma l'incontro con chi si è ammalato e con i familiari delle vittime. Festa in tutta Italia per la Santa dei Casi Impossibili, Santa Rita celebrata nella sua cascia, il pontificale presieduto dal Cardinal Jewish, poi la benedizione delle rose, alla devozione anche nel santuario di Sant'Agostino a Palermo. 18, 28 minuti, una manciata di secondi. Benvenuti al TG2000, buonasera. Stati Uniti e Iran starebbero per firmare un accordo che mette fine alla guerra. L'annuncio dovrebbe arrivare nelle prossime ore. L'intesa potrebbe entrare subito in vigore, mentre i dettagli sul nucleare sarebbero rinviati a futuri negoziati. Il servizio di Federico Plotti.
1: Potrebbe arrivare nelle prossime ore un accordo tra Iran e Stati Uniti, a sostenerlo diversi media arabi che parlano di un annuncio imminente, elencando a grandi linee anche i vari punti dell'accordo. Tra gli altri previsto un cessate il fuoco duraturo, la garanzia della libertà di circolazione nello stretto di Hormuz, ma anche la graduale revoca delle pesantissime sanzioni economiche che gravano sul paese medio orientale ormai da anni. Dietro l'intesa ci sarebbe ancora il lavoro di mediazione del Pakistan, che queste ore sta dialogando anche sotto traccia direttamente con il regime iraniano. Arrivati a Teheran alcuni membri della delegazione di Islamabad, ma anche una squadra negoziale dal Qatar, uno dei primi interlocutori degli Stati Uniti tra i paesi dell'intera area. Nel frattempo il segretario di Stato americano Rubio dalla Svezia, dove è in corso il vertice dei ministri degli esteri della NATO, parla ufficialmente di progressi nel dialogo con Teheran, anche se sotto linea che nessun accordo sarà possibile se l'Iran non abbandonerà il suo programma nucleare. Rubio poi ha parlato ancora della delusione del presidente Trump nei confronti di alcuni paesi alleati, ribadendo la possibilità del ritiro da parte degli Stati Uniti dei propri soldati dalle basi europee.
2: Avere una grande alleanza politico-militare significa garantire equilibrio, e quando c'è equilibrio anche tra le forze militari c'è pace.
1: Un incontro preparatorio, quello in corso a Helsingborg in vista dell'importantissimo vertice NATO che si terrà i primi di luglio ad Ankara in Turchia, a cui parteciperanno come inviati anche Emirati Arabi, Qatar, Kuwait e Bahrain. Una vera svolta nei rapporti tra Medio Oriente e Alleanza Atlantica.
0: Si stringe la morsa americana attorno a Cuba, la porta aerea Nimitz a largo dei Caraibi. Trump rassicura, andiamo per portare un aiuto, ma Russia e Cina alzano il livello di attenzione. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
3: La scritta sul palco, Raul e Raul, è quella sugli striscioni, qui non si arrende nessuno. Migliaia di persone si sono radunate questa mattina davanti all'ambasciata americana dell'Havana per manifestare contro la decisione degli Stati Uniti di incriminare per omicidio l'ex leader del paese, Raul Castro. Il fatto risale a 30 anni fa, quando il regime fece abbattere 2 aerei che aiutavano la fuga dei dissidenti cubani, uccidendo 4 cittadini americani. In piazza Raul Castro, che oggi ha 94 anni, non c'era. C'erano invece il presidente Miguel Díaz-Canel e il premier Manuel Marrero. Più che una manifestazione di sostegno al governo dell'isola, però, quella di questa mattina era una protesta contro gli Stati Uniti. Mentre cerca un accordo per uscire dalla guerra con l'Iran, infatti, Donald Trump ha già puntato Cuba. Dopo aver affamato l'isola con un blocco navale, ha mandato nel Mar dei Caraibi la porta aerea in Nimitz e con l'accusa di omicidio contro Raul Castro ha creato i presupposti per replicare quello che ha già fatto in Venezuela con Maduro. Preferiamo un accordo con Cuba, ma se c'è una minaccia agiremo, ha dichiarato il segretario di Stato Marco Rubio. Ma a seguire con grande attenzione quello che succede, ci sono sia la Russia che la Cina. Entrambe sono alleate del governo cubano, al quale hanno espresso il massimo sostegno, condannando ogni minaccia.
0: Almeno 4 morti in un raid ucraino sul dormitorio studentesco a Mosca. I negoziatori americani Witkoff e Kushner forse a breve a Mosca, e si lavora a una tregua permanente. Ci spiega tutto Vito De Torre.
4: I raid ucraini colpiscono sempre più in profondità la Russia. L'attacco più recente è avvenuto questa mattina nel Lugansk, regione ucraina occupata dalle forze russe. Un missile lanciato da Kiev ha centrato un dormitorio che ospitava 86 adolescenti tra i 14 e i 18 anni. Il bilancio provvisorio parla di 6 morti e oltre 40 feriti. Vladimir Putin ha definito l'attacco un atto di terrorismo, convocando immediatamente i vertici militari e ordinando una rappresaglia. Tutto questo avviene all'indomani del blitz ucraino contro una sede dei servizi segreti russi, rivendicato personalmente da Zelensky, che ha parlato di centinaia tra morti e feriti. Un colpo durissimo per Mosca, che puntava ad una nuova offensiva di primavera nel Donbass e ora si trova a gestire una situazione estremamente delicata. Nella notte i droni ucraini hanno colpito ancora una raffineria a Novoyaroslav, a circa 700 km dal confine. Si tratta di uno dei principali impianti petroliferi russi. Secondo gli ultimi dati, nella Russia centrale sono ormai poche le grandi raffinerie che non abbiano sospeso le attività a causa degli attacchi ucraini. Sul piano diplomatico resta tutto fermo. L'unico segnale arriva dal ministro degli esteri russo, che oggi ha ammesso per la prima volta che una soluzione definitiva della guerra sarà il risultato di un compromesso.
0: Il caso della flottiglia: sono rientrati gli attivisti italiani e i magistrati della Procura di Roma valutano se procedere per i reati di tortura e violenza sessuale. Sentiamo Beatrice Bossi.
5: Il video in cui si vedono gli attivisti in ginocchio con le mani legate dietro la schiena è negli atti dell'inchiesta che la Procura di Roma ha aperto per indagare sull'abbordaggio della flottiglia. I magistrati di Piazzale Clodio stanno cercando di capire se in quella distesa di schiene ci sia anche qualche italiano. Oltre al reato di sequestro di persona, i PM Capitolini adesso stanno valutando di inserire anche quella di tortura e violenza sessuale.
6: Ti prendevano, ti spostavano in una cella, pensavi fosse finita, invece no, ricominciava, tutto un gioco molto sadico.
7: Ci veniva privato il sonno, ci veniva privata l'acqua, ci veniva privata qualsiasi forma di dignità.
5: I segni sui loro corpi probabilmente diranno molto di più, come questi mostrati da un attivista francese atterrato ad Istanbul insieme ad una cinquantina di persone. Tra loro ci sarebbe anche un italiano ricoverato per lesioni in un ospedale della capitale turca.
0: C'è attesa per il Consiglio dei Ministri di questa sera, che dovrà prorogare, fra le altre cose, il taglio delle accise su benzina e gasolio, ormai prossimo alla scadenza dopo la proroga dello scorso 2 maggio. Ce ne parla Augusto Cantelli.
8: Taglio delle accise fino all'8 giugno. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri la proroga per tamponare il caro carburanti a Palazzo Chigi prima della riunione e il confronto con gli autotrasportatori, che hanno già annunciato lo sciopero dal 25 al 29 maggio. Un percorso molto stretto, quello che l'esecutivo deve affrontare in un gioco di sponda con l'Europa. A Palazzo Chigi, faccia a faccia tra la Presidente del Consiglio Meloni e il Premier irlandese Martin. Tra i temi proprio il raggiungimento di un'intesa comune sul fronte energetico.
9: Noi crediamo che queste circostanze

0: circostanze, ad esempio, legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica.
1: Nel vertice dei ministri dell'economia all'Eurogruppo, Giorgetti prova intanto l'ennesimo affondo per ottenere quello scostamento di bilancio necessario per utilizzare risorse fino a 9 miliardi proprio per contrastare lo shock energetico provocato dalla crisi medio orientale. Dalla Commissione europea infatti giungono numeri preoccupanti sullo stato di salute dell'Europa e dell'Italia, il cui PIL viene tagliato, sale invece l'inflazione.
2: Dovrebbero arrivare domani intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa su un volo Turkish Airlines le salme dei 4 turisti italiani morti alle Maldive dopo un'immersione. Sentiamo Letizia Davoli.
3: Dovrebbero arrivare domani intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa le salme dei 4 sub morti durante un'immersione alle Maldive. Subito dopo sarà disposta l'autopsia, dalla quale potrebbero arrivare chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo di Vavù. Intanto gli inquirenti genovesi hanno sentito l'entomologo forense, docente del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Genova, Stefano Vanin, che si trovava sulla Duke of York insieme ai 5 sub che sono morti nella grotta. Vanin ha anche consegnato agli inquirenti genovesi tutti i materiali in suo possesso che finiranno in un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti aperto dalla Procura di Genova, fascicolo che poi verrà trasmesso alla Procura di Roma. Insieme a Vanin verranno sentiti anche altri 2 docenti del Dipartimento che non erano alle Maldive, ma che hanno spiegato il funzionamento delle crociere scientifiche a partire dalle autorizzazioni. Secondo le testimonianze, l'attività di immersione subacquea non rientrava in alcun modo nelle attività previste dalla missione scientifica, ma è stata svolta a titolo personale. Intanto arrivano anche le testimonianze dei subspeleologi finlandesi che hanno recuperato i corpi dei 4 italiani. Erano tutti insieme in una porzione della grotta, dice Sami Pakkarinen. Siamo stati molto sollevati quando l'abbiamo trovati, perché siamo stati molto tempo nella prima immersione senza individuarli e stavamo cominciando a pensare che non fossero più lì. La grotta, ha spiegato, è molto profonda, 60 metri, non è molto lunga, circa 200 metri, ma è molto impegnativa. I corpi erano finiti in un tunnel senza uscita e l'ipotesi che i sub si siano inoltrati nella grotta e poi abbiano perso l'orientamento, perdendo di vista l'accesso principale che li avrebbe riportati fuori.
2: Ed ora andiamo tra le province di Napoli e Caserta. Stamattina i carabinieri hanno sferrato un colpo alle ecomafie. Sentiamo Leonardo Possati.
4: 25.000 tonnellate di rifiuti speciali fatti sparire nel cuore della Campania, e questo è il volume d'affari illegale scoperto dai carabinieri del NOE in un'indagine iniziata nell'aprile del 2023. Al centro del sistema criminale un'azienda di Castelvolturno che avrebbe sistematicamente violato le procedure di smaltimento per massimizzare i profitti attraverso un drastico risparmio di spesa. Il modus operandi era un inganno documentale sistematico. Sui documenti di trasporto il materiale veniva classificato come innocuo, sabbione o scarti edili trattati. In realtà i camion trasportavano fanghi di depurazione provenienti dalle industrie agroalimentari tra Napoli e Salerno. Questi carichi maleodoranti venivano riversati in terreni agricoli a Capua e a Mondragone, o peggio, occultati all'interno di 2 laghetti naturali attigui all'azienda indagata. L'impatto ambientale è stato devastante, con cumuli di rifiuti abbandonati ed esalazioni nauseabonde che per mesi hanno tormentato i residenti. Il lavoro dei magistrati ha portato all'arresto di 2 persone, mentre sono 9 gli indagati. Le accuse formulate dal GIP del Tribunale di Napoli sono pesantissime: associazione a delinquere, riciclaggio e traffico illecito di rifiuti, con l'aggravante fondamentale dell'agevolazione mafiosa, un'operazione che oggi prova a restituire dignità e salubrità a un territorio pesantemente ferito.
2: E proprio il tema del traffico dei rifiuti e delle conseguenze sulla salute delle persone sarà al centro della visita pastorale del Papa domani ad Acerra. E allora ci colleghiamo in diretta con la nostra Rita Salerno. A te la linea.
5: Buonasera, Acerra è addobbata a festa per mostrare il suo volto più bello a Papa Leone XIV, che torna in Campania per la terza volta dopo Pompei e Napoli. È la prima volta che un pontefice mette piede sul suolo di questo territorio di Acerra ferito dall'inquinamento ambientale. Domani le scuole saranno chiuse e la sicurezza ha già messo a punto la macchina. Lungo il percorso che porterà Papa Leone prima in cattedrale e poi in piazza Calipari sono stati già disposti 7 chilometri di transenne, 2 i discorsi che il Papa pronuncerà ad 11 anni dall'enciclica sulla cura del creato, Laudato Si di Papa Francesco, con cui Prevost vorrà dare un segnale forte alla cittadinanza

0: e alle chiese locali impegnate per la salute pubblica. Ascoltiamo insieme cosa ci ha detto il vescovo di Acerra e presidente della Conferenza Episcopale Campana, Monsignor Antonio Di Donna.
1: Ci siamo preparati da tempo, anche spiritualmente, è una visita storica, nessun Papa è venuto mai ad Acerra e quindi viene Papa Leone riannodando il filo con una promessa fatta da Papa Francesco che doveva venire nel 2020. Tornare in campagna, segno di questa, dell'attenzione che Papa Leone rivolge alla grande causa del creato, della difesa del creato, perché la posta in gioco è molto alta, si tratta della sopravvivenza del pianeta stesso, di quale futuro, di quale mondo vogliamo lasciare alle generazioni che verranno. Grazie a Dio da alcuni anni le istituzioni sia governative nazionali, sia regionali, sia comunali si stanno muovendo, ma all'inizio purtroppo non è stato così. Ma devo riconoscere che passi in avanti sono stati fatti. Ma incontrerà pure le chiese del territorio, le 12 diocesi di questo territorio che hanno ascoltato la voce e il grido della terra e dei poveri, perché quando la gente ha reagito e sono sorti comitati, medici per l'ambiente, associazioni, le Madri Coraggio, la gente si è rivolta alla Chiesa e la Chiesa ha ascoltato il loro grido.
0: Ad accogliere il Papa, che giungerà domani mattina alle 8.45 in elicottero al campo sportivo dello Stadio Arcoleo, un centinaio di bambini e di adolescenti di diverse religioni che lo saluteranno con un canto, poi l'incontro emozionante con le famiglie dei malati oncologici, e tra loro ci sarà anche Maria Rita Giaccio, di cui vi proponiamo una testimonianza. E poi, linea allo studio.
2: Vedersi la vita spezzare, vedere che magari in quel momento tutto stava andando a rotoli, a me non è scattata la rabbia verso l'inquinamento. Semplicemente abbiamo ereditato un mondo sporco, ma siamo noi, ragazzi, giovani, ad averlo in mano e quindi dovremmo essere solamente consapevoli delle nostre scelte per migliorare questo mondo. Il mio invito, soprattutto per l'arrivo del Papa, è che nel cuore si apra una speranza di tutti, si apra nel cuore di tutta questa speranza affinché appunto riusciamo a curare le ferite che sono state fatte sul territorio, perché Acerra sì è stata terra dei fuochi, ma deve essere terra di vita, non bisogna avere rabbia o paura nel cuore, sono sentimenti umani, ma sentimenti che ci allontanano da Dio, da Cristo, che è stata l'unica mia forza, perché devo dire che io non ho avuto una forza materiale, ma la forza è stata aggiunta dall'alto.
3: Papa Leone, con l'intelligenza artificiale c'è il rischio di un'eclissi dell'umano. Il pontefice ha ricevuto esperti e attivisti che hanno partecipato ad un convegno internazionale alla vigilia della pubblicazione di Magnifica Humanitas lunedì prossimo. Sentiamo Cristiana Caricato.
4: Come custodire voce e volti umani al tempo degli avatar digitali e delle creature formulate dall'intelligenza artificiale. Il tema al centro dell'incontro avvenuto oggi in Vaticano tra il pontefice, che sta per pubblicare la sua prima enciclica dedicata proprio alla rivoluzione tecnologica digitale e all'irrompere dell'intelligenza artificiale nella vita degli esseri umani, e i partecipanti ad un convegno promosso dal Dicastero per la comunicazione insieme a quello per la cultura e l'educazione in occasione della 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali, celebrata la scorsa domenica. Ma la mission è chiara per il pontefice: la Chiesa deve aiutare gli uomini alla conoscenza della verità. Per questo interviene nel dibattito sull'utilizzo e la direzione data ai media, alla tecnologia digitale e a tutti gli strumenti che sono al servizio autentico dell'umanità. Leone mette in guardia dall'implementazione sfrenata della tecnologia a scapito della dignità umana e dai danni causati dai chatbot, i robot progettati per conversare con gli umani, prodotti digitali che sfruttano il bisogno di relazioni di ogni essere e che contribuiscono a quella che il Papa definisce l'eclissi dell'umano. L'imperativo per il pontefice è ritrovare il vero significato e la grandezza dell'umanità che viene direttamente da Dio. Per questo definisce la sfida attuale come antropologica più che tecnologica, una sfida a cui spera la prossima enciclica Magnifica Humanitas, che sarà presentata lunedì prossimo, possa dare risposte. Nel suo discorso anche anche l'accenno alle conseguenze dell'uso dell'intelligenza artificiale sullo sviluppo fisico e intellettuale di bambini e giovani, con l'indicazione di un uso moderato e disciplinato della tecnologia, accompagnato da un'educazione spirituale sulla verità di Dio e dell'uomo.
3: Ancora la vicenda Epstein sulla scena. La polizia britannica ha fatto appello a testimoni nelle indagini sui potenziali reati commessi dall'ex principe Andrea, inclusa la cattiva condotta sessuale. Clara Iatosti.
5: Nuova tempesta sull'ex duca di York. Andrew Mountbatten Windsor è già sotto inchiesta per cattiva condotta in ufficio pubblico, accusa che a febbraio aveva portato al suo clamoroso, seppur breve, arresto. Il terzogenito di Elisabetta II deve ora rispondere anche di sospetti illeciti di natura sessuale. Al centro del nuovo filone investigativo la denuncia ai media di una donna che la polizia britannica sta cercando di rintracciare ed ascoltare. Andrew avrebbe ospitato nella sua ex residenza di Windsor la giovane legata al giro del miliardario pedofilo Jeffrey Epstein. Secondo fonti giornalistiche, l'inchiesta potrebbe allargarsi. Le forze dell'ordine ipotizzano che esistano anche altre potenziali vittime e le invitano a testimoniare. L'ex principe, privato dei titoli reali e confinato da Re Carlo nella tenuta di Sandringham, respinge ogni addebito. Lo scandalo è senza precedenti e scuote anche la politica. La stessa accusa di cattiva condotta per i legami con Epstein ha travolto Lord Peter Mandelson, la cui nomina ad ambasciatore negli Stati Uniti è stata revocata, aprendo una profonda crisi nel governo laburista di Keir Starmer.
3: Si è spento nel Cuneese Carlo Petrini, aveva 76 anni, fondatore di Slow Food e Terra Madre, è stato anche cofondatore delle comunità Laudato Si, ispirate all'enciclica di Papa Francesco. Sentiamo Amelia Cartia.
6: Sarà lutto cittadino domani a Bra, nel Cuneese, per onorare Carlo Petrini, Carlin per tutti, che è scomparso ieri all'età di 76 anni. E sempre a Bra, nella frazione di Pollenzo, sarà allestita la Camera Ardente e avrà luogo domenica la cerimonia pubblica di commemorazione. Carlin Petrini amava dire che chi semina utopia raccoglie realtà. Fondatore visionario di Slow Food Terra Madre, cofondatore della comunità Laudato Si, è stato anche un amato volto di una rubrica su TG 2000. Una vita è una carriera ispirata all'amore per il bene comune e la sostenibilità. Dall'esperienza di Slow Food, nata nel 1986 per promuovere il diritto di ognuno a un'alimentazione sana e giusta, alla rete internazionale di Terra Madre, fino ad arrivare alla creazione dell'Università di Scienze Gastronomiche a Pollenzo. Semi di utopia da cui germogliano realtà, fino a quello sbocciato nel 2017 dopo l'incontro con Papa Francesco, e dall'enciclica Laudato Si, che trae ispirazione la rete fondata con il Vescovo di Verona Domenico Pompili, una rete che oggi, raccogliendo persone di ogni fede, conta 80 realtà territoriali.
7: Questa realtà delle comunità Laudato Si, che uniscono credenti e non credenti, e dove l'elemento ispiratore è questo straordinario documento di Papa Francesco.
6: Eroe europeo per la rivista Time, tra le 50 persone in grado di salvare il mondo, secondo il Guardian. Petrini è stato ricordato oggi dal Presidente della Repubblica Mattarella come esempio capace di richiamare al rispetto della natura e alla valorizzazione dell'ambiente.
3: Diffuso dalla Commissione Episcopale CEI per i problemi sociali e lavoro, il messaggio per l'appuntamento dell'8 novembre è intitolato Sguardi di gratitudine e di speranza per le aree interne del paese. Al centro le comunità alpine, appenniniche e i borghi minori. Un'Italia linfatica che non fa rumore ma tiene in vita il paese. Riconosciuto anche il contributo dei lavoratori immigrati che con le loro famiglie contribuiscono a non abbandonare antiche attività. La prossima settimana si terrà in Vaticano, presso l'aula del Sinodo, l'82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. I lavori si apriranno nel pomeriggio di lunedì 25 maggio con l'introduzione del Cardinale Presidente Matteo Zuppi e termineranno giovedì 28 maggio con l'intervento del Papa. L'attenzione dell'Assemblea si concentrerà sulle linee di orientamento per il cammino delle Chiese in Italia e su alcune determinazioni per la ricezione del cammino sinodale. La Chiesa in festa oggi per Santa Rita, vissuta nella fine del 1300, la santa dei casi impossibili, viene ricordata nella sua cascia con celebrazioni in tutta Italia. Pierluigi Vito.
8: L'appellativo di perla preziosa dell'Umbria, coniato da Papa Leone XIII in occasione della solenne canonizzazione nel 1900, ricorre nella celebrazione per Santa Rita nell'affollato santuario di Cascia. A presiedere l'Eucaristia il cardinale Stanislav G.

0: Ivish, arcivescovo emerito di Cracovia. Nella sua omelia si ripercorrono i pensieri dedicati alla patrona dei casi impossibili da San Giovanni Paolo II, di cui Givish fu per decenni segretario particolare. Su tutto viene ricordata la grandezza di Rita racchiusa nella sua umiltà.
1: I resti mortali di Santa Rita, che oggi qui veneriamo, costituiscono una testimonianza significativa dell'opera che il Signore compie nella storia quando trova cuori umili e disponibili al suo amore.
0: Moglie e madre, poi vedova e monaca agostiniana, la vita di Rita fu segnata da una preghiera e un'azione sempre volta a pacificare i cuori, un'opera di cui il mondo oggi ha forte bisogno.
1: Rita trova nella sua fede incrollabile la forza per essere in ogni circostanza donna di pace.
0: Al termine della messa, la processione e la benedizione delle rose, fiore caro alla santa che sbocciò sopra la neve per allietarle l'ultimo inverno prima del ritorno alla casa del Padre Celeste.
2: Celebrazioni per Santa Rita in tutta Italia, non solo a Cascia ma anche a Palermo, come ci racconta Nicola Ferrante che ha ascoltato i fedeli.
3: Santa Rita, rose, rose, rose!
4: Devozione antica più di un secolo, primo Novecento, quella che lega anche la città di Palermo a Santa Rita e a Cascia. Rose e preghiere si susseguono incessanti dall'alba, tanto che la chiesa intitolata Sant'Agostino è conosciuta da tutti come il santuario di Santa Rita.
5: Santa Rita è vicino specialmente agli ammalati. Noi abbiamo in famiglia delle persone ammalate, mio figlio, tutti, e io sempre mi rivolgo a Santa Rita.
6: Siamo venuti per Santa Rita, siamo molto devoti e poi è un bel santuario questo di Palermo.
4: Ha portato le rose?
6: Ho portato le rose e le porterò pure a casa.
4: Si prega per quali intenzioni?
6: Per la pace, per le famiglie, per i giovani.
4: È legata a questa santa, eh? Si commuove.
7: È la santa degli impossibili, insomma, e quindi una magari si commuove anche pure, è perché la vita ti comporta tante sofferenze.
8: Per me è la prima volta che indosso l'abito di Santa Rita, perché ho chiesto una grazia a Santa Rita ed è stata esaudita. Quindi ho messo, gli avevo promesso che mettevo il vestito e quindi oggi l'ho messo e sono venuta per la prima volta vestita con il suo abito e a seguirmi la messa.
4: Con che sentimenti?
8: Con le lacrime agli occhi e con proprio un cuore pieno d'amore verso Santa Rita.
2: E noi ci fermiamo per qualche istante ma torniamo tra pochissimo, restate con noi.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna dolciando a 3,99€.
10: Eurospin, la spesa intelligente!
11: Basta, è difficile.
12: La vuoi una cosa easy? C'è il nuovo Bon Roll Easy. Ora rosoliamoli in padella.
11: Carne di pollo italiana.
12: E tutto il gusto di Bon Roll.
13: Che gioia! Aia!
14: Il montascale è troppo ingombrante. Cosa? I montascale standard sono compatti e su misura. Piccoli nelle dimensioni, grandi nel cambiarti la vita. Chiama Stan all'891-91-11.
15: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione, perché anche per Estate Sport loro sono già tutti campioni.
16: Io sento ovattato.
17: Devo sempre farmi ripetere le cose.
18: Se il telefono è di là e squilla,

0: sento.
1: Mi manca un proprio la relazione con le persone.
2: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?
3: È un'altra cosa.
4: Mamma mia.
5: Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
6: Ehi, Felix! È arrivato Robby!
7: Ho portato la cena!
6: Benvenuto nel mondo di Felix, dove ogni giorno è un'avventura. Ogni momento è perfetto per qualche marachella e dove ogni pasto è irresistibile. Purina.
8: Ad agosto la meraviglia sarà godersi l'eclissi totale di sole dal mare.
9: Ma tu te la perderai, perché questa crociera è sold out.
8: Per fortuna ce ne saranno altre di meraviglie con Costa.
9: Prenota la tua estate, se non vuoi perderti anche quelle.
10: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro puoi liberarlo da pulci e zecche. Una gustosa compressa masticabile ad azione rapida e persistente. Front Pro. Volersi bene, senza pensieri.
11: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
12: Dal 21 al 31 maggio Coca-Cola, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,69 euro.
13: Che favola!
11: Basta un penny.
14: Per ogni macchia che vedi, ce ne sono molte altre che non vedi. Combattile tutte con Luminous Siero Antimacchie Avanzato. Con Tiamidol, il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Agisce sulle macchie nascoste e riduce quelle visibili fino all'82% dopo 8 settimane. Luminous con Tiamidol. La pelle per sentirsi unici. Nivea per la pelle.
15: Nutella Be Ready. Croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
16: Mamma, andiamo.
15: Don't worry, be ready.
17: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
18: Eccoci di nuovo insieme con una notizia. La Corte di Assise di Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Roberto Tosone. La condanna a 24 anni per il figlio Mattia, imputati nel processo per l'omicidio di Thomas Bricca, il 19enne di Alatri, ucciso il 30 gennaio 2023. Secondo l'accusa, a sparare sarebbe stato Mattia a bordo di uno scooter guidato dal padre. Il bersaglio sarebbe stato in realtà un amico di Thomas. È tutto per questa edizione. Adesso il meteo, poi la Santa Messa e il prossimo TG torna alle 20:45. A più tardi.
19: L'89% dei clienti è felice di aver scelto Stan. Soddisfatti? Decisamente sì. E il prossimo potresti essere tu. Chiedi un preventivo senza impegno. Chiama Stan all'800 91 91 11.
20: Venerdì, al nord regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso. Temperature massime fino a 28-29 gradi, minime in aumento. Sabato, domina l'anticiclone africano. La giornata trascorrerà con il bel tempo. Il cielo si potrà vedere più sereno al nord-est e più nuvoloso al nord-ovest. Clima quasi estivo. Al centro, c'è l'anticiclone africano. In questa giornata ci sarà tanto sole e tanto caldo. Il cielo sarà poco nuvoloso e le temperature massime toccheranno i 30 gradi Celsius su Toscana e Lazio. Sabato, regna l'anticiclone africano. Giornata estiva su Toscana e Lazio con punte di 29-31 gradi. Il sole sarà prevalente su tutte le regioni. Venti deboli da nord, mari poco mossi. Al sud, c'è l'anticiclone. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Il cielo sarà in gran parte sereno. Temperature massime fino a 27-28 gradi, minime in crescita. Sabato, locale instabilità. In questa giornata qualche pioggia potrebbe interessare il Cilento, il Pollino, la Sila e l'Aspromonte. Cielo poco nuvoloso altrove. Clima molto mite.

Installare un montascale è molto costoso. Ma va! Solo con Stanna hai 24 mesi a interessi zero. Chiama Stanna all'800 9.

0: 41 91 11. Un grande cambiamento di vita con una piccola rata.
1: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
2: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
1: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
2: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
1: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, domani alle 12:15.
2: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
4: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi, un futuro senza tumori del sangue, lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL.
5: Saios. Scopri la nuova colorazione Saios Olio Intense con oli preziosi. Colorazione senza ammoniaca. Protezione intensa dai danni. 100% copertura dei capelli bianchi. Ora con shampoo post colorazione per capelli visibilmente più luminosi e un risultato colore intenso. Prova Olio Intense di Saios. You Intense.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, nostra pace, Kyrie eleison. Cristo, nostra Pasqua, Christe eleison. Signore, nostra vita, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che con la glorificazione del tuo Figlio e con l'effusione dello Spirito Santo ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, fa che, partecipi di così grandi doni, progrediamo nella fede e nel tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Dagli Atti dei Apostoli. In quei giorni arrivarono a Cesarea il re Agrippa e Berenice e vennero a salutare Festo. E poiché si trattennero parecchi giorni, Festo espose al re le accuse contro Paolo dicendo: «C'è un uomo lasciato qui prigioniero da Felice, contro il quale durante la mia visita a Gerusalemme si presentarono i capi dei sacerdoti e gli anziani dei giudei per chiederne la condanna. Risposi loro che i romani non usano consegnare una persona prima che l'accusato sia messo a confronto con i suoi accusatori e possa aver modo di difendersi dall'accusa. Allora essi vennero qui e io, senza indugi, il giorno seguente sedetti in tribunale e ordinai che vi fosse condotto quell'uomo. Quelli che lo incolpavano gli si misero attorno, ma non portarono alcuna accusa di quei crimini che io immaginavo. Avevano con lui alcune questioni relative alla loro religione e a un certo Gesù morto che Paolo sosteneva essere vivo. Perplesso di fronte a simili controversie, chiesi se volesse andare a Gerusalemme e là essere giudicato di queste cose. Ma Paolo si appellò perché la sua causa fosse riservata al giudizio di Augusto, e così ordinai che fosse tenuto sotto custodia fino a quando potrò inviarlo a Cesare. Parola di Dio. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli. Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me, benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli. Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli e il suo regno domina l'universo. Benedite il Signore, angeli suoi, potenti esecutori dei suoi comandi. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, quando si fu manifestato ai discepoli ed essi ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo, per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: Mi vuoi bene? E gli rispose: Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù: Pasci le mie pecore. In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse: Seguimi. Parola del Signore.

Cari fratelli e sorelle, oggi la nostra liturgia ci conduce al cuore della fede cristiana. Gesù Cristo, il risorto, è vivo e la Chiesa compie il compito di portare questo annuncio al mondo. La prima lettura parlaci di come Festo presentava Paolo per essere giudicato, esponendo che Paolo faceva riferimento a un certo Gesù morto che sosteneva essere vivo. I discepoli di Gesù non annunciano un maestro del passato, un personaggio qualunque della storia, ma il risorto presente nella storia con cui possiamo fare un rapporto concreto. Paolo è disposto a soffrire, a restare prigioniero, a essere giudicati, perché ha incontrato Cristo vivo. E quando una persona incontra davvero il Signore, cambia il criterio con cui guarda tutto nella sua vita: il successo, la paura, il prestigio e perfino la sofferenza non rappresentano nulla. Ciò che conta è vivere il rapporto con il Signore. Nel Vangelo vediamo Pietro davanti a Gesù risorto.

È un dialogo profondamente umano e spirituale. Pietro aveva rinnegato il Maestro 3 volte e ora Gesù gli domanda per 3 volte: Mi ami? Ogni volta che Gesù rivolge a Pietro e anche a noi questa domanda, mi ami, non è per noi una umiliazione o un motivo per vergognarsi di rinnegarlo parecchie volte. Ma la domanda di Gesù è in verità una guarigione. Questo è il modo di agire di Dio. Non schiaccia l'essere umano con il suo errore, ma lo solleva chiamando ad amare di più. È significativo che Gesù non chieda a Pietro: sei forte, sei perfetto, sei capace. Gesù chiede soltanto: mi ami. Perché il fondamento della missione cristiana non è la perfezione personale, ma l'amore per Cristo. Sant'Alfonso afferma: Dio non cerca da noi grandi opere, ma solo amore. Anche Pietro resta fragile, eppure riceve la missione più grande. Pasce miei agnelli, pasce le mie pecore. La Chiesa, cari fratelli e sorelle, nasce da uomini perdonati, non da uomini impeccabili. Allora, chiediamo oggi la grazia di Pietro, non quella di non cadere mai nella nostra vita, ma quella di rialzarsi, lasciandosi guardare da Cristo e continuando a seguirlo, perché il Signore non smette mai di dire anche a noi: seguimi.

pregate fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, lode l'onore del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua salvezza. Guarda con bontà, o Signore, le offerte del tuo popolo, e perché ti siano pienamente gradite, manda il tuo Spirito a purificare i nostri cuori. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In altri nostri cuori rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta che tutte le creature in cielo e sulla terra si uniscono nella tua lode, Dio onnipotente ed eterno, perché Cristo, tuo Figlio, il Signore dell'universo, è entrato una volta per sempre nel santuario dei cieli, egli intercede per noi, mediatore e garante della perenne effusione dello Spirito. Pastore e custode delle nostre anime, ci chiama alla unanime preghiera, sull'esempio di Maria e degli Apostoli, nell'attesa di una rinnovata Pentecoste, per questo mistero di santificazione e d'amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte,
0: Signore, e proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e

0: al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il suo Vicario Baldo, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Alfonso Maria de Liguori e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
3: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
4: Obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci da male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali e concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
5: Amen.
4: La pace del Signore sia sempre con voi.
5: E con il tuo spirito.
4: Agnello di Dio,
5: togli
4: i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarti.

0: Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.
1: Preghiamo. O Dio che ci purifichi e ci nutri con i tuoi santi misteri, concede che i doni di questa tua mensa ci ottengano la vita senza fine, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: E benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Preghiamo insieme alla Madonna, o Vergine del Perpetuo Soccorso, Santa Madre del Redentore, soccorri tuo popolo che anella a risorgere, dona a tutti la gioia di camminare nella consapevole e attiva solidarietà con i più poveri, annunciando in modo nuovo e coraggioso il Vangelo del tuo Figlio, fondamento e culmine di ogni umana convivenza, che aspira ad una pace vera, giusta e duratura. Come il bambino Gesù, che ammiriamo in questa venerata icona, anche noi vogliamo stringere la tua destra. A te non manca né potenza né bontà per soccorrerci in ogni necessità, in ogni bisogno. Quella attuale è la ora tua. Vieni dunque in modo aiuto e sia per tutti noi rifugio e speranza. Madre del Perpetuo Soccorso, Maria, Regina della Pace, la messa è finita, andate in pace. Buona serata a tutti.

Buonasera e bentrovati. Insomma, la stagione ci permette di entrare nell'argomento di questa sera, sì, perché tra qualche giorno un po' in tutte le diocesi d'Italia tornerà l'oratorio estivo. Oggi porteremo l'esperienza di una chiesa particolare qui in Italia, l'Arcidiocesi di Perugia, Città della Pieve. Dopo la sigla.

0: L'estate degli oratori si prepara durante tutto l'anno, perché accogliere migliaia di bambini quotidianamente non è così semplice. L'arcidiocesi di Perugia, città della Pieve, inizia dalla formazione, dalla preparazione degli educatori che accoglieranno appunto ragazzi e ragazze in tutti gli oratori della vostra diocesi. Diamo il benvenuto, ho detto vostro perché guardavo i nostri ospiti, Andrea Salibra, ben trovato Andrea.
1: Buonasera.
0: Educatore dell'unità pastorale 12, sì. Nello specifico l'oratorio Roveto Ardente di San Mariano a Corciano,
1: sì,
0: provincia
1: esatto.
0: Di Perugia. Poi Don Daniele Malatacca, ben trovato Don Daniele.
2: Buonasera a tutti.
0: Allora, lui ha tante cariche, vi dico insomma che è coordinatore di area giovani della diocesi, delegato per gli oratori, quindi sì. Chi meglio di voi. Apriamo subito la finestra su Perugia, vediamo chi troviamo. Vai. Eccoli qua, quattro giovanissimi educatori pronti a partire per questa avventura, anche quest'estate. Buonasera, vi dico adesso, dico i nomi di fila: Jacopo, Costanza, Giovanni e Lucia, poi torneremo da voi anche per capire perché. State affrontando questa bella esperienza di educatori per i più piccoli. Allora, Don Daniele, che immagine della diocesi esce fuori dagli oratori? Se io entro in un oratorio nella vostra diocesi, mi racconta anche un po' la diocesi?
2: Sì, è una diocesi che a me mi ha conquistato, perché io sono forestiero, sono pugliese.
0: Ti hanno accolto però.
2: Mi hanno accolto benissimo.

0: Sono lì da 17 anni, sono andato lì per studiare e sono rimasto affascinato dal volto della chiesa che ho incontrato, dal volto dei preti, dall'accoglienza che
1: Una
0: hanno avuto.
1: caratteristica, che cos'è che ti ha colpito? Ti ha affascinato che cosa? Che volto era?
0: Era un volto vicino, sorridente. Io ho un'immagine nella testa di Don Riccardo fuori dalla chiesa che abbracciava i ragazzi e scherzava con loro. Ed è Don
1: Era un'immagine
0: Riccardo,
1: nuova per
0: per me è nuova, sì, di un prete in mezzo ai ragazzi e che ama i ragazzi e che è stato in mezzo ai ragazzi e mi ha contagiato con questa passione per gli oratori. E io l'ho scoperti lì.
1: L'oratorio che diventa un luogo che connette la diocesi, le associazioni, diventa un luogo che non è solo definito da quattro mura, Andrea, è un luogo dove si vivono relazioni, dove si sperimenta un presente, ma soprattutto anche un futuro.
2: Esatto, sì, l'oratorio è soltanto appunto un luogo, perché l'oratorio sono le persone, i ragazzi, è un passaggio, è una fase, un momento, chiamala come vuoi, come la vogliamo più declinarla. Però l'oratorio è un qualcosa dove qualcuno, in questo caso è il Signore, ha illuminato i sacerdoti. Io ho Don Simone, Don Mauro in parrocchia dove lavoro io come educatore, che ci hanno scommesso, in primis in me come educatore, come guida insieme a loro. Seconda cosa con gli animatori. Che passano di qualunque, proprio, di qualunque tipo, di qualunque specie, proprio vengono, lasciano un seme e poi vanno e poi ritornano. Quindi proprio è un porto proprio pieno di bellezza e di varietà di ragazzi.
1: Don Daniele, però la formazione è importante perché stare con i più piccoli necessita un po' di competenza, necessita anche ottimizzare il tempo che si ha a disposizione e non è scontato stare con.
0: Assolutamente sì, non è scontato e educatori non si nasce, no? Si diventa così.
1: Magari c'è la vocazione, però va scoperta, insomma.
0: Eh sì, va scoperta e questo luogo è proprio il luogo dove si impara ad essere educatori, anche sbagliando, ma imparando insieme, stando insieme a crescere nella propria vita. E la formazione noi la svolgiamo durante tutto l'anno. Abbiamo delle formazioni gratuite per gli oratori, abbiamo le tre per te, sono tre incontri di formazione nel tuo oratorio. Per quest'anno abbiamo aggiunto le officine animatori in collaborazione con Pepita, con un'altra associazione educativa e quindi noi tutto l'anno educhiamo i ragazzi. Poi ci sono gli eventi formativi come Stand By Me che abbiamo vissuto il 25 aprile.
1: Che tra l'altro vi anticipo che vedremo un servizio che racconta un po' il passaggio tra l'oratorio invernale e quello estivo. Hai detto Stand By Me, oltre ad essere un titolo di una canzone, Andrea, che cos'è per voi?
2: Stand By Me è l'evento che apre all'estate agli animatori. È quella boccata d'aria fresca che dice: ehi, l'estate sta arrivando, ehi, prepariamoci. Ci sarà la presentazione la settimana prima di Stand By Me del sussidio che seguiamo per la storia del Grest, che quest'anno sarà Alice nel Paese delle Meraviglie. E il 25 aprile, declinato in Stand By Me, è una ehi, iniziamo a prepararci. Gli oratori, l'estate sta arrivando, le iscrizioni, i giochi, la bellezza dello stare insieme e del divertirsi sta arrivando. Eccoci.
1: Jacopo Buratta, allora vengo da te per capire, giovanissimo, perché un giovane come te decide di mettere molto del suo tempo a disposizione dei più piccoli. Perché si diventa educatori?
3: In oratorio tu vivi una realtà che ti regala molto, ti dà molto. E vedendo quella bellezza e quell'amore, ti viene voglia solo di ridonarlo. Perciò devi spenderti per gli altri ragazzi. Negli occhi dei ragazzi tu vedi il frutto di quello che tu stai facendo. Ed è la cosa più preziosa, secondo me, in questa vita.
1: Costanza, intanto vi chiedo di alzare un po' il volume della voce. Costanza, tu adesso sei educatrice, ma prima eri dall'altra parte. Che cosa ti colpivano? Ti colpiva dei tuoi animatori, dei tuoi educatori quando eri più piccola?
4: Beh, sicuramente quello che mi colpiva e che mi colpisce ancora tutt'oggi è proprio vedervi vivere e non vivacchiare, quindi non appoggiarsi, no? Ma scegliersi e sentirsi scelti. Quindi è un ritorno a quello che a voi siete chiamati. E questo.
1: Vivere non vivacchiare, Don Daniele, insomma, citazione altissima di San Pier Giorgio Frassati. È un ottimo programma di vita questo, già.
0: Assolutamente sì, perché noi non ci accontentiamo delle briciole, noi vogliamo il cielo, noi vogliamo scommettere su cose belle e cose grandi, che è Gesù Cristo.
1: Ci fermiamo qualche istante di pubblicità, poi torniamo, vi portiamo anche a vedere questo incontro, questo Stand By Me, questo passaggio tra oratorio invernale e oratorio estivo. A tra poco.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
1: Eurospin, la spesa intelligente.
2: Nutella Be Ready, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
3: Mamma, andiamo.
2: Don't worry, Be Ready.
4: Passa anche dal banco surgelati, la gamma Nutella ti aspetta.
5: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini e non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate e tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
6: Io sento ovattato.
7: Devo sempre farmi ripetere le cose.
8: Se il telefono è di là e squilla. Lo sento.
9: Mi manca un po' la relazione con le persone.
10: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?
7: È un'altra cosa.
11: Mamma mia.
12: Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
13: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
14: In diretta dalla Basilica di San Pietro, Santa Messa con Papa Leone XIV per la solennità di Pentecoste. Domenica alle 10 su TV 2000.
15: Puntata di In Cammino che ci proietta all'estate ragazzi, quella dei, appunto, dell'oratorio estivo che sta iniziando in Italia. Oggi stiamo raccontando l'esperienza dell'arcidiocesi di Perugia, città della Pieve, con i nostri ospiti, ve li cito velocemente: Andrea Salibra, Don Daniele Malatacca, e collegati da Perugia Jacopo, Costanza, Giovanni e Lucia. Torniamo subito a San Mariano, a Corciano, all'oratorio Roveto Ardente. E vediamo, appunto, settimana scorsa la festa di chiusura, dicevamo la fine dell'oratorio invernale, l'inizio di quello estivo. Vediamo.
16: Accogliamo i ragazzi, li facciamo ballare, gli facciamo fare dei dance, balli, in modo tale che comunque si possano sentire a casa all'interno dell'oratorio, possano socializzare tra di loro.
17: Loro sono i Burning Bash e sono la nostra colonna sonora dell'oratorio Roveto Ardente.
18: Nell'oratorio di San Mariano
11: potete trovare ovviamente la sala studio, dove noi ragazzi veniamo a studiare, comunque ad aiutarci l'uno con l'altro.
16: Ogni anno costruiamo nuovi gruppi insieme a nuove persone che conosciamo. Ovviamente vengono anche da varie parrocchie, magari sono venuti e sono rimasti ovviamente, quindi siamo molto contenti di questa cosa perché ogni anno cresciamo sempre di più come numero.
18: Ci divertiamo molto sicuramente stando insieme, impariamo tra noi stessi, con chi ci sta accanto, si creano anche molti legami importanti, sia con gli altri animatori che con i nostri animati.
19: Oggi è una giornata di festa perché finisce l'oratorio invernale con il dopo scuola, con tutte le attività ludiche che abbiamo proposto durante questo periodo invernale e inizia la fase estiva, ovvero il Grest, il centro estivo giugno-luglio, poi inizierà con la diocesi il pellegrinaggio a Santiago di Compostela e poi concludiamo con i campi e poi il torneo di calcio a settembre, chiamato Star Cup.
20: Ma tu hai deciso che settimana fare a Grest? Perché sono molto, ma molto indeciso.
21: Allora, io sinceramente non lo so, cioè probabilmente le prime le vorrei fare sicuramente, però essendo che abbiamo gli esami probabilmente verrò magari la mattina e poi non lo so, vedremo.
11: Ci hanno insegnato come trovare dei giochi con le cose che hai, nel senso come far divertire i ragazzi anche con poco.
18: È un qualcosa di molto formativo sia per i bambini che per noi stessi che facciamo questo, chiamiamolo, lavoro.
16: Proponiamo molte cose, molte esperienze, soprattutto a loro, di relazione e di attività che permettono loro proprio di mettersi anche in gioco.
21: Come vedete noi qua ci divertiamo molto. Io sono finita qui grazie ad una mia amica e ho iniziato l'anno scorso facendo il mio primo Grest ed è stata un'esperienza veramente bella e formativa.
15: Andrea, abbiamo visto anche nel servizio tanti giovani, tanto entusiasmo. Come si coltiva l'entusiasmo? Perché spesso questa generazione fa fatica a rimanere, no, su un argomento per tanto tempo. In realtà, quando ci sono iniziative e stimoli giusti, e gli stimoli giusti, si crea una testimonianza continua.
22: Divertendosi. Il divertimento è la base di tutto. Sì, poi c'è la responsabilità, tutte queste cose, però la base è il divertirsi. L'entusiasmo che c'è viene dal divertimento, il mettersi in gioco, l'esserci per qualcun altro. L'oratorio ritardente, che abbiamo visto prima, ha festeggiato la chiusura della parte invernale e l'avvio della parte estiva, ma anche 2 anni di attività. È un oratorio giovane, abbiamo compiuto 2 anni e il vedere che da poco si sta creando qualcosa di molto con i giovani, con gli adulti e con i bambini è cosa bellissima. Perché sono mossi dal divertimento e da scoprire anche i propri talenti, dallo studio, dalle passioni, e per esempio come la band, da varie passioni, da varie cose, hanno animato un pomeriggio insieme con della buona musica.
15: Jacopo, con che sentimenti ti butti questo percorso estivo dell'oratorio?
23: Sicuramente con gioia, con voglia di scoprire qualcosa di nuovo, con voglia di essere sorpreso. Perché lavorare con i ragazzi è sempre ogni volta una sorpresa.
15: Costanza, e tu come spieghi alle tue amiche e ai tuoi amici la scelta di continuare a frequentare l'oratorio?
24: Ormai i miei amici sono tutti fortunatamente all'interno dei miei ambienti che frequento, quindi sia oratorio. Però devo essere sincera, all'inizio è stato proprio facile, ho sentito una chiamata, cioè non potevo fare altro.
15: Quindi un momento importante, Don Daniele, sono le belle testimonianze queste, no? Che restituiscono un volto giovane della Chiesa, se pensiamo anche alle tante esperienze l'anno scorso, no? Del giubileo in cui si è seminato tanto, no? Anche a livello di divertimento, ma pieni di speranza. Quest'anno si comincia in qualche modo a raccogliere qualche frutto?
25: Ma sai, queste sono delle primizie, ma dei piccoli germogli, però in realtà lo spirito continua a seminare e io non mi aspetto di vedere i frutti a volte si vedono dopo anni di attesa, non, non sono necessariamente visibili oggi. Quello che tocca fare a noi è seminare, preparare il terreno, anzi, la semina la fa il Signore, noi aspettiamo che la messe germogli.
15: L'anno scorso siete andati a Roma, quest'anno c'è un'altra meta, mi sembra, mi raccontate.
25: Quest'estate andiamo a Santiago, sì.
15: Così, per non farci mancare niente, giustamente, per mantenerlo alto quell'entusiasmo, no?
25: È stato bellissimo il giubileo, sia quello degli adolescenti, sia quello dei giovani, e volevamo proporre un'altra meta bella, alta, e Santiago è una delle mete che ciclicamente ritornano nei nostri pellegrinaggi estivi, e quest'anno ha avuto anche una bella risposta. Faremo tantissimo.
15: Andrea, parlavi di divertimento, no? Divertimento spesso fa rima con gioco, eh? Sì. È una domanda, tu sai giocare, il fatto di poter anche insegnare un gioco pieno di significato, non fine a se stesso, credo sia un po' la chiave anche per entrare in comunicazione con i più piccoli.
22: Il gioco è importante perché è il portale che ti porta a conoscere l'altro. Attraverso il gioco abbatti quelle barriere di... possiamo dire disagio, di imbarazzo, e giocando ti diverti. Pensa soltanto a chi sta intorno e quello che sta intorno con te, forse è diverso, forse non lo conosci, non sai chi è, ma la cosa bella è che giochi, ti diverti, riscopri la bellezza del ritornare bambino, oppure ha un ricordo bello di gioco, te lo ricordi e lì dici wow, bello, so giocare, mi ricordo come si fa. È una cosa che un po' manca, ma quei ragazzi, ma in generale, stiamo cercando di riportare il gioco alla bellezza, ovvero al rapporto con l'altro, col prossimo.
15: E l'oratorio è anche un posto dove si può sperimentare, no? Si può magari capire cosa fare da grande. Ho visto tantissime attività, no? A Roveto Ardente, quindi magari dalla semplice organizzazione allo stare con magari i più piccoli, a prendersi cura di determinate situazioni. C'è stato l'oratorio nel tuo percorso vocazionale?
25: C'è stato, sì. Io l'ho scoperto tardi l'oratorio, l'ho scoperto a Perugia, perché nel mio paese d'origine non ci sono gli oratori. Però a Perugia io ho scoperto questa bellezza di stare con i ragazzi in questa forma, in questo modo, ed è nato proprio da un oratorio che si chiama Il Chicco di Grano, che abbiamo aperto con i ragazzi che venivano in parrocchia, e questo semino che deve imparare a morire, a dare frutto, mi ha dato tanto. Da lì poi è nata un crescendo. Prima sono entrato in un altro oratorio e poi ho conosciuto il mondo degli oratori, conoscendo meglio Don Riccardo, mi ha coinvolto in questa esperienza bellissima.
15: Che estate sarà questa? Siamo in chiusura.
22: Un'estate ricca di, appunto, di gioco, divertimento, di relazioni, ricca perché vivremo il Grest, vivremo dei campi, il pellegrinaggio e poi un torneo di calcio, sempre con la diocesi e con l'incontro dei vari oratori.
15: Io vi ringrazio per questa bella testimonianza, si traspare un po' l'entusiasmo anche dai vostri occhi. Inizio ringraziando i giovani che si sono collegati da Perugia, Jacopo, Costanza, Giovanni e Lucia. Buon lavoro, buon Grest, buona estate, riposatevi anche se ce la fate ogni tanto, e grazie chiaramente a Andrea Salibra e a Don Daniele Malatacca per essere stati qui in studio con noi. Noi torniamo lunedì con un'altra puntata di In Cammino. Buon fine settimana e a presto.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin.
1: Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi.
0: E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare.
1: E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
0: Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 €.
2: Eurospin, la spesa intelligente!
3: Cimuemue ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimwemwe non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Puoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimwemwe per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sightsavers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sightsavers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimwemwe.
4: Nutella Be Ready, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
5: Mamma, andiamo.
4: Don't worry, Be Ready.
6: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
7: Questi sono i nostri ampli mini.
8: Non si vedono.
9: Mi devo toccare, non ci credo.
10: Microscopico proprio.
7: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
11: Mamma mia.
12: È un'altra cosa.
10: Questa è una magia.
13: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
14: Qui a Gaza i bisogni delle famiglie sono enormi. Per molte famiglie le tende sono tutto ciò che resta, perché non hanno più una casa.
15: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
14: Queste tende così leggere non bastano a proteggere dal freddo e dalla pioggia. Stiamo distribuendo tende e generi di prima necessità per dare ai bambini protezione e servizi sanitari.
15: Se The Children non ha mai lasciato casa, mai, non si è mai fermata, e nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame. Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'800 70 82 20 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
16: Della nostra terra, per cercare delle soluzioni per rispettarla, per ascoltare la sua voce, per renderla un luogo ancora più accogliente.
17: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater ogni domenica alle 15:15. Visita pastorale di Papa Leone XIV ad Acerra per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. In diretta domani dalle 9:10 con lo speciale Chiesa Viva.
18: Cent'anni ha già campato mezza sta terra.
5: quando voglio fare la vita, vaga Acerra.
8: Dire ad un giovane di oggi che Acerra è stata la città più ricca del mondo potrebbe suscitare ilarità.
11: Il nostro territorio purtroppo in questi anni è cambiato in male, c'è stato uno scempio terribile.
5: Acerra terra picciata, abbi pietà di noi.
17: In occasione della visita di Papa Leone XIV ad Acerra, il documentario Primitivamente, domani alle 7:50.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Mentre preghiamo i misteri del dolore, ricordiamo tutti coloro che stanno vivendo una particolare passione per la malattia, o perché sono in carcere, o perché sono nei campi di guerra, per qualsiasi altro motivo, anche in famiglia, si ricordino che Gesù ha vissuto una vera e autentica passione e l'ha riempita di amore. Anche loro possono seguire l'esempio di Gesù. Il primo mistero del dolore ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. Dalla scena drammatica di Gesù che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi, esce un raggio di luce che viene verso di noi e ci svela tutto il potere devastante del peccato. Il peccato infatti è male perché ci fa male e ci fa male perché ci stacca da Dio, che è vita, è gioia, è pace, è luce, è bellezza infinita. Gesù nell'orto degli ulivi vide tutto il fiume fangoso e ripugnante del peccato umano e ne provò orrore e dolore fino a sudare sangue. Vide anche il nostro peccato. Oggi purtroppo l'umanità ha perso il senso della gravità del peccato. Oggi addirittura si va diffondendo una specie di apologia del peccato, un'esaltazione del male come espressione di libertà e di maturità. Il demonio sta imbrogliando la nostra generazione e la sta conducendo verso il disgusto della vita, verso lo smarrimento di ogni dignità. Apriamo gli occhi. San Francesco sul Monte della Verna pregava piangendo e diceva: «Chi sei tu, o mio Signore? E chi sono io, vile, verme e inutile servo tuo, pensate?» Mentre preghiamo questo mistero del Rosario, Dio ci concede di aprire gli occhi, di capire chi siamo e di mostrarci tutta la bruttezza del peccato, tutta l'amarezza che contiene e tutta la devastazione che produce in noi e attorno a noi. Per arrivare a dire con umiltà: «Mi alzerò e andrò da mio Padre e gli dirò: Padre, ho peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Nella passione di Cristo si è scatenato l'odio, il nostro odio, l'odio di tutta l'umanità. Nella passione di Cristo la cattiveria umana ha reagito di fronte alla bontà di Dio, l'ha percossa, l'ha flagellata. E Dio si è lasciato percuotere e flagellare per dare una svolta alla nostra storia attraverso la terapia dell'amore. Nella passione di Cristo il nostro orgoglio è esploso con irritazione di fronte all'umiltà di Dio. E l'umiltà dell'Onnipotente ha messo in ridicolo l'orgoglio della nostra piccolezza. Nella passione di Cristo la nostra corruzione si è risentita di fronte alla splendente limpidezza di Dio. E la purezza di Dio ha messo in luce il marciume dei nostri sentimenti. E così noi siamo diventati la flagellazione di Dio. Non soltanto ribelli, noi con i nostri assurdi peccati abbiamo costruito la croce di Dio. E qual è stata la reazione di Dio? Una reazione di amore, una reazione di misericordia, una reazione di sconvolgente bontà. Attraverso la vicenda sanguinante della passione, Dio ci ha detto con estrema e convincente chiarezza: nonostante i vostri peccati, vi amo ancora e vi lascio aperta la porta per ritornare a casa. Approfittatene finché avete tempo. Padre nostro.
1: Che sei.

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio,

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine e ingiustamente condannato alla crocifissione. Il volto di Gesù è bagnato dal sangue che esce dalle ferite aperte dalle spine. Il volto di Gesù è coperto di sputi insolenti. Sono gli sputi delle bestemmie, degli omicidi, degli aborti, delle prostituzioni, delle infedeltà, delle offese alla dignità dell'embrione umano. Mentre Gesù vive la drammatica esperienza della nostra storia devastata dal peccato, ha il divino coraggio di dire: il mio regno non è di questo mondo. Allora c'è un altro mondo, e questo mondo verrà. E noi siamo il popolo che l'attende. Il mondo che verrà sarà il mondo liberato dal male, il mondo della limpidezza, il mondo della bontà senza finzioni, il mondo della carità senza limiti, il mondo della bellezza senza trucchi, il mondo della totale apertura a Dio, il mondo che chiamiamo paradiso. Gesù, con l'amore spinto fino alla passione, ha aperto la strada verso questo nuovo mondo. Ma ora che cosa dobbiamo fare? Durante la passione, ad alcune donne che piangevano, Gesù disse: non piangete su di me, piangete sui vostri figli. Gesù lo dice anche a noi. Quanti giovani oggi vengono distrutti dalla droga, dall'alcol, dal vuoto di ogni ideale, dal divertimento nevrotico e satanizzato, mentre la famiglia spesso è assente,

È distratta, non è preoccupata di trasmettere ai figli i veri valori della vita. Preghiamo e impegniamoci a dare una vera educazione ai figli, quanto è urgente. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario.

0: Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Simone di Cirene, tu sei un piccolo, un povero, uno sconosciuto contadino di cui non parlano i libri della storia. Eppure tu fai la storia. Hai scritto uno dei capitoli più belli della storia dell'umanità. Tu hai portato la croce di un altro. Tu sollevi il patibolo e impedisci che schiacci la vittima. Quale sorte grande ha ricevuto dalla provvidenza. Tu ridai dignità a ciascuno di noi, ricordandoci che siamo noi stessi soltanto se non pensiamo a noi stessi. Tu ci ricordi che quando si soffre è importante, è decisivo avere accanto una persona che ci ama. Chiediamoci, qualcuno accanto a noi ha bisogno di noi in questo momento? Tu ci ricordi che Cristo ci aspetta nella strada, sul pianerottolo, nell'ospedale, nel carcere, nelle periferie delle nostre città. Cristo ci aspetta. Lo riconosceremo? Lo soccorreremo? O moriremo nel nostro egoismo? Sta a noi rispondere. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti, diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una vera inondazione di amore. L'uomo stoltamente ha pensato: Dio è morto. Ma se muore Dio, chi ci darà ancora la vita? Se muore Dio, che cos'è la vita? La vita è amore. Allora la croce non è la morte di Dio, ma è il momento in cui si spezza la fragile crosta dell'umanità presa da Dio e parte un'inondazione di amore che rinnova l'umanità. Dalla croce nasce la maternità di Maria, che attraversa i secoli e quotidianamente dipinge di tenerezza la nostra storia. Dalla croce nasce la vita nuova di Saulo. Dalla croce nasce la conversione di Agostino. Dalla croce nasce la povertà felice di Francesco d'Assisi. Dalla croce nasce la bontà infaticabile di Vincenzo De Paoli. Dalla croce nasce l'eroismo di Massimiliano Kolbe. Dalla croce nasce la meravigliosa carità di Madre Teresa di Calcutta. Dalla croce nasce il coraggio di Giovanni Paolo II. Dalla croce nasce la rivoluzione dell'amore. Per questo la croce non è la morte di Dio, ma è la nascita del suo amore nel mondo. È la nascita di un mondo nuovo. Dalla croce inizia nel mondo un'inondazione di amore, di perdono e di misericordia che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benediciamo insieme: benedetta sia la croce di Cristo. Benedetta sia la croce di Cristo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,

0: Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo,
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito santo amore che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata, Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente, Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega
0: per noi. Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica, Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: santuario della divina presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per
0: noi. Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani. Regina degli angeli,
1: prega per
0: noi. Regina dei patriarchi,
1: prega per
0: noi. Regina dei profeti,
1: prega per
0: noi. Regina degli apostoli,
1: prega per
0: noi. Regina dei martiri,
1: prega per
0: noi. Regina dei confessori della fede,
1: prega per
0: noi. Regina delle vergini,
1: prega per
0: noi. Regina di tutti i santi,
1: prega per
0: noi. Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per
0: noi. Regina assunta in cielo, Regina del Rosario,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Della Famiglia,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Della Pace,
1: prega per
0: Agnello
1: noi.
0: Di Dio che togli i peccati del mondo,
1: Perdonaci,
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: Perdonaci,
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio. O Madre, tu hai conosciuto il dolore, ma hai vinto riempiendolo di amore. Tu hai camminato sulle orme di Gesù e non ti sei fermata quando hai visto che andavano verso la croce. Tu hai creduto che Dio è amore. Tu hai creduto che l'amore è onnipotente. Tu hai creduto che la bontà, quando è crocifissa, vince e risorge. O Madre, tu ora pensi a noi e soffri per noi. Tu ora desideri che nasca in noi il tuo figlio Gesù. Aiutaci, o Madre, perché non siamo deboli nella fede. Prendici per mano e guidaci sulla via del Vangelo per far fiorire di speranza ogni dolore e per cantare il Magnificat con i piccoli e gli umili di tutta la terra nell'attesa della grande festa del cielo. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: E che ha fatto cielo e terra.
0: Questa benedizione sia una carezza di Maria per tutti quelli che soffrono, tutti quelli che ancora hanno una croce e portano la croce. Maria li conforti. Vi benedica, vi protegga, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore. Andiamo in pace.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione Pascoli Italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
1: Ma voi come fate a farla così buona?
2: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
3: È Kinder Brioche.
2: Doppia farcitura, due volte buona.
3: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
2: Proprio come la carezza di una mamma.
3: E con le righe di cioccolato per un inzuppo perfetto.
4: Per ogni macchia che vedi, ce ne sono molte altre che non vedi. Combattile tutte con Luminous Siero Antimacchie Avanzato. Con Tiamidol, il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Agisce sulle macchie nascoste e riduce quelle visibili fino all'82% dopo 8 settimane. Luminous con Tiamidol. La pelle per sentirsi unici. Nivea per la pelle.
5: Saios. Scopri la nuova colorazione Saios Olio Intense con oli preziosi. Colorazione senza ammoniaca. Protezione intensa dai danni. 100% copertura dei capelli bianchi. Ora con shampoo post colorazione per capelli visibilmente più luminosi e un risultato colore intenso. Prova Olio Intense di Saios. You Intensified.
6: Lourdes celebra il 150° anniversario dell'incoronazione della statua della Madonna. L'incoronazione di Maria afferma che lei è regina, non di potere, ma di tenerezza e protezione. Per tutto il mese di maggio, fiore dopo fiore, i pellegrini comporranno un'immensa corona in omaggio alla Vergine Maria. Anche voi potete partecipare alla composizione della corona facendo deporre un fiore a vostro nome.
7: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin.
8: Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi.
0: E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
8: Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
9: La spesa intelligente!
10: Quando trasmetti dovrai adoperare questo codice.
11: Io sono il Gran Lupo. Tu sei Papà Cicogna.
12: E tu chi sei?
13: Abbiamo tutte piuttosto appetito.
11: E adesso me ne vado a letto.
14: Che cosa c'è, Walter?
11: Frank, ti ha messo riarma morale di non pestarmi i piedi.
13: Le avevo chiesto di smettere di bere.
11: Dove sono?
14: Santi, non mi l'ha uccisa.
11: Ma se la piantassi di raddrizzare quadri e facessi portarli agli uomini i pantaloni, forse loro riuscirebbero a toccarti senza chiedere permesso.
15: Il Gran Lupo chiama. Domenica in prima serata. In diretta dalla Basilica di San Pietro, Santa Messa con Papa Leone XIV per la solennità di Pentecoste. Domenica alle 10, su TV 2000.

0: Iran USA bozza d'accordo in 9 punti. A ora il possibile annuncio. Negoziatori di Qatar e Pakistan a Teheran. Nell'intesa mancherebbero nucleare e missili, rimandati a una seconda trattativa. Rubio dice serve un piano B se non si riapre Hormuz. Ancora un blitz ucraino contro i russi. Secondo il Cremlino, colpito un dormitorio studentesco nel Lugansk. Mosca parla di atto terroristico. Zelensky rivendica l'attacco ad una sede dei servizi segreti. Droni anche su una raffineria. Via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise e stanzia altri 200 milioni per gli autotrasportatori che sospendono lo sciopero. Attesa per la visita del Papa domani ad Acerra, Leone XIV nella terra dei fuochi, i comuni feriti dal racket dei rifiuti tossici. In programma l'incontro con chi si è ammalato e con i familiari delle vittime. 20:46 minuti, una manciata di secondi, benvenuti al TG 2000. Buonasera. Stati Uniti e Iran starebbero per firmare un accordo che mette fine alla guerra. L'annuncio dovrebbe arrivare nelle prossime ore. L'intesa potrebbe entrare subito in vigore, mentre poi i dettagli sul nucleare sarebbero rinviati a futuri negoziati. Sentiamo Federico Plotti.
1: Secondo fonti di Al Arabiya, TV panaraba ben informata su quanto accade in Medio Oriente, l'annuncio di un accordo tra Iran e Stati Uniti potrebbe arrivare a breve, addirittura in queste ore. Nei punti dell'intesa, tra gli altri, un cessate il fuoco immediato e duraturo, la libertà di circolazione nello stretto di Hormuz e la progressiva fine delle sanzioni americane che da anni incidono e non poco sull'economia iraniana. La guerra, in un modo o nell'altro, finirà presto, ha detto poco fa lo stesso presidente americano Trump. In queste ore a Teheran, per finalizzare l'intesa, sono arrivati non solo i rappresentanti del Pakistan, che conducono la mediazione, ma anche una delegazione del Qatar, paese tra i primi interlocutori degli Stati Uniti dell'intera area medio orientale. Al momento, nel testo finale, non dovrebbe esserci la questione del nucleare, da sempre dirimente per gli Stati Uniti, come ha fatto intendere anche oggi dalla Svezia, dove è in corso il vertice dei ministri degli esteri dei paesi della NATO, il segretario di Stato americano Rubio. Lo stesso ha poi parlato ancora della delusione del presidente Trump per il mancato aiuto all'America nella crisi iraniana di alcuni paesi alleati, ribadendo la possibilità concreta del ritiro dei propri militari dalle basi europee. Un incontro preparatorio, quello in corso a Helsingborg, per il vertice NATO ai massimi livelli che si terrà in Turchia il prossimo luglio, a cui parteciperanno anche Emirati Arabi, Kuwait, Qatar e Bahrain, una vera svolta nei rapporti tra Alleanza Atlantica e Medio Oriente.
0: Almeno 6 morti in un raid ucraino su un dormitorio studentesco a Mosca. I negoziatori americani Witkoff e Kushner forse a breve saranno a Mosca. Sentiamo Vito De Torre.
2: I raid ucraini colpiscono sempre più in profondità la Russia. L'attacco più recente è avvenuto questa mattina nel Lugansk, regione ucraina occupata dalle forze russe. Un missile lanciato da Kiev ha centrato un dormitorio che ospitava 86 adolescenti tra i 14 e i 18 anni. Il bilancio provvisorio parla di 6 morti e oltre 40 feriti. Lo Stato Maggiore ucraino sostiene che non si tratta di un dormitorio studentesco, ma di un sito militare. Vladimir Putin ha definito l'attacco un atto di terrorismo, convocando immediatamente i vertici militari e ordinando una rappresaglia. Tutto questo avviene all'indomani del blitz ucraino contro una sede dei servizi segreti russi, rivendicato personalmente da Zelensky, che ha parlato di centinaia tra morti e feriti. Un colpo durissimo per Mosca. Nella notte i droni ucraini hanno colpito ancora una raffineria a Novoyaroslav, a circa 700 km dal confine. Si tratta di uno dei principali impianti petroliferi russi. Sul piano diplomatico resta tutto fermo. L'unico segnale arriva dal ministro degli esteri russo, che oggi ha ammesso per la prima volta che una soluzione definitiva della guerra sarà il risultato di un compromesso.
0: Il caso della flottiglia, sono rientrati gli attivisti italiani. Beatrice Bossi.
3: Sono atterrati a Roma e Milano stanchi e provati altri attivisti della Global Summit Flottiglia, la missione umanitaria internazionale diretta a Gaza a sostegno del popolo palestinese e intercettata dalle forze di difesa israeliane. Bruxelles ragiona su possibili sanzioni per Tel Aviv. I ministri degli esteri europei ne discuteranno a metà giugno. Intanto Israele però nega di aver commesso abusi, anche se le immagini diffuse dal suo ministro Ben-Gvir raccontano un'altra verità.
4: Siamo stati tenuti con la testa a terra per per ore e appena provavamo ad alzare la testa, veniva sbattuta a terra, venivamo colpite ripetutamente e questo si è riproposto sotto le risate della gente.
3: La procura di Roma indaga per sequestro di persona e valuta di inserire nel fascicolo anche i reati di tortura e violenza sessuale. I segni sui corpi degli attivisti dicono molto di più, come questi mostrati da un ragazzo francese atterrato ad Istanbul insieme ad una cinquantina di persone. Tra loro ci sarebbe anche un italiano ricoverato per lesioni in un ospedale della capitale turca.
0: Nel Consiglio dei Ministri di stasera la proroga del taglio delle accise su benzina e gasolio e il sostegno agli autotrasportatori. Augusto Cantelmi.
5: Taglio delle accise per altre 2 settimane. Dal Consiglio dei Ministri la proroga per tamponare il caro carburanti a Palazzo Chigi. Prima della riunione il confronto con gli autotrasportatori che hanno annunciato di sospendere lo sciopero dal 25 al 29 maggio. Accolte infatti le richieste per altri 200 milioni per i ristori e un mese di stop per i versamenti del fisco.
6: Condizioni proposte dalla Premier Meloni, dal Vice Premier, vanno incontro alle richieste della categoria. È chiaro che noi ci siamo presi qualche ora di tempo per un confronto con la categoria.
5: Un percorso molto stretto, quello che l'esecutivo deve affrontare in un gioco di sponda con l'Europa. A Palazzo Chigi, faccia a faccia tra la Presidente del Consiglio Meloni e il Premier irlandese Martin. Tra i temi proprio il raggiungimento di un'intesa comune sul fronte energetico.
7: Noi crediamo che queste circostanze, ad esempio, legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica.
5: Nel vertice dei ministri dell'economia all'Eurogruppo, Giorgetti prova intanto l'ennesimo affondo per ottenere quello

0: scostamento di bilancio necessario per utilizzare risorse fino a 9 miliardi proprio per contrastare lo shock energetico provocato dalla crisi medio orientale.
1: Dovrebbero arrivare domani intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa le salme dei 4 sub italiani morti alle Maldive dopo un'immersione. Sentiamo Letizia Davoli.
2: Sono state diffuse su Instagram le prime immagini della grotta alle Maldive, dove 5 sub italiani sono rimasti intrappolati il 14 maggio perdendo la vita. A diffonderle l'azienda dei sub speleologi finlandesi che hanno effettuato il recupero dei corpi. A scattarli invece Sami Pakkarinen, uno dei sub che ha partecipato alle ricerche. Pakkarinen ha spiegato che la grotta è molto profonda, 60 metri, ma non molto lunga, circa 200 metri. Tuttavia è molto impegnativa perché è composta di un primo grande ambiente collegato ad un altro da uno stretto corridoio ad esse. I corpi, raccontato, erano tutti insieme in una porzione della grotta. Siamo stati molto sollevati quando l'abbiamo trovati perché siamo stati molto tempo nella prima immersione senza individuarli e stavamo cominciando a pensare che non fossero più lì. I sub italiani erano finiti in un tunnel senza uscita e l'ipotesi è che si siano inoltrati nella grotta e poi abbiano perso l'orientamento a causa della sabbia, perdendo di vista l'accesso principale che li avrebbe riportati fuori. Intanto gli inquirenti genovesi hanno sentito l'entomologo forense docente del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Genova, Stefano Vanin, che si trovava sulla Duke of York insieme ai sub che hanno trovato la morte nella grotta. Vanin ha consegnato agli inquirenti genovesi tutti i materiali in suo possesso che finiranno in un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti aperto dalla Procura di Genova e poi trasmesso a quella di Roma. Insieme a Vanin verranno sentiti anche altri due docenti del Dipartimento che non erano alle Maldive ma che hanno spiegato il funzionamento delle crociere scientifiche a partire dalle autorizzazioni. Secondo le testimonianze l'attività di immersione subacquea non rientrava in alcun modo nelle attività previste dalla missione scientifica ma è stata svolta a titolo personale. Il rientro delle salme dei 4 sub è previsto per domani intorno a metà giornata all'aeroporto di Malpensa. Subito dopo sarà disposta l'autopsia, dalla quale potrebbero arrivare chiarimenti su quanto avvenuto il 14 maggio.
1: Il tema del traffico dei rifiuti e delle conseguenze sulla salute delle persone sarà al centro della visita pastorale del Papa domani ad Acerra. Sentiamo Rita Salerno.
3: Una manciata di ore, ma dal forte valore simbolico, è la visita pastorale di Papa Leone XIV che domani mattina sarà ad Acerra, nel cuore dell'area nota come Terra dei Fuochi. Prevost torna per la terza volta in Campania, a distanza di 15 giorni dalle tappe di Pompei e Napoli, per dare un segnale di speranza alle popolazioni che hanno vissuto e vivono sulla pelle le conseguenze dell'inquinamento ambientale. Ad 11 anni dall'enciclica sulla cura del creato, Laudato Si di Papa Francesco.
4: È voluto venire appositamente, anche a distanza di soli 15 giorni, tornare in Campania, segno di questa, dell'attenzione che Papa Leone rivolge alla grande causa del creato, della difesa del creato, perché la posta in gioco è molto alta, si tratta della sopravvivenza del pianeta stesso e di quale futuro, di quale mondo vogliamo lasciare alle generazioni che verranno.
3: Una visita scandita da due momenti, l'incontro in cattedrale con le famiglie di quanti vivono l'inquinamento ambientale e poi in piazza Calipari, i sindaci dei comuni interessati dal fenomeno e la cittadinanza.
5: Abbiamo ereditato un mondo sporco, ma siamo noi, ragazzi, giovani, ad averlo in mano e quindi dovremmo essere solamente consapevoli delle nostre scelte per migliorare questo mondo. Il mio invito, soprattutto per l'arrivo del Papa, è che nel cuore si apra una speranza di tutti, si apra nel cuore di tutto questa speranza affinché appunto riusciamo a curare le ferite che sono state fatte sul territorio.
3: È grande l'attesa per la visita del Papa che per l'occasione pronuncerà due discorsi.
1: Papa Leone dice con l'intelligenza artificiale c'è il rischio di un'eclissi dell'umano. Il pontefice ha ricevuto esperti, attivisti che hanno partecipato a un convegno internazionale alla vigilia della pubblicazione di Magnifica Humanitas lunedì prossimo. Cristiana Caricato.
6: Recuperare il senso dell'umano in un mondo popolato da avatar e simulacri digitali. È l'invito di Papa Leone ai partecipanti all'incontro promosso dal Dicastero per la comunicazione insieme a quello per la cultura e l'educazione in occasione della 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali celebrata domenica scorsa. Prevost, che lunedì prossimo presenterà la sua enciclica Magnifica Humanitas proprio sulla rivoluzione tecnologica e l'irrompere dell'intelligenza artificiale nella vita degli esseri umani, ha indicato la mission della Chiesa, aiutare gli uomini

0: e alla conoscenza della verità. Da qui la necessità di intervenire nel dibattito sull'utilizzo e la direzione dei media, ma anche su tutti gli strumenti a servizio autentico dell'umanità. Il Papa ha messo in guardia dall'implementazione sfrenata della tecnologia a scapito della dignità umana e dai danni causati dal chatbot, i robot progettati per conversare con gli umani, prodotti digitali che sfruttano il bisogno di relazioni di ogni essere e che contribuiscono a quella che il Papa definisce eclissi dell'umano. L'imperativo per il pontefice è ritrovare il vero significato e la grandezza dell'umanità. Una sfida, secondo Prevost, antropologica più che tecnologica. Nel suo discorso anche l'accenno alle conseguenze dell'uso dell'intelligenza artificiale sullo sviluppo fisico e intellettuale di bambini e giovani, con l'indicazione di un uso moderato e disciplinato della tecnologia, accompagnato da un'educazione spirituale sulla verità di Dio e dell'uomo.
1: L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo potrebbe essere più estesa dai dati ufficiali, con quasi 600 casi sospetti e 139 decessi. Clara Iatosti.
2: Serve una risposta globale immediata. L'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia una nuova allerta Ebola. Nella Repubblica Democratica del Congo sono quasi 750 i casi sospetti e circa 200 le vittime, anche se non tutte accertate a causa del virus. Il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, ha innalzato a molto alto il rischio di un'epidemia nazionale nel paese africano e dichiarato un'emergenza di rilevanza internazionale. La situazione nella vicina Uganda, spiega il QAM Medici con l'Africa, è stabile, ma si temono ulteriori casi importati a causa dei frequenti scambi commerciali e alle frontiere. Intanto tensioni nell'est del Congo, la folla ha incendiato le tende di isolamento dopo una lite sul funerale di una vittima. Per il nuovo ceppo di Ebola non esiste un vaccino o una cura approvati. Secondo gli esperti, il farmaco antivirale Obeldesivir, già sperimentato contro il Covid-19, potrebbe essere utilizzato per prevenire lo sviluppo della malattia. Ma Washington ha già bloccato l'ingresso di cittadini provenienti da quell'area, mentre l'OMS sottolinea che l'Africa ha bisogno di solidarietà e non di stigma, considerato che le restrizioni adottate in passato per paura hanno creato danni commerciali gravi senza fornire benefici proporzionali per la salute pubblica.
1: Si è spento nel cuneese Carlo Petrini, aveva 76 anni, fondatore di Slow Food e Terra Madre, è stato anche cofondatore delle comunità Laudato Si, ispirate all'enciclica di Papa Francesco. Ce ne parla Amelia Cartier.
3: Eroe europeo per la rivista Time, tra le 50 persone in grado di salvare il mondo, secondo il Guardian. Sarà lutto cittadino domani a Bra, nel Cuneese, per onorare Carlo Petrini, Carlin per tutti, che è scomparso ieri all'età di 76 anni. E sempre a Bra, nella frazione di Pollenzo, sarà allestita la Camera Ardente e avrà luogo domenica la cerimonia pubblica di commemorazione. Carlin Petrini amava dire che chi semina utopia raccoglie realtà. Fondatore visionario di Slow Food Terra Madre, cofondatore della comunità Laudato Si, è stato anche un amato volto di una rubrica su TG 2000. Una vita è una carriera ispirata all'amore per il bene comune e la sostenibilità. Dall'esperienza di Slow Food, nata nel 1986 per promuovere il diritto di ognuno a un'alimentazione sana e giusta, alla rete internazionale di Terra Madre, fino ad arrivare alla creazione dell'Università di Scienze Gastronomiche a Pollenzo. Semi di utopia da cui germogliano realtà, fino a quello sbocciato nel 2017 dopo l'incontro con Papa Francesco, e dall'enciclica Laudato Si, che trae ispirazione la rete fondata con il Vescovo di Verona Domenico Pompili, una rete che oggi, raccogliendo persone di ogni fede, conta 80 realtà.
1: Diffuso dalla Commissione Episcopale CEI per i problemi sociali e lavoro, il messaggio per l'appuntamento dell'8 novembre, che è intitolato Sguardi di gratitudine e di speranza per le aree interne del paese. Al centro le comunità alpine, appenniniche e i borghi minori, un'Italia linfatica che non fa rumore ma tiene in vita il paese. Riconosciuto anche il contributo dei lavoratori immigrati che con le loro famiglie contribuiscono a non abbandonare antiche attività. La chiesa in festa oggi per Santa Rita, vissuta nella fine del 1300, la santa dei casi impossibili, viene ricordata nella sua cascia e con celebrazioni in tutta Italia. Pierluigi Vito.
4: Un commento vivente alla parola di Dio. Questo è stata Santa Rita secondo il cardinale Stanislav Žižić. È stato l'arcivescovo emerito di Cracovia a presiedere la celebrazione nell'affollato santuario di Cascia, dedicato alla patrona dei casi

0: impossibili, di cui nell'omelia Givish ha ricordato la grandezza racchiusa nella sua umiltà.
1: I resti mortali di Santa Rita, che oggi qui veneriamo, costituiscono una testimonianza significativa dell'opera che il Signore compie nella storia quando trova cuori umili e disponibili al suo amore.
0: Moglie e madre, poi vedova e monaca agostiniana, la vita di Rita fu segnata da una preghiera e un'azione sempre volta a pacificare i cuori, un'opera di cui il mondo oggi ha forte bisogno.
1: Rita trova nella sua fede incrollabile la forza per essere in ogni circostanza donna di pace.
0: Al termine della messa, la processione e la benedizione delle rose, fiore caro alla santa, che sbocciò bucando la neve per allietarle l'ultimo inverno prima della sua nascita al cielo.
2: Le celebrazioni per Santa Rita in tutta Italia, non solo a Cascia, ma anche a Palermo, come ci racconta Nicola Ferrante, che ha ascoltato i fedeli.
3: Per intercessione di Santa Rita, vi benedica e custodisca Dio onnipotente.
4: Sono devota di Santa Rita per una cosa, diciamo, un fatto che mi è successo a me personalmente, anche se non era tanto, non è stato bello questa la cosa che mi è successa, però al contrario mi sono affidata a lei e sono diventata devota di Santa Rita.
5: Ha avuto consolazione?
4: Sì, sì, perché dopodiché, diciamo, ho avuto la svolta quella bella di un'altra bimba che mi è nata.
6: Da piccolina mi vestivano da Rita, ebbene sì, e quindi è rimasto questo amore, insomma.
5: Un voto, giusto?
6: Sì, sì, per un voto. E siamo qui anche quest'anno, ecco.
7: È una richiesta di pace e di perdono quella che sale nel giorno della festa di Santa Rita, celebrazioni anche a Palermo, nel santuario a lei dedicato, definito la Cascia del Sud. In migliaia, dall'alba fino al tramonto, portano il loro omaggio alla Santa dell'impossibile.
8: Tutti ci immedesimiamo, noi religiosi come religiosi, le donne sposate, le vedove, oltre a immedesimarci anche la gente ha sperimentato l'aiuto nell'intercessione di Santa Rita per i propri bisogni. La fame è cresciuta perché molti testimoniano che grazie all'intervento, ad aver pregato Santa Rita, sono stati esauditi dal Signore.
2: È tutto, ora vi lascio al film Jojo Rabbit. Grazie di averci seguito e buon proseguimento di serata. Arrivederci.

0: Tra poco, su TV 2000, un'amicizia straordinaria contro l'odio e la guerra. Jojo Rabbit.
1: Saios. Scopri la nuova colorazione Saios Olio Intense con oli preziosi. Colorazione senza ammoniaca. Protezione intensa dai danni. 100% copertura dei capelli bianchi. Ora con shampoo post colorazione per capelli visibilmente più luminosi e un risultato colore intenso. Prova Olio Intense di Saios. You Intensified.
2: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse. Se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. E se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
3: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi, un futuro senza tumori del sangue, lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL.
4: La vita cambia a una certa età. Vivi l'età con Meritene. Meritene ti protegge con una soluzione completa di vitamine, minerali e proteine per mantenere tono e forza. Meritene, l'alleato che dà forza alla tua forza. Quando la perdita di forza muscolare è una sfida, chiedi al tuo medico Meritene Clinical Drink.
5: Installare un montascale è molto costoso. Ma va! Solo con Stanna hai 24 mesi a interessi zero. Chiama Stanna all'800

0: 191 91 11.
1: Un grande cambiamento di vita con una piccola rata.
2: Ehi, Felix! È arrivato Robby!
3: Ho portato la cena!
2: Benvenuto nel mondo di Felix, dove ogni giorno è un'avventura, ogni momento è perfetto per qualche marachella e dove ogni pasto è irresistibile. Purina.

Nuovo Baci Gelato. L'equilibrio unico di cacao, nocciola e gianduia. Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.

0: Giorgio Betzler, hai 10 anni. Oggi entri a far parte della Jungvolk. Sarà un vero e speciale weekend di addestramento. Sarà molto intenso, ma oggi diventi un uomo. Io giuro di dedicare tutte le mie energie e la mia forza al salvatore della nostra patria, Adolf Hitler. Sono disposto e pronto a sacrificare la vita per lui. Che Dio mi aiuti.
1: Sì, corretto. Dunque, Giorgio Betzler, qual è la tua mente?
0: Mente di serpente.
1: E Giorgio Betzler, qual è il tuo corpo?
0: Corpo di lupo.
1: Giorgio Betzler, qual è il tuo coraggio?
0: Coraggio di pantera.
1: E Giorgio Betzler, qual è la tua anima?
0: Un'anima tedesca.
1: Sì, ragazzo, sei pronto.
0: Adolf. Non credo di riuscirci.
1: Ma certo che ci riesci. Di sicuro sei un po' gracilino, non molto popolare e non riesci ancora ad allacciarti le scarpe da solo a 10 anni. Ma resti il migliorissimo e più leale piccolo Nazi che abbia mai conosciuto. Aggiungendo che sei davvero grazioso. Quindi adesso uscirai e ti divertirai un mondo, d'accordo?
0: D'accordo.
1: Questo è lo spirito, d'accordo? Fammi Heil, avanti.
0: Hi Hitler.
1: Cosa? Puoi farmi Heil meglio di così?
0: Hi Hitler.
1: No, buttalo via, non ci pensare.
0: Hi
1: Tu ci pensi troppo, Heil Hitler.
0: Hitler.
1: Chi è Hitler? Non sai pronunciarlo?
0: Hi Hitler.
1: Quello non è un Heil, questo è un Heil.

Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni per esso del mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, e sempre, e sempre.
0: Nel primo mistero gaudioso, contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la visita di Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e ora della
0: nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel terzo mistero gaudioso contempliamo la nascita di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.
0: Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio,
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel quinto mistero gaudioso contempliamo il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
0: ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto

0: del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, in secoli
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nel secolo.
0: Per i fedeli defunti, l'eterno riposo dona loro, oh Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
2: Potrei aprire questa puntata dell'ora solare dicendo miau, potrei aprire dicendo purpur, però vi posso dire invece un'altra cosa. Abbiamo pensato di dedicarla interamente ai gatti perché sono queste creature stupende che rendono la nostra vita tanto, tanto bella. Lei è Candy e ha una storia splendida, almeno quanto lei. Sta facendo brrr, brrr, brrr, brrr. E allora è il momento, e lo vedete anche da come giustamente si sta agitando, che entri la sua umana. Dottoressa Gallo, prego, entri.
3: Buonasera a tutti.
2: Gliela passo subito. Ciao cara,
3: ciao,
2: bentrovata.
3: Gala, bentrovata.
2: Bentrovata, eccola qua. No, ma oggi proprio vestiti, sapete, è arrivata e ha detto ci saranno un po' di peli, ma che cosa vuoi che sia? Elena Gallo, che trovate in banca se volete cercare il suo lavoro, è in realtà persona splendida che ha fatto dell'aiuto e del sostegno ai gatti una questione di vita, tutti i giorni. Allora, possiamo applaudire? Ma sì, è arrivato il momento, ora che ho le mani libere. Allora, tu Elena, ben arrivata, hai Candy che ti farebbe subito dire, ma perché hai scelto un gatto persiano con tutti i gatti che tu salvi, che sono gattini? Gatti di strada.
3: Diciamo, tante scelte a volte si fanno anche per ignoranza in materia, uh-huh, o per responsabilizzare i mariti,
2: sì,
3: o i neomariti, certo, che amano i gatti. Io non ho mai avuto animali in vita mia.
2: Mai?
3: Mai, mai.
2: Tu sei passata da zero
3: alla Ferrari dei gatti, come diceva la mia testimone di nozze, la mia cara amica di famiglia, Gattara Lucia. E diciamo che non ho mai guardato un gatto in vita mia, cioè mi passavano davanti, non li notavo neanche.
2: Sì.
3: Pensa che ero stata in uno dei posti più famosi al mondo, perché io sono una grande appassionata di viaggi anche,
2: sì,
3: che è la casa di Ernest Hemingway a Key West.
2: Sarà.
3: Che è un museo di gatti.
2: Museo di gatti,
3: tu
2: vivente.
3: Lo sai che io non ho notato un solo gatto ed era impossibile non vederli, quindi vedi che scherzi fa a volte
2: il
3: la testa, no?
2: Qual è il primo che gatto che entra nella tua vita?
3: Vasco.
2: Allora, Vasco, che è il gatto che vedete qui,
3: dove vuoi stare, mamma?
2: Con gli occhi verdi come lei e capelli rossi o pelo rosso, entra nella tua vita e tu ti ritrovi a dover gestire un gatto, cioè imparare che cosa voglia dire avere un gatto.
3: Io l'ho fatto perché volevo responsabilizzare mio marito, perché il primo pensiero è stato avremo un figlio, magari cominciamo da un qualcosa che comunque crea
2: che rappresenti una
3: responsabilità,
2: una cura. Certo,
3: perché purtroppo,
2: certo,
3: come molti fanno, adottano, comprano gatti pensando che sia tutto semplice.
2: Non è così.
3: E non è così. Me ne sono resa conto sulla mia pelle. Prima perché sono una persona, ecco, da buona napoletana, molto calorosa, molto carnale, come diciamo noi a Napoli.
2: Mm-hmm.
3: E quindi facevo anche io stesso fatica a lasciare Vasco quando facevamo magari anche qualche weekend fuori. E nella mia, all'epoca, ignoranza sui gatti, pensavo che il gatto fosse autonomo, indipendente.
2: Brava, e questa è una
3: solo
2: delle cose da sfatare.
3: Quando ho cominciato a vedere dalle telecamere che tengo installate a casa, che praticamente Vasco passava le intere giornate sul mio cuscino, ho detto no, Fabio, dobbiamo assolutamente dargli una sorellina, un fratellino, un compagno.
2: Un compagno.
3: Perché lei vuole scendere, la possiamo...
2: Certo, penso che non scapperà da lì, non passa.
3: Vabbè, vediamo, dai,
2: vieni,
3: quello che
2: vieni.
3: Vuole fare fa.
2: Mm?
3: Che vuoi fare? Facci
2: forse
3: vedere.
2: Vuole, ecco, vuole, okay, elegantemente tornare.
3: Perfetto.
2: Nella,
3: e ci
2: nella
3: guarda
2: sua
3: da
2: fetta,
3: qui.
2: Nella sua
3: borsetta
2: di... Voi avete idea di quanto io sia felice da 1 a 100.000 di fare questa puntata? 100 milioni di volte felice, quindi 100.000 è troppo poco, ma questa è un'altra storia. Quindi, insomma, tu capisci che vada dato un compagno
3: sì,
2: di giochi.
3: Ovviamente.

0: All'epoca ancora conoscevo solo il persiano, ma il persiano perché era, ti ripeto, l'unico tipo di gatto che mi piaceva, perché mi ricordava un cane che avevamo in casa da piccolini, anzi mia zia, io non avevo mai avuti, che era il pechinese, quindi sempre
1: Certo, musetto
0: schiacciato.
1: piatto.
0: Quindi poi ho capito che mi era rimasta un po' questa, sai, questa emozione che avevo da piccolina quando andavo dalla
1: Certo.
0: zia. E quindi si è creata questa bellissima coppia Vasco e Candy.
1: Sì, devo dire
0: Vasco,
1: sono una bella coppia.
0: sì.
1: Sono una bella coppia.
0: Purtroppo devo dire erano, perché poi Vasco non ha avuto
1: Lo
0: una.
1: sono, in ogni caso. Lo sono, Elena. Lo
0: Vasco è
1: so che Vasco
0: stato
1: non
0: il
1: c'è
0: primo
1: più.
0: figlio, quello che poi non è mai arrivato. Quindi io ho
1: Esatto.
0: cominciato tutto per lui e continuerò sempre per lui per
1: Guardate,
0: questo.
1: questa interrompo un attimo Elena
0: Ah, se no mi
1: perché
0: emoziono
1: so
0: pure.
1: cosa si provi. Questa puntata è dedicata a tutte le persone che trovano un gatto, che fanno entrare un gatto nella propria vita, che patiscono l'addio di questi animali che a un certo punto se ne vanno, lasciando un vuoto tremendo. E noi crediamo che siano comunque sempre presenti, no? Lo sono stati dentro le nostre case. Certo che poi, se Elena con suo marito se ne va in giro a conoscere associazioni di volontariato, questa donna fa delle cose eccezionali, volontari che aiutano i gattini, come si suol dire, meno fortunati, succede che Slash, che ha questo nome già di per sé, Slash, così, entri al posto di Vasco, sia stato Vasco a dirgli, senti, fai una
0: Eccolo.
1: cosa, devi arrivare a casa. E Slash è gatto rosso. E i gatti rossi hanno un carattere pari alle persone con i capelli rossi. Non so se sia arrivato come messaggio. Sono veramente un po' così. E quindi Slash è arrivato. E che cos'è cambiato dentro
0: Una
1: casa?
0: rivoluzione in casa.
1: Certo, immagino.
0: Come solo i gatti rossi sono in grado di fare, perché davvero,
1: Concordo.
0: come dico, hanno il concerto in testa.
1: Sì.
0: Lui si chiamava Simba, è
1: Sì.
0: vissuto e nato in una famiglia che poi l'ha lasciato in un rifugio dalla sera alla mattina perché aveva questo disagio comportamentale di, diciamo, fare marachelle improprie.
1: Sì, molto
0: E
1: elegante.
0: sì, io mi sono innamorata di lui da un video sui social. Ed è stato amore a prima vista, però mio marito non voleva perché già ne avevamo due, era comunque già un impegno importante, ma io mi sentivo, devo dirlo, molto in colpa, perché una volta che scopri tutto il problema del randagismo, di quanto fanno i
1: Brava Elena.
0: volontari, di cosa sono anche le normative che ci sono in tante altre parti del mondo a cui dovremmo ispirarci in tante
1: Sì.
0: cose, ti rendi conto che non che comprare un gatto come inizio,
1: Assolutamente
0: però
1: no,
0: il
1: però
0: mio percorso è stato proprio il contrario.
1: che sì, allora, guardate, la storia di Irene è meravigliosa perché parte da un punto, poi si rivolta e cosa facciamo noi? Ci fermiamo solo per un attimo, non andiamo in pubblicità, ci fermiamo per ascoltare una cartolina che è arrivata da un'amica dell'Ora Solare, una cara amica, che è cara in quanto ama fortemente anche gli animali e come se li ama. Lei è Rosanna Banfi e noi ve la proponiamo così. Grazie, Rosanna.
2: Ciao Paola, ciao a tutti. So che oggi parlate di gatti e volevo farti vedere anche i miei gatti, se si fa vedere. Questa è Bowie, anche perché ha gli occhi diversi uno dall'altro, ed è una gatta terribile perché è una bulla, perché bullizza l'altra gatta. Lei è totalmente sorda e riesce a bullizzare sia l'altra gatta di casa, che si chiama Shushu, che vive praticamente sempre nell'armadio, sia persino i gatti della mia vicina. Lei scavalca, va dall'altra parte e fa urla, soffia, fa la padrona di casa, anzi mangia pure dall'altra parte. E così Bowie, detta anche gattone. Ehi gattone, che tanto non sente, fatti vedere quanto sei bella. Ecco, è molto bella, però anche molto, come direbbe, lazzarona. Eccola, mi dispiace non posso farti vedere l'altra perché appunto sta nell'armadio. Ciao, ciao a tutti.
1: Rosanna, sei una meraviglia! Rosanna Banfi mentre Candy stava schiacciando quello che si chiama un pisolino. Signori, abbiamo da raccontare che si parte dal gatto persiano, si scopre di adorare i gatti, poi si vanno a prendere i gatti che hanno veramente bisogno d'aiuto. Si prendono i gatti, si amano follemente i gatti neri, che sono l'unico modo che abbiamo per poter dire ho accarezzato una pantera. Ma di tutto questo parliamo tra poco all'Ora Solare con tanti ospiti in più. Miau, qua la zampa, ci vediamo tra un attimo.

0: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
1: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
2: Effettivamente piace.
0: Alla fine non è difficile. No? Vola sta pasta, va.
3: Cioè, la telecamera va bene qua.
0: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
5: Buongiorno!
6: Ecco, Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
7: Siamo nel cuore di Cassa.
8: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
9: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
10: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
11: Vi faccio una bella fotografia.
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7.30.
0: Vive i gatti, signori, vive i gatti. Non è vero che il gatto non si affeziona al padrone, non è all'umano. Non siamo padroni di nessuno. Non è vero che ami soltanto la casa, i gatti sono compagni di vita eccezionali. Candy, che è nostra ospite, ha portato, per esempio, in maniera molto carina la sua umana, Elena Gallo. Noi abbiamo invitato Candy, ma è venuta Elena, perché Candy ha detto, ma già che vado ospite all'ora solare, vieni con me. Elena Gallo, meravigliosa donna e meravigliosa persona, perché ha studiato per avere il diploma di mediatrice della relazione felina, che è una cosa seria, perché queste sono delle piccole tigri che noi ci teniamo dentro casa.
12: Più che tigri, sai cosa, Paola? Ho iniziato a studiare anche un po' altri tipi di animali, un po' per i viaggi che faccio. Eccoli, qua siamo nella nostra casa in montagna sul lago di Barrea, nel pieno del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.
0: Che bellezza.
12: Più conosciuto per l'orso marsicano.
0: La Scotti dice, casa mia, casa mia.
12: Eccola. E siamo abituati ai cervi in paese sotto casa.
0: Che meraviglia.
12: Quindi capirai bene che anche lì è un grosso esempio di convivenza con gli animali, fauna selvatica in quel caso.
0: Certo. E avevate con Candy... anche una mamma orsa, me lo ricordo. Sì.
12: Sì, sì.
0: Quindi questa è tutta la popolazione fuori dalla tua porta?
12: Sì, quando già Vasco non c'era più, perché appunto dopo Slash, che è andato in forte depressione con la morte di Vasco, lo cercava in ogni angolo piangendo, e io mi sono molto forzata in quel momento ad adottare un gatto che gli facesse compagnia, perché come potete vedere Candy è dolce, bella, ma sicuramente ha un modo di interagire come gioco diverso da altre tipologie di gatto, no? Quindi serviva proprio un fratellino, un compagno di giochi. E così ci siamo imbattuti, per puro caso, ecco, in una gattina silvestrina che era stata abbandonata sotto un forte temporale in uno scatolone.
0: Gatto silvestro sta per gatto bianco e nero.
12: Il giorno dell'Immacolata.
0: Ah,
12: infatti la chiamarono Immaculata.
0: Tesoro.
12: In questa colonia felina di Brindisi, e io cominciai a seguire tutte le dirette che la riguardavano.
0: Qual è questa colonia felina?
12: Attualmente si chiama Ray Paradise.
0: Sì.
12: Tra l'altro siamo anche sostenitori della colonia, anzi soci fondatori, perché abbiamo aiutato tutte le zie d'Italia della colonia proprio ad acquistare una villa con giardino da mettere in sicurezza, dove vivono e vengono salvati, accuditi e dati in adozione circa 170 gatti e da poco anche cagnolini, cuccioli, per sdoganare un altro tema, cane e gatto insieme.
0: Cane e gatto insieme possono tranquillamente convivere, marito con gatti. Non fidatevi mai quando il marito dice no, i gatti in casa non li voglio, finiscono tutti così, come in questa fotografia, finiscono bello bello, gatto gatto con la faccia da gatto, eccolo qua.
12: E qua il prosciuttino,
0: il prosciuttino generalmente no, e quindi questa è quello che il gatto ingenera. Avete mai provato a vedere come si comportino i gatti con le persone malate? È una cosa... Non stiamo togliendo un grammo alla grandezza dei cani, sia chiaro. Stiamo parlando di un altro pianeta, sempre nel sistema solare.
12: Sono due mondi.
0: È un altro pianeta. Quindi parliamo di gatti. Ora, io vorrei farvi vedere queste immagini, che sono immagini della mamma di Elena, la signora Maria, in compagnia dei gatti. Guardatele con attenzione e poi vi raccontiamo il perché. Guardate.

0: Allora, per queste immagini noi ringraziamo in maniera particolare e speciale Elena, perché la tua mamma era molto malata, la tua mamma non c'è più, la tua mamma ha scoperto ad un certo punto della sua malattia e vita. Vogliamo parlare più di vita, no?
1: Mamma come mio marito, faticano, faticano e lei faticava a essere, come dire, così spontanea e affettuosa
0: Con i gatti.
1: con tutti, infatti questo è un cortometraggio che abbiamo presentato a un festival di Roma che è il Pet Carpet con la cara Federica, non a caso l'ho intitolato Nonna Cat e la Marescialla. Perché la chiamavano tutti la marescialla, lei è nata con la guerra, aveva un carattere, sai, come quelli di una volta, una cosa su cui ho sempre molto sofferto, quindi non avevamo un legame, diciamo, di dolcezza tra noi, eravamo abituati a cose più
0: Era una mamma
1: concrete.
0: roccia, era
1: Sì,
0: la roccia, no?
1: infatti oggi la sento tutta questa roccia mancante. Ti assicuro che presentare, questo spezzone qui con voi lo faccio veramente per lei, ecco,
0: Io ti ringrazio tanto, Elena.
1: Perché
0: Ti
1: non è facile, non è
0: ringrazio
1: una cosa che
0: tanto.
1: non supererò mai, insomma.
0: È la
1: Però
0: mamma, Elena.
1: questa è la parte più bella di mamma, con i gatti. Io ho conosciuto la sua parte più bella grazie a loro. E quindi questa è un'altra cosa che mi lega a questo mondo. Lei che era una maniaca dell'ordine, della pulizia, pensa che odiava anche i miei capelli lunghi in casa perché sporcavano. Quindi immagina ad avere i peli di gatto in casa.
0: Però in una scena stava sistemando i peli del
1: Ci
0: gatto,
1: si è visto?
0: assolutamente. Però tua mamma ha avuto durante la sua malattia e durante quella fetta di vita in cui ha incontrato i gatti una relazione di istintiva tenerezza,
1: Molto,
0: no?
1: tanto, tanto, tant'è che quando abbiamo preso gli ultimi due, tra l'altro adozioni di coppia che sponsorizzo ogni giorno,
0: Per
1: perché
0: evitare che si
1: veramente
0: sentano
1: che si
0: soli.
1: sentano soli e che comunque, ecco, si riconoscono tra di loro, si supportano. Io, ecco, qua siamo nel Ray Paradise
0: Sì.
1: attuale, sono fiera di aver sponsorizzato questo progetto dove vado abitualmente, tocco con
0: Brava,
1: mano,
0: brava.
1: faccio la vera cat therapy, che non
0: Che
1: è quella
0: esiste?
1: solo professionale, ci tengo a dirlo. Noi abbiamo un blog che non a caso si chiama Basco e Friends for Pet Therapy, ma la pet therapy l'ho sempre intesa quella del nostro quotidiano, quella che parte dalle nostre famiglie. Loro sono Sergio e Simona, che hanno rivoluzionato la loro vita da agenti immobiliari. E adesso vivono e salvano gatti, tra l'altro lo fanno in una maniera molto molto accorata, insolita, e ogni giorno ricevono persone da tutta Italia. E quello è Tutù, per esempio, un gatto che purtroppo aveva già dei padroni, ma il bambino era molto molto allergico, non ha superato questa allergia, loro hanno deciso di tenerlo lì perché chiunque va lui inizia a impastare. E
0: Amore.
1: ha questa capacità relazionale che non
0: Pur.
1: tutti i gatti hanno, come gli
0: Allora, però,
1: esseri
0: diciamo
1: umani,
0: una
1: no?
0: cosa prima di salutare Elena Gallo, della quale avete sentito la trasformazione di vita, perché i gatti ti trasformano letteralmente la vita. Non stanno sul divano, come sta facendo lei in questo momento, e basta. Lei sta partecipando. Lei prima non mi ha mai visto in braccio. Presa in braccio così, a un certo punto ha cominciato a fare le fusa e vi garantisco che le fusa del gatto, quando le senti vicino al cuore, ti fanno tanto, tanto, tanto
1: Andiamo a
0: bene.
1: farci
0: Allora,
1: vedere.
0: adozioni consapevoli, Elena, ma anche smettere di avere paura del dire: no, come faccio a tenere un gatto in casa? È semplice, prendetene due. Così si tengono compagnia. Quando c'è il dolore per la perdita di un gatto.

0: ed è un dolore totale. Prendetene un altro.
1: Bisogna farsi molto coraggio. Io lo dico a
0: Prendetene un
1: molti che non ci
0: altro.
1: sono riusciti. Più passa il tempo e peggio sarà. Invece bisogna dare amore, perché chissà lassù ci chiede di dare il nostro amore a un altro gatto, sempre.
0: E noi questa cosa l'abbiamo detta anche un po' giocando in casa, sapete, nella nostra redazione ci sono persone care, come la mia Carla Socrate, ci sono persone che amano i gatti, amano gli animali. Allora bisogna prendere un po' una rincorsa e gettarsi tra le zampette, le orecchie e la coda lunga di quell'altro gatto che era lì e voleva soltanto noi. Elena, parlo troppo, un grande bacio, posso avvicinarmi a Alessandro Tresa, vero?
1: Aspetta,
0: Sì.
1: dai,
0: Ma
1: Candy,
0: aspetta,
1: non possiamo
0: dobbiamo.
1: dormire sempre.
0: Non possiamo, non si può dormire sempre. Scusate, senti Candy,
1: Dare
0: facciamo
1: un
0: una
1: bacio a
0: cosa.
1: Paola.
0: Adesso noi lanciamo la storia di un gatto molto speciale che ha avuto un'adozione molto, molto, molto speciale. E andiamo avanti con la nostra puntata
1: Se vuoi prenderla in braccio, Paola,
0: a
1: perché
0: tutto
1: lei vuole stare
0: gatto.
1: in piedi.
0: Non capisco. Signori, guardate, guardate questa storia, poi giuro che gliela restituisco, eh? Non so a che ora, non so quando, però gliela restituisco. Guardate che bella questa storia. Andiamo avanti. Grazie. Grazie, Elena.
1: Grazie a voi.
2: Red, il gatto è diventato la mascotte della nostra piazza qui nella parte vecchia di Creazzo e da quando 3 anni fa la signora proprietaria è venuta a mancare, i figli della signora avevano altri gatti, non lo hanno tanto accettato e lui si è fatto adottare da noi, o meglio è lui che ha adottato noi, dorme qui da noi la notte, abbiamo un deposito di biancheria dove lui sta al caldo e mangia qui da noi. I clienti lo hanno imparato a conoscere, lui ama fare la sua passeggiata fra i tavoli, ricevere carezze, è ben voluto e è stato ben accettato da tutti. La sua giornata la passa qui nella piazza, a mandare alle poste, a mandare dove spesso lo si vede seduto come un cliente qualsiasi, la domenica quando la chiesa è aperta entra in chiesa, i fedeli lo conoscono, lo hanno accettato. E va in parrocchia, dietro di noi c'è la scuola Sant'Ulderico della parrocchia, l'asilo dove lui passa anche lì delle giornate, i bambini gli danno da mangiare, insomma è una presenza discreta e simpatica e tutti gli vogliono bene. Ha ulteriormente avvicinato la nostra comunità perché comunque lo sentiamo come parte della nostra comunità e è veramente un gatto simpatico e fa parte di noi, della nostra piazza e gli vogliamo tutti bene.
3: Lui è qui, gira, va nelle famiglie che sono qua vicino al campanile, va in trattoria, viene qui nel Palazzo del Colle, che abbiamo un palazzo lì che era un ex municipio. La settimana scorsa c'è stato un matrimonio e lui è entrato, è stato là a guardare il matrimonio. Il gatto fa più bella vita di noi.
0: La verità, bravissimi, complimenti. La verità è che i gatti migliorano, migliorano, migliorano la nostra vita. Ma quando è iniziata questa storia d'amore fra l'uomo e il gatto? Io adesso vi presento due diamanti da 100 carati l'uno. Claudio Ottoni, dottore di ricerche in ecologia e biologia evoluzionistica e docente di antropologia Università Tor Vergata a Roma. Professore, ben arrivato.
4: Grazie,
0: E
4: grazie
0: poi,
4: a voi.
0: accolto poco fa da due bacioni che non mi sono vergognata di dargli perché io lo seguo giorno, notte, mattina e sera, Federico Santaiti, regista, scrittore, appassionato di gatti che trasforma ogni mio agolio in un racconto. Benvenuto, grazie
4: Grazie,
0: Federico, grazie del
4: grazie
0: tuo tempo. Mi sento tanto capita. Federico praticamente mi psicanalizza ogni giorno. Allora, veniamo però a quando il gatto. Quanti gatti?
4: a te. Ora tre.
0: Tre. Professore, lei gatti?
4: No, io no, niente gatti.
0: Come
4: Ne
0: niente gatti?
4: ho tanti in ufficio, tante ossa di gatto.
0: Ma ne faccia uno intero, col pelo sopra, con. No, no, il professore deve prendere i gatti.
4: Assolutamente, è vero, è
0: Dopo
4: vero.
0: questa puntata, come minimo. No, chiedo scusa, sono molto invadente in
4: No,
0: materia.
4: assolutamente, me lo dicono tutti.
0: Che
4: Va
0: aspettiamo
4: fatto, va
0: allora? Va
4: fatto.
0: fatto. Senta, allora, per lei le domande più difficili.
4: Sì.
0: Da chi discende il gatto come lo conosciamo noi? Che storia evolutiva ha avuto?
4: Sì.
0: Eccolo qua.
4: Ah, ecco qua, questa è un'illustrazione che che richiama

0: al nostro studio recente. Allora, il gatto, diciamo, nasce dal gatto selvatico africano, quindi ci sono varie popolazioni di gatti selvatici, varie specie, gatto selvatico europeo, africano, sudafricano, cinese, asiatico. L'unico progenitore dei gatti domestici, come li conosciamo oggi, è il gatto selvatico africano.
1: Senti, quando ha smesso di fare selvatico? Nel senso, quando è che ha cominciato a fare il gatto?
0: Questa, diciamo, sul comportamento, su quando è diventato domestico, ci sono ancora parecchie cose da scoprire. Sicuramente quello che abbiamo osservato noi dall'analisi genetica di reperti archeologici, quindi di ossa, denti di gatto trovate nei siti archeologici, vediamo che è arrivato in Europa e probabilmente si è diffuso dal Nord Africa non prima di 2000 anni fa.
1: 2000 anni fa. Questo
0: Esattamente.
1: è un gatto.
0: Esatto, questo è.
1: Però era un gatto. Tu lo sapevi questa cosa, Federico?
2: Sapevo, perché sono un curiosone, quindi ero andato
1: Tu vivi
2: a
1: a Torino,
2: ricercare. Io vivo a
1: Federico?
2: Torino.
1: Hai visto gatti al Museo Egizio di Torino?
2: Assolutamente sì. Sì,
1: Ecco.
2: ci sono diverse mummie di gatti.
1: Diverse mummie di gatti, perché agli egiziani vogliamo arrivare, perché gli egiziani forse sono i primi dei quali, non lo so, professore, lei che deve dire
0: Sì.
1: queste cose, però apprendiamo il fatto di tenere i gatti
0: Sì,
1: vicino.
0: esattamente. Diciamo che la storia del rapporto tra uomo e gatto, anche allo stato selvatico, è molto antica, perché per esempio c'è una sepoltura di un gatto insieme ad un uomo a Cipro che è data più quasi di 10.000 anni fa. E là già si capisce quello che era un rapporto
1: Sepolto
0: molto intimo,
1: accanto ad un uomo.
0: sepolto assieme ad un uomo, esatto. E che aveva fatto pensare che probabilmente erano state le comunità di primi agricoltori del Medio Oriente che avevano portato alla domesticazione del gatto.
1: Gatto addomesticato, io sorrido perché guardo Federico, perché Federico insegna tutti i giorni, uso il verbo insegnare, tutti i giorni a tutti noi come comportarsi con questa piccola tigre
2: Sì, con questa piccola divinità, perché poi,
1: sì,
2: sai,
1: beh, gli egiziani la consideravano tale, certo,
2: assolutamente sì.
1: decide lei però cosa fare.
2: Totalmente, infatti quando si dice è difficile, l'addomesticamento col gatto è difficile, io posso garantirti che dopo 3 ore sapevo quali fossero i suoi gusti, dove facesse la pipì, la popù, cioè mi ha domesticato subito. E che non
1: Mi
2: dobbiamo.
1: ha
2: Esatto,
1: addomesticato, grande
2: non
1: ragazzo.
2: siamo noi ad addomesticare
1: No,
2: loro.
1: veniamo addomesticati e veniamo anche adottati, questa è l'altra storia, no? Il gatto mi ha adottato. Senta, professore, su Science, rivista internazionale, lei è un professore simpaticissimo, ma io so perfettamente quanto pesi tutto il suo lavoro. Lei ha pubblicato insieme al dottor Marco De Martino, Dipartimento di Biologia, uno studio sui primi gatti. A me, per esempio, viene da pensare, ma questi, da quei felini, ve la ricordate Kala, la tigre che noi avevamo seguito dalla nascita al Bioparco di Roma? Questi, da quei felinoni che hanno una testa grossa come un televisore, come sono diventati gatti? Qui dovremmo avere 6 ore per parlarne,
0: Sì,
1: però.
0: ci vorrebbe tempo. Diciamo che il gatto selvatico africano, come progenitore poi del gatto domestico, morfologicamente è molto simile. Quindi sicuramente è intervenuto un fattore importante nell'interazione tra l'uomo e il gatto che ha determinato un cambiamento comportamentale nel gatto, perché e probabilmente questo è avvenuto in Egitto, perché poi è in Egitto tra 3-4 mila anni fa che la cultura, la società egiziana ha avuto una fase proprio costruita attorno al gatto. Il culto della divinità Bastet, che era una
1: Certo.
0: divinità, una dea rappresentata con la testa di un
1: La testa di un
0: gatto,
1: gatto.
0: la mummificazione dei gatti, che è avvenuta tra 3.000 e 2.000 anni fa, una quantità veramente incredibile di gatti sacrificati, mummificati, per, diciamo, come offerta votiva per la divinità
1: Poi
0: Bastet.
1: boh. Ma una cosa, io leggo qui che il DNA dei gatti, i gatti credo che in Egitto, come ovunque, servissero anche per tenere lontani
0: Certo.
1: i
0: I topi.
1: topi, no? Perché un tempo e ancora oggi, insomma, il problema oggi forse sono i topi più grandi dei gatti, ma insomma, il senso è, servivano per i raccolti, il grano.
0: Certo.
1: Però il DNA dei gatti di allora, che voi avete studiato, cos'ha di diverso rispetto al DNA dei gatti di oggi?
0: Beh, diciamo, sicuramente quello che noi abbiamo visto per millenni in Europa, il DNA
1: Era quello.
0: era il DNA del gatto selvatico europeo, che non
1: Basta.
0: c'entra niente. E poi da 2000 anni in in su con i romani, in concomitanza con

0: l'impero romano, troviamo il DNA del gatto africano.
1: Segno
0: Cosa
1: che.
0: cambia? Esatto, segno che è stato introdotto in Europa.
1: Certo.
0: Cosa cambia a livello di DNA? In realtà non cambia moltissimo, questo ce lo dicono anche altri studi genetici. Il grande cambiamento, anche a livello del codice genetico, forse è proprio a livello del comportamento. Il gatto in qualche modo è diventato ruffiano, proprio
1: Ma non
0: per...
1: mi dica ruffiano, ma perché, professore? No, invece è simpaticissimo. Cioè, il gatto ha capito, il
0: Esattamente.
1: gatto sa.
0: Il gatto sa,
1: Sa di sapere.
0: ha capito come conquistare l'uomo, perché poi
1: Ne ha uno seduto accanto,
0: inevitabilmente...
1: guardi, no,
0: Io
1: proprio,
0: sono...
1: proprio. Cioè,
2: Io sono un umile
1: conquistato.
2: servo, io sono un umile servitore dei gatti. A casa
0: Sì.
2: pago le bollette, pago l'affitto, ma comunque comandano loro.
1: Ti concedono anche parte del letto?
2: Sì, dipende.
1: Dipende, a seconda delle
2: In inverno è
1: giornate. Lo
2: difficile.
1: stiamo convincendo sempre meno a prendere un gatto
2: Vabbè,
1: così. No,
0: piano piano.
1: professore, torniamo al suo discorso. Sì, hanno capito come comportarsi per
0: Sì.
1: essere.
0: Per stare insieme all'uomo, se noi ci pensiamo, prima che arrivasse il gatto domestico, per esempio gli antichi romani, per quello che era l'uso di tenere a bada i ratti, i topi che infestavano, usavano per esempio l'ermellino, o per esempio in Asia c'era il gatto selvatico cinese. Improvvisamente, quando arriva il gatto domestico, è risultato essere molto più utile per questo scopo di tenere a bada i
1: I
0: ratti,
1: topi.
0: e poi era. C'era un compagno, e questo è stato poi il
1: Era
0: salto.
1: simpatico, era Romeo,
0: Era
1: era meglio gatto del
0: simpatico.
1: Colosseo. Cioè.
0: E, diciamo che appunto il gatto ha imparato a saltare sulla gamba dell'uomo e a fare le fusa, e questi sono tutti aspetti che hanno in qualche modo accattivato
1: Ci
0: l'uomo.
1: hanno letteralmente conquistato. Le chiedo ancora una cosa. Che cosa conservano? Loro meravigliosi, quando sono piccoli hanno i baffi incongrui perché vedi dei baffoni così in un gattino, poi il gatto cresce. E che cosa conservano della tigre, dei
0: Ah,
1: grandi
0: beh.
1: felini loro, a livello di comportamento? Guardo le mani di Federico, no, non ci sono graffi.
2: Ci
1: Ci
2: sono
1: sono? Ci
2: nascoste
1: sono.
2: dalla camicia, ma...
1: Ti sei coperto per benino, poi raccontiamo il tutto.
0: Questo sicuramente è un aspetto che rende il gatto unico come animale domestico, anche tra virgolette, cioè il fatto che mantiene quello che è il suo istinto selvatico. È incredibile come gatti domestici, anche nati in casa, comunque mantengano un istinto, perdonatemi, killer. Per cui riescono anche in balcone, portano all'uomo
1: Gli
0: che gli condivide
1: uccellini,
0: la
1: le
0: casa, uccellini, questo è anche...
1: lucertole, ma perché?
0: Esattamente, nessuno gliel'ha insegnato, è un istinto che mantiene, quindi...
1: Noi con Federico tra poco parleremo proprio di tutta la sua attività. Il gatto che si mette nel posto più alto della libreria perché il gatto, il grande felino, ti deve
0: Sì,
1: guardare
0: saluta.
1: dall'alto. Fanno cadere le cose, non abbiamo immagini di tigri che facciano tin tin tin, però hanno questi comportamenti, cioè sono padroni
0: Sì,
1: loro.
0: è vero, decisamente. Ma questo è quello che ha reso poi il gatto una delle specie di più successo evolutivo al mondo, perché noi immaginiamo, sono partiti dall'Egitto, quello è il punto, il Nord Africa, in
1: Questa è
0: cui è
1: molto bella
0: stato
1: questa immagine, tra
0: domesticato,
1: l'altro.
0: e ormai stanno dappertutto a livello globale, anche nelle isole più remote del sud-est asiatico. Insomma, immagino ci siano tanti video che
2: Sì.
0: testimonino.
1: Parlavamo di Key West, di casa di Hemingway, dove i gatti ci sono stati e ci sono a volontà. Quindi, quando noi prendiamo un gatto, come lei farà prossimamente, professore, io mi permetto perché lei
0: Certo.
1: è una persona simpatica, dobbiamo sapere che portiamo in casa insomma,
0: Sì, allora,
1: una.
0: sicuramente va fatta anche tanta educazione, anzi probabilmente i canali social in questo caso possono aiutare, educazione su quello che poi è il gatto anche come una specie invasiva. Questo è un aspetto che probabilmente di cui è importante discutere perché... Non in Italia, però per esempio in Australia o anche negli Stati Uniti, lasciati vagare, anche gatti domestici, diciamo, possono, attraverso la loro attività predatoria, anche portare all'estinzione di rettili in Australia o di uccelli.
1: Certo.
0: Quindi sicuramente è importante la coscienza di chi ha un
1: È
0: gatto.
1: sempre questione di chi, esatto, di chi li gestisce. Poi il randagismo è un danno
0: Esatto.
1: terribile. Professore, ma perché lei

0: si è occupato di gatti. Arrivo Federico, eh?
1: Sì, sì, io sto pendendo dalla
2: Beh, io da biologo ho cominciato a studiare, insomma, le popolazioni umane, poi mi sono spostato sugli animali domestici e mi ha affascinato la domesticazione del gatto grazie a un mio collega che ha studiato appunto delle sepolture di gatti in Egitto. Quindi in Egitto c'è un sito di più di 3.000, anzi più di 5.000 anni fa, dove seppellivano tutti gli animali, sepolture di coccodrilli, erano incredibili. Questa era epoca predinastica, quindi prima dell'Egitto faraonico che conosciamo noi, però gli egiziani avevano questo rapporto con gli animali particolare. E sicuramente, ecco, il mondo animale mi affascina molto e soprattutto la domesticazione animale come fenomeno evolutivo.
0: Professore, la vedo sul divano con due gatti, uno sulla sua spalla e l'altra sulle sue ginocchia, mentre lei guarda la TV.
2: Ma sì, sì, perché
0: è una...
2: no?
0: Glielo prevedo, vedo, va prevedo bene. E provvedo.
2: Va bene,
0: professore,
2: va bene.
0: Grazie. Provvederò. Claudio Ottoni, scienziato, professore, grazie. Che ci ha raccontato come questo gatto, guardate che bella questa immagine, arrivi appunto in Europa. Federico Santaiti, il gattaro più famoso al mondo, tra poco, all'ora solare, c'è già, ma tra poco, all'ora solare, volevo dirlo bene, miau, a tra poco, grazie. Grazie, professore.
2: No, grazie
0: professore, devo prendere...
3: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. E questo è il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
4: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
5: La luce valgo è una deformità progressiva.
6: Lentamente in questa posizione.
7: Stiamo mandando diversi suoni.
8: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
9: Ti rilassi completamente.
10: Cadono 100 capelli al giorno.
11: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
12: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
4: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
0: Allora, gatti, gatti, gatti.
2: Sì, esatto.
0: Quando
2: esatto.
0: Abbiamo saputo, e ringrazio Federico Santaiti, perché io ho chiesto di entrare prima insieme al professore, perché ci tenevo anche soltanto alla minima battuta, questo favoloso, posso chiamarti ragazzo? Sì, perché sei un giovane.
1: Me lo prendo volentieri.
0: Ecco,
1: ragazzo.
0: Un giovane ragazzo con le spalle larghe, regista, scrittore, appassionatissimo di gatti, che ci insegna ogni giorno su Instagram e poi ci insegna a gestire questo rapporto, questo magnifico rapporto, che per te è iniziato come? Innanzitutto gatti neri,
1: sì.
0: I gatti neri sono una benedizione, sono una meraviglia e portano smodatamente fortuna. Detta questa cosa, sentiamo.
1: Mi trovi pienamente d'accordo.
0: Grazie Federico.
1: Guarda, innanzitutto ti ringrazio per l'invito e grazie per questa presentazione incredibile. E devo andare un po' indietro. Pensa che io non ho avuto la fortuna di avere dei gatti da quando sono nato, ma l'amore per i gatti in realtà e la convivenza poi l'ho scoperta quando ormai avevo già un'età abbastanza adulta, avevo 25 anni. E così ero nella mia casetta in montagna, dove sono solito con la mia famiglia passare un po' di tempo nelle vacanze, quando questa gattina nera, Blackie, ha deciso, dopo qualche giorno di carinerie, di strusciamenti e fusa, di entrare letteralmente e fisicamente nella nostra vita portando con sé tre cuccioli, tutti neri. Quindi lei ha partorito tre cuccioli il 12 agosto.
0: E cioè, tu hai preso la gattina, hai detto che bella, che
1: no,
0: dolcezza.
1: No, ancora non l'avevo presa.
0: No.
1: Era ancora una bella randagina, ma io ero talmente inesperto che non mi ero accorto fosse incinta.
0: Guardate cosa è bella.
1: Non mi ero assolutamente accorto che fosse incinta.
0: E quindi ti ha fatto tre blechini?
1: Tre cuccioli. E quindi da lì è nato questo amore incondizionato e posso dire che mi ha sconvolto la vita sotto ogni punto di vista ed è stato incredibile. E in realtà mi ha portato tantissima fortuna.
0: Bravo Federico.
1: Alla faccia di chi dice che il gatto nero
0: porti sfortuna. Appunto, Federico Santaiti che cosa ha fatto? Ha preso, in qualità di persona che sa cosa voglia dire comunicare attraverso l'immagine, come se lo sa, e ha iniziato a riprendere la sua Blackie. Quindi noi abbiamo adesso la Blackie protagonista di questi primi